0: e che cosa avviene con le anime che ha creato, che cosa dona loro Dio secondo questo insegnamento luterano.
1: Secondo la dottrina luterana, toglie prima di tutto il libero arbitrio all'essere spirituale che ha creato. Tuttavia, dalla storia della creazione e anche da Gesù sappiamo che l'uomo è un essere libero. Anche in questo punto questi insegnamenti contraddicono quindi Gesù di Nazareth. Ritroviamo gli insegnamenti ecclesiastici contrapposti a quelli di Gesù di Nazareth. L'uomo non sarebbe libero. Potremmo ora cercare di riassumere in breve tutte queste cose. Secondo l'insegnamento cattolico, l'anima viene creata al momento del concepimento, poi l'uomo ha a disposizione diversi anni dopo i quali verrà probabilmente inviato nella dannazione eterna, perché se non crede a tutto ciò che viene determinato dalla dottrina cattolica viene dannato in eterno. E la dottrina luterana è in fondo ancora più strana, poiché dopo aver creato l'anima, Dio deciderebbe già qual è la sua destinazione, se essa verrà dannata in eterno, si entrerà in paradiso.
0: Come può Dio predestinare qualcosa al male? Non capisco.
1: Non è possibile, del resto si tratta anche di un'invenzione della Chiesa luterana. In tal modo Lutero non tiene conto di alcune parole di Paolo che si trovano nella lettera ai Galati. Non ingannatevi, non ci si può prendere gioco di Dio. Ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Lutero afferma invece che l'uomo sarebbe predestinato a entrare in paradiso o a finire all'inferno.
0: È proprio sulla base delle parole di Paolo che hai appena citato, ovvero che l'uomo dovrà raccogliere ciò che semina, che entra in gioco la reincarnazione. Quindi in realtà i primi cristiani sapevano dell'esistenza della reincarnazione. Infatti, se devo raccogliere qualche cosa, mi devo anche trovare da qualche parte per sperimentare il raccolto. Se muoio prima di dover raccogliere ciò che ho seminato, si può dire che è veramente un dono di grazia poter poi sistemare una successiva incarnazione il male seminato. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, abbiamo parlato di tante contraddizioni presenti nelle istituzioni cattolica ed evangelica in merito all'anima. Forse anche voi ora vi chiederete: ma cosa succede veramente con l'anima? A questo punto vogliamo quindi ascoltare insieme la registrazione di un'istruzione con Gabriele che ci spiega che cosa avviene con l'anima nel momento del concepimento, oppure quando fa ritorno sulla terra.
1: Ogni uomo è responsabile per la propria vita. Non è responsabile nei confronti della Chiesa, ma vorrei dire davanti a se stesso, poiché lui stesso determina se si incarnerà di nuovo oppure se farà ritorno alla casa del Padre. Per questo l'Eterno ci ha insegnato i 10 comandamenti tramite Mosè e per questo è venuto anche suo figlio, Gesù, il Cristo, che ci ha insegnato l'amore di Dio e la via che conduce alla casa del Padre. Il suo grandissimo amore per noi uomini ci ha portato la libertà e la luce. Rivolgiamoci quindi al Cristo nel nostro stesso Tempio per pregare, poiché ogni uomo è il Tempio di Dio. E se nella nostra vita quotidiana ci atteniamo ai comandamenti e agli insegnamenti di Gesù, allora noi stessi escludiamo la nostra reincarnazione, non dobbiamo più incarnarci, ma ci incarniamo soltanto se i nostri peccati ci attirano di nuovo sulla terra. E i cristiani delle origini sanno dall'eterna legge della vita che quando viene generato un bambino, allora si avvicina un'anima dai mondi dell'aldilà. E sappiamo anche che tutto è energia e che il simile attira il simile. I futuri genitori attirano quindi l'anima che corrisponde a loro a livello di vibrazione. Si potrebbe anche dire che il bambino e i genitori devono sistemare insieme qualche cosa. Per questo i futuri genitori hanno anche una grande responsabilità. Devono sapere che attirano un bambino che corrisponde ai loro geni. Ciò che si trova nel loro materiale genetico si

0: trova in modo analogo anche nelle particole spirituali dell'anima. E con questo collegamento si avvicina a queste persone che sono i genitori del bambino. È possibile che in esistenze precedenti il bambino sia stato la madre o il padre di questi genitori e che essi, come diciamo, abbiano posto insieme delle cause che li hanno legati, incatenati, ed ora possono sciogliere di nuovo insieme queste catene. Oggi, in questa vita, come padre, madre e figlio, e dopo averle sciolte, è possibile che il figlio segua la propria strada. Vengono insieme per sciogliere queste cose, per liberarsi da queste colpe, per purificare l'anima secondo gli insegnamenti della vita, per fare ritorno nella casa del padre. In realtà, i genitori e il bambino non sono altro che fratelli e sorelle provenienti dalla patria, ossia esseri divini dell'unità nella casa del Padre. Abbiamo ascoltato insieme un testo molto interessante e ho pensato che in fondo queste correlazioni creano un rapporto completamente diverso tra genitori e figli, e ciò si può manifestare anche in famiglia, nella vita comune. Devo dire che per me è stata una bella cosa conoscere queste correlazioni quando ho avuto dei figli. Ed è bello perché per una madre non posso immaginare niente di più terribile di sapere di mettere al mondo un figlio che con molte probabilità finirà all'inferno. Sarebbe stato molto brutto per me come madre. Già il fatto di potersi liberare da questo pensiero è molto bello. Ci si può assumere in modo più tranquillo la propria responsabilità come madre. Ho cercato poi di fare il meglio, di essere un buon esempio per mio figlio, per i miei figli, di offrire loro una buona partenza per la loro vita, di mostrare loro in che direzione si può andare. Naturalmente nella loro vita sono poi liberi di decidere che cosa ne vogliono fare, però come genitore ho la responsabilità di preparare loro la strada e di indicare loro che cosa è importante, ma ovviamente devo anche lasciarli liberi e vedere di comportarmi anch'io in modo giusto.
1: Trovo interessante il pensiero di provare a scambiare i ruoli e ho provato a farlo anche con mio figlio. Già il fatto di chiedersi come sarebbe se tu adesso fossi mio padre e io fossi tuo figlio, come ti comporteresti nei miei confronti e come mi comporterei io con te, soltanto provando a immaginarlo abbiamo trovato una base più amichevole di collegamento al posto di un rapporto gerarchico e severo tra padre e figlio come lo conosciamo dalla storia. È nato invece piuttosto un rapporto fraterno. Infatti Gabriele ci ha detto che la meta è di divenire sempre più fratelli e sorelle, come siamo stati creati da Dio, ossia suoi figli e figlie, figli di Dio. Ascoltando il testo di Gabriele ho pensato che lei ci ha detto che dal punto di vista spirituale il simile attira il simile. Ciò significa che le anime si incontrano di nuovo in veste terrena per sistemare insieme. Mi sono venute in mente alcune situazioni della mia infanzia in cui mi sono ribellato, in cui non volevo accettare un determinato comportamento dei miei genitori. Oppure ho detto: io non mi comporterei mai come fanno loro. In seguito, pensando alla reincarnazione, ho dovuto però esaminarmi in modo più sincero e rendermi conto che alcuni tratti del mio carattere in realtà non sono poi tanto diversi da ciò che criticavo in mio padre. Così ho cercato di comportarmi in modo diverso con i miei figli. Bisognerebbe chiedere a loro se ci sono veramente riuscito, ma ciò porta una certa libertà nell'educazione e porta anche un collegamento con Dio, poiché Dio è al centro e non devo cercare di seguire determinate regole per educare i miei figli, ma come ha detto Massi, dovremmo divenire essere liberi, persone libere.
0: E quando è che un figlio può cominciare a decidere in modo libero? Anche lui deve divenire prima o poi autonomo.
1: Penso che ciò avvenga quando comincia a crescere, è in grado di distinguere il bene dal male. Può così cominciare a decidere liberamente, voglio fare questa cosa o pensare in questo modo, positivo o negativo. E credo che allora queste cose vengano poi incise anche nell'anima del bambino.
0: E questo è molto importante, dato che anche se diciamo che siamo nati in una determinata famiglia perché siamo stati attirati da aspetti simili, non è un caso che sia così, e il senso della reincarnazione è anche che impariamo qualche cosa nella nostra vita per continuare ad evolverci. È stato così anche per me, naturalmente si riconoscono alcuni modi di comportarsi in base ai quali si dice non è un caso che mi sia incarnata qui, ma non devo per forza restare così.
1: Però tante volte si dice è come il nonno, si comporta come la nonna, non si può far nulla perché ce l'ha nei geni.
0: Sì, quando si scopre un grave errore in sé ci si giustifica dicendo è sempre stato così. Con le spiegazioni di Gabriele abbiamo appena sentito che nei geni si trova una parte di noi. Infatti, ciò che è memorizzato nella nostra anima con il tempo, se non lo sistemiamo, passa anche nella struttura dei geni. Quindi ci incarniamo dai nostri genitori perché i loro geni attirano la struttura della mia anima e così ritorno a vivere con loro. E ciò avviene affinché sistemiamo insieme, come è stato detto in modo chiaro. Non è un caso quali persone costituiscono la famiglia. Sappiamo però anche che questa struttura dell'anima è costituita da colpe. L'essere spirituale puro si è incolpato con i propri peccati, dato che ha agito in modo contrario alle leggi di Dio, e così si è formata l'anima che avvolge l'essere spirituale come un mantello. E naturalmente l'anima irradia questi aspetti. Può succedere che incontro una persona che non ho mai visto e mi rendo conto che c'è qualcosa che mi tocca. Forse la rifiuto oppure percepisco un legame con questa persona. Penso che non mi è simpatica oppure ho paura di lei nonostante non l'abbia mai incontrata prima. Conoscendo le correlazioni che derivano dalla reincarnazione, dovremmo quindi chiederci, si tratta forse di un'indicazione sulla quale dovrei riflettere? Posso anche chiedere a Dio di farmi comprendere ciò che desidera indicarmi.
1: È ciò che definiamo come il caso durante la giornata? Ci capita qualcosa che proviene dall'energia della giornata, se non sbaglio?
0: Sì, esiste l'energia della giornata, ossia ogni giorno ci vuol dire qualche cosa e ogni giorno possiamo imparare qualche cosa. Facciamo un esempio semplice. Ci sono 10 persone, dei passanti, che camminano per strada. 9 di queste persone passano inosservate, mentre la decima mette in movimento qualcosa in me. Può essere la pettinatura, oppure i suoi vestiti, il colore della pelle o altro. In me si muove qualcosa. Che significato ha per me questo incontro con questa persona? Se esamino a fondo i miei sentimenti e i miei pensieri, mi accorgo forse che sto giudicando, che ho dei pregiudizi, pensieri che mi sono fatto e che questa persona ha messo in moto in me. E con la forza del pentimento, se sistemo queste cose e chiedo perdono, mi posso liberare sempre più da questi pensieri e da questi atteggiamenti per staccarmi sempre più dalla ruota della rinascita, per divenire sempre più libero e avvicinarmi così a Dio.
1: Ciò significa che con la mente mi posso chiedere cosa è successo in questa vita con questa persona, non l'ho mai vista, non l'ho mai incontrata, e tuttavia in me si muovono pensieri e emozioni forti, o mi sento addirittura in subbuglio. Forse non l'ho incontrata in questa vita, ma in un'altra.
0: In fondo possiamo spiegarlo anche con una correlazione che conosciamo dalla fisica. Hai detto che si è mosso qualcosa e dalla fisica sappiamo che nessuna energia va perduta, ma che ogni azione produce una reazione. Ha forse a che fare con questo?
1: In fondo c'è da stupirsi per il fatto che l'uomo moderno, che si ritiene tanto erudito, accetti come una cosa ovvia dal punto di vista scientifico che nessuna energia va perduta. Ognuno conosce questo concetto e tuttavia non lo si accetta in riferimento ai pensieri, alle parole e alle azioni dell'uomo. Tutto ad un tratto si pensa che debba esistere un'energia che si manifesta, che si può percepire, ma che va persa da qualche parte. Quindi già dal punto di vista della logica, l'uomo moderno dovrebbe riuscire a comprendere più facilmente queste cose. Ci si stupisce che tante persone si aggrappino ancora a precetti di fede che sono stati diffusi con la violenza, con la spada, e che incitano a credere a queste cose errate.
0: Pertanto già il fatto di pensare che nulla di ciò che avviene durante la giornata mi capita per caso, ma che in fondo io stesso ho immesso tutte queste cose, se non in questa vita e in una precedente, mi aiuta a considerare, ad affrontare in modo completamente diverso ciò che accade durante il giorno.
1: È vero ciò che hai appena detto, e prima hai anche chiesto: come faccio a sapere che cosa mi riguarda? Ci capita di incontrare una persona e ci sentiamo in subbuglio o abbiamo paura. A questo punto non si tratta di chiedersi che cosa ho fatto nella mia incarnazione precedente, chi ero e che cosa ho fatto esattamente. Si tratta invece di comprendere che cosa c'è ancora in me. Dalla mia esperienza posso dire che se si vuole veramente comprendere, si presenta una situazione, forse lo stesso giorno o una settimana dopo, nella quale avviene qualcosa che ci fa molto male. E se sono attento, posso comprendere che è la risposta alla mia domanda, che è ciò che io faccio agli altri. Il modo in cui vengo trattato mi fa male, come io ho fatto male agli altri. In questo modo trovo un aspetto che posso sistemare, posso dire che mi dispiace, eventualmente posso anche chiedere perdono alla persona che mi viene in mente, posso anche imparare a perdonare le persone che si comportano così con me, perché anch'io l'ho fatto. E la cosa essenziale è che poi non mi comporto più nello stesso modo, perché so quanto fa male agli altri e anche a me. E questo è ciò che ci ha detto Gesù: mettete in pratica ciò che ho insegnato, pentitevi ed ora in poi non peccate più.
0: Di conseguenza non punterò più il dito sul mio prossimo dicendo: è colpa sua se mi succedono queste cose, ma guarderò me stesso, come hai detto tu, chiedendomi cosa posso imparare da questa situazione.
1: Su che cosa ci potremmo orientare per sfruttare veramente la giornata in modo giusto? Cosa possiamo dire alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori?
0: Penso che potremmo orientarci sui 10 comandamenti di Dio che conosciamo già da millenni e sul discorso della montagna di Gesù. Se cerco di mettere in pratica nella giornata il comandamento di cui abbiamo parlato prima, ossia non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, considererò in modo molto diverso tante cose che mi capitano, che non avvengono per caso e che mi portano un messaggio. E poi mi posso decidere: voglio restare come sono oppure voglio accogliere l'offerta del Cristo e chiedere perdono con il suo insegnamento, pentirmi di ciò che ho fatto e mettere in ordine le cose per divenire sempre più libero e colmo di luce.
1: Ciò significa che abbiamo ricevuto molte indicazioni e aiuti dal mondo divino per utilizzare la nostra giornata. Se lo confrontiamo con la Chiesa, essa invece ha creato centinaia di leggi e chi non si attiene ad esse viene inviato nella dannazione eterna. Si vede quindi chiaramente la differenza. Dio ci dona aiuti per fare ritorno a Lui, mentre la Chiesa crea leggi con le quali invia gli uomini alla dannazione eterna. Al termine della trasmissione di oggi vogliamo dare anche una visione che proviene dai cieli per tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che desiderano sapere come si può percorrere di nuovo la via che conduce a Dio. Ascoltiamo ora insieme una breve registrazione da un'istrazione di Gabriele.
0: Voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, noi tutti facciamo ritorno al Padre, dal quale noi tutti proveniamo, poiché in ognuno di noi c'è un essere di luce che fa ritorno nella casa del Padre, poiché non è Dio che crea un'anima. Dio ha creato l'essere di luce che si trova nel profondo dell'anima, e l'anima si purifica, si ripulisce, e che cosa ne deriva? Si sviluppa praticamente di nuovo l'essere di luce. Voi, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, come esseri di luce in Dio, percorrete la via con il Cristo. Prendete i 10 comandamenti di Dio, prendete gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, come per esempio il discorso della montagna. E prendete coscienza che voi e ognuno di noi è il Tempio di Dio. Dio dimora in noi. E quanto più adempiamo la volontà di Dio, adempiendo i suoi aspetti della legge della vita, i comandamenti e gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, tanto più ci avviciniamo al nostro Padre dei Cieli e tanto più camminiamo tenendo la mano del nostro Redentore per liberarci dalla ruota della rinascita, per entrare nel regno della luce, per fare ritorno a Dio, nostro Padre. Padre, che ci ha contemplati e creati fin dall'eternità.
1: Cari amici all'ascolto, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, parla direttamente al nostro cuore. Ci dice che Dio dimora in noi. Ognuno può provare a percepirlo nella vita quotidiana. Forse ascoltando queste trasmissioni sono insorte in voi altre domande in merito alle contraddizioni che si trovano nelle istituzioni, ma anche sugli insegnamenti donati da Dio per mezzo di Gabriele. Un aiuto su questo tema è anche un libro dal titolo La morte, nostra contemporanea, ognuno muore da solo, vivere e morire per continuare a vivere. Ora lo riprendiamo per farvelo vedere. È un libro che spiega tutte le correlazioni che riguardano la vita, ma anche il decesso. Per esempio, che cosa avviene con l'anima quando lascia il corpo, in che condizioni si trova nei mondi dell'aldilà, che cosa aspetta l'anima nel suo viaggio nell'aldilà. È un libro molto valido e interessante che desideriamo consigliarvi.
0: Con questa trasmissione sicuramente tutti i nostri amici all'ascolto hanno compreso che non esiste la dannazione eterna. Desideriamo consigliarvi anche un piccolo libretto gratuito dal titolo Vivete in eterno, la morte non esiste. Se lo desiderate potete contattarci e richiederlo. Vi troverete molti aiuti che possono essere determinanti per la vostra vita. E se avete domande potete scriverci e comunicarci anche le vostre esperienze inviandole all'indirizzo che appare ora in sovraimpressione.
1: Ci farà piacere se ci seguirete anche la prossima volta. Arrivederci.
0: Arrivederci.

0: Viele Menschen, sehr viele Menschen beten in unserer Welt.
1: Nel nostro mondo, molte persone,
0: doch,
1: tante, tante persone pregano.
0: Oftmals
1: tuttavia, spesso pensiamo, perché il Cristo non ascolta le nostre preghiere? Non è forse così che spesso mettiamo i nostri problemi, le nostre preoccupazioni, difficoltà e tutto ciò che ci muove al di sopra della sofferenza e della necessità degli altri? Tanti anni fa, una sorella mi ha raccontato quanto segue. Quando era giovane, era sempre molto occupata con se stessa. Aveva sempre dei problemi. Una cosa non le piaceva, l'altra cosa voleva avere a tutti i costi. Questo non era a posto, la mamma non la trattava come voleva e continuava a pensare sempre solo a se stessa ed era molto insoddisfatta di se stessa. Da questo risultarono depressioni, le difficoltà diventavano sempre più grandi e lei si lamentava sempre di più con sua madre. La madre la prese per mano e le disse: «Adesso, ascoltami bene. Ogni uomo ha tantissimi problemi e preoccupazioni. Nel nostro mondo ci sono molte sofferenze, malattie, difficoltà e preoccupazioni. Allora, adesso, ogni uomo su questa terra prende la sua sofferenza, il suo dolore, come una croce e tutti depongono questa croce su una montagna. Tutti mettono queste croci insieme e diventa una grande, grande montagna». E la madre disse: «Metti lì anche tu la tua croce, anch'io metto la mia». E così entrambi posero la loro croce, quindi le loro preoccupazioni, le loro difficoltà su questa montagna. E la madre poi disse: «Guarda tutte queste croci». E raccontava tutto quello che muoveva e preoccupava le persone di quell'epoca, quanta sofferenza, quante difficoltà c'erano per tutti gli uomini. Quanti bambini cercavano la loro madre e non la trovavano. La guerra li aveva strappati loro e loro erano da soli, erano orfani. E la madre le disse, spiegando tutte queste difficoltà e problemi: «Guarda tutte queste croci». E così lei guardava tutte queste croci. E la madre le raccontava sempre più tutto quello che era attaccato a queste croci. E poi la madre guardò la figlia e le disse: «Allora, quale croce vuoi prendere adesso, visto che la tua è così pesante?» E la figlia disse alla mamma: «Quale croce prendi tu?» E la madre disse: «Io riprendo la mia croce». E la figlia guardò la madre e disse: «Anch'io riprendo la mia croce». E da quel momento lei stava meglio e vedeva sempre queste croci davanti a sé. Ogni volta che le veniva di lamentarsi in merito a cose che le venivano in mente, in merito a invidia, inimicizia e molte altre cose. Noi uomini dobbiamo imparare a immedesimarci nel nostro prossimo per poter veramente pregare. La preghiera superficiale, il fatto di pregare semplicemente senza aver nessuna sensazione, aiuta l'altro molto poco e non aiuta neanche noi. Cosa ne dite se ora impariamo insieme questo modo di pregare interiore? Deponiamo le croci tutte insieme e chiediamo che il Cristo Dio ponga davanti a noi le croci di tutti gli uomini. Diventa una montagna di croci molto, molto grande. Chi vuole può farlo insieme a noi. Ognuno appoggia la sua croce su questa montagna. Tutte le sue preoccupazioni, tutti i suoi problemi, le sue difficoltà, i pensieri di odio ed invidia, le sue malattie e i suoi malesseri. E così ora le croci vengono da tutto il mondo e la montagna diventa grande, molto grande. Ed ora guardiamoci queste croci. Ci sono uomini negli ospedali che soffrono indicibilmente, giorno e notte, e alcuni sanno che dovranno morire e soffrono. Pensiamo ai molti bambini che non hanno più i genitori, i cui genitori sono morti di AIDS e altre malattie simili. Entriamo con i nostri sentimenti, guardiamo nel terzo mondo. Bambini che non hanno una patria, bambini che non hanno un tetto, molti bambini che vivono da qualche parte, in angoli delle stazioni della metropolitana, si rannicchiano in un angolino per sopravvivere alla notte. Molti uomini nel terzo mondo sono indicibilmente malati e soffrono. I bambini che sono stati abbandonati non hanno pane, chiedono l'elemosina oppure rubano e per questo vengono poi picchiati, per non dire picchiati a sangue. Bambini vengono obbligati a prostituirsi. Sofferenze indicibili. Immedesimiamoci in tutte queste persone. Anche le loro croci sono su questa montagna. La madre si stringe i figli al petto. Il padre li abbraccia e i bambini chiedono: rimanete da noi. E la madre prega: oh Signore, lascia che i bambini possano restare con noi. Ma ognuno presagisce quello che può succedere. Sono da soli i bambini? I genitori perdono i loro figli. L'uomo perde la moglie, la moglie il marito. Una grande miseria è legata alle croci. E la montagna è grande. E se pensiamo a tutte le altre difficoltà, e soprattutto anche ai nostri fratelli animali, allora si accumula ancora molto di più, perché quello per cui devono soffrire è colpa nostra.

0: Bevor wir ins Gebet gehen, lernen wir zu fühlen.
1: Prima di andare in preghiera, impariamo a percepire. Vediamo quindi le croci. Vediamo questa montagna di croci. Vi sono anche le nostre croci. Quali croci riprenderemo? Alcuni diranno, così come ha fatto la sorella quando era giovane, io riprendo la mia croce. La mia esistenza non è così problematica, non è così difficile come quella dell'altro. Tuttavia, tutti gli uomini chiedono aiuto e sostegno e l'uno dovrebbe aiutare l'altro in tutte le difficoltà e aiutare anche la Madre Terra con tutte le sue forme di vita. In noi c'è Cristo. Vicino al nostro cuore risplende il possente sole dell'amore, della misericordia. Per pregare veramente, dovremmo immedesimarci nelle persone o negli esseri viventi della natura per i quali vogliamo pregare di cuore. Dobbiamo sviluppare la compartecipazione. Dobbiamo percepire come sta l'altra persona, come sta la forma di vita. E così dovremmo portare quello che sente l'altra persona, quello che porta la Madre Terra nel sole, verso il Cristo, e portarlo quindi nella preghiera interiore, così che la compassione, la sensazione sottile, la sensazione di misericordia possa salire dal profondo della nostra anima e preghi in noi. Questo è vero pregare. Questo porta i frutti e questo entra anche nell'aura del prossimo. Così vogliamo imparare a pregare. Ognuno si immedesima nella croce che c'è sulla montagna. Egli prende la croce di un'altra persona e si immedesima nella sua situazione. Prende la croce del mondo degli animali e della natura e entra in esso con le sue sensazioni. Malattia, sofferenza, necessità torturano gli uomini. Accogliamo nella nostra coscienza le persone o le forme di vita della natura e le portiamo nel sole del Cristo Dio. Nell'interiore sentiamo che Cristo è presente. Improvvisamente diveniamo tranquilli. Le nostre necessità sono diventate secondarie. Sentiamo il prossimo in noi. Non c'è alcun pensiero. Noi siamo nel sole. E la persona per cui preghiamo è con noi in questa grande luce. Ora eliminiamo i pensieri e la preghiera viene. Lasciamo che venga la preghiera e sentiamo che si sviluppano dei pensieri di preghiera completamente diversi. Sono i sentimenti fini dell'anima. Lasciate che la preghiera salga.

Ci immedesimiamo nella persona per cui abbiamo pregato, oppure per la forma di vita della natura, e sentiamo di aver pregato per loro. Ed affermiamo che stiano meglio giorno dopo giorno. Questa croce dentro di noi diventa più luminosa e vibra verso l'esterno, verso quel luogo, in quel posto dove c'è la persona per cui abbiamo pregato. Vibra, va nella natura per cui abbiamo pregato. Guardiamo ancora una volta su questo monte fatto di tante croci. Lasciamo che queste croci agiscano su di noi e ci accorgiamo che una tra le tante richiama la nostra attenzione. Lasciamo che questo avvenga. In noi si forma un'immagine. Sono persone. Possono essere anche anime, possono essere animali e piante. Portiamo con noi quello che ci viene vicino, nel sole. Noi stessi ci troviamo anche noi nel sole dell'amore, della misericordia e della bontà. In noi stessi sentiamo sempre più calore perché l'anima pulsa. I nostri pensieri tacciono. I sentimenti sottili dell'anima iniziano a pregare. Permettete che questo avvenga. Preghiamo per coloro che sono nel sole.

0: Christus in uns.
1: Christo in noi.
0: Christus.
1: Cristo
0: in ihnen.
1: In loro.
0: Das Kreuzlein des
1: La crocetta del prossimo diviene più luminosa e va nel luogo, sul posto dove c'è la persona, dove c'è la forma di vita della natura. E anche noi stiamo meglio. Entriamo con le sensazioni nel sole. Diveniamo più felici, più contenti. Abbiamo pregato di cuore. Abbiamo percepito e siamo collegati con coloro per i quali abbiamo pregato. Ed ora, chi lo desidera, può portare la sua piccola croce nel sole, nel Cristo in noi. Rimettiamo a Lui tutto ciò che ci opprime. Ed ora lasciamo che la preghiera salga. Sono i fini sentimenti dell'anima che pregano. Osserviamo i nostri tratti, il nostro comportamento nel sole. Preghiamo per noi.

Cristo non fa alcuna differenza tra una persona e l'altra. Se veniamo a Lui e preghiamo di cuore, ci verrà dato. Tuttavia, se noi percepiamo nella nostra piccola croce, forse qualcuno si accorgerà che ciò che Lui ha da portare non è così pesante in confronto alle molte altre croci. Ed alcuni penseranno: quello che io devo portare lo posso sistemare con la forza del Cristo. E quanto più noi sistemiamo, tanto meno pensiamo a noi stessi. E tanto più possiamo pregare per le altre croci, pregare nel sole dell'amore, della misericordia e della bontà, pregare in Cristo. In questo modo gli siamo molto vicini e percepiamo che Egli benedice le nostre preghiere, che percepiscono insieme all'altro e porta i nostri pensieri di preghiera verso le persone che forse sono in difficoltà molto più grandi rispetto a noi. In questo modo il nostro cuore diventa sempre più leggero. Ci allontaniamo sempre più dai nostri piccoli malesseri e percepiamo la grande sofferenza del mondo. E così non pregheremo più verso l'esterno, verso l'esteriore, ma entreremo nel sole. Percepiremo e sentiremo come sta l'altro. Il sole del Cristo Dio risplende in noi. Queste preghiere ci fanno percepire, ci fanno presagire che il Cristo Dio ci è vicino, molto vicino, che Lui ci assiste, che Lui ci aiuta e che anche le nostre preghiere porteranno dei frutti, perché quello che viene dal cuore è benedetto. Ringraziamo il grande Spirito che è sempre presente. Ringraziamolo perché non siamo mai da soli, perché ci ama. Ringraziamolo perché Lui ci conosce e ci assiste. Ringraziamo perché Lui ci accoglie in continuazione nel sole dell'amore. Nello spirito del nostro eterno Padre, siamo tutti fratelli e sorelle. In questa consapevolezza vogliamo ringraziarlo.

0: 2009. E vorrei quindi continuare oggi leggendo alcuni brani tratti da questo libretto. Quando lo Spirito di Dio affidò la terra agli uomini con i suoi minerali, le piante e gli animali, mettendoli quindi nelle sue mani, Dio spiegò loro le leggi della vita, che comprendono anche le leggi naturali. Dio ammonì gli uomini di trattare gli animali, le piante e i minerali in base alle sue leggi dell'amore e dell'unità, e di non uccidere volutamente alcun animale né di cibarsi di esso. Nel suo discorso della montagna e anche negli ultimi 40 anni, il Cristo Dio ha insegnato la via che permette di nobilitare i sensi affinché l'uomo smetta a poco di cibarsi di carne e assuma come cibo ciò che la terra gli dona liberamente. I frutti dei campi, i cereali, la verdura, la frutta e le erbe donano all'uomo tutto ciò di cui egli ha bisogno per mantenere sano il suo corpo in modo naturale. Quindi il corpo dell'uomo è anche un corpo che fa parte della natura. Per migliaia di anni Dio, l'Eterno, ha dovuto guardare come l'uomo invece ha abusato della sua fiducia. Con infinita pazienza e bontà lo ha ammonito in continuazione tramite uomini e donne illuminati, tramite profeti e per mezzo soprattutto di suo figlio Gesù il Cristo. Ma anche negli ultimi 40 anni Dio ha ammonito nuovamente l'umanità tramite il profeta della nostra epoca, indicandole allo stesso tempo la via che riconduce all'unità.
1: Come è già stato detto, il messaggio di Dio e i suoi moniti vengono trasmessi in tutto il mondo per mezzo di programmi radiofonici e televisivi. Da quasi 40 anni la parola di Dio e la sua volontà vengono diffusi su tutta la terra, in tutto il mondo, e chiunque è alla ricerca della verità e della sua volontà la può trovare. E da 40 anni viene insegnata anche la via interiore. Viene rivelata dal mondo divino e questa via interiore ha come punto centrale la purificazione dell'anima e l'affinamento dei sensi. Ma solo pochi hanno accolto questa grande offerta che l'Eterno ha fatto ai suoi figli in veste umana e che, come abbiamo appena detto, può essere ascoltata in tutti i luoghi del mondo, su tutta la terra. Tanti hanno ascoltato e ascoltano il messaggio e i moniti di Dio, tuttavia amano troppo le proprie comodità e le proprie abitudini per impegnarsi a conseguire valori etici e morali più elevati. E per questo tanti si sono accontentati di ascoltare la parola di Dio, ma hanno mantenuto le proprie vecchie abitudini e questo significa che hanno sotterrato i propri talenti.
0: Purtroppo gran parte dell'umanità rimane indifferente quando vede che la terra viene sfruttata al massimo, che gli animali vengono tormentati, tenuti in enormi stalle negli allevamenti intensivi, in condizioni impossibili, privati di ogni dignità. A molti uomini in fondo non importa se gli animali cadono vittima di chi li tormenta e li usa per molti scopi, anche ad esempio per fare crudeli esperimenti. Non importa a loro nemmeno il fatto che gli animali debbano mangiare i propri consimili che sono stati macellati e che vengono presentati loro sotto forma di farine animali. Molti, continua a leggere, rimangono indifferenti alle terribili grida degli animali in preda alla paura di essere uccisi nei macelli. Né importa loro che gli esseri piccolissimi che vivono nel terreno vengano uccisi con letame e liquame, né si interessano di tante altre cose del genere. Molti sanno che tutto ciò non è conforme alla volontà di Dio, ma tacciono ugualmente e non fanno nulla. Nonostante tutto ciò, le porzioni di carne sono destinate a divenire sempre più grandi e soprattutto più a buon prezzo, per essere preparate in modo sempre più raffinato. Si vuole stimolare l'avidità di carne e di tutto ciò che è carnale, il vizio del piacere, che trova tra l'altro sfogo in una sessualità degenerata e perversa.

0: questo non conosce oggi più alcun limite. Per tutti questi motivi gli animali sono divenuti una merce di massa. Per decreto proveniente dal basso, dal principe degli inferi, si è intervenuti nel processo naturale di concepimento e nascita degli animali. Ciò gli serve per raggiungere la sua meta, che sarebbe quella di abolire Dio e le sue leggi, e quindi anche per le leggi naturali, per questa terra. In tal modo, egli si vorrebbe porre al di sopra di Dio, il creatore della vita.
1: Nell'opuscolo sulla Fondazione Gabriele Internazionale, l'opera samlinica di amore per il prossimo verso la natura e gli animali, sono tra l'altro riportate le seguenti parole date dallo Spirito Universale già nel 1999, ed egli disse, ora leggiamo insieme: «Gli uomini stanno a poco raggiungendo l'apice delle loro opere negative. L'avversario è convinto di potermi schiacciare tramite persone degenerate che intervengono sulla vita e si danno importanza presentandosi come creatori. Tuttavia si è sempre sbagliato e si sbaglia anche questa volta, perché ora la terra è mia», così dice il creatore. In un articolo pubblicato in una rivista tedesca dal titolo «Il regno della pace», possiamo gettare uno sguardo nell'operato della Fondazione Gabriele Internazionale, l'opera samlinica di amore per il prossimo verso la natura e gli animali. E in questo articolo leggiamo insieme: «Dio ha dato agli uomini la natura e gli animali affinché essi possano vivere sulla terra. Tuttavia, non ci ha dato energia senza limiti per poter fare ciò che vogliamo con la sua creazione. All'inizio, e qui si riferisce adesso agli anni in cui c'era la BSE, sono impazziti i bovini perché si è ammalato il loro cervello, sono crollati sulle zampe posteriori dopo aver perso il senso dell'orientamento e dell'equilibrio. Ora si infiammano gli zoccoli e la bocca delle pecore e dei maiali. Anche loro riescono appena a trascinarsi e hanno una febbre molto alta, afta epizootica. Sembra quasi che gli animali vogliano sottrarsi all'uomo, ammalandosi, e che preferiscano farsi bruciare piuttosto che continuare a farsi tormentare e, potremmo dire, divorare dall'uomo. Per giorni e giorni siamo stati assillati da immagini spettrali. Tra le fiamme dei roghi sono andate in fumo intere greggi di pecore, solo perché si erano ammalati alcuni animali. Ci sono forni inceneritori nei quali milioni di bovini vengono eliminati come rifiuti affinché il prezzo della carne bovina possa scendere ulteriormente. Scene che fanno rabbrividire, tipiche di una società che si trova chiaramente sulla strada sbagliata e sulla quale si abbattono ora tutta una serie di epidemie che colpiscono gli animali. Si parla anche già di tubercolosi e da anni si ripresenta continuamente anche la peste dei maiali.
0: Ora si ricomincia a fare delle ricerche, a riflettere, chiedendosi da dove provengono tutte le epidemie che colpiscono gli animali, se siano causate forse dai mangimi a base di cadaveri, dalle farine, oppure dagli insetticidi, dagli antibiotici o dallo stress al quale sono sottoposti gli animali negli allevamenti intensivi. Sarebbe forse necessario proseguire con le ricerche su un piano più profondo e chiedersi come mai nascono oggi degli animali, per esempio i 5 milioni di vitelli nati nel 2000 solo in Germania. Già da molto tempo le mucche non vengono più fecondate dal toro nel loro paese per partorire ogni anno un vitello che viene poi loro tolto per essere usate come macchine per la produzione del latte. Vorrei continuare a leggere. In passato il toro generava ogni anno solamente da 50 a 100 vitelli, una cifra chiaramente troppo bassa per un'industria agraria che viaggia alla massima velocità. La parola magica è in questo caso inseminazione artificiale. Più del 90% degli allevatori ordinano per catalogo lo sperma per fecondare le loro mucche, in base alla specie degli animali e alle mete dell'azienda. Il toro, che viene stimolato più volte alla settimana per la produzione dello sperma, non genera più di 50 o 100 vitelli oggi, ma fino a 5.000. Lo sperma viene iniettato nella mucca con una pipetta. In natura ogni mucca potrebbe partorire solo un vitello all'anno e così si è trovato un trucco anche per questo. Nel suo caso la parola magica è trasferimento embrionale. Il decimo giorno del calore l'ovaia viene stimolata con ormoni a produrre non un solo ovulo, ma fino a 40 ovuli. Questi vengono poi fecondati artificialmente e dopo 2 giorni vengono tolti dall'utero. In genere riescono a sopravvivere da 5 a 7 ovuli che vengono poi portati a maturazione in cosiddette madri adottive. In tal modo, dalla massa ereditaria di una buona mucca, in un anno si ottiene non un solo vitello, ma se ne possono avere 6 o 7. La vita viene così moltiplicata in modo artificiale.
1: Continuiamo a leggere un altro capitolo dal titolo Niente anima per la carne prodotta in modo artificiale. O forse ciò che viene manipolato e prodotto tecnologicamente alla catena di montaggio non è più veramente la vita. Si possono forse trattare esseri dotati di vita come mucchi di cellule e costringerli a nascere eludendo le leggi naturali, senza distruggere in tal modo l'unità tra corpo e anima degli animali? Chi è consapevole del fatto che ogni forma di vita proviene dall'unità cosmica di Dio, dallo spirito universale che compenetra ogni forma di vita? Ed è nella libertà e la vivifica con la sua forza creatrice, può forse immaginarsi che conseguenze abbia il fatto che l'uomo cerchi di mettere fuori gioco il creatore, usando tali metodi di allevamento e che voglia regnare lui stesso sulla natura e sugli animali. Grazie al messaggio portato da Gabriele, sappiamo che così facendo l'uomo interrompe la corrente di vita divina e le creature, per così dire, da lui prodotte non fanno più parte del contingente di energia divina dato per la terra, con il quale viene vivificata la materia. Gli animali sono creature dotate di vita. In base al loro livello di evoluzione, per esempio nel caso degli animali più semplici, essi vengono vivificati da un'anima collettiva. Oppure nel caso dei mammiferi, sono dotati di un'anima singola, che è strettamente collegata alla specie animale corrispondente. I milioni di bovini che costringiamo a nascere ad una vita artificiale come prodotti a base di carne, da ingrassare nel minor tempo possibile per poi ucciderli, non sono più dotati di tale anime, ma sono attaccati ai campi energetici di coloro che li hanno prodotti, dei veterinari, degli allevatori e di molti altri, e non per ultimi anche dei consumatori della vita animale. È quindi una rete karmica tra l'uomo e l'animale.
0: E ora continuiamo con il tema: il cerchio della morte crolla in se stesso. Si è così formato, in un certo senso, un circuito energetico autonomo che si è staccato dalla forza vitale divina e che ora vive per lo più dell'energia di consumo di una civiltà umana che abusa del contingente di energia ricevuto da Dio e che lo ha esaurito. La debolezza della sua energia vitale si manifesta come debolezza immunitaria nell'uomo e nell'animale, creando il terreno sul quale poi si sviluppano epidemie. L'alterazione dei prioni e il contagio con virus è solo la conseguenza di una debolezza generale. Il cerchio della morte costituito dalla volontà propria dell'uomo crolla a poco in se stesso. Infatti lo spirito universale, la fonte della forza e di tutte le forme di vita, non si mette più a disposizione fino a che l'uomo non è disposto a vivere con la natura e con gli animali in modo conforme alle leggi di Dio.
1: Sentendo tutte queste cose viene da chiedersi: ma esiste ancora una speranza per gli animali, per la natura e per la terra? Continuiamo a leggere dal libretto un capitolo intitolato I primi passi nella nuova epoca. Per questo motivo all'uomo è stato tolto il dominio sugli animali. Si è così avverato ciò che è stato annunciato già da molto tempo. Dio ha stretto un'alleanza con gli animali, dalla quale, grazie alla collaborazione di esseri spirituali e naturali, nascerà una nuova terra, il regno della pace, nel quale gli uomini vivono in pace tra loro e con gli animali. Ognuno può fare il primo passo verso questa nuova epoca, vivendo secondo il principio etico che dice non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, sia verso il prossimo, sia verso gli animali. Guardiamoli negli occhi e chiediamoci come si sentono nelle stalle degli allevamenti intensivi e nei macelli, fino a quando finiscono come bistecche nei nostri piatti. Una volta Leonardo da Vinci disse: «Verrà il tempo in cui gli uomini considereranno l'assassinio degli animali un crimine pari a quello dell'assassinio di un uomo». E lo Spirito del Cristo Dio nella nostra epoca ha rivelato: «Sta sorgendo la nuova epoca in cui i sacrifici di sangue e gli esperimenti sugli animali cesseranno, come pure il loro macello e il loro consumo, perché essi sono il secondo prossimo degli uomini».
0: Cari amici, abbiamo sentito bene. Gli animali prodotti con l'intervento, con gli esperimenti e con le cose innaturali dell'uomo vivono dell'energia di tutti coloro che hanno fatto queste invenzioni, che le praticano e che ne traggono profitto, e di tutti coloro che approvano queste cose, inclusi in fondo anche i consumatori, ossia persone che contribuiscono a sostenere la crudele invenzione umana di produrre animali come merce destinata ad essere uccisa per il piacere in fondo di chi si ciba della loro carne. Perché è così, leggo nel libretto, rendiamoci conto: da un lato Dio, che è la vita, non mette a disposizione alcuna forza vitale per questo modo di agire degenerato dell'uomo, dettato dalla volontà propria. D'altro lato, l'uomo non è in grado di creare forza vitale. Egli sottrae, ossia si appropria della sostanza della vita per fare ciò che vuole lui. Rendiamoci conto che gli uomini non possono creare forza vitale da se stessi, come esseri umani, ma possono solamente mettere a disposizione corpi per la vita tramite il concepimento. In un bambino concepito in modo naturale dimora un'anima che porta in sé il nucleo della vita, Dio. Dio è quindi la fonte della vita nell'anima e porta la vita anche nel corpo fisico. La stessa cosa vale per l'inseminazione naturale e la fecondazione degli animali o per l'impollinazione delle diverse specie vegetali. Dio è e rimane il creatore e quindi la vita.
1: Continuiamo a leggere, sempre su questo tema. Dato che nessuno è in grado di creare forza vitale, l'uomo è divenuto un ladro. Vuole servirsi dell'energia vitale donata da Dio per produrre corpi terreni a propria discrezione e per i propri scopi. Come conseguenza di questa impresa dettata dall'arroganza, Dio ha preso ora a sé la terra con tutte le forme di vita e tutte le forze vitali. Ripeto, l'uomo ha ricevuto da Dio il libero arbitrio, poiché nel profondo della sua anima si trova la legge spirituale e divina della libertà. In base a ciò, Dio affidò agli uomini la terra, senza tuttavia dare loro il diritto di mettersi al di sopra di lui, di sottrarre la forza vitale fluente che è Dio stesso, per farne ciò che vogliono gli uomini. Ora sperimentiamo le conseguenze determinate dal voler strappare a sé la sostanza della vita che è Dio, per metterla al proprio servizio. Gli animali fecondati in modo artificiale, destinati a essere macellati nella produzione di massa della carne, si rifiutano all'uomo. Preferiscono morire e farsi bruciare, piuttosto che essere vittime, ossia prede, del ladro che è l'uomo stesso.
0: Rendiamoci conto ancora una volta di quanto segue. Tutti coloro che contribuiscono a questo crimine mostruoso, che lo vogliano oppure no, sono come donatori, ossia fornitori, della loro stessa forza vitale, personale. La loro energia vitale fluisce verso gli animali che sono stati prodotti in modo contrario alla legge naturale. La stessa cosa vale per coloro che manipolano il patrimonio ereditario degli animali per clonarli. Chi cerca di clonare esseri umani e chi approva tutto ciò in qualunque modo deve sapere che anche gli esseri umani clonati non sono dotati di un'anima e sono quindi attaccati all'energia vitale, al nastro vitale degli uomini che li hanno prodotti e di coloro che hanno messo a disposizione i geni. Tra le centinaia di migliaia di bovini che sono stati eliminati per provvedimenti medico-veterinari e per sostenere il prezzo della carne, ce ne sono molti che sono stati generati in modo naturale. Essi sono dotati di anime parziali, che soffrono in modo indicibile a causa di questi eventi e che vengono danneggiate. A ciò si aggiungono le sofferenze fisiche di milioni di animali prodotti in modo artificiale. Tutto ciò è opera umana e non è la volontà di Dio.
1: Continuiamo a leggere. Quando Dio affidò agli uomini la terra con tutto ciò che vive su di essa, sottoterra, nell'aria, tra Dio e gli uomini non fu stipulato alcun accordo che permetteva un intervento privo di qualsiasi scrupolo nella vita. L'uomo non ha più rispetto di nulla, né del suo prossimo, né degli animali, né della natura, né di se stesso. La sua vita, dettata dalle passioni, è orientata chi più chi meno sulla distruzione. L'avidità e la cattiveria dell'uomo non si fermano nemmeno davanti agli animali che vivono nei boschi e nei campi. Egli li priva del loro spazio vitale. A causa dell'uomo, che potremmo quasi definire come un mostro, gli animali che vivono nei boschi e nei campi devono subire un destino analogo a quelli di coloro che vivono nelle stalle. Su tutta la terra gli uomini considerano gli animali solamente come una merce. Su tutti i continenti essi vengono trattati nel modo più crudele e più brutale, vengono privati della libertà, costretti a vivere nella dipendenza e in prigionia, cacciati e macellati, e tutto per il benessere dell'uomo.
0: E cosa succede nei campi? Anche lì ci sono piccolissimi esseri che vivono nel terreno, anche questi vengono uccisi con fertilizzanti artificiali, liquami, letame. I terreni vengono sfruttati al massimo per aumentare il profitto. Con le sue arti, l'agricoltura industrializzata non riesce a compensare il rovinoso esaurimento del terreno coltivabile. I terreni non stanno più al gioco. Il letame e il liquame distruggono il sano equilibrio della vita presente nel terreno, nel quale penetrano anche sostanze patogene, come abbiamo visto per i prioni della BSE, oltre a prodotti di rifiuto del metabolismo animale e alla parte grossa di psicofarmaci, antibiotici, anabolici, ormoni e altri medicinali che sono stati somministrati agli animali e che si trovano nei loro escrementi. La terra trasmette alle piante le informazioni di queste sostanze estranee. Quando gli animali mangiano le piante, le informazioni passano nella loro carne. Tramite le piante o tramite la carne animale, queste informazioni estranee arrivano alla fine all'uomo stesso e possono provocare diverse cose nel suo organismo. Un'azienda che alleva maiali deve dimostrare di disporre di una superficie di campi e prati sufficiente per spargervi il liquame prodotto dagli animali stessi. Per esempio, per 700 animali è necessaria una superficie di circa 50 ettari di terreno, che vengono in tal modo sistematicamente avvelenati. Nella rivista che abbiamo già citato si legge: a proposito di letame e liquame, per le piante e gli animali, come per gli altri esseri che vivono nei campi, le lepri, i caprioli, gli uccelli, lo shock dovuto ad un improvviso avvelenamento da nitrati è molto grande. O ci piacerebbe forse che qualcuno ci riversasse sulla testa letame e liquame, detto in modo provocatorio, ma è così?
1: E pensiamo che anche le foreste, che sono l'habitat di tanti animali, cadono vittima dell'egoismo e del e dell'ignoranza, potremmo dire, dell'uomo. Gli alberi che si trovano ancora nel pieno della linfa vengono abbattuti senza riguardo. Si incendiano volutamente boschi per ridurre tutto in cenere con giganteschi incendi. Non ci si chiede nemmeno quanti animali muoiano in questi incendi, poiché la sete di guadagno è al di sopra della vita. L'uomo distrugge la propria fonte di vita, la natura, e in fondo in questo modo distrugge se stesso. Vastissime foreste tropicali vengono abbattute senza riguardo, oppure bruciate per essere poi trasformate in piantagioni. Il sottile strato superficiale del terreno, già povero di minerali, si esaurisce nel giro di pochi anni, lasciandosi alle spalle un deserto sterile. A causa di un eccessivo sfruttamento dei pascoli, di un'errata attività irrigua di insetticidi e fertilizzanti chimici, monoculture e macchinari troppo pesanti, l'uomo rende il terreno sempre più sterile e così i deserti avanzano. Continuiamo ora a leggere dal libretto. A causa dell'eccessivo consumo di carne nei paesi industrializzati, già da anni nei paesi che a volte definiamo meno sviluppati muoiono intere foreste e i piccoli proprietari agricoli hanno sempre più problemi e difficoltà. La metà del raccolto di cereali prodotto su queste terre viene usato come mangime per gli animali, che servono poi come cibo a base di carne per l'uomo. Se l'uomo si cibasse direttamente di questi cereali, si potrebbe immediatamente porre fine alla fame nel mondo. Si può quindi arrivare alla conclusione che l'unica vera soluzione per il problema delle epidemie che colpiscono gli animali sarebbe quella proprio di diventare vegetariani. E in questo senso si può anche affermare che la scelta di divenire vegetariani non è più soltanto una questione personale e privata.
0: E ci sono anche molti studi che dicono che per produrre una bistecca ci vuole così tanta acqua, fino a 15.000 litri d'acqua e 8 volte il numero di cereali che basterebbe per cibare una persona. Quindi si potrebbe, come tu hai detto, veramente far fronte alla fame nel mondo se si tenesse conto di questa risorsa che ancora abbiamo sulla terra e si mangiasse meno carne. Cari amici, questa era la quarta parte del nostro programma dedicato al tema L'assassinio degli animali e la morte degli uomini, tratto da questo libretto gratuito Il Profeta. Ci auguriamo che i molti spunti che abbiamo portato, che in fondo descrivono la nostra realtà di oggi, siano un aiuto ad ognuno di noi per le proprie riflessioni e per le proprie scelte. Grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata.

0: Cari amici all'ascolto, benvenuti a questa trasmissione della serie Profezia Divina e Scienza. Nella puntata di oggi ci occuperemo del tema La vita dopo la morte. Per la maggior parte delle persone il tema del decesso e della morte è un tabù, qualcosa su cui si preferisce non riflettere e su cui si cerca di non parlare. La domanda riguardo all'esistenza di una vita dopo la morte viene considerata un problema filosofico. In tutti i tempi, ogni religione ha avuto ipotesi specifiche nelle quali si poteva o si può credere oppure no. Da circa 30 anni si è iniziato ad affrontare il tema del decesso e della morte anche dal punto di vista scientifico. Verso la metà degli anni 70 furono pubblicati i primi libri specifici sull'argomento della ricercatrice svizzera Kübler-Ross, che si è occupata dello studio del processo della morte, e dello psichiatra americano Raymond Moody. Per la prima volta vennero intervistate persone che avevano fatto esperienze molto vicine alla morte o persone in punto di morte, documentando così alcuni elementi che si ripresentano quasi come standard nel processo della morte. Una conoscenza molto vasta su come e perché avviene il decesso e soprattutto in merito alla vita dopo la morte è stata data all'umanità per mezzo della profezia divina dell'epoca odierna. Per questo motivo, nella tavola rotonda di oggi, desideriamo da un lato chiarire l'attuale punto di vista scientifico sul tema del decesso e, nei punti in cui arriveremo ai limiti delle conoscenze scientifiche, potremo rifarci alle rivelazioni dello Spirito Divino. Sono felice di salutare i nostri ospiti in studio, il dottor Hans-Günther Kügler, dottoressa Annemarie Gross, Dieter Potzel, Alfred Schulte e il dottor Peter Thurneisen, con i quali avremo uno scambio molto interessante. Iniziamo con il fenomeno dell'esperienza di pre-morte. Come si definisce questo concetto?
1: Gli esperti hanno due definizioni per questo concetto. Uno degli esperti è il ricercatore americano Bruce Grayson, che ha descritto quanto segue, e ora cito: le esperienze di premorte sono profonde esperienze psichiche con elementi trascendentali e mistici che si presentano soprattutto nel caso di persone vicino al punto di morte o in una situazione di un serio pericolo fisico o emozionale. La professoressa Janice Holden, presidentessa della IANS, cioè International Association of Near-Death Studies, o per coloro che non sanno l'inglese si tratta dell'Organizzazione Internazionale per Studi sui Casi di Persone Vicine al Punto di Morte, scrive: le esperienze di premorte sono racconti di ricordi di esperienze psichiche profonde, in genere con caratteristiche paranormali, trascendenti e mistiche. Esse si presentano durante uno stato di coscienza anormale, in una fase reale di morte oppure in una fase di pericolo di morte fisica, psicologica, emozionale o spirituale, ed hanno in genere effetti collaterali. Questa è la sua definizione.
0: Prima di approfondire i singoli elementi di queste esperienze di pre-morte, potremmo chiedere se queste esperienze si presentano frequentemente. Quante persone ci sono che hanno già avuto o hanno un'esperienza di questo genere?
1: Ci sono dati statistici secondo i quali circa 25 milioni di persone hanno probabilmente avuto un'esperienza di premorte negli ultimi 50 anni. Secondo i dati americani e tedeschi, circa il 4,2% della popolazione si è già trovata a confronto con un'esperienza di premorte. In tutto il mondo ci sono quindi migliaia di persone che hanno già fatto queste esperienze. E queste NDE, come vengono abbreviate, naturalmente non vengono sufficientemente documentate, dato che in genere i medici non vogliono avere nulla a che fare con queste cose. Non si tratta quindi di un tema che interessi attualmente in modo particolare i medici o che li riguardi molto da vicino. E non è soltanto un problema dei medici, ma è invece molto diffuso nella nostra società qui in Europa. Non si vuole parlare della morte, non ci si vuole confrontare con il decesso. Il motivo di questo blocco nel parlare del decesso o della morte si trova sicuramente nel modo in cui siamo stati informati sulla vita dopo la morte o negli insegnamenti che abbiamo ricevuto. Penso in primo luogo alle grandi chiese ufficiali che in fondo avrebbero il compito di confrontarsi con questo tema e di informarci. E quello che ci raccontano sono concetti piuttosto vaghi del cielo, del quale non si sa bene che cosa vi avvenga. La possibilità di fermarsi in purgatorio dopo la morte, o secondo certi presupposti di essere addirittura condannati ad eterne pene all'inferno, rende questo tema ancora più minaccioso e fomenta tante paure, e per questo si preferisce non parlarne. Ora però è così, e questo oggi lo sanno tante persone in tutto il mondo, che Dio, l'Onnipotente, non tace riguardo a questo tema. Da circa 35 anni una donna che Dio chiama la sua profetessa e messaggera parla all'umanità. È Gabriele. E tramite questo strumento, per mezzo di questa profetessa di Dio, nei decenni trascorsi, egli ha rivelato tutto ciò che è importante sapere sul tema della vita dopo la morte e del decesso. E credo che nel corso del nostro colloquio di oggi potremo approfondire insieme tutti questi aspetti.
0: Certamente. Nonostante questo tabù, ci sono ugualmente alcuni medici e scienziati che si occupano di questo tema della morte e alcuni scienziati si sono anche posti la meta di approfondire questo tema dei fenomeni, delle esperienze di premorte e hanno fatto anche degli studi su questo argomento. Che studi ci sono in merito?
2: Una delle ricerche più approfondite venne presentata nel settembre 2009 ad un simposio delle Nazioni Unite a New York. Questa ricerca dovrebbe essere effettuata in 25 ospedali negli Stati Uniti, in Canada e in Europa. Si tratta del cosiddetto AWARE study, che significa Awareness and Resuscitation, ossia la percezione nel momento in cui si viene riportati in vita. Questo studio è ancora in corso. La migliore ricerca effettuata dal punto di vista qualitativo è quella del cardiologo olandese Van Lommel. Si tratta di una ricerca portata avanti per 4 anni, venne pubblicata nel 2001 nella famosa rivista scientifica The Lancet e venne eseguita in 10 ospedali in Olanda. Sono state intervistate 344 persone sopravvissute ad un arresto di prepunto di morte, con quale frequenza si presentano e quale potrebbe essere la causa di queste esperienze. Per la definizione della morte clinica si scelse la fase di perdita di coscienza nel cervello che si presenta subito dopo un arresto cardiorespiratorio. 288 delle persone interrogate non ricordavano più nulla della morte, ma 62 persone si ricordavano della fase in cui il cuore si era fermato e si tratta quindi del 18%. E di queste, il 24% avevano fatto un'esperienza al di fuori del corpo, ossia avevano osservato la situazione dal di fuori.
0: A questo punto sarebbe naturalmente interessante sapere che cosa hanno raccontato. Nei film di Hollywood si vede spesso come l'anima, o in qualsiasi altro modo la si voglia chiamare, si trovi sospesa sopra il corpo e veda tutto ciò che avviene intorno. Questa immagine che viene mostrata nei film è soltanto fantascienza, una fantasticheria di Hollywood? Oppure che cosa raccontano queste persone?
1: Dopo le interviste fatte con queste persone che hanno fatto questa esperienza di premorte, si deve dire che alcune di esse hanno una coscienza intatta e un senso di percezione intatto nel periodo di tempo in cui il loro corpo viene rianimato. Alcune di queste persone, per esempio, sentono di librarsi sopra il proprio corpo e percepiscono esattamente ciò che viene fatto con il loro corpo. Chi è presente nella stanza, sentono che cosa si dice e in seguito, quando sono ritornate nel corpo, se la rianimazione ha avuto successo, sono in grado di ricordare anche tutti questi particolari. Tutto ciò è naturalmente molto interessante, soprattutto dal punto di vista scientifico, dato che si può anche verificare se ciò che la persona che è stata rianimata ha percepito mentre la sua coscienza era al di fuori del corpo corrisponde a ciò che hanno sperimentato le persone vive che si trovavano nella stanza.
0: Ciò significa che si può fare un confronto tra le informazioni di coloro che erano presenti e la persona che è stata rianimata e che ricorda con la sua coscienza.
1: Proprio così.
0: Se ritorna indietro, se viene rianimato.
1: Giusto. E questo è quindi interessante dal punto di vista scientifico, perché se si può verificare che è effettivamente lo stesso di ciò che è realmente accaduto, naturalmente ciò ha un'importanza grandissima, di cui parleremo anche in seguito. In alcune situazioni ci sono comunque anche aspetti piuttosto divertenti in questa percezione avuta, mentre la coscienza era al di fuori del corpo. In un caso la persona rianimata non riusciva più a trovare la dentiera, ma poteva affermare che mentre veniva rianimata, un certo infermiere l'aveva messa in un determinato cassetto dove fu effettivamente trovata.
0: Eh sì, è un particolare divertente che tuttavia dimostra diverse cose. Ora si presenta una domanda, e ne abbiamo già parlato brevemente anche prima. Che cosa dice lo Spirito di Dio su questo tema? È effettivamente possibile che il defunto si libri sopra il proprio corpo?
1: Sì, è una cosa del tutto reale e lo Spirito di Dio lo conferma. Lo si può leggere anche nel libro Ognuno muore da solo, vivere e morire per continuare a vivere. E proprio da questo libro ho annotato alcune frasi. Si afferma che l'anima della persona in punto di morte non solo percepisce tutto ciò che avviene nell'esteriore, ma che è anche in grado di percepire i pensieri degli uomini. Quindi si va ben oltre la percezione quando l'anima si sfila dal corpo. Si può anche arrivare al punto, per esempio, che l'anima, riconoscendo i pensieri delle persone intorno a lei, possa arrabbiarsi molto se riconosce che una persona pensa male di lei. E ora cito dal libro. Dato che deve rendersi conto che alcune persone si sono spesso servite di lei nel corso della vita terrena, lusingandola e spingendola con regali a fare cose che essa come essere umano non avrebbe mai voluto fare. L'anima vuole chiedere spiegazione di ciò a queste persone, ma esse non reagiscono, non la sentono. Questa è la citazione tratta dal libro. All'anima che ha lasciato il corpo umano non resta quindi nascosto nulla, né dove si trova la dentiera, né quello che stanno pensando le persone vive.
0: Ciò significa quindi che non si può fingere nulla davanti ad una persona in punto di morte. Questa percepisce le persone intorno a lui come sono realmente e non come fingono di essere. A questo punto si presenta di nuovo la domanda in merito alla scienza, a ciò che viene documentato su queste esperienze di pre-morte e ciò che raccontano le persone che hanno fatto queste esperienze. Ci sono analogie tra ciò che raccontano queste persone che tornano indietro da un'esperienza di pre-morte come questa?
2: Sì, vengono raccontate spesso cose analoghe. Nella ricerca di cui abbiamo parlato prima, effettuata dal cardiologo olandese, si afferma che il circa 50% di queste persone che sono poi sopravvissute erano consapevoli di essere morte. Circa il 30% ha fatto un'esperienza del tunnel, come viene definita, e di cui si è già sentito parlare tante volte. Circa il 25% vede anche dei bei colori, o un altro 25% vede una luce. Circa il 30% di queste persone dicono di aver visto un bel paesaggio dei cieli, e circa il 30% hanno raccontato addirittura di aver incontrato parenti già defunti. Il 13% hanno affermato di aver rivisto la propria vita, come se il film della vita venisse loro presentato ancora una volta.
0: E questo significa forse che si sperimentano ancora una volta le diverse situazioni vissute nel corso della propria vita?
2: Cito la descrizione pubblicata nel libro Coscienza infinita del cardiologo Van Lommel, dove una di queste persone descrive le cose nel seguente modo. Sembrava quasi che davanti a me si dispiegasse tutta la mia vita fino al giorno d'oggi, come in un panorama, in una specie di riassunto tridimensionale. Osservai tutto non soltanto dal mio punto di vista, ma ero in grado di conoscere anche i pensieri di tutti gli altri che avevano avuto parte in un determinato evento, come se i loro pensieri fossero in me.
0: Sì, è molto interessante. Naturalmente ci si chiede, la scienza come spiega l'esistenza di un tale film della vita?
1: Quello che queste persone hanno raccontato è stato semplicemente documentato, ma fino ad oggi non esiste una spiegazione scientifica valida. In questo libro, dal titolo Ognuno muore da solo, viene spiegato anche questo film della vita. Si spiega che questo film è costituito praticamente da aspetti memorizzati in noi. E ora leggo. In questa situazione, ossia al momento della morte, l'anima rivede passo per passo, ossia immagine dopo immagine, la vita terrena che si è per questa volta conclusa. L'anima che si è staccata poco a poco dall'involucro perituro recepisce ciò che è memorizzato nel suo involucro di sostanza sottile che la avvolge e che è attivo nella sua irradiazione, ovvero il suo involucro di sostanza sottile. Più avanti si legge che questo riassunto lo possiamo immaginare come una sequenza di innumerevoli immagini, ossia aspetti memorizzati, che fanno parte del passato dell'uomo.
0: E ciò che sperimentiamo in questo cosiddetto film della vita, come hanno raccontato alcune persone che hanno avuto queste esperienze di pre-morte, non deve essere per forza positivo, ma può eventualmente essere anche molto deprimente o addirittura incutere paura. Mi ricordo di un'intervista con un'infermiera che era stata rianimata ed ha poi parlato delle sue esperienze. Aveva visto se stessa, come aveva curato i pazienti in ospedale e come infermiera aveva sempre pensato di essere altruista, buona, disponibile ad aiutarli e che in fondo aveva vissuto una vita abbastanza a posto. Nel film della vita che aveva visto, aveva riconosciuto di se stessa che in realtà aveva fatto tutte queste cose in modo egoistico. Voleva fare carriera, voleva dare una buona impressione sui medici, voleva essere lodata dai familiari e sentì e riconobbe che tutti i suoi sforzi, tutto il suo impegno erano stati totalmente inutili, perché nell'aldilà non le avrebbero portato assolutamente nulla. Queste immagini che vediamo nel film della vita possono quindi dirci molto sul nostro vero comportamento, dato che ciò che viene memorizzato come film della vita non sono le nostre parole esteriori o le nostre attività materiali, bensì ciò con cui riempiamo queste parole o queste attività, quindi il nostro animo, i nostri sentimenti, le nostre sensazioni, le nostre intenzioni più recondite. E ciò che è forse negativo o un peso per noi o per gli altri, non lo vediamo soltanto nel film della vita, ma lo percepiamo anche nella nostra anima. Ciò significa che il dolore o la sofferenza che abbiamo provocato ad altri è poi il dolore e la sofferenza che percepiamo noi nella nostra stessa anima. Si arriva addirittura al punto che si può dire che se qualcuno ha cacciato gli animali come cacciatore, sentirà in sé la paura e il panico dell'animale cacciato. Oppure una persona che ha fatto soffrire gli animali o li ha uccisi, non vedrà soltanto di aver ucciso o fatto soffrire gli animali, ma percepirà nella propria anima anche il loro dolore, i tormenti, il terrore, il panico, tutto ciò che l'animale ha sperimentato. Ciò significa che con questo film della vita non vengono soltanto stralciate una per una le situazioni sperimentate, ma che in questa persona si sviluppa anche una specie di coscienza di ciò che è ingiusto. E naturalmente si presenta la domanda: ci sono documentazioni scientifiche su questi fatti?
1: Una delle persone intervistate di cui abbiamo parlato prima racconta quanto segue e ora cito. Ogni evento era accompagnato da una conoscenza del bene e del male, o rispettivamente dalla comprensione delle sue cause e conseguenze. Ci sono altre persone che descrivono che nel corso delle loro esperienze in punto di morte hanno percepito in modo molto chiaro dentro di sé e hanno visto quali conseguenze hanno avuto ogni loro singola azione, i loro pensieri, i loro sentimenti nel corso della loro vita, non solo in merito a se stessi, ma anche riguardo alle persone alle quali li hanno inviati. Hanno quindi preso improvvisamente coscienza della rete della loro dipendenza interiore e come hanno influenzato altre persone e che cosa hanno provocato in loro. E tutte queste cose ricadono su chi le ha inviate Molte persone si rendono improvvisamente conto di queste cose nelle loro esperienze in punto di morte. È una consapevolezza che molte persone in genere non hanno nella normale vita quotidiana di una persona sana.
0: Ciò che hai appena descritto come rapporto scientifico lo sappiamo anche dalle rivelazioni date dallo Spirito del Cristo Dio. Egli la chiama la legge di causa ed effetto. Ciò che un uomo semina ricade su di lui, diviene quindi il suo raccolto. Vuol dire che lo sappiamo dallo Spirito di Dio e naturalmente ci si chiede, è veramente così che al momento della morte riconosciamo subito tutte queste cose che si presentano a noi all'improvviso, che vediamo subito cos'era giusto, cos'era sbagliato? Lo Spirito di Dio ne parla?
1: Sì, dallo Spirito di Dio sappiamo che è una cosa molto individuale. Può anche succedere che l'anima passi nell'aldilà come in uno stato di sonnambulismo. Non si rende nemmeno conto di essere morta. È come se morisse da sonnambula. Ciò avviene spesso in particolare nei casi di morte dovuti a incidenti, quando la morte subentra all'improvviso e la persona non si rende nemmeno conto di essere passata nell'aldilà. In questo caso, naturalmente, in questi attimi non avviene questa riflessione sulla vita condotta fino a quel momento. Credo che la cosa migliore sia leggere alcune frasi dal libro Ognuno muore da solo. Se un'anima è stata catapultata fuori dal proprio corpo, per esempio nel caso di un incidente automobilistico, come ho appena detto, oppure il suo corpo è stato distrutto da bombe e granate in guerra, oppure l'uomo è stato ucciso in un agguato, l'anima spesso non riesce a capire dove si trova e che cosa le sia successo. Molte di queste anime continuano a credere di essere in veste umana, finché a poco capiscono di non essere più in un corpo umano, dato che non ricevono più risposta quando chiedono qualcosa ai loro simili, ed essi non si accorgono più della loro presenza. Questo è il brano tratto dal libro. Ciò significa che è possibile che sia necessario molto tempo prima che un'anima si renda conto di essere nell'aldilà e di poter quindi fare in modo consapevole questo riassunto della sua vita terrena passata. È pertanto una cosa individuale.
0: Naturalmente è così, e anche questo lo sappiamo grazie alle rivelazioni date dallo Spirito del Cristo Dio per mezzo di Gabriele. Nei mondi dell'aldilà ci sono anche esseri spirituali custodi, ci sono aiuti per queste anime affinché possano andare avanti. In genere si parla di angeli custodi. Sono esseri spirituali che restano effettivamente intorno alle anime delle persone defunte e cercano di aiutarle. Ma non dobbiamo pensare che sia una cosa semplice. A volte mi immagino ciò che avviene tra noi uomini. Qualcuno viene da noi, ci dice qualcosa e noi reagiamo dicendo «è sbagliato, non è proprio vero, non credo a quello che dici, non è vero». E la stessa cosa può avvenire anche nell'aldilà. L'essere custode si avvicina all'anima, cerca di dare spiegazioni all'anima della persona defunta, ma lei non le accetta. Naturalmente ci sono anche situazioni diverse, quando l'anima è più luminosa, quando la coscienza è un po' più ampia, allora l'angelo custode può veramente dare aiuti e guidare. Non è quindi una cosa schematica e sempre uguale, ma ci sono tante, tante possibilità di come possono avvenire queste cose nell'aldilà. All'inizio abbiamo preso in esame le ricerche e le affermazioni scientifiche, chiedendoci se ci sono analogie. Ma Dieter ha affermato che ognuno fa un'esperienza diversa. Com'è nelle documentazioni scientifiche? Si parla del fatto che queste esperienze di premorte possono essere molto diverse tra loro?
2: Sì. Ma dobbiamo chiarire ancora una cosa, le ricerche scientifiche di cui abbiamo parlato e i casi documentati riguardano sempre persone che hanno avuto un'esperienza in punto di morte, ma che sono poi ritornate in vita, quindi sono di nuovo nell'aldilà. Ciò che sappiamo dalle rivelazioni va molto più in là, tramite la coscienza dischiusa della profetessa e messaggera dell'epoca odierna, Gabriele, Dio dà spiegazioni approfondite all'umanità sulle vere correlazioni, ossia si tratta di una dimensione completamente diversa da quella che la scienza può studiare. Ciò nonostante, penso che si possano trovare alcuni paragoni. Nel 18% di questi racconti, queste esperienze vengono descritte come spiacevoli, a volte addirittura come esperienze che incutono paura. Quindi non si può presupporre che vedremo sempre un paesaggio dei cieli e una bella luce. E poi si aggiunge un altro aspetto. Queste esperienze negative fatte in punto di morte non sono quasi mai state oggetto di ricerche.
1: Sì, e ho qui un esempio interessante. C'è un libro molto valido dal titolo Ritorno al domani, scritto da George Ricci, che era uno studente di medicina di 20 anni che durante la Seconda Guerra Mondiale era stazionato in una base dei Marines, dove ebbe un'esperienza di pre-morte che egli descrive in modo completamente diverso. E ora vorrei leggere uno stralcio da questo libro. Eravamo in movimento. Avevamo lasciato dietro di noi la base dei Marines, con il suo ambiente di strade squallide e bar, e ora ci trovavamo al margine di una pianura vasta e piatta, in una dimensione dove sembrava che non ci volesse alcun tempo per viaggiare. Fino a quel momento avevamo visitato luoghi dove i vivi e i morti esistevano gli uni accanto agli altri, dove essere senza corpo, senza che i vivi se ne accorgessero minimamente, si libravano effettivamente sopra gli uomini terreni e le cose ed erano orientati su ciò che essi desideravano. Ed ora arriviamo ad una pianura. Questa pianura pullulava di vita, era piena zeppa di orde di esseri senza corpo. Da nessuna parte si vedeva una persona terrena circondata di luce. A quanto pare queste migliaia di uomini non avevano più un corpo, come io stesso, ed erano gli esseri più deludenti, arrabbiati e miserabili, in ogni senso, che io avessi mai visto. Signore Gesù, gridai, dove siamo? Inizialmente pensavo che stessimo guardando un grande campo di battaglia. E ovunque gli uomini erano condannati a condurre una lotta gli uni contro gli altri. Si piegavano, si picchiavano, lottavano come selvaggi. Ma non poteva essere una guerra dei nostri giorni, perché non c'erano né carri armati né fucili. Nonostante sembrasse che stessero letteralmente gli uni sopra gli altri, era come se ognuno di loro potesse colpire solo l'aria. Alla fine naturalmente riconobbi che non potevano toccarsi veramente, dato che non avevano dei corpi. Se avevo già pensato di sperimentare l'inferno, a quel punto ero certo che fosse così. Fino a quel momento avevo osservato tutta questa miseria che consisteva nel fatto di essere legati al mondo terreno, del quale non facevamo però più parte. Ora vidi che c'erano altri tipi di catene. Non c'erano cose o persone di sostanze solide che potevano incatenare l'anima. Queste creature sembravano essere legate ad abitudini dei sensi e dei sentimenti, a odio, a bramosie, pensieri distruttivi e concetti. Ancora più terribili dei morsi e dei calci che si davano a vicenda erano gli abusi sessuali che molti di loro mettevano in mostra come una febbrile pantomima. Intorno a noi si cercava di compiere perversità che io non avrei mai immaginato. Ciò che uno di loro pensava, anche solo di sfuggita o involontariamente, si manifestava subito intorno a lui in modo visibile a tutti, più completo di come avrebbe potuto essere espresso in parole, più veloce del suono. In questa sfera di esseri senza corpo non era possibile essere soli. Non c'erano angolini privati in un universo nel quale non esistevano pareti. Non c'era un luogo che non fosse occupato da altri esseri dei quali si era totalmente in balia in ogni momento. Come sarebbe, pensai all'improvviso, preso dal panico, se dovessi vivere lì in eterno, dove i miei pensieri più privati non sarebbero assolutamente più privati, senza poterli tacere, senza poterli nascondere. Nessuna possibilità di fingere, di essere diverso, ma soltanto di essere ciò che ero realmente, come sarebbe insopportabile, a meno che chi è intorno a me non abbia gli stessi pensieri.
0: Ciò che hai appena detto, soprattutto la prima parte, il modo in cui questi esseri si trattano, come si picchiano, eccetera, sembra proprio una descrizione dell'inferno. E la parola inferno incute molta paura, e un inferno come quello che ci viene insegnato dalla Chiesa non esiste realmente. Esiste, tuttavia, ciò che Hans Gunther ci ha letto in questo racconto, ossia degli stati di coscienza. Paradiso o inferno non sono luoghi in senso fisico dove ci soffermiamo, bensì il cielo oppure l'inferno sono il nostro stato di coscienza. E in base a ciò con cui abbiamo colmato la nostra esistenza, la nostra coscienza, avremo intorno a noi un cielo oppure un inferno. Lo Spirito del Cristo Dio ha rivelato molte cose in merito nei suoi libri, e vorrei leggere un brano tratto dal libro La tua vita nell'aldiquà e La tua vita nell'aldilà, scritto per noi da Gabriele. In questo libro si descrive, per esempio, che le anime molto incolpate, che chiamiamo anche anime oscure, possono attaccarsi a vicenda in modo molto violento. Nell'aldilà vale la legge il simile attira il simile. Ciò significa che in una sfera vivono sempre anime con una coscienza simile o con la stessa coscienza. Pertanto, se un'anima ha una coscienza adombrata o oscura, sarà anche circondata da esseri simili o uguali, ed essi possono attaccarsi a vicenda in modo molto feroce, possono assillare l'altro, lo possono cacciare, possono cercare di esercitare violenza su di lui, non più in senso materiale e fisico. E ciò nonostante è veramente una cosa impressionante che incute paura. Leggo una frase da questo libro. Un'anima luminosa vivrà in un ambiente luminoso e bello. Un'anima oscura, tenebrosa, incontrerà a sua volta solo cose oscure. L'aldilà è quindi costituito da sfere tenebrose, dove regnano il terrore, la sofferenza e le pene interiori, e anche da sfere più luminose, fini, con paesaggi meravigliosi, i cui colori sono un incanto di armonia e sinfonia. Questo è un passaggio dal libro La tua vita nell'aldiquà e La tua vita nell'aldilà. Riconosciamo quindi che il cielo e l'inferno esistono come livelli di coscienza, ma non nel senso che ci vuol far credere la Chiesa.
1: Vorrei comunque sottolineare ancora una volta che questi inferni che ci siamo creati noi stessi, in merito ai quali ci ha appena letto questo brano, non sono eterni. Infatti, prima o poi ogni anima si vorrà ravvedere, dato che queste sofferenze diverranno così terribili per lei che prima o poi non potrà fare altro che decidere di ravvedersi, di riconoscere ciò che ha fatto di male e di cambiare. E così si può dire che per ogni anima arriverà prima o poi il momento in cui anch'essa diverrà più luminosa, diverrà di nuovo più chiara e potrà fare dei passi verso Dio. Quando questo lo decide ogni anima per

0: un'esperienza così profonda in punto di morte che hanno riconosciuto all'improvviso le correlazioni tra le loro azioni e gli effetti che hanno avuto su altre persone, che ricadono poi di nuovo su di loro, dopo essere stati rianimati hanno vissuto in modo molto più serio. Si sono sentite più indipendenti dalle opinioni delle altre persone, non hanno più cercato di ottenere un riconoscimento ingiusto, ma questa esperienza così profonda ha segnato la loro vita da quel momento in poi, tanto che hanno vissuto in modo molto più serio. Per loro è quindi stato un beneficio.
1: Ma la scienza come spiega queste esperienze di premorte? La scienza in genere si limita a fenomeni materiali?
0: Sì, oltre alla ricerca di Van Lommel ci sono state altre due ricerche britanniche e una americana. In complesso sono stati esaminati 862 pazienti che sono stati rianimati e la cosa comune è che in tutti questi studi circa la stessa percentuale di pazienti ha raccontato questa esperienza di premorte e si è anche constatato che nel momento in cui si verifica un arresto cardiaco ciò provoca sempre anche un blocco delle funzioni cerebrali.
1: Si può quindi dire che nei pazienti che hanno fatto queste esperienze non si poteva più registrare alcuna attività cerebrale?
2: Sì, si può dire che è così. Quando il cuore si arresta, nel giro di pochi secondi si interrompe l'afflusso di sangue al cervello. Sulla base di diversi esami si è verificato che l'elettroencefalogramma, ossia la misurazione delle correnti cerebrali, nel caso di un arresto cardiaco mostra una linea piatta già dopo 10 o 20 secondi. E ciò significa che non si registrano più correnti elettriche nel cervello. Se un paziente per caso si trova in un reparto di rianimazione e viene colpito lì da un infarto cardiaco, il periodo di questo arresto può durare fino a 60-120 secondi. Se ciò avviene in un normale ospedale o addirittura al di fuori di un ospedale, questo periodo di tempo è ancora molto più lungo.
1: Ma allora questo vuol dire che queste esperienze di premorte non possono aver luogo nel cervello?
0: Credo che sia proprio questo il punto cruciale di tutta la questione. Infatti la medicina tradizionale parte dal presupposto che la coscienza sia legata ad un cervello normalmente funzionante. Secondo la medicina tradizionale, la coscienza sarebbe il prodotto di processi fisiologici e di processi materiali, mentre tutto ciò che abbiamo sentito indica che la coscienza è completamente indipendente dalle funzioni del corpo, ossia che la coscienza non dipende dalla materia. La medicina tradizionale ha sviluppato innumerevoli modelli, cercando di spiegare in qualche modo dal punto di vista fisiologico tutto ciò che è stato raccontato e che abbiamo appena sentito. Ma naturalmente non è riuscita a trovare una soluzione. Queste teorie sono una più astrusa dell'altra, dato che ci si rifiuta di accettare la coscienza come qualcosa di indipendente dalla materia. E proprio perché presuppone che la coscienza sia appunto dipendente dalla materia, la medicina tradizionale cerca di mantenere in vita il corpo con ogni mezzo e a tutti i costi, perché crede che se si perde il corpo di un paziente, egli perda anche la propria coscienza e tutto sia finito. Ma a quanto pare le cose sono diverse, la coscienza ha la parte più importante, la materia è soltanto un fenomeno concomitante.
1: La scienza è quindi arrivata ai limiti delle sue conoscenze.
0: Van Lommel, il cardiologo che ha portato avanti questa ricerca importante in Olanda, ha sviluppato un concetto completamente nuovo che è un aiuto per comprendere la NDE. Egli parte dal presupposto che la coscienza non abbia una base materiale, ma che esista già prima della nascita e continui ad esistere anche dopo la morte. Definisce tutto ciò come la coscienza non locale, che ricorda un po' la terminologia usata nella fisica. Egli afferma che questa coscienza non locale con i suoi ricordi avrebbe la propria origine in un campo, in una dimensione invisibile che assomiglia in fondo ai campi d'onda della fisica quantistica. E il cervello, secondo la sua teoria, al suo modo di vedere, non sarebbe altro che una specie di modulo di ricezione o un punto di collegamento con questa coscienza non locale. Questi campi di informazione possono essere senz'altro paragonati ai campi di probabilità che conosciamo dalla fisica dei quanti. E Van Lommel afferma che nel corso della vita esisterebbe un'interazione di meccanica quantistica tra questi campi di coscienza e l'uomo.

0: Quindi lo spazio non localizzato nel quale sono memorizzati i miei ricordi comunica poi con il corpo, e ciò che consideriamo come la nostra coscienza di ogni giorno sarebbe sempre solo una parte della coscienza infinitamente grande.
1: Se sono informato bene, non è poi una cosa tanto nuova. Già da molto tempo ci sono fisici che si occupano di quantistica, che hanno già descritto da tempo fenomeni di questo genere, è giusto?
0: Ci sono alcuni famosi fisici che si occupano di quantistica, come per esempio Hans-Peter Dürr, oppure l'americano Jack Sarvati, che affermano che la fisica quantistica moderna potrebbe essere la chiave per comprendere il dualismo tra corpo e anima. E la cosa importante è il principio dell'intreccio o entanglement, di cui forse avete già sentito parlare. Due particelle che appartengono una all'altra, se vengono divise, restano collegate tra di loro e lo scambio di informazioni tra loro avviene ad una velocità incredibile e si verifica anche se le due particelle sono lontanissime l'una dall'altra. Quindi, per esempio, un quanto su Marte e un quanto sulla Terra saprebbero allo stesso momento ciò che sta avvenendo all'altro. Questo fenomeno di entanglement o intreccio finora è stato dimostrato soltanto per i quanti, ma ci sono anche fisici o scienziati che affermano che anche il cervello umano segue principi analoghi e che anche in questo caso le informazioni verrebbero elaborate in modo simile a ciò che avviene nella fisica quantistica. E c'è una citazione interessante del professor dottor Thomas Görnitz, un allievo di Carl Friedrich von Weizsäcker, che è un altro fisico molto famoso che si occupa di meccanica quantistica. Nel novembre 2008 il dottor Görnitz affermò, e ora cito, se dalla teoria dei quanti si può dedurre un'equivalenza tra materia, energia e informazioni quantistiche, ciò comporta tra l'altro che i pensieri che si trovano nella nostra coscienza non sono meno reali delle particelle elementari che si potrebbero isolare dalle cellule del nostro cervello. I pensieri si comportano quindi come i quanti. Vorrei citare ancora ciò che ha scritto Sarvati, di cui ha appena parlato il dottor Kugler, sempre in merito all'intreccio quantistico. Egli disse: nella coscienza umana non avviene nulla senza che ci sia qualcosa che reagisca nell'universo. Con ogni pensiero, con ogni azione, memorizziamo dei dati non solo sul nostro piccolo disco fisso, ma anche qualcosa nell'universo dei quanti, che dura più a lungo della nostra vita terrena.
1: E sembra quindi che in punto di morte ci troviamo a confronto con queste informazioni quantistiche.
0: Sì, proprio così. In questo libro di Van Lommel dal titolo Coscienza infinita, il concetto dei quanti ha un ruolo essenziale nelle spiegazioni, anche se naturalmente non lo possiamo approfondire fino ai dettagli in questa trasmissione.
2: Anche altri ricercatori della NATO, come per esempio il neuropsichiatra Peter Wendig e il cardiologo Sam Banya, ritengono che i risultati che hanno ottenuto con le loro ricerche siano un'ulteriore indicazione che la vita continua anche nell'aldilà. Vorrei citare alcune loro spiegazioni. Se lo spirito e il cervello sono indipendenti l'uno dall'altro, ciò porta alla domanda se la coscienza continua a esistere anche dopo la morte e solleva anche la questione sull'esistenza di una controparte spirituale per l'uomo. Se il cervello è un intermediario dello spirito, potremmo dire che esso continua a esistere anche dopo che il cervello è morto.
1: Quindi se persone morte cerebralmente vengono poi riportate in vita, vuol dire che ciò che la fisica quantistica o Van Lommel definiscono come coscienza deve essere rimasto collegato in qualche modo al corpo.
0: Sì, e dal punto di vista spirituale questo collegamento è dato da ciò che definiamo il nastro d'argento. La cosa interessante è che ciò sta scritto già nella Bibbia, ossia nel libro di Coelet, dove nel capitolo 12 si legge una frase molto interessante. Ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni della malattia, prima che la corda d'argento si strappi. Questo è il passo citato dalla Bibbia, dal predicatore. Ciò significa che il nastro d'argento è una realtà spirituale. Questo nastro d'argento collega l'anima immortale con il corpo mortale, come ci è stato spiegato in modo dettagliato con le rivelazioni date dallo Spirito di Dio nella nostra epoca. Nel momento in cui il nastro d'argento viene reciso, non è più possibile rianimare una persona, riportarla in vita. In questo caso l'anima si è veramente messa in cammino nei mondi dell'aldilà. Questo collegamento non esiste più, ma in molti casi in cui si afferma che l'uomo è cerebralmente morto o morto, in realtà questo collegamento esiste ancora, ossia il nastro d'argento è ancora in parte intatto. Si afferma che l'uomo sarebbe morto, mentre è in realtà in punto di morte. E tramite questo nastro d'argento, che è un nastro che trasmette informazioni, l'anima cerca poi spesso di percepire per mezzo del suo corpo umano ciò che avviene intorno a lei. Cerca quindi addirittura di farsi sentire dalle altre persone, ma non è più in grado di farlo, perché la sua forza non è più sufficiente. Questo nastro d'argento può essere mantenuto intatto per molto tempo dall'anima, in particolare se l'anima si aggrappa ancora al suo corpo umano. Solo quando il nastro d'argento si è spezzato non è più possibile rianimare la persona. E ciò significa che in tutti i casi di queste persone che hanno avuto esperienze premorte possiamo essere certi al 100% che il nastro d'argento era ancora intatto e che tramite di esse è stato anche ristabilito il collegamento tra l'anima e il corpo, in modo che essa potesse poi riprendere la sua vita in veste umana. Dal punto di vista spirituale è quindi il nastro d'argento che conta.
1: E quali conseguenze hanno queste conoscenze anche per te, dato che nel tuo lavoro ti occupi di sepoltura di persone e si parte dal presupposto che l'anima non si separa dal corpo immediatamente dopo la morte o che ha semplicemente bisogno di un certo tempo per sciogliere questo nastro?
0: Sì, naturalmente quando mi occupo della sepoltura di una persona la mia coscienza non è sufficientemente ampia per percepire queste cose, ma in genere faccio così, che quando vado da una persona defunta mi rivolgo alla sua anima dal mio interiore e cerco di spiegarle che so che l'anima si trova ancora nelle vicinanze. E per quanto riguarda il corpo, occupandomi della sepoltura, lo tratto un po' come un malato grave, ossia parto dal presupposto che il corpo potrebbe ancora percepire dei dolori se l'anima sta ancora cercando di compenetrarlo. Ciò significa che faccio tutto con molta cautela e cerco di abituare a poco il defunto a ciò che avverrà passo per passo. Per questo secondo me non è bene che, per esempio, il corpo venga cremato già dopo un solo giorno. Io cerco sempre di fare in modo che il defunto possa stare sdraiato ancora per un certo tempo, in modo che l'anima possa staccarsi più facilmente e che il corpo non venga subito posto ad una temperatura di 2 o 4 gradi, ma che possa rimanere ancora per alcune ore ad una normale temperatura ambiente. E anche che la bara non venga subito chiusa con il coperchio, ma soltanto un po' alla volta. Cerco quindi di comportarmi con il defunto in modo che penso possa aiutare l'anima a congedarsi passo per passo da questo corpo. Naturalmente nelle sepolture si fanno ben altre cose. Facciamo un esempio contrario. Quando personaggi famosi o eminenze ecclesiastiche vengono esposti nella loro bara, si fanno interventi molto radicali sul corpo. Si arriva al punto di estrarre gli organi, di prelevare il sangue. E forse queste cose ci possono spaventare, ma sono cose che si fanno per conservare un bel aspetto esteriore per 4 o 5 giorni in più. Ma nessuno si rende conto di ciò che viene fatto prima con il corpo e per l'anima ciò può comportare delle sofferenze indicibili, dato che non si tiene conto del fatto che forse l'anima è ancora collegata al corpo. Riassumendo, chi si occupa di sepolture dovrebbe quindi trattare con molta attenzione e con cautela il defunto.
1: Ci rendiamo quindi conto che una morte non è uguale all'altra. Per la scienza esiste tuttavia una definizione secondo la quale la morte subentra nel momento della morte cerebrale e questo è anche il momento in cui si possono prelevare degli organi dal corpo.
0: Questa medicina dei trapianti o prelievo di organi diviene ovviamente molto discutibile alla luce di tutto ciò che abbiamo appena sentito. E inoltre possiamo dire che la fisica dei quanti corrisponde in molti punti alla profezia divina. Con un organo che viene trapiantato vengono quindi passate anche informazioni da una persona all'altra. Quando subentra la morte cerebrale si pensa sempre che l'uomo sia morto, che non abbia più alcun dolore, mentre invece sappiamo che i dolori possono essere trasmessi anche per mezzo del nastro d'argento. Esso è quindi una specie di conduttore del dolore e fino a che il nastro d'argento non sia completamente staccato, nel corpo possono essere ancora trasmessi dolori. Pertanto, se una persona muore di una malattia che le ha provocato dolori molto forti, è possibile che il medico dichiari che il paziente sia morto, ma che tramite il nastro d'argento esistente continuino a fluire informazioni mentre il paziente non è più in grado di farsi sentire nel caso abbia dei dolori. E questo è l'aspetto tragico di questa condizione, il fatto di non essere compreso da coloro che lo circondano. Se da un corpo vengono poi prelevati degli organi o viene fatta un'autopsia e il nastro d'argento non si è ancora staccato al 100%, ciò comporta sofferenze molto grandi per l'uomo. Penso che queste siano conoscenze di cui i medici dovrebbero tenere molto più conto, soprattutto il fatto che ci vuole del tempo prima che questo nastro d'argento si stacchi dal corpo. Trovo che questo renda interessante e giusto il modo di comportarsi della persona qui presente che si occupa di sepolture.
1: Per quanto ne so, le chiese approvano che vengano prelevati degli organi, ritengono giusto farlo. È vero, si va però ancora oltre. Mi ricordo di un caso avvenuto alcune settimane fa in Germania. Ad Aachen, un parroco cattolico ha spiegato alla sua parrocchia per propria convinzione interiore che non avrebbero dovuto donare organi, proprio per i motivi che abbiamo appena spiegato qui nella trasmissione. La conseguenza è stata che nel giro di una settimana è stato sospeso dalla sua carica perché ha affermato queste cose pubblicamente. La Chiesa è quindi una assoluta sostenitrice del prelievo degli organi. E perché lo è? Perché in fondo non sa nulla su ciò che avviene al momento del decesso e sulla vita dopo la morte. Nel corso di 2000 anni la Chiesa ha sviluppato molto sapere intellettuale, che viene definito teologia, ma non è in grado di dare spiegazioni in merito a ciò che avviene veramente all'anima, l'anima immortale che si trova nell'uomo, oppure su ciò che avviene al momento della morte e sulla vita dopo la morte, perché non sa nulla di tutte queste cose.
0: Questo mi ricorda anche il filosofo Friedrich Nietzsche, che una volta disse: ciò che un teologo ritiene sia vero deve essere falso. Potrebbe quasi essere un criterio per riconoscere la verità.
1: E se ora teniamo conto di ciò che abbiamo sentito prima dal punto di vista scientifico, ossia le scoperte della fisica quantistica, la scoperta che la coscienza dell'uomo non è appunto legata al cervello materiale e tutte queste cose di cui abbiamo appena parlato, devo dire che dovremmo valutare questo tema della donazione di organi e del trapianto di organi in modo molto più prudente di quanto non si faccia normalmente nella propaganda. Per me è anche molto interessante constatare che tutto ciò che ho appena sentito dal punto di vista scientifico corrisponde in gran parte a ciò che lo Spirito del Cristo Dio ci ha rivelato negli ultimi decenni per mezzo della sua profetessa Gabriele. Molte persone vivono con un atteggiamento che dice: dopo di me può anche venire il diluvio, io vivo come mi pare e piace, la cosa più importante è che io stia bene, quello che avverrà dopo la mia morte non lo so in ogni caso. E secondo me è proprio colpa delle grandi chiese che con i loro insegnamenti sbagliati hanno portato gli uomini su una strada completamente sbagliata. È sbagliato pensare che il battesimo o un sacramento, che sia l'Eucarestia, la confessione o l'estrema unzione, possano cambiare qualcosa nella coscienza di un'anima. Non servono assolutamente a nulla. L'unica cosa che è importante per la salvezza della nostra anima è chiedersi come abbiamo vissuto. E anche in questo caso non conta più ciò che abbiamo presentato verso l'esterno, bensì come sono stati effettivamente e sinceramente i nostri sentimenti, le nostre sensazioni, i nostri pensieri. Ciò vuol dire che tutto ciò che presentiamo al mondo come spettacolo non serve assolutamente a nulla, per quanto possiamo essere valutati in modo positivo dal mondo. Secondo me, quindi, negli ultimi secoli la Chiesa si è caricata di una colpa molto grave, proprio perché ha condotto gli uomini su una strada sbagliata. Dallo Spirito del Cristo Dio conosciamo una frase che dice: come l'albero cade, così rimane. E questo è importante. Nessun sacramento, nessuna cerimonia funebre, per quanto possa essere bella, nessuna estrema unzione, possono cambiare qualcosa in merito al livello di coscienza dell'uomo al momento della sua morte. Abbiamo sentito che ci sono anime che continuano a vivere in base ai loro sentimenti, alle loro sensazioni e ai pensieri che vivono in veste umana. Ad esempio, soldati caduti in guerra continuano a combattere nell'aldilà come soldati. E questo a volte per periodi di tempi lunghissimi, fino a che il loro essere custode riesce a raggiungerli e a dare a loro delle spiegazioni. Credo che sia importante usare del tempo per riflettere su queste cose. Le conoscenze sulla morte, la vita e il decesso possono così essere anche stimoli per riflettere sul proprio modo di vivere, per impostarlo in modo giusto e quindi non avere più paura della morte.
0: Sì, io cerco sempre di far presente a me stesso che ogni giorno potrebbe anche essere l'ultimo. Molte persone muoiono, per esempio, a causa di un infarto cardiaco o di un incidente. Anche molti filosofi hanno detto: sfrutta la giornata o cogli l'attimo. Sfruttare la giornata significa quindi anche prendere coscienza che sono qui sulla Terra per imparare. Quindi posso fare errori, ma posso imparare dagli errori. E qual è la meta? Di fare pace con i miei simili, di mettere veramente in ordine ciò che non è in ordine. Tengo conto di queste cose, per esempio, anche quando mi occupo dei preparativi e della stesura dell'ultima volontà per il proprio funerale. Non si tratta tanto di vedere che tipo di bara dovrà essere o di che materiale dovranno essere le maniglie. A tutti quelli che vengono da me, io dico: prendete coscienza che se oggi fosse l'ultimo giorno, che cosa dovreste ancora mettere in ordine? Con chi dovreste parlare ancora una volta? C'è ancora qualcosa che è forse ancora importante dal punto di vista interiore? Credo che queste siano le cose decisive e se si affrontano un po' alla volta penso che non dobbiamo nemmeno avere più paura di ciò che verrà. In tutte queste cose per me è anche importante che la coscienza in primo luogo non ha nulla a che fare con il cervello, ma che è un gigantesco campo energetico nel quale sono memorizzati tutti i ricordi e il nostro cervello è soltanto il punto di intersezione, per usare parole moderne.
1: Per me è importante che riceviamo aiuti non soltanto nell'aldilà, eventualmente da un essere custode, ma anche ora, nella nostra vita attuale, abbiamo sempre l'aiuto dello Spirito del Cristo Dio che è in ogni uomo ed Egli ci aiuta se gli chiediamo di farlo e se ci sforziamo di vivere in modo retto e di fare i passi per imparare che sono previsti per la nostra vita. Credo che sia un grande conforto sapere che Dio ci aiuta in ogni momento e il Cristo è sempre presente per ogni uomo. Ciò non ha nulla a che fare con la religione o con l'appartenenza ad una determinata fede. Il Cristo è presente per ogni uomo. Cari amici all'ascolto, siamo giunti al termine della nostra trasmissione dal titolo Profezia divina e scienza, con il tema La vita dopo la morte. Ringrazio di cuore i nostri ospiti in studio per le informazioni che ci hanno dato, dal punto di vista scientifico, e anche per ciò che abbiamo sentito in merito alla profezia divina della nostra epoca. Con questo ci congediamo anche da voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Arrivederci.

0: Liebe Zuschauer,
1: cari amici all'ascolto, un saluto cordiale a questa terza trasmissione nella quale leggeremo un testo tratto dal libro dal titolo Giungi alla luce originaria in te, la mano che Dio ci porge, che è stato scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Milioni di persone desiderano pace, amore, libertà, e ciò nonostante il nostro pianeta è sopraffatto da discordia, da mancanza di amore, asservimento di interi popoli e dalla distruzione della natura. E tutto ciò nonostante la maggior parte degli uomini conosca da secoli i 10 comandamenti di Dio e anche il discorso della montagna di Gesù di Nazareth, che contiene tra l'altro anche la regola d'oro che dice «Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te». Tuttavia è palese che l'umanità non ha prestato ascolto agli insegnamenti dati dallo Spirito di Dio o non li ha compresi, comunque non li ha messi in pratica, e per questo il mondo si trova oggi nelle condizioni che ci vengono mostrate ogni giorno nei notiziari. Qualcuno si chiederà dove si può trovare un sostegno, dove si trova la salvezza. E molti percepiscono che l'unica ancora di salvezza in questi tempi così difficili è soltanto nel Cristo. Nei nostri giorni, in quest'epoca, Dio, lo Spirito libero universale, ci porge in modo possente di nuovo la sua mano tramite Gabriele, offrendoci un'istruzione tramite la quale noi uomini possiamo ampliare rapidamente la nostra coscienza per avvicinarci a Dio. Questa via, dice, giungi alla luce originaria in te, la mano che Dio ci porge. Il Cristo Dio ci chiama continuamente dicendo si salvi chi desidera lasciarsi salvare prima che questo mondo giunga alla fine. Nel libro dal quale tratta questa trasmissione, dal quale leggeremo anche alcuni estratti, è riportato per iscritto il contenuto di una serie di trasmissioni radiofoniche che sono state mandate in onda in tutto il mondo. Continuiamo quindi a leggere il libro Giungi alla luce originaria in te, la mano che Dio ci porge.
2: Wir hören wieder Aspekte aus dem absoluten Gesetz Gottes.
3: Ascoltiamo ancora altri aspetti della legge assoluta di Dio. Dio è amore. La legge dei cieli, che è costituita dalle sette forze basilari, è la forza più elevata, è l'amore. Senza l'amore non esiste la forza basilare dell'ordine. Senza l'amore non esiste la forza basilare della volontà, della sapienza, della serietà. L'amore è la forza che sostiene e che agisce a sua volta nelle tre caratteristiche della figliolanza, bontà, amore e mitezza, che unisce i figli e le figlie di Dio a Lui, il Dio padre e madre. L'unità dei figli di Dio, l'energia di amore dei figli e delle figlie dei cieli, fluisce poi di nuovo al cuore di Dio e costituisce a sua volta la forza creatrice nelle quattro essenze: ordine, volontà, sapienza e serietà. Questo grandioso confluire delle forze divine è la forza universale che dona l'amore.
4: Nel libro Giungi alla luce originaria in te, Gabriele spiega: in veste di Gesù, il Cristo ha dimostrato queste correlazioni cosmiche fondamentali. Per amore per gli uomini, in collegamento con la forza originaria che è amore, ha fatto fluire una parte della sua eredità divina. La sua eredità divina è fluita sotto forma di scintille in tutte le anime incolpate, sia che esse si trovassero in un corpo umano oppure no. Ognuno di noi porta quindi nella propria anima la scintilla del Cristo Dio, la forza redentrice, l'amore che ci unisce all'Eterno Padre. Ognuno determina per sé quando l'uomo o l'anima si immergeranno nell'assoluto, nella legge dell'amore, nell'oceano universale di Dio, per essere di nuovo a casa nell'eterna patria.
1: La croce della resurrezione è il segno dell'amore divino. Prendiamo coscienza che Gesù andò sulla croce perché amava noi uomini. Si lasciò quindi crocifiggere dalle forze delle tenebre. In tal modo dimostrò, tra l'altro, che, nonostante la crocifissione, è proprio per questo che Dio, il nostro Padre e Madre, e anche il Cristo, il Co-Regnante dei Cieli, amano infinitamente tutte le anime, tutti gli uomini. Quindi la croce della resurrezione è il segno dell'amore per Dio e per il prossimo. Gesù non solo ci insegnò l'amore di nostro Padre, ma lo personificò fino al compiuto che egli pronunciò sulla croce, mostrandoci così che la vittoria è sua.
4: Gesù ci insegnò a senso. Chi ascolta questi miei insegnamenti e li mette in pratica è un uomo saggio. Ogni uomo veramente saggio è giunto alla convinzione che deve cambiare se stesso per raggiungere la sapienza. Ciò significa che deve analizzare se stesso e cambiare in modo positivo. La vera saggezza è sapienza, che non dipende dall'età di una persona, ma dall'atteggiamento che questa ha verso la vita. Un uomo saggio e accorto che esamina ogni giorno in modo nuovo la propria vita terrena si renderà conto che le situazioni, ciò che accade o i problemi non riguardano soltanto gli altri, ma soprattutto lui stesso. Sulla base di ciò che impara e dell'analisi su se stesso, si è reso conto che il linguaggio della giornata riguarda anche lui, qualsiasi cosa la giornata gli mostri. Imparare in modo giusto significa considerare la vita sempre sotto il punto di vista di ciò che vuole Dio e non di ciò che vogliamo noi come esseri umani.
3: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Per comprendere a poco la vita che è amore, unità, sapienza e libertà, dovremmo renderci sempre conto che ognuno di noi è sulla via dell'ampliamento della coscienza. Per raggiungere la coscienza per la vita, dovremmo applicare la legge divina, che è la vita, per attivare il sismografo, che può essere per noi un compagno prezioso, che ci aiuta se vogliamo ampliare la nostra coscienza. Quanto più spesso ci colleghiamo con la forza originaria in noi, applicando il linguaggio della legge di Dio, quindi richiamando in noi il potenziale assoluto della forza originaria, tanto più spesso si farà sentire il sismografo che durante la giornata, qualsiasi cosa essa ci porti, ci indica che cosa dobbiamo decidere e mettere in pratica oggi.
2: Jeder Mensch lebt in der Sprache des Bildes.
4: Ogni uomo vive nel linguaggio delle sue immagini. I suoi pensieri e le sue parole sono involucri, nei quali è memorizzata tutta una catena di immagini. Dato che noi uomini parliamo molto in fretta, in generale ci rendiamo conto soltanto di quello che vogliamo o non vogliamo dire e reprimiamo le immagini contenute nelle nostre parole. Per questo non riusciamo a esaminare a fondo la catena di immagini ed eventualmente a esprimerla, perché da una parola ne nasce un'altra. Così non ci rendiamo conto degli anelli di questa catena, ovvero dei vari e diversi anelli che possono essere anche definiti come sequenze di immagini. Quindi queste informazioni energetiche rimangono inconsapevoli in noi. Per questo la maggior parte delle persone si conosce solo in modo superficiale. Una persona che sa analizzare e che si impegna ad esaminare a fondo i suoi pensieri e parole nella sostanza che si trova nel loro profondo, sa chi è veramente. È anche consapevole di essere ciò che si trova dietro ai suoi pensieri e dietro alle sue parole, e che questo determina quindi la sua personalità.
1: Continuiamo a leggere. Tante, tantissime persone vivono solo alla giornata. Non conoscono le catene delle loro immagini, i contenuti dei loro sentimenti, dei loro pensieri e delle loro parole. Per questo, anche le loro azioni e le loro attività sono impregnate e influenzate dalle sequenze di immagini di questi contenuti. Spesso l'uomo non è veritiero in se stesso, ma vive nel campo di tensioni del suo stesso pro o contro senza rendersene conto. Ciò non solo provoca malintesi, ma ci impedisce anche di considerare le cose nel modo giusto e ci porta a prendere decisioni sbagliate nel campo personale o fare errori piccoli o grandi anche al posto di lavoro, fino ad arrivare a gravi mancanze. Chi prende coscienza di questi processi, di questi pericoli e chi dedica la propria vita terrena alla vita che è Dio, apprezza il sismografo che, se lo prendiamo sul serio, porta tutto alla luce, senza ingannarci. Il sismografo, che funziona in modo simile alla coscienza, non fa compromessi. Tuttavia, tante volte noi uomini lo mettiamo a tacere, lo abbelliamo volutamente, minimizzando le cose. Per esempio, con la scusa che il sismografo non intendeva veramente dirci le cose che ha portato alla luce dalla nostra anima e dal nostro subconscio. In questo modo illudiamo e inganniamo in fondo noi stessi.
3: Ciò che mettiamo nella legge assoluta, nella forza originaria, come abbiamo cominciato a fare, porta una grande svolta nel nostro pro e contro quotidiano e nelle nostre giustificazioni che cerchiamo di contrapporre al sismografo come programmi che servono per risparmiarci nel guardare le cose fino in fondo. Chi afferra in modo serio e coscienzioso la grande e possente mano che il nostro Padre dei Cieli porge ai suoi figli in veste umana, chi lavora in questo modo, restando orientato sulla meta, raggiungerà la certezza che questo aiuto proveniente dalla legge eterna di Dio non purifica soltanto i suoi sensi, ma amplia e acuisce anche la coscienza dei sensi. In tal modo, riesce ad affrontare sempre meglio la propria vita terrena, perché è in grado di concentrarsi e con il tempo anche di analizzare se stesso. Ciò lo aiuta a vedere sempre più nel profondo, a vedere in modo più ampio le cose e gli eventi che si verificano nel suo ambiente e in questo mondo. Comprende quindi molte cose che fino a quel momento non riusciva ad afferrare o verso le quali non aveva interesse o era indifferente.
1: Alles. Tutto ciò che i nostri sensi ci segnalano ci vuole dire qualcosa. I nostri sensi inviano impulsi in molti modi e influenzano il mondo dei nostri pensieri. Riconoscere questi processi nei singoli dettagli fa parte, tra le altre cose, della nostra giornata personale, per imparare dalla nostra energia della giornata. Questa mano possente che il nostro Padre dei Cieli porge dà la possibilità a chi si impegna ad anelare verso il proprio vero sé non solo di riuscire a vedere in breve tempo nel profondo dei propri aspetti umani tramite il sismografo, ma anche di percepire la vicinanza divina, una gioia profonda che non è di questa terra, un profondo senso di felicità da cui scaturisce una gratitudine indescrivibile nei confronti del nostro Padre dei Cieli. sentiamo di aver ricevuto tanti doni e ne siamo appagati.
4: Gabriele ha iniziato a richiamare la legge assoluta in noi con le seguenti parole. Comincio ora a ripetere brevemente gli aspetti che mettiamo nella forza originaria, nella legge assoluta. Cominceremo poi con un altro aspetto che immettiamo e che verrà accolto da Dio, la forza originaria in noi, ma anche dalla nostra anima e dai sistemi di cellule del nostro corpo. Affermando in modo deciso aspetti dell'assoluto in noi, agiamo in modo determinante su tutto il nostro essere umano. Da ciò si sviluppa il sismografo, che è un ammonitore che non si fa ingannare. Immettiamo ora in pensieri nel profondo della nostra anima, nella forza originaria. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo.
3: Ora facciamo un passo avanti nella legge assoluta per liberarci dai nostri aspetti umani, dai nostri peccati. Con i pensieri immettiamo ancora una volta nel profondo della nostra anima, nella forza originaria. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina i contenuti dei miei pensieri. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina i contenuti dei miei pensieri. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina i contenuti dei miei pensieri. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina i contenuti dei miei pensieri.
4: Chi si impegna ad avvicinarsi a Dio nel proprio vero sé, senza compromessi, trova anche il sostegno in sé, presso Dio che è in lui. La nostra epoca in cui non c'è alcun sostegno si fa sempre più oscura perché gli animi degli uomini si oscurano sempre di più, dato che ognuno pensa solo a se stesso, a salvare la propria pelle. Solo pochi pensano a salvare la propria anima, a farla divenire più luminosa, in modo che dopo la morte del corpo possa entrare nel vero paradiso, nella nostra patria eterna, che è il nostro paese di origine. Molte persone cercano la salvezza nella dimensione temporale e perdono sempre di più il sostegno. Per questo aumenta l'aggressività, che sfocia in eccessi disumani, eccessi contro il prossimo, ma anche contro gli animali e la madre terra. Questa mancanza di orientamento e sostegno degli uomini in tutto il mondo e i loro eccessi brutali provocano la distruzione del pianeta terrestre e, non per ultimo, lo sterminio del genere umano. Perciò ripetiamo sempre il motto: si salvi chi desidera salvarsi.
3: Ripetiamo: si salvi chi desidera salvarsi. L'ancora è stata gettata. Sono gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Chi si aggrappa all'ancora della legge divina non soccomberà. La sua via è la via con il Cristo, verso la luce eterna, nella pace e nella protezione che provengono dal Padre dei Cieli, che desidera di avere i propri figli nel suo cuore. Gabriele conclude con le seguenti parole questa parte tratta dal libro «Trova la luce originaria in te, la mano che Dio ci porge». Quanto più spesso applichiamo questa legge dell'ordine, quanto più spesso facciamo ordine nel nostro ambiente, anche nel nostro animo e nei nostri pensieri, tanto più felici e liberi diventeremo. Auguriamo a tutti noi tanti buoni risultati spirituali interiori che portano tanta, tanta vita.
1: Cari amici, con questo augurio che Gabriele fa a voi e a tutti noi, concludiamo la nostra trasmissione. Desideriamo ricordarvi che potete richiedere la registrazione delle trasmissioni radiofoniche su CD, sempre con lo stesso titolo, «Giungi alla luce originaria in te, la mano che Dio ci porge». Vi diamo appuntamento alla prossima puntata di questa serie e vi salutiamo con un cordiale saluto in Dio.

0: Guten Morgen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Il Cristo in noi è la roccia. È come una roccaforte o una fortezza. Soltanto il Cristo ci offre protezione e sicurezza. Nulla, nessuna inimicizia, aggressività, minaccia o malvagità può assalire e conquistare la roccia che è il Cristo, la fortezza in noi. La roccia, il Cristo in noi, respinge ogni ondata del mondo. Anche se le ondate del mondo cercano con tutte le loro forze di far vacillare la roccia che è il Cristo, la fortezza in noi. Il presupposto per raggiungere sicurezza in Cristo è tuttavia che trasformiamo ogni giorno le nostre ondate personali del mondo con il Cristo, facendo così divenire la nostra anima e il nostro stato d'animo un lago tranquillo che non si lascia più agitare da questo mondo. Chi ha trovato la propria patria in Cristo si trova in questo mondo, ma non è più con questo mondo e non prende più parte al gioco delle ondate del mondo. Ogni mattina ci troviamo quindi davanti alla decisione se vogliamo divenire un lago tranquillo oppure se ci vogliamo far spingere dalle ondate del mondo, da desideri passionali, da odio, invidia e inimicizia, dal voler possedere, essere e avere, da un modo di pensare che ha pretese su ciò che è mio, che mi spetta e altre cose del genere. Ogni mattino i nostri pensieri ci indicano su quale nave del mondo ci troviamo, oppure quale vogliamo forse conquistare, forse per essere il capitano che dà ordini agli altri e li comanda. Il mattino ci può però anche indicare che siamo già vicini alla roccia che è il Cristo, la fortezza in noi. Se al risveglio i nostri pensieri sono presso Dio e noi ci rimettiamo con calma e consapevolmente al Cristo, pregandolo di guidarci in questa giornata che sta per iniziare e di essere la nostra coscienza. I pensieri che abbiamo al mattino possono anche trasmetterci che abbiamo costruito la nostra casa sulla roccia che è il Cristo e la nostra casa è costituita dall'anima e dall'uomo e, per esprimerlo con un'immagine, siamo a casa nella nostra fortezza. Il contenuto dei nostri pensieri ci dice se siamo già divenuti un lago tranquillo oppure se in noi e intorno a noi imperversa ancora il mare in tempesta.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, osservarci in modo sincero, senza voler ingannare noi stessi, ci aiuta a comprendere il nostro pro e contro e a capire dove abbiamo preso dimora. Che cosa ne dite di portare con voi i seguenti pensieri nella giornata? Ognuno di noi un giorno dovrà prendere coscienza che è tutto un'illusione. Il mondo dei desideri, del voler possedere, essere e avere, i beni e gli averi, tutto ciò con cui ci aggrappiamo alla materia. Al cospetto di Dio, coloro che hanno molti beni e averi e coloro che hanno solo pochi averi e non hanno alcuna proprietà, sono alla pari, dal momento che alla morte del corpo ognuno deve lasciare tutto. Come anima porta con sé soltanto ciò che essa ha memorizzato.
0: Fragen wir uns daher bei jeglichem drängenden Gedanken.
1: Ogni volta che abbiamo dei pensieri assillanti, in tutto ciò che diciamo o facciamo, chiediamoci quindi: qual è il guadagno per la vera vita? Siate consapevoli che la pace e la vera ricchezza si trovano nel profondo dell'anima. Chi desidera vivere in pace fa pace con il suo prossimo. Ogni giornata veramente buona è contraddistinta da cose veramente buone.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, se lo desiderate, verso mezzogiorno potreste chiedervi se avete nuotato seguendo le ondate del mondo oppure se siete già stati in un lago tranquillo. Se percepite un'irrequietudine nel vostro interiore, essa vi vuole dire che forse dovreste sistemarla ancora prima del pranzo, per poi poter mangiare con calma e iniziare con calma anche il pomeriggio.

0: Anche alla sera, quando avete finito il lavoro, potete determinare come saranno le vostre ore serali, tranquille o inquiete. Se ci sono ancora ondate che mettono in agitazione il vostro animo, sarebbe bene analizzarle per sperimentare che cosa vi mette in agitazione.
1: Gemäß den Worten des Christus Gottes.
0: In base alle parole del Cristo Dio, che disse: guarda prima la trave nel tuo occhio, dovremmo fare una diagnosi del nostro stato d'animo e togliere ciò che si trova nel nostro occhio. Se ci abituiamo a guardare prima la nostra trave e ad esaminarla, potremo imparare molto su noi stessi e riconoscerci sempre più.
1: Sagen Sie nicht,
0: non dite che vi conoscete già. Soltanto chi non giudica e non condanna più gli altri, né in pensieri né in parole, acquisisce conoscenza di se stesso. Per questo il comandamento per imparare per ognuno di noi dice: impara da te stesso, riconosci te stesso.
1: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin,
0: cari ascoltatori e care ascoltatrici, voi stessi determinate se potrete avere una serata libera ed equilibrata oppure se sarà una sera che non è libera, agitata da tante ondate. Una serata equilibrata ci porta anche in una notte tranquilla e ci aiuta a raccogliere forze per la giornata successiva. Vi auguro una buona giornata appagata. Se lo desiderate, potrete ascoltarci di nuovo domani mattina.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata. Buongiorno. State cominciando la vostra giornata. Che cosa mai vi porterà? Se lo volete, potete riflettere su quanto segue. Dio in noi. Dio è amore e sostegno. Dio è sempre presente. Vale la pena riflettere su queste parole. Presto percepirete che Dio è in voi, che Dio è onnipresente. Vi auguro una giornata appagante.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Vierte Bewusstseinserschließung.
1: Quarto testo per dischiudere la coscienza.
0: Ich erschließe mein Bewusstsein.
1: Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino, per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo. Con le sensazioni e i pensieri mi reco ora dalla Divinità, nel nucleo centrale, nel cuore della mia anima, dove pulsa la vita. Lì mi soffermo e dono allo Spirito Eterno tutti i miei pensieri rivolti al mondo e la mia inquietudine. Respiro calmo e rilassato senza osservare il respiro. Quanto più rimetto a Dio i miei pensieri umani e la mia inquietudine ancora presente, tanto più libero e leggero si fa il mio respiro. Respiro nel nucleo centrale dell'anima, nel cuore del mio corpo etereo. Ora sono completamente calmo e disteso.

0: posso ritornare alla casa paterna. Con le sensazioni mi trovo nel settimo centro di coscienza. Dentro di me tutto è calmo. Io sono in armonia, completamente orientato sulla settima fonte che si trova nella mia testa come forza spirituale. Ora espiro e mi reco con le sensazioni nel sesto centro di coscienza. Qui, giunto, inspiro. Scendo ora nel quinto centro ed espiro. Con le sensazioni continuo verso il quarto centro ed inspiro. Scendo nel terzo centro ed espiro. Mentre scendo nel secondo centro, inspiro di nuovo. E nel primo centro di coscienza, espiro. Qui continuo a respirare. Mi trovo ora nel primo centro di coscienza, al quale è collegato il bacino di raccolta spirituale. Le sacre forze si raccolgono in questo punto per fluire poi nuovamente verso il nucleo centrale. Mi soffermo un po' di tempo nel bacino di raccolta. Qui concentro tutte le mie sensazioni. Non lascio spazio ai pensieri. Mi sento completamente raccolto nel mio interiore. Ora risalgo contando ed accompagno così le forze spirituali che scorrono costantemente dal nucleo centrale dell'anima al bacino di raccolta per risalire poi al nucleo centrale. Nel primo centro di coscienza, nel centro dell'ordine, inspiro. Nel secondo centro, espiro. Nella terza fonte di energia, inspiro. E nel quarto centro spirituale, espiro. Nel quinto centro, inspiro nuovamente. E poi respiro. Con le sensazioni mi fermo nel quinto centro di coscienza che si trova nella regione della nuca. Ora chiedo a Dio, nostro Signore, di riattivare la sua fonte vitale, il quinto centro di coscienza, la pazienza, e di pervadere più intensamente attraverso di esso, con la sua forza, gli organi e le cellule del corpo ad esso collegati.
1: Mit seiner Kraft verstärkt durchdringen.

0: la cavità orale, i denti, la faringe e la laringe. Ora affermo la forza di Dio in me e richiamo con i pensieri gli organi e le cellule che vengono alimentati da questa fonte di vita spirituale. Padre Celeste, si compia in me la tua volontà. Ti prego di intensificare la tua forza in ogni organo, in ogni cellula del mio corpo. Tramite la quinta fonte, che è la forza della tua pazienza, mi rivolgo alla cavità orale e ai denti. Con la lingua tocco la mascella. Muovo la lingua da sinistra verso destra, toccando prima la mascella superiore e poi quella inferiore. Signore, si compia la tua volontà in me. Tu mi ami e io voglio tornare alla tua coscienza. Ricolmami della tua forza e del tuo amore. Ora richiamo le mascelle e i denti. La mascella si rinforza. I denti sono sani. Poiché dal quinto centro di coscienza ricevo la forza del Padre. Le forze dell'amore pulsano dentro di me e mi rinforzano. Mi rivolgo di nuovo alle mascelle e ai denti. Sia le mascelle che i denti si sottomettano ora alla fonte divina. Con la lingua tocco nuovamente la mascella superiore. E poi quella inferiore. Con la lingua tocco ogni singolo dente.
1: Signore, in ogni dente pulsa la tua vita.

0: Io affermo la forza presente nella cavità orale, nella mascella, in ogni dente. Ora concentro le mie sensazioni e i miei pensieri sulla laringe. Eterno Padre, la tua vita è ovunque, anche nella mia laringe, dove si trovano le corde vocali. Dalla fonte dell'eterno essere si riversano forze più intense sulla laringe e sulle corde vocali. Affermo la forza assoluta nella mia laringe e nelle mie corde vocali. Eterno Padre, assistimi, fa sì che dalle mie corde vocali vibrino solo parole buone e pure nel mondo. Signore, affermo la tua forza dentro di me. Ora inspiro con forza, porto in alto il respiro e depongo la parola Amen sulle corde vocali. Lascio vibrare la parola Amen nella mia testa. Questa vibrazione armonizza ancora di più gli organi e le cellule. Ora depongo la splendida parola Dio sulle mie corde vocali e la lascio vibrare nel mio capo. Ora pongo la parola Spirito sulle corde vocali e lascio vibrare di nuovo la parola nella mia testa. Eterno Padre, dalle mie corde vocali dovranno vibrare e fluire nel mondo solo parole di amore e di vita altruistica in tuo onore. Ora depongo sulle corde vocali le parole Io sono. Esse penetrano con la loro vibrazione nel sesto centro di coscienza e qui si uniscono al grande unico universale che dice:
1: Ich bin in alle Ewigkeit.
0: Io sono in eterno.
1: Nun
0: Ora mi reco con le sensazioni nella gola. Le sacre forze scorrono più intensamente nella gola, che si illumina di luce, della sua luce e di forza, della sua forza. Padre Celeste, il tuo spirito illumina tutti gli organi e le cellule del mio corpo. La tua luce rischiara la mia anima e pulsa nel mio corpo. Tu sei. Io sono. E poiché tu sei, anch'io sono di eternità in eternità. Io affermo la forza assoluta dentro di me. Io sono sano. La mia bocca, i miei denti, il mio palato, la mia lingua,
1: mein Kiefer,
0: le mie mascelle,
1: mein Kehlkopf,
0: la mia laringe,
1: meine Stimmbänder,
0: le mie corde vocali e la gola sono sani.
1: Ich bejahe das Absolute in mir.
0: Io affermo l'assoluto dentro di me. Affermo la forza del mio Salvatore dentro di me. Io sono sano.
1: Das herrliche Licht meines Vaters,
0: la luce meravigliosa del Padre mio risplende attraverso il quinto centro. Essa compenetra i miei organi e le mie cellule. Il quinto centro diventa sempre più luminoso e sempre più chiaro. I miei organi e le mie cellule ricevono la luce divina. Tutto il mio essere è ricolmo della sua luce. Io sono rilassato e sciolto. Io sono libero e pervaso dall'amore e dall'onnipotenza di Dio. Con le sensazioni respiro nel quinto centro. Sento la forza nella bocca,
1: in den Zähnen,
0: nei denti,
1: im Kiefer,
0: nelle mascelle,
1: im Gaumen,
0: nel palato,
1: im Kehlkopf,
0: nella laringe e nella gola. Affermo l'assoluto in me. L'Eterno Spirito mi compenetra. Eterno Spirito, tu sei la mia vita. Tu sei la mia coscienza. Le tue sacre forze salvifiche e di guarigione compenetrano ogni organo e ogni cellula, poiché io sono in te e tu sei in me per tutta l'eternità. Ora mi reco nel quarto centro di coscienza e poso la mano destra sul mio petto. Sento lo Spirito del Padre respirare dentro di me. Lo Spirito respira in me.

Ora inspiro nel quarto centro ed espiro nel terzo. Inspiro nel secondo centro della vita ed espiro nel principio dell'ordine. Qui continuo a respirare. Mi soffermo di nuovo brevemente nel principio dell'ordine. Con le sensazioni affermo la forza del Padre mio dentro di me.

Ora ritorno al quarto centro di coscienza con il respiro. Mentre conto con i pensieri dall'1 al 4, inspiro 1, 2, 3, 4. Ora lascio respirare lo spirito in me. Lo spirito respira dentro di me. Ora riprendo coscientemente la posizione consapevole per orientarmi sulla corrente divina e ringrazio il medico e guaritore interiore che diffonde la sua forza attraverso il quarto centro. Ringrazio il Cristo per le sue forze guaritrici ed edificanti. Mi reco ancora una volta nel quinto centro con le sensazioni e ringrazio la sacra fonte della pazienza che vi risiede. Lodo i miei organi e le mie cellule perché si sono aperti a ricevere la forza vitale. Ritorno con le sensazioni nel quarto centro e qui giunto mi soffermo nell'armonia e nel silenzio e lascio che lo spirito respiri in me. Lo spirito respira in me. In me respirano la pace e la calma. Armonia e amore mi pervadono. Io sono in Dio. E Dio è in me. Egli è la fonte. Egli è la mia coscienza.

0: gehen wir gemeinsam in eine Selbstbetrachtung.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, entriamo insieme in una contemplazione per trovare noi stessi nell'esteriore ma anche nell'interiore.
0: Tu bist das ewige Licht.
1: Buon Padre, tu sei l'amore onnipresente. Tu sei la luce eterna al mattino, ma anche nella notte, quando il corpo riposa e dorme. Tu sei la vita che ci pone di nuovo nel mattino, in modo che iniziamo la nostra giornata. Andiamo nella natura. Percepiamo l'umidità che ci circonda. Percepiamo i veli di nebbia che ci avvolgono e tuttavia noi guardiamo il volto del sole.
0: Das Leben, das du bist, o Vater.
1: Esso irradia verso di noi vita eterna, la vita che tu sei, o Padre, e che noi siamo nel profondo della nostra anima. Ci immergiamo nei raggi del sole e percepiamo il nostro mattino.
0: Die Sonne, das Licht, das du bist, regt uns an, dir zu danken.
1: Il sole, la luce che tu sei, ci invita a ringraziarti.
0: Er tritt in unsere Gedankenwelt ein.
1: Percepiamo che la giornata ci viene incontro. Essa entra nel mondo dei nostri pensieri. Ma tu, o Eterno, sei al primo posto.
0: Wir fühlen den Wind. Wir spüren deine Gegenwart.
1: Ti adoriamo. Percepiamo il vento. Percepiamo la tua presenza. Percepiamo le gocce di rugiada, la tua presenza.
0: Die Gedanken an den Tag weichen.
1: Dio meraviglioso, Spirito onnipresente, i pensieri riferiti alla giornata scompaiono. Una nostalgia, una grande nostalgia entra nel nostro cuore.
0: Bist für uns da.
1: Percepiamo che tu sei qui per noi, poiché tu sei presente. Tu ci ami e nella nostra giornata ci indichi gli aspetti umani che possiamo riconoscere e sistemare.
0: An diesem Tag so zu denken und so zu handeln.
1: Ci riproponiamo fermamente di pensare e di agire in questo modo in questa giornata. E così percepiamo già che il cielo si apre in noi e percepiamo che tu sei qui per noi.
0: In ihr Antlitz.
1: Il sole ci invia i suoi raggi. Noi guardiamo il suo volto.
0: Wir fühlen tief.
1: Esso ci riscalda.
0: In unsere Seele.
1: Sei tu,
0: hinein und spüren.
1: La vita. Percepiamo nel profondo della nostra anima e sentiamo che tu sei sempre presente.
0: In diesem Bewusstsein,
1: Padre,
0: beginnen wir
1: in questa consapevolezza,
0: du
1: inizi.

0: ist mein Ziel.
1: Du sei la mia via.
0: Du bist für du mich da.
1: Du sei la mia meta.
0: Und bringst mir
1: du
0: den Himmel.
1: Du sei
0: her.
1: Qui per me e mi du porti il cielo.
0: Bist immer da.
1: Tu sei sempre qui, il mio buon amico.
0: Tu bist für mich da.
1: Tu sei qui per me quando credo che non ci siano più possibilità.
0: Tu zeigst mir den Weg.
1: Tu mi indichi la via.
0: Wenn ich nicht mehr weiß wohin.
1: Quando non so più dove andare.
0: Tu bist für mich da.
1: Tu sei qui per me, perché tu mi ami.
0: Tag und Nacht.
1: Giorno e notte.
0: In jeder Stunde.
1: In ogni jede ora.
0: Minute, in
1: ogni minuto.
0: Augenblick.
1: Ogni attimo.
0: Tu bist das Leben.
1: Tu sei la vita.
0: Tu.
1: Tu sei la nostalgia che mi risveglia e mi chiama. Io, tuo padre, ho nostalgia di te, figlio mio. Di te, figlio mio, figlia mia.
0: Nimm den Tag an und lebe in meinem Geist.
1: Accetta la giornata.
0: Du fühlst.
1: E vivi nel mio spirito.
0: Alles, was dich umgibt.
1: E percepirai che tutto ciò che ti circonda è vita, poiché io sono presente in ogni cosa. Ama la vita interiore che io sono. Ama tutto ciò che ti viene incontro. Ama ciò che è in ogni cosa.
0: Dann bist du zu Hause. Und die Sehnsucht nach der ewigen Heimat wächst.
1: E allora ti sentirai a casa e crescerà la nostalgia verso la patria eterna, poiché tu sei soltanto un viandante in cammino su questa terra per fare ritorno nella luce che io sono. Nel profondo in noi, nella nostra anima, la vita dice: inizia questa giornata e prendila in mano con il Cristo, tuo Redentore. Restiamo ancora alcuni attimi in questa contemplazione.

0: stehen wir?
1: Che rapporto abbiamo con Dio, nostro Padre, e con il Cristo, nostro Redentore? La giornata è nostra. Ognuno ha la propria giornata. Tuttavia, la forza eterna è sempre presente. È presente per ognuno.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Liebe Mitmenschen.
1: Cari amici.
0: Heute Morgen.
1: Oggi vorrei leggere una frase pervenutami tempo fa per iscritto da parte di un conoscente.
0: Ein Bekannter schriftlich zukommen ließ. Meinte,
1: mi scrisse:
0: jeder Mensch
1: ognuno ha un valore unico,
0: weil jeder
1: perché ognuno
0: ein besonderes
1: è un unicum speciale.
0: Begegnen sich zwei Bekannte,
1: quando due conoscenti si incontrano, in realtà nessuno sa chi è l'altro.
0: Denken Sie ähnlich?
1: La vedete anche voi così?
0: Viele Menschen sind sehr verschlossen.
1: Molte persone sono molto chiuse e spesso molto tristi e depresse.
0: Öffnen wir uns für das Gute, für Gott in uns.
1: Se ci apriamo per il bene, per Dio in noi, poi svanisce questa nostra condizione. Poi possiamo andare incontro al nostro prossimo in modo aperto e sincero, perché lo abbiamo accolto in noi. Vi auguro una giornata di successo spirituale.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern im Geiste des Ewigen.
1: Cari fratelli, care sorelle nello spirito dell'Eterno. Un paio di parole per riconoscere noi stessi. Ognuno di noi ha un corpo fisico che circonda l'anima. L'anima è cosmica, ma anche il nostro corpo fisico è il microcosmo nel macrocosmo. Il grande spirito, l'infinito della vita, è nella nostra anima, in ogni particola spirituale, ma anche in ogni cellula del nostro corpo fisico, in ogni vaso sanguigno, in ogni organo, in ogni particella del nostro corpo. Il nostro corpo è un possente campo energetico, una cooperazione armonica degli organi, delle cellule, dei vasi sanguigni. Sappiamo che abbiamo degli organi, conosciamo la struttura del corpo, ma siamo consapevoli che il nostro corpo fisico è il microcosmo nel macrocosmo? Siamo consapevoli che ogni cellula è costituita da tre livelli di coscienza, dal conscio, dal subconscio e dalla coscienza spirituale. Abbiamo rispetto per questa grande centrale di energia che è il nostro corpo. Il nostro corpo, ogni cellula, ogni atomo del nostro corpo è collegato con l'infinito, con l'essere puro, con la vita, con il nostro cervello, col conscio e il subconscio, e con le sfere di purificazione dove in futuro dimorerà l'anima. Abbiamo comunicazione con il nostro corpo? Come ci comportiamo nei confronti di questa costruzione meravigliosa che è il corpo fisico? Di solito pensiamo al nostro corpo soltanto quando un organo ci fa male. Se improvvisamente sentiamo una fitta al cuore, una fitta ai polmoni, se ci fa male lo stomaco, se il grande campo energetico del fegato non funziona bene, allora ci mettiamo a pensare, cosa può essere? Forse sono mi sta venendo un infarto, un disturbo della circolazione o un'ulcera? O cos'è con il mio fegato? Io sono malato. Questo lo diciamo spesso al nostro corpo. Ma abbiamo già pensato di ringraziare anche il nostro corpo? Abbiamo già pensato alla possibilità di ringraziare i nostri cinque sensi. Noi vediamo, sentiamo, odoriamo, gustiamo e tocchiamo. E tutto questo è scontato per noi. Un ringraziamento ai cinque sensi è comunicazione. È preparazione affinché la grande vita possa compenetrare i cinque sensi. Abbiamo già riflettuto sul fatto di ringraziare il nostro cuore che batte giorno e notte per 20 anni, 40 anni, 60 anni, forse 80 anni. il nostro cuore che pompa il nostro sangue tramite le arterie verso gli organi. Abbiamo già pensato al nostro organo della digestione che accoglie i cibi, sia che li ingeriamo bollenti o gelati. Abbiamo già ringraziato il fegato che purifica e che depura il corpo in modo che tutto funzioni in modo perfetto e avvenga in armonia? Abbiamo già ringraziato una volta anche i nostri piedi, le nostre gambe che ci portano durante tutta la nostra vita terrena, per 20 anni, 40 anni, 50 anni, 60, 70 anni, ci portano. Abbiamo già ringraziato anche una volta forse le nostre mani, le nostre braccia, che in collegamento con i nostri 5 sensi ci aiutano a guadagnarci da vivere. E così potrei continuare, parlando di un organo dopo l'altro, che sia la milza, il pancreas, che siano i legamenti, i tendini, le ossa, qualsiasi cosa, ogni elemento del nostro corpo è collegato alla grande opera della vita e ci aiuta affinché noi stiamo bene. Forse riflettiamo una volta su che cosa significhi ringraziare anche l'essenza dei nostri organi, ringraziare gli elementi del nostro corpo e percepire in questo ringraziamento che cosa significa che il corpo fisico funziona. Siamo noi che con il ringraziamento e i pensieri positivi dobbiamo depurare il corpo in modo che la forza dell'amore che guarisce in eterno sia in grado di compenetrarci completamente. Siamo noi che con la nostra mancanza di amore nei confronti del prossimo, ma anche nei confronti del nostro corpo, leghiamo le forze dell'amore di Dio, le forze che sono sempre le forze della salute, poiché Cristo, la forza della vita, il grande medico e guaritore interiore, è salute. Se agiamo contro la legge dell'amore, allora ci puniamo noi stessi, puniamo il nostro corpo con indisposizioni, con dolori, sofferenze, addirittura malattia. Rendiamoci conto che il grande Spirito, il Cristo, è in noi, in ogni cellula, in ogni elemento del corpo. Prendiamo consapevolezza che il nostro corpo è il microcosmo nel grande macrocosmo. E se parliamo dell'infinito e diciamo: oh, quanto è lontano. No, è vicinissimo, in noi, nella nostra anima, in ogni cellula del nostro corpo. Cristo desidera che noi siamo felici e sani. Lui è la fonte della salute nella nostra anima. Lui è la fonte della forza, della salute in ogni cellula del nostro corpo. Prendiamo consapevolezza e riflettiamo anche brevemente di che cosa significa ringraziare il nostro corpo, gli organi la circolazione sanguigna, le cellule, le ossa, i denti, i legamenti. Chi impara a ringraziare inizia a prepararsi sempre di più per la grande forza della guarigione che è in noi. E così vogliamo andare insieme da colui che è in noi, dal Cristo in noi. Voglio chiarire qui che io non sono una guaritrice. Gesù ha detto: là dove due o tre si incontrano nel mio nome, io sono in mezzo a loro. In questa consapevolezza andiamo quali fratelli e sorelle nel nostro interiore verso il grande spirito dell'amore, poiché l'amore guarisce. Sediamoci in modo eretto. Se lo volete, appoggiate i dorsi delle mani sulle vostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Preghiamo il Cristo in noi. Eterno, grande e possente Spirito, tu sei l'amore infinito che ci vede perfetti. La perfezione della tua sacra coscienza è in noi. Noi siamo in te, essere perfetto. Tu sei in ogni cellula del nostro corpo la forza perfetta ed eterna. Tu sei nel nostro corpo la salute, la vita. Ci rivolgiamo a te e inspiriamo nel nostro interiore profondamente, nel profondo della nostra anima. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo sempre più profondamente, portando il respiro fino al ventre, e poi espiriamo. I pensieri della vita quotidiana si allontanano. Il respiro ci aiuta ad immergerci nel Cristo, nella sua forza che guarisce e aiuta. Respiriamo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo fino a che percepiamo di essere ampiamente liberi dai nostri pensieri della vita quotidiana.
0: In uns entwickelt sich der neue Mensch.
1: In noi si sviluppa il nuovo uomo. Diciamo sì all'uomo nello spirito del Cristo. Continuiamo a inspirare ed espirare profondamente. In noi diveniamo leggeri. Le forze dell'amore vibrano nelle cellule del nostro corpo e lo spirito. Cristo rinforza il suo sacro alito in noi. Ed ora respiriamo di nuovo con il normale ritmo. Respiriamo. Lo Spirito respira attraverso di noi. Ringraziamo il nostro corpo. Ringraziamo ogni cellula del nostro corpo. Ringraziamo gli organi, i vasi sanguigni e linfatici. Ringraziamo le cellule dei nostri nervi che ci armonizzano. Ringraziamo i piedi, le gambe, le mani, le braccia. Ringraziamo i nostri cinque sensi. Ringraziamo il mezzo di memorizzazione, il cervello, il conscio e il subconscio. E non per ultimo, ringraziamo il grande medico e guaritore interiore, il Cristo in noi. Con il ringraziamento ci siamo avvicinati al nostro corpo. Ringraziando il Cristo, diciamo sì alla legge dell'amore, poiché l'amore guarisce. Percepiamo come il grande, possente Spirito ci compenetra. Percepiamo come il corpo vibra dolcemente. Dal capo fino ai piedi scorre in noi il Sacro Spirito che guarisce. Dai piedi torna indietro fino al capo e fluisce la vita. Ora siamo avvolti nella forza possente che dona sollievo, che guarisce, che aiuta. Ora sentiamo nel palmo delle nostre mani la corrente della vita. È lo Spirito. Ed ora appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo che scegliamo noi stessi. Ci concentriamo sulla parte del corpo di nostra scelta. Si edifica un possente campo energetico dell'amore e della guarigione. E il Cristo Dio guarisce. L'amore guarisce. L'amore dona. Sotto il palmo della nostra mano si edifica sempre più la forza dell'amore. L'amore guarisce. Pensiamo al Cristo. Affermiamo la sua forza guaritrice. Sentiamo la sua opera nel nostro corpo.
0: Unser Glaube stärkt sich.
1: La nostra fede si rinforza.
0: Unser Glaube zieht zu Christus.
1: La nostra fede si rivolge al Cristo, che guarisce e aiuta. Grazie alla nostra fede si rinforza il campo energetico. Affermiamo la salute.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Empfindet mit.
1: Seguite con le sensazioni. Guarisce. Percepite quello che c'è nelle parole. Guarisce. E percepite la forza guaritrice. È lo Spirito. Cristo guarisce.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: Glaube, o Mensch.
1: Credi, o uomo.
0: Gegenwärtig.
1: Egli è presente.
0: Glaube, o Mensch.
1: Credi, o uomo. Heilt. Egli guarisce.
0: Glaube, o Mensch.
1: Credi, o uomo. Egli ti ama.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Die rechte Hand legen wir wieder zurück.
1: Riportiamo indietro la mano destra. Il dorso della mano poggia sulla coscia destra. Diciamo sì al Cristo in noi. Sì, Signore, sia fatta la Tua volontà. Ringraziamo il Cristo per la Sua presenza. E ringraziamo anche il nostro corpo fisico. Ringraziamo tutti gli elementi del nostro corpo, ogni organo, ogni cellula. Ringraziamo i piedi e le gambe, le mani e le braccia, i sensi. Ringraziamo il mezzo di memorizzazione cervello. Ci avviciniamo allo Spirito del Cristo e anche al nostro corpo, il grande campo energetico del microcosmo nel macrocosmo. Cristo respira attraverso di noi. Ancora una volta, egli scorre attraverso di noi, dal capo fino ai piedi, e poi indietro. Il campo energetico che guarisce si rinforza sempre più, avvolge e irradia il nostro corpo. Percepiamo la presenza di Dio. Percepiamo la leggerezza. L'amore sostiene. Percepiamo la forza della fede. Cristo dona. Nella consapevolezza della Sua presenza, appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Ci concentriamo sulla parte del corpo di nostra scelta. Diciamo sì al Cristo, lo Spirito che aiuta e che guarisce.
0: Christus.
1: Cristo.
0: Tu kennst uns.
1: Tu ci conosci.
0: Christus.
1: Cristo.
0: Tu weißt uns.
1: Tu sai ogni cosa di noi.
0: Christus.
1: Cristo. Tu ci ami.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Es heilt der Christus.
1: E il Cristo Dio guarisce.
0: O nehmt seine
1: heilende percepite la sua presenza guaritrice.
0: Stärkt den Glauben und das
1: rinforzate la fede e la fiducia in Lui. Egli è presente. Guarisce.
0: O lasst es zu.
1: Permettete che avvenga.
0: Nehmt zurück die Gedanken des
1: Ritirate i pensieri di dubbio del questionare con Lui. Dite sì e rimanete concentrati sulla parte del corpo di vostra scelta e vi accorgerete come il campo energetico si costruisce sempre più, guarisce, guarisce.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce.
0: Christus, der gesunde
1: Cristo,
0: in uns.
1: La fonte della salute in noi.
0: Der Glaube an ihn.
1: La fede in Lui fa sgorgare la sorgente. Salute.
0: Gesundheit.
1: Salute del corpo.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Gott ist Gesundheit.
1: Dio è salute.
0: Denkt Gesundheit.
1: Pensate.
0: In meinem Leib.
1: Salute. Denkt nel mio corpo. Pensate, ognuno di voi pensa salute nel corpo e percepite nei pensieri e vi renderete conto della presenza del Cristo Dio. Guarisce. E noi siamo sani se crediamo e diveniamo consapevoli della legge dell'amore. Riportiamo ora indietro la mano destra. Seguite coi pensieri, ognuno per sé. Io sono sano. Percepite all'interno delle parole e sentite il contenuto dei vostri pensieri. Io sono sano. Ancora una volta percepiamo la possente corrente della salute. Ancora una volta percepiamo il Cristo Dio che scorre attraverso di noi. Io sono sano. O affermate la salute del vostro corpo. Io sono sano. Affermate la luce nella vostra anima. Io affermo la luce nella mia anima. Io affermo la luce nella mia anima.
0: bin gesund.
1: Io sono sano.
0: Ich bejahe.
1: Io affermo la salute del mio corpo.
0: O fühlt in euren Körper hinein.
1: Entrate con le sensazioni nel vostro corpo. Chi crede percepisce la presenza del Cristo Dio. E chi inizia ad amarlo si atterrà un passo dopo l'altro ai suoi comandamenti e con il tempo percepirà in sé la chiamata. La chiamata del Cristo Dio. Alzati e cammina, poiché io sono con te. Alzati e cammina, poiché io sono con te. Cristo, ti ringraziamo. Ti ringraziamo per il tuo infinito amore. Ti ringraziamo per il tuo grande atto di redenzione. Ti ringraziamo per la possente corrente di guarigione. Nel profondo della nostra anima c'è l'altare dell'amore. Nello spirito ci inginocchiamo e ringraziamo. Ringraziamo anche per il nostro corpo e ci riproponiamo fermamente di ringraziare in continuazione il Cristo, ma anche il nostro corpo, i nostri organi, il bellissimo campo energetico che agisce in modo armonioso. Cristo, tu sei la vita onnipresente. In questa consapevolezza della preghiera interiore, pensiamo a tutti i fratelli e sorelle su tutta la terra. Preghiamo per i nostri fratelli e sorelle, poiché nel tuo spirito siamo tutti fratelli e sorelle, fratelli e sorelle. Preghiamo per la Madre Terra, coi suoi minerali, piante e animali. L'unità è vita fluente. L'unità rende forti. L'unità dona forza. Così pensiamo anche agli esseri divini, i nostri fratelli e sorelle nello spirito dell'amore, che ci servono, che ci aiutano, che sono intorno a noi. Grande Dio, grazie per il tuo amore. Cari fratelli, care sorelle, l'unità rende forti. E se siete in cura da un medico terreno o andate da un dottore, pensate, l'unità rende forti. L'unità anche con il nostro corpo, con i nostri organi. Ricordatevi, in ogni cosa c'è il Cristo. E se noi tutti insieme pensiamo e percepiamo, nel suo spirito, i nostri pensieri divengono sempre più luminosi e così si sviluppa il nuovo uomo, l'uomo nel suo spirito. Già nel momento in cui pensiamo che siamo il microcosmo nel macrocosmo, in noi c'è il possente campo energetico infinito dell'amore. E se noi ringraziamo i nostri corpi, se noi ringraziamo tutta la struttura del corpo, percepiamo anche che in questo senso poniamo nel medico terreno il fondamento affinché il Cristo possa agire anche tramite il medico terreno per noi. E ricordatevi, l'uomo nuovo si sviluppa grazie all'amore per Dio e per il prossimo. Con questa consapevolezza, io, quale vostra sorella, vi auguro l'eterna forza dell'amore che rende felici, che collega, che rende felici, è la salute e la fonte della vita, la freschezza nella gioventù e nella maturità.

0: Meditation.
1: Meditazione.
0: Ich meditiere.
1: Io medito
0: per trovare
1: la via verso il cuore di Dio e scoprire la grande vita per giungere a Lui, l'unico universale.
0: Mit meinen Empfindungen
1: mi immergo con le mie sensazioni nel quarto centro di coscienza che è attivo tra le scapole, nelle vicinanze del cuore, nel centro del Cristo.
0: Ich beobachte meinen Atem.
1: Osservo il mio respiro che viene e va.
0: Während ich meinen Atem
1: mentre osservo il mio respiro,
0: befreie ich
1: mi libero
0: von
1: dai miei pensieri, dai miei desideri e dalle mie opinioni.
0: Ich richte mich empfindungsmäßig.
1: Mi sintonizzo con le sensazioni sul quarto centro di coscienza.

0: den einen Gedanken werden lassen.
1: Voglio ora lasciare spazio e concentrarmi sull'unico pensiero di avvicinarmi al Cristo, nelle mie sensazioni, nei miei pensieri, nelle mie parole e nelle mie opere.
0: Meine Gedanken an Krankheit.
1: Rimetto i pensieri riguardanti malattie, preoccupazioni, difficoltà e problemi alla fiamma salvifica in me, allo Spirito del Cristo.

0: ein Kind Gottes.
1: Sono un figlio di Dio che si dona a Lui, all'Altissimo. Mi consacro all'Eterno Spirito. Divengo sempre più silenzioso. Il mio animo si placa.

0: und Empfindungen.
1: I pensieri e le sensazioni che ancora sussistono in me si allontanano.
0: Während ich mich mehr und mehr
1: mentre mi rivolgo sempre più al quarto centro di coscienza,
0: rufe ich meine Seele,
1: chiedo alla mia anima e alle cellule del mio corpo di rivolgersi alle forze interiori, alle forze salvifiche dell'anima e del corpo.

0: principio.
1: In me si trova il principio primordiale, lo spirito.
0: In mir brennt das Christuslicht.
1: In me splende la luce del Cristo, la fiamma della redenzione per l'anima e per il corpo. La scintilla redentrice della mia anima è la forza motrice che mi spinge verso la coscienza massima, Dio.
0: Ich entfache diesen inneren Funken.
1: Rafforzo questa scintilla interiore, la forza del Cristo.
0: Dem Christusgeist schenke ich mein Vertrauen.
1: Dono la mia fiducia allo Spirito del Cristo e lo prego di guidarmi.
0: Christus,
1: Cristo, risvegliati in me.
0: Mein Sinnen und Trachten,
1: rivolgo tutti i miei desideri e le mie aspirazioni verso di te.
0: Du bewirkst in mir Gesundheit.
1: Tu mi dai salute, benessere, gioia e armonia.
0: Was mich noch belastet,
1: rimetto a te tutto ciò che ancora mi opprime.
0: Die in mich eindringenden Gedanken,
1: rimetto a te i pensieri che ancora mi occupano.
0: Empfindungen der Liebe,
1: accolgo in me sensazioni d'amore, di fiducia e di beatitudine.

Tu, fiamma salvifica della mia anima, consuma tutto ciò che è ancora attivo in me e che non è conforme alla legge dell'amore. Che abbia a risvegliarsi in me la luce della mia anima, lo Spirito onnipresente, affermo l'assoluto in me. La fiamma salvifica della mia anima si risveglia in me. Affermo lo Spirito onnipresente in me.

Io sono l'Io Sono, un figlio del Padre. Io provengo dalla sua vita. Io sono la vita in Lui.

Mi immergo sempre più profondamente nel quarto centro di coscienza, nella fiamma cristica che si ingrandisce sempre più. I miei piedi e le mie gambe divengono leggeri. Il mio corpo diviene più puro, luminoso ed armonioso. Braccia e mani sono leggere e sciolte. Il mio capo viene irradiato dalla luce della divinità. Le mie cellule cerebrali si ordinano. Calma. Calma profonda penetra in me. Silenzio. Silenzio infinito pervade l'anima e il corpo. Io sono libero e rilassato. Io sono silenzioso. Io sono in armonia.

0: mi avvicino sempre più alla luce interiore del Cristo.
1: Dem Christus Geist in mir.
0: Rimetto allo Spirito del Cristo in me ciò che è ancora impuro e costituisce consapevolmente o inconsciamente il mio ego.

0: Hebe mich empor.
1: Mi elevo.
0: Finde heraus aus der
1: Begrenzung. Uscendo dalla limitazione dei sentimenti e della volontà umani.
0: Ich bin ein Kind Gottes.
1: Io sono un figlio di Dio. Io sono illuminato dalla luce del Cristo. Io sono avvolto dal campo energetico divino.
0: Das Feuer des Christus.
1: Il fuoco del Cristo mette ordine nelle mie cellule cerebrali. La luce consuma la zavorra dell'ego umano.
0: Ich empfinde die Beschwingtheit.
1: Sento la leggerezza del mio corpo interiore, della mia anima. Io sono un figlio di Dio.
0: Meine Seele öffnet sich gleich einer Rose.
1: La mia anima sboccia come una rosa ed effonde il profumo dell'Onnipotente. Il profumo dell'Onnipotente, la forza di Dio, scorre nei miei cinque sensi. Io sento la mia anima leggera e vibrante.

0: rivolgo sempre più alla fiamma del Cristo che si ingrandisce.
1: Das Christus Licht strahlt.
0: La luce del Cristo si irradia in ogni cellula del mio corpo.
1: Christus und ich.
0: Il Cristo ed io vogliamo divenire uno.
1: Ich bejahe.
0: Affermo l'assoluto in me.
1: Christus und ich.
0: Il Cristo ed io siamo uno.
1: Im vierten Bewusstseinszentrum ruhend.
0: Raccolto nel quarto centro di coscienza, respiro con un senso di libertà la forza eterea che affluisce in me.
1: Es durchpulst mich der Christusgeist.
0: Lo spirito del Cristo pulsa in me. La fiamma del Cristo mi risveglia. Sento nuova vita in me. L'eterna vita della mia anima.

0: ewige Leben.
1: La vita eterna pulsa in me.
0: Es durchstrahlt mich die Fülle der
1: La pienezza della divinità mi pervade.
0: Die Zellen meines
1: Leibes Le cellule del mio corpo sono ricolme della forza del Cristo.
0: In mir atmet die absolute
1: Il silenzio assoluto respira in me.
0: In mir und mich
1: La fiamma spirituale del Cristo Dio arde in me ed intorno a me.
0: Friede,
1: pace,
0: unendlicher Friede,
1: pace infinita
0: durchströmt.
1: Mi pervade.
0: Die himmlische Seligkeit,
1: la beatitudine celeste mi tocca.
0: Ewige Harmonie,
1: l'eterna armonia.
0: Ich empfinde die Einheit mit allem Sein.
1: Sento l'unità con ogni essere.
0: Losgelöst
1: sciolto
0: von allem Weltlichen,
1: da tutte le cose terrene,
0: vernehme ich den reinen
1: sento il puro pulsare della natura.
0: Ich bin in Gott.
1: Io sono in Dio.
0: Und Gott ist in mir.
1: E Dio è in me.
0: Alles ist sein Leben.
1: Tutto è vita della sua vita. Io sono suo figlio.
0: Der Urgrund.
1: La fonte primordiale, l'amore di Dio, mi ha creato. La fonte primordiale, l'amore di Dio, mi mantiene in vita. La fonte primordiale, l'amore di Dio, mi chiama tramite il Cristo.
0: Ich vernehme
1: sento il richiamo della mia anima.
0: Rein und geläutert,
1: la mia anima pura e nobilitata, leggera ed alata, dovrà elevarsi alla sorgente più profonda, alla coscienza sublime.
0: Ich fühle mich
1: mi sento elevato, sorretto da quella forza
0: die mein Leben
1: che
0: ist.
1: È la mia vita. Io sono la vita.
0: Ich lausche
1: ascolto il respiro del silenzio.

0: Wir, jeder einzelne von uns ist der Tempel Gottes.
1: Noi, ognuno di noi è il tempio di Dio. Impariamo a fermarci e a entrare nel tempio dell'amore infinito, perché il grande Spirito è in noi. Ci aspetta, desidera aprire la porta verso il santuario interiore. Noi possiamo andare da Lui. Sì, Lui ci chiama e dice: venite tutti a me, voi che siete affaticati e oppressi. Io vi darò ristoro. Cristo in noi. In questi minuti di preghiera impariamo a percepirlo. Rivolgiamoci verso l'interiore. Vicino al nostro cuore fisico splende la luce dell'amore.
0: Wer möchte, nimmt eine aufrechte Sitzhaltung.
1: Si sieda in posizione eretta.
0: Und legt beide Hand
1: appoggiando i dorsi delle mani sulle cosce. Entrambi i piedi appoggiano sul pavimento. E in questo modo sediamo in modo tranquillo e il corpo diviene più leggero. E ora entriamo nel nostro interiore. Rivolgiamo i nostri sensi verso l'interiore. Diciamo sì alla luce interiore. Tutti i pensieri si allontanano. Il nostro corpo diventa sempre più leggero e vibra grazie alla forza della luce interiore. Il nostro respiro accoglie la luce del grande Spirito. La luce compenetra il nostro respiro. Il respiro compenetra il nostro corpo. A poco respiriamo in modo sempre più profondo perché diventiamo più tranquilli. In noi, profondamente in noi, c'è il silenzio. Dal centro del Cristo Dio pulsa il silenzio. Ci avvolge. Una pace infinita ci circonda. È lo Spirito. La luce compenetra il nostro respiro. Il corpo vibra più leggero, vibra ad un livello superiore. E noi entriamo nel possente sole dell'amore. Cristo in noi. Nessun pensiero ci tormenta. La potenza dello Spirito è presente. Cristo, la corrente dei cieli inonda il nostro corpo. La luce scorre dal capo fino ai piedi. Il corpo fisico vibra dolcemente. È la presenza di Dio. Una lieve esperienza interiore di Dio fluisce, scorre dal capo fino ai piedi. Nessuna delle cellule deboli e malate può resistere a questa forza. Ogni cellula malata e debole viene espulsa. Ogni cellula malata e debole viene espulsa. Cristo in noi. Cristo attraverso di noi. Percepite profondamente, profondamente nel corpo. La potenza del Cristo è presente. Aprite i sensi interiori e percepite la leggerezza dell'esperienza del Cristo Dio. È la gioia e la felicità dell'anima. Scorre. Il corpo vibra dolcemente. È la potenza del Cristo. Accogliamo un sentimento interiore profondo. In noi si risveglia la gioia, la gratitudine e la consapevolezza. D'ora in poi sviluppiamo il desiderio di avvicinarci a Lui. Il desiderio di avvicinarci a Lui è in fondo il desiderio di avvicinarci al nostro vero ed eterno essere. Scorre. E se noi rimaniamo in noi, nel possente sole dell'amore, della pace e dell'unità, sperimentiamo un sentore, un presagire di cosa significhi essere nell'unità. Imparate e sperimentate ora, in questi minuti. Ciò che è negativo è così insignificante. È così insignificante ciò che dice il prossimo. L'importante è amarlo nell'interiore. Sperimentate tracce dell'unità. Prestate ascolto al possente spirito e percepirete l'orchestra della terra dolcemente, la comunicazione tra gli animali, le piante e i minerali. Sentite, sentite e sperimentate. Entrate con la percezione nel sole. Entrate con la percezione nell'unità. Fate ora la dolce esperienza di Dio. E da questo momento è possibile la vita, ossia è possibile vivere veramente in ognuno di noi. C'è una pace infinita in ognuno di noi. C'è il silenzio infinito in ognuno di noi. C'è la grande unità, uomo, natura e animali. Tutti vengono amati dalla grande luce. L'amore è uguale all'unità. L'amore è gioia. L'amore è pace. L'amore è dinamismo nello spirito dell'amore. O rimanete ancora per un po' nel sole del cuore. Sperimentate che ognuno di noi è il tempio. In noi c'è la pienezza. In noi c'è la sicurezza. In noi c'è la protezione. In noi c'è la patria. E attraverso di noi il grande spirito vorrebbe agire e donare pace. Scorre dal sole dell'amore. Lo sentite? È la dolce esperienza di Dio.

Cristo in noi. Lo Spirito è molto vicino. Egli ci ha aperto la porta interiore. Abbiamo sperimentato la leggerezza dell'esperienza di Dio. Rimaniamo ancora per un po' di tempo in questa consapevolezza. Percepiamo il tesoro interiore e lasciamoci portare dall'onda della felicità interiore.

0: Wir dürfen Sie, liebe Zuschauer,
1: cari amici all'ascolto, diamo a tutti un benvenuto di cuore a questa seconda puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Oggi solo pochi sanno che cosa insegnò Gesù di Nazareth 2000 anni fa alla cerchia interna dei suoi discepoli. Nella nostra epoca, questi grandi insegnamenti cosmici sono per la prima volta a disposizione di tutti coloro che sono alla ricerca. Il Cristo stesso li ha rivelati all'inizio degli anni 90 nella parola profetica data tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. In questa serie di trasmissioni leggeremo insieme gli insegnamenti spirituali dati dal Cristo Dio e le spiegazioni approfondite che Gabriele, che tra resto oggi è qui con noi in studio, ci ha dato nel corso di una lunga serie di istruzioni. Questi insegnamenti con le spiegazioni sono raccolti in 5 volumi dai quali possiamo imparare veramente molto per la nostra vita quotidiana, per il nostro lavoro e per la famiglia. Nella trasmissione precedente ci siamo per esempio presi il compito di diventare consapevoli che Dio è. Nella puntata di oggi scopriremo quale significato è insito in queste parole «Dio è». Per chi desidera seguirci leggendo nel libro, oggi continueremo dal primo volume a pagina 34.
2: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: «Io, il Cristo Dio, elevo tutto alla luce della verità». Cari amici, grazie alle spiegazioni che abbiamo ricevuto da Gabriele, possiamo comprendere nel profondo tutto ciò che è contenuto in questa breve affermazione. Leggiamo. Guardiamo più in fondo alla parola verità. Cosa ci dice questa parola? Esiste una sola verità, che è Dio, e Dio è assoluto. Non c'è nulla da interpretare o da smuovere. Non c'è un se o un ma. Dio è. La verità è sicura di se stessa. Non discute, non giudica, chiarisce, ma non si difende. Non deve dimostrare se stessa. Essa è. È indipendente, libera da opinioni, concetti, teorie e punti di vista. La verità è e resta incontestabile. Non possiamo prendere la verità per trasformarla. Chi la trasforma per se stesso, trasforma se stesso, ma mai la verità.
3: La verità è assoluta, dà ed aiuta sempre. Possiamo fidarci di Dio, della verità. Egli è sempre con noi. Dio è sempre presente. In tutti i campi della nostra vita, ovunque noi andiamo o stiamo, c'è Dio. Prendiamo coscienza che Dio è qui per aiutarci. Lo spirito della verità vorrebbe aiutarci e servirci. Desidera che stiamo bene. Desidera che diveniamo e restiamo sani. Vorrebbe che noi fossimo felici, poiché Egli, Dio, è la felicità. Dio desidera che noi siamo pacifici e gioiosi, dato che Egli è la pace e la gioia. Nella vita quotidiana prendiamo sempre più coscienza di quanto segue. Qualsiasi cosa facciamo, ovunque andiamo, Dio è sempre con noi. Dio è. Egli ci ama. Egli ci aiuta. Egli ci serve. Dio vorrebbe il meglio.

0: città racchiude in sé tutta l'eterna legge. La verità è la nostra eredità spirituale. Infatti noi, quali esseri divini puri, siamo legge divina che ha assunto forma e quindi siamo la verità. Cari amici, Gabriele ci incoraggia ancora dicendoci: diveniamo veritieri, veritieri nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri, nelle nostre parole ed azioni. Prendiamoci questo compito per la nostra vita terrena. Divieni veritiero in tutto ciò che pensi, dici e fai. In tal modo ritroverai te stesso e ti troverai nel vero sé, quale eterno sé in Dio. Se siamo compenetrati dalla verità, se siamo quindi totalmente veritieri, siamo anche altruisti, impersonali e sicuri. Abbiamo anche la forza, da cui deriva il coraggio, di far presente e di esprimere tutto in modo impersonale, in base alla situazione e allo stato di coscienza del prossimo. La verità è l'altruismo, è impersonale ed esprime anche ogni cosa in modo impersonale.
1: Nella verità si trova l'onestà, la sincerità, da cui scaturisce a sua volta la fraternità, la vera fratellanza. La verità è sempre il collegamento, non esclude nessuno, perché la verità è pari all'unità. Tutto è unito in Dio. Se non siamo veritieri, ci troviamo al di fuori della legge, al di fuori della verità, e ci separiamo dal nostro prossimo. La verità è anche la chiarezza, e la chiarezza, pari alla verità, è sempre la semplicità. La legge di Dio è la semplicità, e tutto ciò che è semplice è geniale. Per questo è la cosa più grande. La legge, Dio, è la totalità in tutto. Diveniamo consapevoli che nel granello di polvere c'è tutto l'infinito. Il grado di coscienza sviluppato, la sfaccettatura che si è sviluppata dall'eterna legge, si esprime nella forma.
2: Nelle spiegazioni che ci ha dato sui grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, a questo punto Gabriele ci propone: riflettiamo ancora una volta sulla nostra eredità spirituale e anche sul libero arbitrio. La nostra eredità spirituale include il libero arbitrio. Se ci opponiamo a Dio perché non rispettiamo le eterne leggi, questo fa parte del libero arbitrio. Dio non ce lo impedirà. Opponendoci, usciamo dall'eterna legge e ci creiamo le nostre leggi. Perciò viviamo, pensiamo, soffriamo in base alle leggi che ci siamo creati. L'essere puro, la legge, non è più in grado di guidarci. Siamo noi stessi che ci estromettiamo e ci allontaniamo da Dio. Dio non interviene e non interverrà nemmeno in questa vita materiale, poiché Egli ci ha dato il libero arbitrio. Molte cose cambieranno.

0: cambieranno attraverso la forza degli astri. Anzi, tutto si trasformerà attraverso la legge che noi uomini ci siamo creati. Ciò che semini, lo raccoglierai. Dio è la libertà e noi siamo i suoi figli. Non siamo vassalli o succubi. La legge divina, il libero arbitrio, fa di noi dei figli di Dio ed eredi dell'Eterno Regno.
1: Prendiamo coscienza che tramite il libero arbitrio ritorneremo anche liberamente a Dio. Dio non ci costringe a fare nulla. Dio, nostro Padre, che ci ama, ci dà in continuazione la forza, in modo impersonale, di credere in Lui, di affidarci a Lui, di sentirlo, di percepirlo, per avvicinarci in tal modo alla sua eterna legge, alla nostra eredità spirituale, fino a che adempiremo totalmente le leggi di Dio e ritorneremo così, come gocce perfette, nell'oceano che è Dio, nell'eterno essere. Liberamente, come ce ne siamo anche andati dall'eterno essere, dall'eterna legge, così anche ritorneremo, liberamente. Ci potremo poi muovere liberamente nell'eterno essere, perché siamo ridivenuti liberamente e senza costrizioni gli eredi dello Spirito di Dio e figli della libertà eterna ed infinita.
2: Cari amici, le spiegazioni date da Gabriele contengono ancora alcune indicazioni sulla libertà. Leggiamo. L'uomo ha fatto di se stesso ciò che è oggi. Lo strumento con cui si è dato forma è costituito dalle sue sensazioni, pensieri, parole ed opere. Ogni uomo decide ogni attimo per se stesso. A causa delle nostre colpe, i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni, il nostro atteggiamento di base verso i nostri simili e la nostra vita sono come scalpelli grossolani. Se adempiamo sempre più la legge di Dio, le nostre sensazioni, i nostri pensieri, parole ed azioni diverranno invece sempre più come uno scalpello fine. Questo significa, quindi, che i nostri pensieri umani, con i quali si intendono i pensieri riguardanti il peccato, sono grossolani e che ci danno forma in modo corrispondente. Se ci rivolgiamo all'eterna legge, diverremo sempre più fini. Prenderemo poi gli scalpelli più fini e scolpiremo il nostro vero essere. Siamo noi stessi a scegliere gli scalpelli, quelli grossolani o quelli fini.
0: Noi stessi, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo della giornata, facciamo la nostra scelta, o per i nostri lati del tutto umani e quindi per il satanico, divenendo così succubi della legge della caduta, oppure per Dio. In questo caso cresceremo sempre più nella legge dei cieli, nella nostra eredità spirituale. Dio è. Se accogliamo questo pensiero, non lasceremo più libero corso ai nostri pensieri del tutto umani. Se ci colleghiamo in continuazione con Dio, adempiendo a poco ciò che è la volontà di Dio, prenderemo gli scalpelli fini e diverremo più fini, perché diverremo più nobili. La nostra anima diverrà più bella, perché diverrà più pura.
1: Le parole «Dio è» vogliono entrare in comunicazione con la coscienza suprema, con Dio. Quando avremo risvegliato nel nostro interiore la coscienza che Dio è, faremo forse l'esperienza che il nostro stato d'animo migliora. Riusciremo ad orientarci meglio e potremo anche lavorare meglio e più concentrati. Affermando in continuazione che Dio è, sentiremo nella nostra coscienza che vogliamo avvicinarci a Dio. Egli è, infatti, in tutto, in ogni pensiero, in ogni parola, in ogni moto e movimento. In ogni attimo c'è Dio.
3: In jedem Augenblick ist Gott.
1: Prendiamo ora coscienza che Dio è. Se prendiamo continuamente coscienza di queste parole, richiameremo quasi automaticamente la seguente frase nel nostro interiore. E io sono divino. Dalle due parole Dio è, deriva quindi logicamente la frase ed io sono divino.
3: Und ich bin göttlich.
4: Questa affermazione, Dio è e io sono divino, è uno stato di coscienza, è una potente fonte di energia divina. Essa va a toccare ciò che non è divino nella nostra anima, che comincia così a vibrare più intensamente. Le colpe che ricoprono il divino, la parte pura dell'interiore, ossia i nostri comportamenti errati, i nostri peccati, il nostro egocentrismo, cominciano quindi a muoversi e si esternano. In tal modo il divino, al quale aspiriamo consapevolmente, ci fa vedere attraverso gli impulsi dell'energia della giornata dove ci sono ancora aspetti contrari al divino, sia interiormente che esteriormente. Per esempio, si presentano pensieri con cui denigriamo gli altri. Ora, non dovremmo mettere da parte gli aspetti umani che si presentano dicendo: no, no, non lo voglio più. Mi sono deciso. Dio è e io sono divino. Cogliamo invece questa opportunità. Afferriamo il negativo, il nostro ego umano, il nostro infimo sé. Lo osserviamo, chiedendoci da dove viene e lo sistemiamo con il Cristo. Se lo facciamo e se ci ripromettiamo di non agire più nello stesso modo, la luce comincerà ad agire nella nostra anima, comincerà a cancellare ciò che abbiamo sistemato oppure che abbiamo cominciato a sistemare.
2: Cari telespettatori e care telespettatrici, Gabriele continua con le sue spiegazioni. In base ad un aspetto della legge della via interiore, se immettiamo la legge assoluta con le parole Dio, essa ci mostrerà i nostri aspetti contrari al divino. Se li sistemiamo, sentiremo che nella nostra coscienza entrano più luce e più forza, e perciò possiamo afferrare ed eliminare ulteriori aspetti umani, ovvero aspetti del peccato che ci separano dal prossimo. I problemi potranno risolversi e nel contempo diverremo più leggeri, più liberi, più felici e ci avvicineremo di uno o più passi al nostro Padre Celeste. Se ci rivolgiamo quindi alla legge assoluta, verremo toccati anche dalla legge di semina raccolta. Questa legge di semina raccolta è la legge causale. Richiamando la legge universale, ci immergeremo nella legge causale e ci verranno mostrati gli aspetti in cui non siamo ancora divini. Tuttavia, abbiamo un sostegno nella legge assoluta. Come un alberello viene legato ad un palo, anche noi ci leghiamo a Dio è. Tuttavia, dovremmo renderci conto che se accettiamo la legge divina, ci impegniamo a sistemare gli aspetti umani, ossia peccati, che affiorano in noi, in modo da divenire ciò che ascoltiamo, leggiamo ed approviamo.
3: Grazie.
1: Quando ci rivolgiamo alle parole Dio è, vengono messe in moto molte cose. In tal modo riusciremo forse ad eseguire con gioia e concentrazione un determinato lavoro che di solito facciamo malvolentieri, perché ci siamo rammentati delle parole Dio è. Che cosa è successo? Nel momento in cui ci è venuto in mente Dio è, e noi abbiamo deposto le nostre sensazioni in queste parole, nella nostra anima si è mosso qualcosa ed ha instaurato una comunicazione più intensa con Dio. In tal modo è affluita più forza alla nostra anima. La forza è affluita nel corpo. La vibrazione del nostro corpo si è elevata. Di conseguenza non abbiamo più avuto difficoltà a concentrarci e siamo riusciti a fare il nostro lavoro con più facilità. Vediamo che se veniamo toccati da questa affermazione profonda, Dio è, il Divino si avvicina di più a noi. Nello stesso istante affluisce a noi anche più forza. Da ciò riconosciamo che Dio è presente. Dio, il nostro Eterno Padre, ci aiuta sempre se ci rivolgiamo a Lui. Possiamo rivolgerci a Lui in ogni situazione, con tutte le cose che ci capitano ogni giorno, poiché Egli ci ama.
4: Se durante il giorno prendiamo più volte coscienza di queste due parole, Dio è, sentiremo la presenza di Dio in noi e in tutto ciò che facciamo. In queste due parole, Dio è racchiuso l'universo, dato che Dio è l'universo, la totalità. Dio è, e quindi la totalità in noi. Immaginiamoci Dio come luce e forza nel nostro interiore, come luce nei nostri pensieri, nelle nostre parole e nelle nostre azioni. Dio è luce e forza. E se diciamo Cristo oppure Cristo in me, è come se dicessimo Dio è. Infatti, il Cristo nel Padre è Dio nelle quattro essenze di Dio. Il Cristo nel Padre è onnipresente in queste quattro forze basilari di Dio. Dio è, se lo percepiamo consapevolmente in noi, dilata la nostra coscienza. Afferriamo e comprendiamo di più. Vediamo di più. Nel corso dell'evoluzione spirituale si dischiudono a noi aspetti spirituali, dimensioni sconosciute a noi uomini, incomprensibili per l'ego umano.
1: Cari amici, Gabriele ci spiega anche in che modo l'aiuto di Dio si manifesta molte volte nella nostra vita. Continuiamo a leggere. Se ci rivolgiamo consapevolmente a Dio, se siamo grati perché sperimentiamo nella nostra vita la sua presenza e il suo aiuto, potremmo anche dire: Dio ha risolto in me un problema. Ma come avviene questo? Egli non interviene direttamente nella nostra vita, dato che abbiamo il libero arbitrio. Potremmo anche così dire: Dio ha risvegliato in noi il problema, ha richiamato la nostra attenzione sui nostri difetti, su ciò che dovremmo sistemare per risolvere il problema, oppure per far sì che il problema venga risolto. Detto in altre parole, Dio ci ha mostrato il nostro comportamento errato nel problema, nelle nostre difficoltà, in modo che possiamo riconoscere ciò che dovremmo affrontare per sistemare le cose, per poter risolvere il problema, oppure riconoscere qual è la nostra parte nel caso in cui il problema riguardi diverse persone. Dio ci mostra quindi i nostri difetti. Non è Lui che ci risolve il nostro problema. Se lo risolvesse, noi non ci riconosceremmo e continueremmo a commettere gli stessi errori. Dalla fiducia in Dio cresce la gratitudine. Gli dimostriamo la nostra gratitudine realizzando giorno per giorno ciò che l'energia della giornata ci presenta. Solo con la realizzazione giungiamo a Dio, nostro Padre. In famiglia, sul lavoro o altrove, sperimenteremo molte situazioni. Tuttavia, Dio è. Egli è sempre con noi. Questa presa di coscienza, Dio è, dovrebbe gettare radici in noi ed avremo così il miglior aiutante al nostro fianco.
5: Liebe Mitmenschen,
4: cari amici, nei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth leggiamo ora un altro insegnamento. Il Cristo dice: io sono la vita, il Cristo, il Figlio di Dio. Chi fa risorgere me, lo Spirito della vita, il Cristo, dentro di sé, ha ritrovato la sua eredità spirituale, che è la sua vita eterna. L'essere ritorna così a casa, da Dio, l'Eterno Padre, poiché proviene da Lui. Gabriele ci ha spiegato in merito. Questo è un brano tratto dalla legge assoluta. Percepiamo nel profondo cosa contiene. In questo brano c'è tutto il cielo. E riguardo alle parole del Cristo Dio, io sono la vita, Gabriele spiega quanto segue. Non possiamo forse dirlo anche noi, se ci sentiamo e affermiamo quale essere puro in Dio? Infatti, l'eredità celeste è la nostra vita, è l'essere compresso, siamo noi stessi. Dio dice: io sono la vita in tutto ciò che è. E noi siamo gli eredi del regno spirituale. Noi possediamo tutto ciò che è. È la struttura del nostro corpo spirituale.
2: Le parole del Cristo Dio, chi fa risorgere me lo spirito della vita, il Cristo dentro di sé, ha ritrovato la sua eredità spirituale, che è la sua vita eterna, vengono spiegate da Gabriele nel modo seguente. L'eredità spirituale è costituita dalle sette forze basilari di Dio. Le sette forze basilari di Dio sono la legge eterna, l'universo. La legge scorre attraverso tutti i regni, fluisce in tutti gli esseri, pervade tutti i regni della natura, gli astri, tutto ciò che è. La nostra eredità celeste è la forza splendente dentro di noi. Perciò non occorre un sole che illumini l'essere puro. L'essere puro è lui stesso il sole. Perché l'eredità divina, l'infinito, risplende nell'essere spirituale.
4: Noi uomini dobbiamo dapprima raggiungere la conoscenza delle leggi di Dio. Se realizziamo le conoscenze spirituali, raggiungeremo la sapienza. Non avremo così più bisogno di chiedere come questo o quello. Non avremo bisogno di cercare le correlazioni esistenti tra il cielo e la terra. La sapienza contenuta in Dio conosce tutte le cose, poiché l'essere in Dio è saggio. La sola conoscenza è priva di sapienza. Solo il sapere spirituale realizzato apporta sapienza. E la sapienza non chiede, conosce le leggi divine, le correlazioni dell'essere divino. Se ci limitiamo ad ascoltare o leggere soltanto la legge assoluta, non giungeremo alla sapienza divina. È la realizzazione di ciò che si presenta a noi giorno per giorno che ci conduce alla sapienza divina, alla comprensione di tutte le cose spirituali. È unicamente con la realizzazione che entriamo nell'interiore e non con il solo sapere. È solo attraverso la realizzazione che ritorniamo nell'assoluto. Infatti, Dio, nostro Padre, è assoluto e in Dio noi siamo esseri assoluti e perfetti.
0: Cari amici all'ascolto, quello che conta veramente è quindi realizzare le leggi di Dio per avvicinarsi a Dio. Ci è più facile farlo con compiti che apprendiamo negli insegnamenti cosmici. Nella seconda puntata di oggi abbiamo letto, per esempio, la consapevolezza che Dio è dovrebbe mettere radici in noi e così avremo il miglior aiutante al nostro fianco. Se lo desiderate, provate a farlo e noi tutti potremmo fare esperienze nella nostra vita con questo e con molti altri esercizi. Il testo che abbiamo letto nella trasmissione di oggi è tratto dal primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Questo libro può essere richiesto in libreria. Se desiderate ascoltare altri aspetti dei grandi insegnamenti cosmici insieme a noi, vi invitiamo a mettervi in ascolto anche la prossima puntata. A tutti i migliori auguri, arrivederci e un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici,
0: heute Morgen
1: oggi vorrei leggere una frase pervenutami tempo fa per iscritto da parte di un conoscente.
0: Ein Bekannter schriftlich zukommen ließ. Er meinte,
1: mi scrisse,
0: jeder Mensch
1: ognuno ha un valore unico,
0: weil jeder
1: perché ognuno
0: ein
1: è un unicum speciale.
0: Begegnen sich zwei Bekannte,
1: quando due conoscenti si incontrano, in realtà nessuno sa chi è l'altro.
0: Denken Sie ähnlich?
1: La vedete anche voi così?
0: Viele Menschen sind sehr verschlossen.
1: Molte persone sono molto chiuse e spesso molto tristi e depresse.
0: Öffnen wir uns für das Gute, für Gott in uns.
1: Se ci apriamo per il bene, per Dio in noi, poi svanisce questa nostra condizione. Poi possiamo andare incontro al nostro prossimo in modo aperto e sincero, perché lo abbiamo accolto in noi. Vi auguro una giornata di successo spirituale.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione. Molte persone fanno molta fatica a comprendere il vero amore. Nella maggior parte dei casi, l'uomo pensa che l'amore umano sia l'amore di Dio. Questa opinione, come molte altre, è soltanto un'illusione che ci abbaglia in certe situazioni della vita quotidiana. L'amore che noi uomini crediamo erroneamente sia il vero amore autentico e profondo si basa in genere sul voler possedere e avere. Per esempio, all'uomo piacciono determinate caratteristiche di una donna e alla donna alcune qualità di un uomo. Questi attributi attraenti possono stimolare l'innamoramento. Esercitando un'attrazione su uno dei due, anche se le qualità dell'altro che ci attirano provocano allo stesso tempo il desiderio di possedere la persona amata, ossia di volerla avere per sé. Da questo amore, basato sull'attrazione che ci affascina, nasce di tanto in tanto un cosiddetto rapporto di amore. Ciò che ci sembra tanto affascinante nell'altro ci attira. Perché? Perché sono qualità che noi non abbiamo. Un'altra motivazione che può dare origine a un grande affetto e ammirazione può essere, per esempio, il modo di presentarsi di una donna o di un uomo. La persona che ammiriamo irradia una certa sicurezza che ci affascina, che ci attira e che ci manca.
2: Und die uns fehlt. Der nächste Gedanke.
1: Il pensiero che segue potrebbe quindi essere: voglio possedere questa donna o quest'uomo. Sono soltanto due esempi che ci possono indurre a riflettere.
2: In den vielen unterschiedlichen Situationen der Anziehung.
1: In merito alle diverse situazioni di attrazione che viene definita amore, si può dire quanto segue. L'immagine ideale agisce sulla persona che corrisponde alla stessa immagine ideale. L'uno si aspetta dall'altro ciò che manca a lui stesso, ciò che desidera raggiungere, ciò che non possiede, ma che vorrebbe avere. In molti casi, l'uomo, alla fine, chiama tutto ciò amore. Si può quindi dire: chi è simile viene attirato dalla stessa immagine ideale. Ognuno si aspetta dall'altro che questi gli offra ciò che egli stesso desidera, ciò che quindi non possiede, ma che vorrebbe avere.
2: Es zieht sich also
1: non è quindi ciò che ognuno ha a proprio credito che si attira reciprocamente, bensì ciò che costituisce il nostro debito, perché è una carenza. In molti casi, poi, l'uomo definisce tutto ciò come amore. L'amore di Dio, l'amore cosmico, è il dare.

0: che dovremmo dissolvere le nostre ombre umane, che sono come delle nuvole. Un esempio. Il sole irradia luce e calore verso la terra. Il sole stesso non crea alcun rannuvolamento, ossia cumuli di nubi, e quindi nemmeno ombre. Il sole non chiede se vogliamo i suoi raggi e il suo calore, ma dona, indipendentemente dal fatto se noi uomini vogliamo determinare o meno ciò che il sole fa, se uno oggi desidera che piova e l'altro desidera i raggi del sole che lo riscaldano. Quindi il sole dona e non si aspetta nulla da noi uomini, nemmeno se noi abbiamo aspettative verso di esso. Così è anche con il vero amore eterno. Il vero amore eterno è la luce cosmica universale che dona a ogni uomo, ma anche a ogni animale, a ogni pianta e al mondo dei minerali. Infatti, l'amore cosmico è sempre unità, dona, ama, aiuta, assiste e guarisce. L'amore eterno, la luce dell'infinito, è il vero amore. È la luce dell'infinito che in Occidente chiamiamo Dio oppure Cristo Dio. Quando ci rivolgiamo alla forza che redime, libera, aiuta e guarisce, ossia se chiediamo di riceverla. La luce eterna e universale dell'amore non chiede nulla a noi uomini. L'amore eterno, il sole dell'essere originario, continua a donare. Siamo noi uomini che creiamo le nuvole, le ombre, perché vogliamo qualcosa di diverso dai raggi dell'amore che dona in eterno. Per questo creiamo le nuvole, ossia cumuli di nubi. Questa condizione di allontanamento dalla luce adombra il nostro animo e pertanto anche le parti del nostro corpo fisico che sono quindi assetate di luce, di forza e calore, dei raggi del vero amore, della luce del sole interiore. Anche se l'amore eterno dona sempre, senza limiti, esso ci raggiunge solo in parte. Il nostro respiro superficiale ce lo dimostra. Respiriamo nella nostra esistenza condotta nell'ombra, nel gelo dei nostri sentimenti che mirano ad essere amati. In molti casi l'uomo non è disposto a guardare le proprie ombre, i suoi comportamenti che non sono buoni e pertanto sono negativi e che si trovano nei suoi sentimenti, nei suoi pensieri, nelle sue parole e azioni, per poi sistemarli.
1: solange wir von
0: finché noi desideriamo

amore da altre persone o cerchiamo di appoggiarci al nostro prossimo, ci troveremo sempre nella nostra stessa ombra. Molte persone si aspettano sicurezza e vogliono essere amate dall'altro, senza chiedersi come sono io. È possibile amarmi? Con il passare del tempo, da ciò si sviluppano delusione, amarezza, litigi, inimicizia, fino ad arrivare all'odio. È forse questo l'amore di cui abbiamo parlato come amore divino assoluto? O non è invece una parte delle nostre debolezze che si accumulano come nubi davanti al vero amore, alla luce che dona in eterno? Che cosa si potrebbe fare? Noi, ognuno di noi, dovremo prima o poi imparare a sviluppare una forza dalla debolezza che si aspetta e pretende sempre qualcosa. In molte situazioni le aspettative dell'uomo vanno oltre ogni misura. Gesù di Nazareth ci ha aiutati e oggi è il Cristo Dio che ci aiuta. 2000 anni fa ci insegnò quanto segue e la sua parola vale oggi come in passato. Tutto ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è la legge e i profeti. Avete sentito che fu detto agli antichi: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano, affinché siate figli di vostro Padre nei cieli, che fa splendere il sole sui buoni e sui cattivi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Se amate infatti quelli che vi amano, che merito ne avrete? Queste sono parole di Gesù di Nazareth. Ogni giorno è la giornata di ogni singolo uomo. Per questo, la domanda chiave che potremmo porre a ognuno di noi è: da che cosa sono costituiti i cumuli delle mie nubi? Nel nostro modo di comportarci troviamo i nostri errori, le nostre debolezze, le nostre nuvole, chiamate anche peccati, contro la libertà, contro la vita, contro i raggi del sole eterno, la forza della vita. Per questo, ora e oggi, sarebbe bene fare un esame di coscienza, per sistemare ora e oggi gli aspetti poco buoni che si trovano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri.
se lo desiderate, entriamo insieme in preghiera in silenzio e chiediamo allo Spirito Onnipotente dell'Amore di aiutarci a riconoscere che cosa occupa il nostro animo oggi per sistemarlo. Se le nostre nuvole si diradano, percepiamo l'amore che aiuta e che guarisce, la forza del Cristo Dio nell'anima e nel corpo.

0: Ora andiamo incontro al Cristo Dio, alla luce interiore in noi. Lo facciamo respirando consapevolmente, in modo da rilassarci e liberarci dai pensieri che ancora ci assillano. Per prima cosa ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo entrambi i piedi sul pavimento. Se è possibile, ci appoggiamo allo schienale solo con il coccige. Poniamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Se volete, potete chiudere gli occhi. Ci rivolgiamo ora verso il nostro respiro. La maggior parte delle persone respira in modo molto superficiale. Perché? Perché ci sono tanti pensieri che passano per il nostro cervello e per il nostro animo. Di conseguenza, anche il sistema nervoso è contratto. Noi siamo nervosi e inquieti. Ciò significa che non riusciamo a calmarci. Ma è proprio nella calma che si trova la forza per la guarigione dell'anima e del corpo. Ora cerchiamo di respirare in modo più profondo. In tal modo i pensieri e i sentimenti che ci assillano si allontanano sempre più. Inspiriamo quindi profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Vogliamo che i nostri sentimenti e i nostri pensieri si allontanino da noi. Per questo accompagniamo il nostro respiro. Lo seguiamo mentre pervade il nostro corpo ed esce poi di nuovo dal corpo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Ora accompagniamo il nostro respiro. Inspiriamo sempre più profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo in modo profondo, molto profondo, ed espiriamo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo ancor più profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Continuate a farlo. Osservate il vostro respiro. Vi accorgete che i vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più. Accompagnate quindi il vostro respiro. Ora inspirate portando il respiro fino nel ventre. Attirate quindi il vostro respiro fino nel ventre. Ed espirate poi lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspirate, portando il respiro fino nel ventre. Ed espirate lentamente e in modo consapevole. Inspirate, portando il respiro fino nel ventre. Ed espirate lentamente e in modo consapevole. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. Continuate ad accompagnare il vostro respiro. Respiriamo ancora una volta portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro. Ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca. Respiriamo portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo, portando il respiro fino nel ventre. Tratteniamo brevemente il respiro ed espiriamo lentamente attraverso il naso o la bocca. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. I vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più da voi. Inspiriamo ancora alcune volte profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Non dimenticate di accompagnare il vostro respiro. Portiamo il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente. Portiamo il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca.
1: Wir atmen tief
0: inspiriamo profondamente ed espiriamo di nuovo lentamente. Il nostro respiro diviene automaticamente più profondo perché siamo divenuti più tranquilli. La nostra respirazione profonda rilassa il sistema nervoso. Senza trattenere il respiro nel ventre, respiriamo ancora alcune volte in modo profondo ed espiriamo lentamente.
1: Wir atmen tief
0: inspiriamo
1: ein
0: in modo profondo
1: und wieder langsam
0: ed espiriamo
1: aus.
0: Lentamente.
1: Unsere Gedanken haben
0: i nostri
1: Abstand
0: pensieri
1: genommen.
0: Si sono allontanati da noi.
1: Das Nervensystem
0: il sistema nervoso è rilassato.
1: Wir atmen nun
0: respiriamo
1: tief,
0: ora in modo tranquillo e profondo. Il nostro
1: atmen.
0: Respiro è tranquillo e profondo.
1: Nun lassen wir es
0: ora
1: atmen.
0: Lasciamo fluire
1: es
0: il respiro.
1: Atmet.
0: Il respiro fluisce.
1: Lassen Sie es atmen.
0: Lasciate che il respiro fluisca. Il respiro fluisce.
1: Ihre Muskeln und
0: i vostri muscoli e il vostro sistema nervoso sono rilassati.
1: Deshalb atmen Sie um
0: per questo respirate in modo molto più profondo ed espirate in modo tranquillo e rilassato.
1: Sie sind aufnahmefähig.
0: Siete aperti
1: für die
0: per ricevere la forza della salvezza.
1: Worte, die gefüllt
0: parole
1: mit der
0: ricolme di forza vitale di salvezza possono toccare la vostra anima e anche il vostro corpo.
1: Mit der Hilfe der
0: con l'aiuto della forza del Cristo Dio mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo.
1: Bitte, denken Sie
0: ora
1: nicht
0: vi prego di non seguire le parole con i pensieri, ma lasciate che le energie delle parole fluiscano in modo consapevole e in silenzio nella vostra anima e nel vostro corpo. Se è possibile, non interrompete il flusso delle parole seguendole con i pensieri occupandovi in pensieri di cose che sono addirittura al di fuori della sfera di azione della corrente spirituale.
1: Atmen Sie ruhig.
0: Respirate in modo tranquillo e profondo.
1: Atmen Sie ruhig.
0: Respirate in modo tranquillo e profondo.
1: Der innere Arzt und Heiler.
0: Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore che è la vita, si irradia nella vostra anima.
1: Der innere Arzt
0: il medico e guaritore interiore, il sole,
1: das innere
0: la luce interiore
1: das Leben
0: che è la vita si irradia
1: ihres
0: nella vostra anima.
1: das Licht,
0: la luce, si irradia nella vostra anima.
1: Es strahlt.
0: Si irradia.
1: Der innere Arzt und
0: il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima.
1: Der innere Arzt und
0: il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima. Si irradia attraverso la vostra anima.
1: Der Christus Gott,
0: lo Spirito del Cristo Dio, si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo.
1: Der Christus Gottes Geist,
0: lo Spirito del Cristo Dio, si irradia nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo.
1: Es strahlt,
0: si irradia nella vostra anima.
1: Es strahlt,
0: si irradia nel vostro corpo.
1: Es strahlt,
0: si irradia in ogni cellula, in ogni parte del corpo.
1: Es strahlt,
0: lo Spirito del Cristo Dio si irradia.
1: Der Odem,
0: il soffio, che è la vita che abbraccia ogni cosa, diviene ora attivo anche nel vostro respiro. Lo Spirito del Cristo Dio, che aiuta e guarisce, fluisce ora anche nel vostro respiro.
1: Das Licht,
0: la luce, è il soffio della vita.
1: Sie atmen tief,
0: inspirate profondamente
1: und atmen
0: ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce attraverso il vostro respiro nel vostro corpo. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Ed espirate ciò che non è buono, come dolore, sofferenza o aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce nel vostro respiro verso tutte le parti del vostro corpo fisico. Si irradia, aiuta, guarisce E voi espirate ciò che non è buono, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia. Voi inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Voi inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Voi inspirate ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Inspirate profondamente. Ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Voi inspirate profondamente e tramite la forza interiore del medico e guaritore interiore espirate i pesi che vi opprimono. Voi inspirate profondamente. E con l'aiuto del Cristo Dio espirate ciò che vi opprime. Voi inspirate profondamente ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la forza che aiuta e guarisce. Inspirate quindi profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Armonia e una profonda calma vi pervadono. Forza vitale interiore, aiuto e salvezza vi pervadono. Voi inspirate le forze cosmiche che aiutano ed espirate lentamente e in modo consapevole le forze nocive dal vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Una musica dolce e tranquilla vi accompagna mentre continuate a respirare.

0: di zart.
1: La musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo.

0: des Lebens.
1: La forza della vita. L'essere che pervade ogni cosa.
0: Strömt.
1: Fluisce.
0: Es strömt.
1: Fluisce.
0: Es strömt.
1: Fluisce attraverso la vostra anima e il vostro corpo.
0: Es strömt.
1: Fluisce.
0: Es strömt.
1: Fluisce.
0: Und
1: e voi respirate.
0: Auch wenn die Musik nun
1: anche se ora la musica tace a poco
0: strömt,
1: fluisce.
0: Sie
1: voi
0: atmet.
1: Respirate.
0: Es strömt,
1: fluisce.
0: Sie
1: voi
0: atmet.
1: Respirate.

0: Ihr Erdendasein ist ihr Leben.
1: La vostra esistenza terrena è la vostra vita. Ciò significa per ognuno di noi che nella nostra vita quotidiana dovremmo esaminare nella misura del possibile tutte le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni, per poi sistemarle. Se vi siete riproposti alcune cose che potete sistemare con un colloquio o ponendovi rimedio, fatelo. Infatti, come abbiamo detto, ogni giorno ha il suo fardello. Così facendo, create sempre più una base per la guarigione globale, per la guarigione dell'anima e del corpo. Imparate ogni giorno in modo nuovo a respirare in modo profondo, nella consapevolezza che nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È lo spirito del Cristo Dio. In conclusione, ascoltiamo ancora un po' di musica.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: La guarigione nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarci da un medico terreno. Quando vi recate da un medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente, anche nel vostro prossimo, nel medico. Se lo desiderate, restate ancora per un po' di tempo in questa atmosfera interiore ed elevata. Possa la vostra via condurvi sempre più vicino al Cristo. In questa consapevolezza vi auguro una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist
1: Dio è amore e verità. L'amore è la verità. Dio è in voi, nel profondo della vostra anima. Ogni giorno è per ciascuno di noi un giorno di votazione. Per cosa o per chi votate oggi? Si può dire: io mi decido per la verità, l'autenticità. Tutti parlano a senso della verità, ma nessuno in fondo la può dimostrare. La verità è la legge dell'universo e non l'opinione che molte persone ritengono sia la verità. Soltanto voi stessi potete appurare la verità, accertare la vera verità, perché Dio, la verità e l'amore, dimora in voi. Se lo volete, questa mattina prendetevi qualche minuto per rifletterci. E se lo desiderate, andate con i seguenti pensieri nella vostra giornata. Dio è amore e verità. Dio vi accompagna. Dio è spirito. Egli dimora in voi, nel profondo della vostra anima. L'infinito Dio è con voi e quindi anche nella vostra giornata. Vi auguro una giornata ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari amici, la vera scuola è la vita. È il titolo della nostra serie di trasmissioni alla quale vi diamo anche oggi il benvenuto. Chiediamoci, cosa ci può insegnare la scuola della vita, in particolare nel periodo dell'Avvento e di Natale? Come possiamo imparare a comprendere quello che è avvenuto 2000 anni fa, la nascita del Figlio di Dio in Gesù di Nazaret? E cosa possiamo trarne non solo per il Natale, ma per la nostra vita?
0: Gabriele,
1: la profetessa e messaggera di Dio, nel corso di un'istruzione ci ha dato molti aiuti dalla sapienza divina e ci ha detto: festeggiamo il Natale e la resurrezione del Signore. Queste feste in realtà sono tradizioni ecclesiastiche che non hanno a che fare con lo spirito della redenzione. Il Cristo, il nostro Redentore, non è più il bambinello, il bambino piccolo che viene festeggiato a Natale. Il Cristo è il Signore risorto che ci ha portato la luce della redenzione. Il simbolo della redenzione è la croce senza il corpo. Il Cristo, il grande Spirito, ha compiuto un atto di una portata inimmaginabile. Sulla croce ha pronunciato le brevi parole: è compiuto. Compiuto è la luce che si è ingenerata in noi. È la luce redentrice e la via che conduce alla casa del Padre. Grazie alla luce della redenzione, nessuna anima va perduta. Ogni anima si purifica attraverso la luce redentrice ed entra nei cieli eterni come essere di luce. Questo grandioso atto meraviglioso che Gesù, il Cristo, ha compiuto in noi, nelle nostre anime, non dovrebbe essere banalizzato a Natale nel bambinello, nel bambino piccolo. Proprio a Natale dovremmo diventare consapevoli che la luce del Cristo Dio si è ingenerata in noi. È la luce della redenzione.
2: Gabriele ha continuato dicendo: noi uomini accendiamo molte luci a Natale, adorniamo gli abeti, decoriamo le nostre finestre, accendiamo delle candele. Finché non abbattiamo gli alberi del bosco, dal momento che l'albero è un pensiero della creazione di Dio, la natura un dono d'amore, è molto bello portare lo splendore e la luce nelle nostre stanze come simbolo della luce interiore. Tuttavia, se veneriamo il bambinello nella stalla di Betlemme, non abbiamo ancora capito che il grande spirito dell'amore dimora in noi. Il Natale potrebbe essere in fondo una preghiera unica e meravigliosa, nella consapevolezza che la grande potenza dell'amore ha inviato suo Figlio, Gesù, il Cristo, che sulla luce del Golgota ci ha portato la luce dell'amore, infondendola nelle anime, che ci indica la via verso il Regno dei Cieli. Noi uomini abbiamo dimenticato che il Cristo è risorto. Tante persone hanno dimenticato che la luce è in noi. Molte persone festeggiano il Natale e in realtà non sanno che l'annuncio della vita, l'annuncio degli angeli, deve diventare vivo in noi. È giunta la luce dell'amore, è giunta la luce della pace, è in noi. E Dio ci ha donato i comandamenti attraverso Mosè, dicendo: dovresti. Chi adempie i comandamenti del Signore passo dopo passo, cresce automaticamente nell'insegnamento di Gesù, il Cristo. E se li mette in pratica, passo dopo passo, percepisce nel suo cuore che il grande Spirito la luce è in noi, si è ingenerata in noi. L'adempimento dei comandamenti di Dio e degli insegnamenti di Gesù, il Cristo, è un'unica preghiera, la preghiera rivolta alla potenza dell'amore.
0: Gabriele ha continuato a spiegare. È così triste che nella nostra epoca, specialmente a Natale, la maggior parte delle persone che si definiscono cristiane pensi così poco a questo meraviglioso dono d'amore. Festeggiano il Natale e non sanno nemmeno che il bambinello è cresciuto ormai da tempo e che, quale Gesù Cristo, sulla croce ci ha portato la luce, la pace. Sì, la patria, la sicurezza di poter raggiungere la patria. Rendiamoci conto che gli angeli dell'amore insieme al Cristo indicano la via all'uomo. E rendiamoci anche conto che l'angelo venne dai pastori e annunciò loro che era nata una grande luce e che la luce dell'angelo guidò i pastori da Gesù, il bambinello nella stalla. Perché l'angelo non andò dai sacerdoti? Perché?

0: Le nostre tavole non rappresentano forse un certo anelito verso la purezza, la bellezza, lo splendore, la pace, l'amore? Raggiungiamo la purezza orientandoci sui comandamenti di Dio e sugli insegnamenti di Gesù. Allora la croce della resurrezione sboccia in noi. Allora la luce della redenzione comincia a risplendere, irradiando e illuminando l'anima e anche il corpo. E così saremo felici.
1: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Se osserviamo la nostra vita sulla Terra con questa consapevolezza, allora è sempre Natale. Natale, la luce dell'amore, la luce della resurrezione, la luce della pace, la luce della libertà, della redenzione. E se diventiamo portatori di luce, saremo persone felici che aspirano all'unità, che guardano negli occhi gli animali e percepiscono che ogni animale è un possente pensiero della creazione del Grande Spirito. Ogni pianta è un possente pensiero della creazione dell'amore interiore. Allora non abbatteremo nemmeno i cosiddetti alberi di Natale. Non uccideremo più né persone né animali, nemmeno la natura. Nella stagione più buia dell'anno accenderemo luci esteriori con gioia e gratitudine. Adorneremo gli alberi nei nostri giardini e diremo: grazie Cristo, grazie che in noi c'è la luce. Per me, così dice Gabriele, questa è la preghiera rivolta al Grande Spirito, alla potenza dell'amore. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ascoltiamo ora la prossima parte di questa istruzione data dalla Sapienza Divina nella registrazione originale di Gabriele.
2: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, lasst los.
1: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, staccatevi dalle tradizioni e diventate consapevoli nel vostro cuore che ogni essere umano è il Tempio di Dio, che in ognuno di noi vive l'angelo possente e quindi la luce redentrice. Rendiamoci tutti conto che in ogni animale, in ogni pianta, c'è la vita liberatrice del grande e possente Creatore. E che anche Gesù è venuto per liberare gli animali e la Madre Terra dalla brutalità dell'uomo. Pensiamo anche ai cosiddetti regali di Natale. Quante cose si regalano di solito a Natale? Sono così tante cose esteriori. Come sarebbe se ci donassimo al Cristo, diventando consapevoli ogni giorno in modo nuovo che il Cristo è in noi? Come sarebbe se lasciassimo da parte i festeggiamenti tradizionali ed entrassimo nel nostro interiore per pregare, quindi, nel nostro cuore, nella nostra anima, rivolgendoci alla grande luce che è in noi, poiché tutti noi, ognuno di noi, è il Tempio di Dio. E se adorniamo questo Tempio con l'ornamento della virtù, il grande amore per Dio e per il prossimo, non ci sarà più bisogno di chiese di pietra, ma giungeremo direttamente

0: all'altare interiore dell'amore in noi stessi. E chi prega di cuore e si rende conto che le preghiere possono essere esaudite grazie alla forza della redenzione, si sente libero e felice. E chi si dona al Cristo, consapevole di anelare sempre più ai comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo sente nel suo cuore Natale. Auguro questo sentimento di felicità a ciascuno di noi. Provate a farlo. A Natale, specialmente durante la cosiddetta Notte Santa, entrate nel silenzio, pregate interiormente nella consapevolezza che il grande spirito dell'amore, la redenzione, dimora in noi. Lasciate che la luce del cuore, la luce della redenzione, risorga in noi. E percepirete la risposta del grande Spirito che dice a ognuno di noi: io sono presente in te. Io sono presente in ogni anima, in ogni essere umano, in ogni animale, in ogni pianta. Questa consapevolezza dell'unità ci rende felici e potremmo portare questa felicità nei giorni festivi. Potremmo irradiare questa felicità nei cuori dei nostri simili. Questa felicità rimane con noi giorno per giorno, di settimana in settimana, di mese in mese, di anno in anno. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, nella registrazione originale abbiamo sentito come Gabriele abbia posto l'amore e la luce del Cristo Dio nei cuori di ognuno. In seguito, Gabriele si collega alla canzone intitolata «Lodo la potenza dell'amore», dicendo: ho qui una meravigliosa preghiera che viene anche cantata come canzone e che ha come titolo «Lodo la potenza dell'amore». Il primo verso dice: «Lodo la potenza dell'amore che si rivela in Cristo. Mi abbandono al nobile moto che mi fa sentire amato come figlio. Anziché pensare a me, voglio immergermi nel mare dell'amore».
1: E Gabriele spiega questa strofa dicendo: il Cristo in noi, la potenza dell'amore in noi. Immergerci in noi significa pregare nel Tempio che siamo noi, nella consapevolezza, la potenza dell'amore dimora in noi. Siamo amati quali figli dell'amore. Chi diviene consapevole di questo si sente un figlio, una figlia del grande Spirito dell'amore che ha inviato a noi uomini il Figlio che ci ha portato l'amore, la luce della redenzione. E la seconda strofa dice: quanto mi sei vicino e quanto anela a te il mio cuore, attirato con forza e dolcezza dall'amore. Anche tutto il mio essere si dona a te. Tu, amore fidato, essere buono, tu hai scelto me e io ho scelto te. Riguardo questa strofa della canzone, Gabriele ha spiegato: Natale, Dio ci è davvero molto vicino, poiché ha inviato suo figlio. E nel profondo della nostra anima c'è il forte anelito di diventare uno con il grande spirito dell'amore. E se preghiamo nel profondo della nostra anima, percepiamo di essere dolcemente e allo stesso tempo fortemente attirati dall'amore, dalla luce della redenzione. Allora tutto il nostro essere si dona sempre più a colui che dimora in noi, il Cristo Dio. Egli ci ha accettato e accolto, e se lo facciamo anche noi, accettandolo e accogliendolo, la felicità, la pace e l'amore saranno consapevolmente al nostro fianco. E la terza strofa dice: O Cristo, fa che il tuo nome rimanga profondamente impresso nel mio cuore, che il tuo amore fraterno resti inciso nel cuore e nel sentire. Nelle parole, nelle opere e in tutto il mio essere si lega solo Cristo e nient'altro. La prima frase, così spiega Gabriele, esprime la profonda nostalgia dell'anima. O Cristo, fa che il tuo nome rimanga profondamente impresso nel mio cuore. E Gabriele ci incoraggia dicendo: lasciate che avvenga, e le giornate diventeranno più luminose e noi saremo più gioiosi e fiduciosi, perché il Cristo è il nostro fratello divino che è fedelmente al nostro fianco. Allora il nostro motto, che realizzeremo giorno per giorno, sarà: nelle parole, nelle opere e in tutto il mio essere si lega solo Cristo e nient'altro. E i nostri pensieri e i nostri sentimenti, le nostre parole saranno caratterizzati dal grande spirito dell'amore che dimora in noi. Allora guarderemo negli occhi vivi ed esti, negli occhi di persone e occhi di animali. Percepiremo il grande pulsare della Madre Terra che ci ama, che ci dà nutrimento. E non faremo del male a nessun animale, né tormenteremo mai più intenzionalmente la natura, né abbatteremo gli alberi. Comprenderemo cosa ci ha portato il Cristo, la grande unità che Egli personifica in noi, nella luce della redenzione. Io sono la vita. E noi, ognuno di noi potrà dire consapevolmente: io sono la vita.
0: Gabriele fuhr fort. Gabriele ha inoltre spiegato: e se durante i giorni di Natale fate una passeggiata e incontrate degli animali, ricordate, sono la vita nel grande spirito del nostro Creatore. E se rivolgete consapevolmente i vostri occhi verso gli alberi, arbusti, erbe e singoli fiorellini, proprio nella nostra epoca, percepirete nel profondo e sentirete che giungono fino al cuore, nel profondo della nostra anima. La natura si rivolge a noi e gioisce per una persona che ha comprensione per gli esseri umani, la natura e gli animali. Potremmo poi dire: nelle parole, nelle opere e in tutto il mio essere si legga solo Cristo e nient'altro. E Gabriele conclude il suo insegnamento con le seguenti parole: Natale in questo spirito, la nostra vita in questo spirito, rivolgiamo in questo spirito i nostri pensieri agli animali, alla natura. In questo spirito includiamo anche la Madre Terra, unità nella luce dell'amore.
2: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, Care ascoltatrici e cari ascoltatori, con queste parole profonde di Gabriele, la profetessa, istruttrice e messaggera di Dio per la nostra epoca, e nella certezza che l'amore del Cristo Dio è sempre presente, desideriamo congedarci da voi. Vi auguriamo giornate ricolme di Dio. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: dir das Licht.
1: Io ti porto la luce.
0: Ich bin.
1: Io sono
0: ich bin
1: colui che è
0: das Licht
1: la luce in eterno.
0: Ich durchglühe dich.
1: Io ti compenetro con
0: du
1: la mia luce.
0: Mein Kind, Licht
1: tu
0: aus
1: sei mio figlio,
0: Licht.
1: Luce che proviene dalla mia luce.
0: Ich das Licht.
1: Io, la luce,
0: bin die Stimme der
1: sono
0: Wahrheit.
1: La voce della verità.
0: Du bist in mir das Licht.
1: Tu sei in me la luce e la voce della verità in me, la verità.
0: Lebe in mir und sei,
1: vivi in me e sii, così siamo uniti.
0: Ich das Licht bin dir nahe.
1: Io, la luce, ti sono vicino.
0: Wohin du auch gehst,
1: ovunque tu vada,
0: bin da.
1: Io sono presente.
0: Ich das Licht wohne in dir.
1: Io, la luce, dimoro in te.
0: Leuchte dir.
1: Io, la luce, ti illumino.
0: Ich das Licht bin immer in dir.
1: Io, la luce, sono sempre in te.
0: Das
1: e tu, la luce,
0: bist
1: sei sempre in me,
0: dir.
1: Nella luce.
0: Ich weiß um alle Dinge.
1: Io conosco ogni cosa.
0: Ich durchleuchte alle Dinge.
1: Io compenetro ogni cosa con la mia luce e conosco anche ogni cosa di te. Se hai delle preoccupazioni, io ti aiuto.
0: Bist du in Nöten?
1: Se sei in difficoltà, io la risolvo.
0: Bist du freudig?
1: Se sei felice, io sono felice insieme a te.
0: Bist du traurig?
1: Se sei triste, io ti incoraggio.

0: se sei sconfortato, io ti consolo.
1: Ich das Licht, ich kenne dich.
0: Io la luce, io ti conosco.
1: Ich das Licht, ich rufe dich.
0: Io la luce, io ti chiamo.
1: Ich das Licht, ich leuchte dir.
0: Io la luce, io ti illumino.
1: Ich das Licht, ich trage dich.
0: Io la luce, io ti porto.
1: Ich das Licht, ich leite dich.
0: Io la luce, io ti guido.
1: Ich das Licht, bin die Quelle in dir.
0: Io la luce, sono la fonte in te.
1: Tag und Nacht bin ich das Licht in dir, dem Licht aus mir.
0: Giorno e notte io sono la luce in te, la luce che proviene da me.
1: Zum Licht.
0: La luce viene alla luce.
1: Komme auch du zu mir, dem Licht.
0: Vieni anche tu a me, alla luce.

0: Esel.
1: In te è chiaro.
0: Dich ist es hell.
1: Intorno a te è chiaro.
0: Nimm es so an.
1: Accettalo
0: und
1: così.
0: Freue dich.
1: E gioisci.
0: Das Licht spricht.
1: La luce dice.
0: Verwirklich
1: realizzami.
0: Und es wird immer heller in dir und dich.
1: E si farà sempre più splendente in te e intorno a te.
0: Umgeben.
1: E allora sarai circondato di luce e il tuo essere luminoso si ridesta sempre più in te. E allora sarai anche circondato da esseri luminosi.

0: umgibt dich.
1: La luce ti circonda.
0: Das Licht durchglüht dich.
1: La luce ti compenetra.
0: Bist du entbrannt für das Licht?
1: Se ti sei infiammato per la luce,
0: du bewusst
1: sei consapevolmente
0: aus meinem Licht.
1: La luce che proviene dalla mia luce.
0: Licht zieht zum Licht.
1: La luce viene attirata dalla luce.
0: Lichte Wesen umgeben dich.
1: Esseri luminosi ti circondano.
0: Lichte Wesen dienen und helfen dir.
1: Esseri luminosi ti servono e ti aiutano, poiché essi sono un'unica cosa con me, la luce, e sono un'unica cosa con te.
0: Lichte Wesen begleiten dich.
1: Esseri luminosi ti accompagnano.
0: Licht
1: Esseri luminosi ti guidano.

0: dich an dir.
1: Esseri luminosi gioiscono di te, poiché tu sei la luce in me, la luce.
0: Lichte Wesen bilden die Geschwisterschaft.
1: Esseri luminosi formano fratellanza.
0: Lichte Wesen.
1: Esseri luminosi
0: die heilige Kraft.
1: Ti portano la sacra forza.
0: Lichte Wesen sprechen dir Mut und Kraft zu.
1: Esseri luminosi ti incoraggiano e ti danno forza.
0: Lichte Wesen tragen dich himmelwärts.
1: Esseri luminosi ti portano verso il cielo. Esseri luminosi costituiscono la rete di raggi, l'unità con tutto l'essere.

0: eint im Licht.
1: Tu sei unito a loro nella luce. L'io sono la luce.

0: sii portatore della luce e la luce ti circonda.
1: Freue dich, Licht,
0: sii felice,
1: ewig Licht,
0: la luce
1: und Ewigkeit.
0: È eterna ed eternità.
1: Du bist das Licht, ewig Licht.
0: Tu sei la luce in eterno, in tutta l'eternità.
1: Licht bleibt,
0: la luce rimane, le ombre scompaiono.
1: Du bleibst im Licht bestehen.
0: Tu continui ad esistere nella luce.
1: In der Tiefe deiner Seele bin ich.
0: Nel profondo della tua anima sono io. Dal profondo della tua anima io, la luce, benedico te che sei il figlio della luce.
1: Des Lichts.

0: Gott, der Alleine, ist der eine Gott der Liebe, von Abraham bis Gabriele.
1: Dio, l'unico universale, è l'unico Dio, il Dio dell'amore, da Abramo a Gabriele. Da quando alcuni esseri si allontanarono da Dio, ossia dalla caduta, Dio, l'Eterno, ha sempre inviato profeti e profetesse. Già prima della venuta di Gesù di Nazaret, la sua parola di amore si fece varco in persone che annunciarono Dio, il Dio dell'amore. Tutti i profeti inviati da Dio parlarono del Dio dell'amore, della libertà e della bontà dell'Eterno. Quello che è stato fatto di tutto questo sta scritto su una pagina molto diversa che non proviene da Dio, ma che è stata dettata da un'altra fonte. Tutto l'universo è ricolmo dell'unico Dio, il Creatore, l'essere primordiale, la legge universale dell'amore, che è costituita dalle sue sette forze basilari. È l'amore per Dio e per il prossimo, la legge eternamente splendente che va dal suo ordine fino alla serietà divina, dalla bontà attraverso l'amore fino alla mitezza. Mosè insegnò i comandamenti e ogni comandamento è sostenuto dall'unico Dio, il Dio della libertà, il Dio dell'amore. Dio, l'Eterno, non dimora in templi di pietra, in nessun edificio costruito dalle mani dell'uomo. Dio è in noi, e se noi preghiamo, rivolgendoci verso il nostro interiore, percepiamo che Dio è in noi. Tutti gli uomini che hanno un'anima e tutte le anime che percorrono la via che conduce a Lui sono figli dell'amore, figli del grandioso essere creatore dell'amore. Dio è la forza creatrice onnipresente in tutto l'infinito. Tutti gli astri portano in sé il suo spirito, lo spirito dell'amore. Dio è amore e sapienza in ogni albero, in tutta la natura, in ogni fiore c'è Dio, il Creatore, l'amore. Cari fratelli e care sorelle, noi seguaci di Gesù di Nazaret non abbiamo timore di lodare, rendere onore e pregare Dio, non in uno o nell'altro luogo, ma dentro di noi.
0: In der Nähe unseres Herzens leuchtet die Flamme des Heiligen Geistes.
1: Vicino al nostro cuore splende la fiamma dello Spirito Santo. Noi stessi preghiamo rivolgendoci dentro il nostro tempio di carne e ossa. Dio in noi. Dio, il grande amore, dimora in noi. Per questo inviamo il nostro richiamo a tutti coloro che ci ascoltano. Non abbiate timore. Rivolgetevi in preghiera a Lui, dentro di voi. Non abbiate timore. Noi, ognuno di noi, siamo il tempio dell'amore infinito. Pregate in questo tempio, Dio in voi, Dio in noi. In questa consapevolezza pensiamo alla parabola delle vergini. Alcune avevano olio nelle loro lampade, mentre le altre dovettero andare dal venditore a comprare l'olio. Cari amici, noi non vogliamo essere tra coloro che devono prima andare dal venditore a comprare l'olio. In ognuno di noi desidera risplendere già ora la fiamma, l'epoca messianica, la luce del Cristo Dio. Insieme vogliamo far risplendere ancora di più la luce del Cristo Dio. E con il recipiente interiore che noi siamo, andare incontro allo Sposo, al Cristo Dio, che è la luce in noi. Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, è lo Sposo. Noi accendiamo la luce per la sua venuta e continuiamo ad alimentarla. Cari fratelli, care sorelle, noi non abbiamo timore, perché Lui, l'unico universale, in noi, in Cristo, suo Figlio, è presente. Il nostro richiamo, non abbiate timore, va su tutta la terra. Dio è amore onnipresente, Dio in noi.

0: significa vivere nel presente, Dio in noi. Noi nutriamo la fiamma dell'amore in noi e procediamo con coraggio verso la grande luce universale, verso lo sposo, colui che ci porta la luce, che ci avvolge, che ci guida e ci accompagna, che ci chiama e che ci indica la via che conduce con Lui, il Cristo, all'Eterno Padre. Questa è l'era messianica e sofianica. Dio è amore, Dio in noi.
1: Liebe Mitmenschen, was ist Gottes Wille?
0: Cari amici, che cos'è la volontà di Dio? La sua volontà si trova nei comandamenti di Dio dati per mezzo di Mosè. Essi sono l'essenza del regno di Dio. Facciamo splendere la nostra luce interiore per il Cristo in noi. Come è stato predetto, la terra si purificherà. È stato rivelato, il Cristo Dio viene. Egli invia la sua luce che lo precede.
1: Liebe Mitmenschen, wir bereiten uns vor.
0: Cari amici, noi ci prepariamo. Insieme adempiamo la sapienza di Dio, la sua opera di azione. Facciamo divenire attiva la forza di azione, la retta azione dentro di noi. Non ci lasceremo prendere dai nostri pensieri che muoviamo e rimuoviamo di continuo. Non denigreremo più il nostro prossimo. Sappiamo che Dio in noi è amore. Dio nel prossimo è l'amore di Dio. La luce messianica, l'epoca dell'amore per Dio e per il prossimo, splende in noi. Vicino al nostro cuore fisico, percepiamo la fiamma che cresce sempre più tramite l'amore per Dio e per il prossimo. Facciamo risplendere sempre più i nostri pensieri, la nostra volontà, le nostre opere. È questa l'epoca messianica e sofianica della bontà, dell'amore e della mitezza di Dio. Cari amici, risvegliamo le altre tre forze di Dio, dell'amore, la bontà e la mitezza. Tenendo presente che l'amore è la forza più potente nei nostri recipienti, nelle nostre lampade, vicino al nostro cuore. Cari amici, noi ingrandiamo la fiamma nella bontà infinita verso la natura, verso gli animali, verso l'intera Madre Terra, riflettendo sempre più su quello che pensiamo, su quello che diciamo e facciamo, chiedendoci se è la volontà di Dio, l'amore per Dio e per il prossimo, l'essere universale del Cristo Dio.
1: Was können wir tun?

0: Che cosa possiamo fare per il nostro prossimo, per tutta la Madre Terra? Noi lasciamo agire l'Io sono, l'Io sono, l'amore eterno Dio dentro di noi, nella coscienza della vita universale. Doniamo alla Madre Terra la nostra preghiera. Nella forza di azione, doniamo agli animali, alla natura, l'amore del Creatore che si trova nei nostri pensieri. Doniamo al nostro prossimo, nel profondo della sua anima, la parola del cuore. Dio è amore. Insieme pensiamo ai meravigliosi insegnamenti di Gesù di Nazaret, il Cristo Dio. Se prendiamo spesso in mano il discorso della montagna, riconosceremo i comandamenti di Dio dati tramite Mosè, il discorso della montagna di Gesù come un'unità. Vivere tutto questo è il regno dei cieli. Non abbiate timore. Noi non abbiamo timore. Noi percorriamo la via messianica e sofianica nell'epoca dell'amore per Dio e per il prossimo.
1: Wer hat Platz an unserer Seite?
0: Per chi c'è posto al nostro fianco? Per il nostro prossimo, nel profondo della sua anima, quindi per il suo nucleo centrale. Per chi c'è posto nella luce del Cristo Dio, per tutto l'infinito, per il Creatore che ama tutto l'essere. Per chi c'è posto nel nostro cuore, nella nostra luce, per tutta la Madre Terra, con tutti gli animali, le piante, con ogni pietra. È il Creatore dell'amore nel Cristo Dio. Noi non abbiamo timore, perché percorriamo la via dell'amore per Dio e per il prossimo, la via della grande unità universale, dell'amore senza tante parole, senza lunghe prediche, senza il cosiddetto clero. Noi, ognuno di noi, porta in sé la grande luce. Dio è l'amore in suo Figlio, il Cristo Dio, lo Sposo, che ci viene incontro. Il nostro richiamo di oggi dice: l'epoca messianica e sofianica, sotto il segno del giglio, è la via interiore dell'amore per Dio e per il prossimo. Dio in noi. Il prossimo passo sono gli insegnamenti del grado dell'ordine nell'epoca messianica e sofianica. Dio in noi.
1: Machen Sie mit?
0: Volete percorrere anche voi questa via?

0: Cari amici, vi salutiamo cordialmente e vi diamo il benvenuto a questa sesta puntata della serie di trasmissioni La via interiore verso la coscienza cosmica sul grado dell'ordine. La via interiore è la via dell'amore e della sapienza che ci riconduce alla nostra origine divina, nel regno di Dio che è la nostra vera patria eterna, a Dio in noi. È la via del Cristo Dio nell'epoca messianica e sofianica. In tutta la storia dell'umanità, questa via verso la coscienza cosmica non è mai stata rivelata e insegnata in modo così completo e dettagliato come avviene oggi tramite la sapienza divina. Per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, l'angelo della legge della sapienza divina, che sulla terra viene chiamato Emanuele, ha rivelato le istruzioni della via interiore e Gabriele ha dato ulteriori indicazioni e spiegazioni dalla sua coscienza dischiusa. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo ricevuto compiti e indicazioni di base per la via interiore sul grado dell'ordine. Si tratta in particolare dell'orientamento su Dio nella nostra vita. Abbiamo parlato della stanzetta silenziosa in cui possiamo ritirarci in preghiera e imparato come fare la preghiera dell'anima. Un altro compito è quello di segnare nel nostro diario mistico tutti gli aspetti più importanti della nostra giornata. Si tratta quindi di vivere in modo consapevole e forse avete già notato anche voi che questi compiti e questi esercizi apportano a poco un cambiamento nella nostra vita, perché l'orientamento su Dio in noi ci è di sostegno durante la giornata e ci aiuta a rimanere più in noi. Se avete domande sugli esercizi e sulle indicazioni che abbiamo ricevuto fino ad ora, vi invitiamo a inviarle all'indirizzo che appare in sovrimpressione. E anche durante la trasmissione di oggi potete segnarvi gli aspetti più importanti o eventuali domande. Oggi continuiamo con il terzo capitolo del libro di istruzione, che ha come titolo Ritmo fisico ed educazione dell'organo visivo. Lisa, Elisabetta ed io mi chiamo Elena, iniziamo ora a leggere gli insegnamenti ricevuti dalla sapienza divina, quali allieve tra allievi.
1: Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, ci ha salutati quali suoi allievi, augurandoci la pace interiore con le seguenti parole. Cari allievi, la pace e l'amore dell'Eterno sono con noi. Il sentiero che conduce all'amore divino è un sentiero sacro. Questo sacro sentiero lo può percorrere solo chi santifica veramente sempre più la propria vita, lasciandosi attirare sempre meno dall'esteriorità, dagli stimoli dei sensi del mondo. Solo quell'allievo che mette ordine nei propri pensieri, che controlla il proprio modo di parlare e diviene a poco padrone dei propri sensi, può quindi percorrere il sentiero interiore. Gabriele ci spiegò quanto segue riguardo alle parole di fratello Emanuele. E dato che siamo tutti figli dell'Eterno Padre, quindi fratelli e sorelle, si rivolge a noi cordialmente dandoci del tu, dicendo: sulla via interiore hai sentito parlare continuamente dell'ordine dei pensieri. Per conseguire l'ordine nei pensieri è necessaria la massima disciplina. Mettere ordine nei pensieri e orientarli verso la meta spirituale è per noi uomini la cosa più difficile da affrontare sul sentiero che conduce a Dio. Chi ha già fatto alcuni passi sulla via interiore ha dovuto continuamente riconoscere che soltanto l'amore per Dio, nostro Padre, e l'anelito per la purezza e per la spiritualità ci fanno compiere questi passi coscientemente. Chi ama Dio, suo Padre, più di questo mondo e più di se stesso, più dei suoi pensieri, della sua volontà e delle sue azioni, progredirà sulla via spirituale. Abbiamo parlato di disciplina spirituale e Gabriele ci ha spiegato in merito. La disciplina spirituale è determinante per riuscire a controllarsi, per conseguire il controllo sui nostri lati umani, sui nostri pensieri, sulle nostre parole ed azioni. Per raggiungere il silenzio e la pace interiori, in cui l'amore divino agisce in modo universale, dobbiamo educare noi stessi per acquisire un ritmo del corpo armonioso ed equilibrato. Dobbiamo sintonizzarci quindi sempre e ripetutamente su Dio, sulla forza centrale nella nostra anima. Dobbiamo rimettere all'Eterno e sottomettere alla Sua volontà le nostre sensazioni e i nostri pensieri impuri e il nostro volere. Dobbiamo sforzarci ogni giorno affinché i sentimenti impuri non penetrino nel nostro interiore. Questa è, in poche parole, la disciplina spirituale.
2: Gabriele continua dicendo: caro fratello, cara sorella, tutte le istruzioni, tutti gli insegnamenti di fratello Emanuele hanno l'unico scopo di condurre l'allievo verso il silenzio interiore e la verità interiore. Proprio sul grado dell'ordine dobbiamo impegnarci in particolar modo per quanto riguarda l'orientamento. Dobbiamo sintonizzarci sulla vita interiore, sulla verità interiore, che si può trovare solo nell'anima dell'uomo. L'allievo deve riconoscere e realizzare sempre più, attingendo alla legge della vita, alla legge cosmica, affinché gli sia possibile ottenere dei veri e profondi risultati spirituali sulla via interiore. Per raggiungere veramente l'orientamento sul Supremo, viene richiesto tuttavia a ognuno uno spirito di sacrificio eroico. Il cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, nella sua rivelazione per il grado dell'ordine, ha ricordato più volte l'importanza della disciplina, con queste parole: cari allievi, la disciplina spirituale e il controllo dei pensieri sono i presupposti necessari per riuscire a realizzare gli ulteriori insegnamenti che provengono dallo Spirito. Disciplina spirituale significa: metti ordine nella tua vita, nei tuoi sensi, nei tuoi pensieri e nelle tue aspirazioni. Raggiungi la nobiltà della tua anima ed anche il tuo corpo diverrà armonioso. La disciplina spirituale comporta pertanto un ritmo del corpo equilibrato ed armonioso, per cui l'uomo agitato e nervoso diviene più calmo, i suoi movimenti diventano più armoniosi, i suoi sensi si affinano. Gabriele spiegò in merito: caro fratello, cara sorella, per giungere al controllo dei pensieri a cui aspiriamo, dobbiamo quindi esercitarci nella disciplina. Il primo compito per gli allievi del grado dell'ordine è quindi il seguente: il viandante in cammino verso il regno interiore presta attenzione al ritmo del proprio corpo. Ognuno si sforza quindi di armonizzarsi dall'esterno verso l'interno. Ciò significa che farà attenzione non solo ai propri pensieri, ma anche ai movimenti del proprio corpo. Evitiamo quindi di fare movimenti bruschi. Camminare in fretta, senza armonia, apporta disarmonia esteriore ed interiore. Ciò non significa che non dobbiamo più vivere in modo dinamico e che dobbiamo rinunciare al dinamismo del corpo. O no, proprio al contrario. Aspiriamo al dinamismo interiore, al dinamismo spirituale, a movimenti dell'anima e del corpo nobili e ritmici. Né l'agitazione, né la disarmonia, né l'essere rivolti verso l'esteriorità portano dei buoni risultati. E nemmeno una vita sotto la pressione dell'aspirazione al successo, bensì la dedizione al divino, alla forza che pervade il nostro interiore e il nostro esteriore, portando chiarezza nel nostro modo di pensare. Se ci abituiamo a camminare con un portamento eretto e armonioso, il nostro sguardo si alzerà da terra e spazierà più spesso verso l'alto. Con il tempo, questo atteggiamento ci aiuterà a pensare in modo più chiaro, dato che le forze cosmiche scorrono più intensamente in noi. Grazie a un portamento eretto, spaziando con lo sguardo e conducendo una vita che anela a Dio, parteciperemo sempre più all'operato divino, insito in ogni forma di vita. Il suolo è impregnato di pensieri tetri. Vibrazioni pesanti si trascinano al suolo. Nella vastità del cosmo, invece, scorrono forze più elevate.
0: Gabriele ci ha dato ulteriori indicazioni sul ritmo fisico per aiutarci ad armonizzarci dall'esteriore verso l'interiore. Anche contemplando coscientemente un fiore o un prato fiorito, i cespugli e gli alberi, l'uomo che anela a Dio riceve ristoro interiore e si orienta su Dio, il silenzio. Solo nel silenzio si manifesta l'Eterno. Potremmo anche contemplare il cielo stellato e il sole con i suoi raggi. Accogliere in noi ciò che stiamo osservando apporta in noi pace, fiducia, speranza, sicurezza e ci orienteremo di nuovo verso il Supremo. Diverremo più silenziosi e consapevoli di Dio, perché percepiamo la sua forza e la sua presenza. In tal modo potremo anche fare l'esperienza che i pensieri nobili, le parole pure, i sensi purificati e il dinamismo spirituale ci consentono di lavorare in modo equilibrato e ritmico. Ciò non ha nulla a che fare con un atteggiamento meditativo durante il lavoro. Significa lavorare con la forza interiore, senza essere frenetici, ma orientati con determinazione sulla nostra meta. Per i fratelli e le sorelle che aspirano a seguire la via interiore, l'interiorizzazione rappresenta un aiuto spirituale per poter assolvere più facilmente i compiti volti a nobilitare l'anima e l'uomo. I nostri cinque sensi non sono forze a sé stanti, ma un organo sensoriale influisce sull'altro. Per nobilitare i nostri sensi dovremo osservare il ritmo del nostro corpo anche mentre assumiamo il cibo. Mangiando in modo incontrollato, masticando in fretta o bevendo d'un fiato, provochiamo disarmonia che ci spinge verso l'esterno, nel mondo dei sensi. Non appena ci lasciamo prendere dalla fretta, il ritmo del nostro corpo si altera e riprendiamo le vecchie abitudini, come ad esempio il consumo di alcolici, fumo, eccetera. Anche bevande molto calde o molto fredde disturbano il ritmo del nostro corpo, provocando una rivoluzione nel sistema nervoso. I nervi si contraggono e possiamo dire che li sottoponiamo a uno shock e questa tensione si ripercuote a sua volta su tutto l'organismo. A lungo andare ciò può causare gravi disturbi nell'organismo. In tal modo non solo veniamo sopraffatti dallo stress e dall'agitazione interiore, ma possono subentrare anche indisposizioni e malattie.
1: Continuiamo a leggere dal libro di istruzione della via interiore verso la coscienza cosmica. Non appena ci agitiamo e diveniamo inquieti, veniamo colti da pensieri, oppure ci ricordiamo di avvenimenti che credevamo di aver già superato da tempo. Li abbiamo richiamati con la nostra disarmonia e ora li rimuoviamo di nuovo nei nostri pensieri. Se l'abbassamento di vibrazione del nostro corpo non ci portasse ad essere toccati da questi complessi energetici che vibrano intorno a noi, molti pensieri ed avvenimenti non dovrebbero più essere esaminati ed analizzati. A poco essi si inaridirebbero, dissolvendosi e e restando in noi soltanto come un ricordo. Se non riusciamo ad avere sotto controllo in tempo il ritmo del nostro corpo e non trasformiamo la sua frequenza, elevandola con pensieri positivi, affermativi e orientati sulla meta, un numero sempre maggiore di pensieri vagabondi si susseguirà senza controllo nel nostro cervello. Di conseguenza, sia la nostra anima, sia il nostro corpo verranno trascinati in bassi campi di vibrazione, su livelli in cui vibrano pensieri e sensazioni completamente diversi, che possono così penetrare in noi. Questi complessi di pensieri che vibrano attorno a noi, queste ondate di pensieri, possono quindi influenzarci. Una persona agitata e un sistema nervoso contratto non sono spesso più in grado di respingere queste forze di pensieri negativi. Se non riusciamo più a far fronte ai pensieri che noi stessi abbiamo seminato, questi potranno colpire l'intero organismo e debilitarlo come fa un virus. Possono quindi anche causare malattie. Chi non combatte tempestivamente i propri pensieri, rimettendoli ripetutamente al Cristo, allo spirito dell'anima, sarà imprigionato da questi stessi pensieri vagabondi. Chi continua a pensare al proprio passato, alimentando in tal modo continuamente i propri lati umani con gli stessi pensieri, non fa che rafforzare questo complesso di pensieri che lo influenzerà sempre di più.
2: Fratello Emanuele ci ha ripetutamente ammoniti a essere disciplinati. Egli disse: senza disciplina spirituale non sarà possibile controllare i pensieri. Affinché l'anima e l'uomo possano entrare nel ritmo divino spirituale, è necessario anzitutto l'orientamento dei cinque sensi: udito, vista, olfatto, gusto e tatto vanno affinati. Gabriele spiegò in merito: i sensi esteriori devono quindi essere educati e affinati affinché possano collegarsi sempre più con i sensi interiori, i sensi dell'anima. Quanto più l'allievo affina i cinque sensi esteriori, tanto più nobili diverranno i suoi sentimenti e tanto più pura la sua anima. Lavoriamo quindi dall'esterno verso l'interno. Ciò che si affina esteriormente si risveglia nell'interiore. In questo modo i sensi affinati del corpo trovano accesso ai sensi dell'anima, si collegano e diventano così una forza spirituale ricettiva. L'uomo percepisce quanto avviene dietro la materia, la parte spirituale, ma anche i pensieri dell'uomo. Anzi, vede e percepisce ciò che si nasconde dietro la maschera del prossimo. Tramite i sensi nobilitati registriamo quindi ciò che è spirituale in questo mondo. Tuttavia, i cinque sensi spirituali percepiscono anche ciò che l'uomo nasconde, il mondo dei suoi pensieri. Tramite i sensi terreni spiritualizzati, i sensi dell'anima percepiscono anche quando si profila un pericolo. Inoltre, i sensi spirituali sentono e percepiscono, tramite i sensi del corpo affinati, malattie e afflizioni nell'uomo, riconoscendo addirittura le difficoltà e le malattie nel proprio corpo e nel corpo del prossimo. Per raggiungere questo grado di spiritualizzazione, dobbiamo procedere dall'esterno verso l'interno. Questo è lo scopo della via interiore. La spiritualità viene quindi risvegliata dall'esterno verso l'interno, crescendo poi dall'interno verso l'esterno.
1: Per aiutarci a comprendere meglio cosa siano i sensi spirituali, i sensi dell'anima, Gabriele ci ha spiegato: i cinque sensi dell'anima sono le cinque specie atomiche spirituali che si trovano in ogni sua particola. Quanto più affiniamo le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed opere nonché i nostri cinque sensi, tanto più i sensi spirituali, i sensi dell'anima, la struttura atomico-spirituale, si rivolgono verso il nucleo centrale dell'anima, il principio primordiale incorruttibile. Quanto più ci affiniamo, tanto più orientiamo con precisione l'antenna dell'anima sul nucleo centrale incorruttibile dell'anima. Pertanto, quanto più siamo orientati verso Dio, quanto più la nostra antenna è orientata stabilmente sul principio primordiale, tanto maggiori saranno le forze divine che riceveremo. Dobbiamo quindi dapprima orientare e stabilizzare l'antenna della nostra anima sul divino, per poter in seguito percepire l'Eterno dentro di noi. Per poter comprendere meglio, la nostra anima è costituita da trilioni e trilioni di particole spirituali, in ognuna delle quali si trovano le cinque specie atomiche spirituali. Tutti gli atomi spirituali, nei trilioni e trilioni di particole dell'anima, formano, nel loro insieme, l'antenna orientata verso il divino. Dobbiamo quindi sforzarci di orientare tale antenna sul nucleo centrale, sul principio primordiale.
0: Gabriele ha ripetuto per noi allievi sulla via interiore alcuni aspetti degli insegnamenti contenuti nella rivelazione di fratello Emanuele, dicendo: «Caro fratello, cara sorella, fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, ci ha ammoniti a coltivare l'amore per tutte le forme di vita e a divenire altruisti, affinché l'amore possa crescere sempre più dentro di noi». Egli ha ripetuto nuovamente le seguenti parole che dovremmo annotarci sul nostro diario mistico, di cui abbiamo parlato in una delle trasmissioni precedenti. Senza l'amore per Dio non c'è disciplina. Senza disciplina non è possibile controllare i pensieri. Senza disciplina e senza controllo dei pensieri non è neppure possibile orientare i cinque sensi. Ripetiamo ancora una volta queste parole di fratello Emanuele per chi desidera scriverle. Senza l'amore per Dio non c'è disciplina. Senza disciplina non è possibile controllare i pensieri. Senza disciplina e senza controllo dei pensieri non è neppure possibile orientare i cinque sensi. Cari amici all'ascolto, con queste parole siamo giunti al termine della nostra trasmissione di oggi. Vi auguriamo di fare tante belle esperienze con i compiti e gli esercizi che abbiamo ricevuto, nella consapevolezza che sono un aiuto per fare dei passi sulla via interiore nell'epoca messianica e sofianica, verso l'amore per Dio e per il prossimo e verso un'umanità pacifica. Se avete domande riguardo ai compiti e agli esercizi, vi ricordiamo che potete inviarle all'indirizzo che appare in sovrimpressione. Vi invitiamo a seguire anche la prossima trasmissione e vi salutiamo cordialmente. Un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Wenn Sie wollen,
1: se lo volete, prendete con voi questa frase durante la giornata. Nel mondo si paga qualsiasi ricompensa. Il regno di Dio è insito in voi. Chi dischiude il regno di Dio in se stesso non riceverà alcuna ricompensa, ma sicurezza e aiuto. Premuratevi di non essere catturati dal mondo, poiché tutti ne pagano il prezzo. Posso augurarvi la via più sicura? Dio in noi. Un augurio di amore e bontà per la giornata. Gabriele.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen.
1: Un cordiale saluto, care ascoltatrici, cari ascoltatori. L'inviata del Cristo Dio, la profetessa tedesca della nostra epoca. La parola di Dio non falsificata nella Biblioteca Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero oggi. Questo è il tema della trasmissione che vi proponiamo. A questo proposito vogliamo premettere che tutto ciò non ha niente a che fare con la parola del Dio della Bibbia, né con la parola del Dio della Chiesa. È la parola dello Spirito Libero universale, dell'eterna intelligenza universale. È la parola di Dio autentica, quindi semplicemente la verità. Chi ha falsificato e falsifica tutt'oggi la parola di Dio? Che cosa hanno provato e cosa provano ancora oggi i traduttori del Regno di Dio, i profeti, le profetesse di Dio? E dove si può trovare la parola di Dio non falsificata nella nostra epoca? Sono i temi di cui vogliamo occuparci in questa trasmissione.
2: Osserviamo la vita di Gesù di Nazareth, il figlio di Dio e il più grande profeta di Dio di tutti i tempi. Come tutti i profeti dell'Antico Testamento, egli era al di fuori delle istituzioni di quel tempo. Gesù era falegname di professione e venne per insegnare agli uomini la legge di Dio e viverla come esempio per loro. Egli annunciò il suo insegnamento principale, il discorso della montagna, non nel Tempio dei Sacerdoti, ma come svela già la definizione, della montagna, all'aperto, nella natura, sotto il firmamento. Nessuno dei suoi discepoli era sacerdote o fu nominato sacerdote. I farisei e gli scribi, ovvero i teologi di quel tempo, riconobbero il pericolo che si profilava per loro, dato che Gesù, il Cristo, aprì ad ogni uomo la via verso la libertà interiore, nel regno di Dio insito in voi, come disse Gesù, ossia fuori dalle strutture di potere e verso l'indipendenza da sacerdoti, da cerimonie e da riti.
1: In tutti i tempi, la casta sacerdotale ha sempre orientato gli uomini su di sé, legandoli al proprio ceto professionale e alle proprie pratiche di culto rituali che Gesù, il Cristo, non ha mai voluto. I profeti di Dio, invece, hanno sempre condotto e conducono le persone verso Dio, verso lo Spirito libero, lo Spirito di Dio nel profondo dell'anima di ogni uomo. Per questo, in tutti i tempi, i sacerdoti furono i nemici dei grandi profeti e in questa trasmissione vogliamo parlare anche di questo contrasto.
2: Ci si potrebbe chiedere da dove proviene il sacerdozio se non è stato istituito da Dio. È un'invenzione delle religioni esteriorizzate con i loro culti e le loro cerimonie. Proviene dal culto dell'idolatria pagana, come l'antico culto di Baal nelle sue diverse forme. I sacerdoti e i preti delle istituzioni ecclesiastiche potrebbero quindi essere definiti anche come gli eredi del culto di Baal e sono a tutt'oggi al servizio dei suoi principi. Non hanno niente a che fare con il Dio Creatore e con Gesù, il Cristo. Dio è lo Spirito libero, non si lascia monopolizzare da nessuna religione o istituzione e non si lascia legare nelle loro case di pietra, in sacramenti e riti.
3: Questo Spirito libero ha sempre operato per mezzo di tutti i veri profeti, da Abramo a Mosè, a Elia fino a Isaia. Per questo, essi rimasero sempre al di fuori della casta sacerdotale e operarono al di fuori di qualsiasi istituzione. Un vero profeta di Dio viene chiamato da Dio e si impegna a praticare egli stesso ciò che insegna agli altri dallo Spirito di Dio.
1: Quando il profeta Isaia fu toccato da Dio nel suo cuore, esclamò: «Oimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti». Allora uno dei serafini, un arcangelo femminile, volò verso di me. Teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Egli mi toccò la bocca e disse, ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua iniquità e il tuo peccato è espiato. Poi udii la voce del Signore che diceva, chi dovrò mandare? Chi sarà il nostro messaggero? E io risposi, eccomi, sono qui, manda me. Isaia adempì in modo assoluto e senza riguardi per la sua persona ciò di cui Dio lo incaricò. E ciò comprende anche le parole chiare nei confronti dei politici e dei sacerdoti della sua epoca. Isaia annunciò il giudizio divino per i sacerdoti ebri di vino e smascherò loro discorsi come chiacchiere confuse. E com'è la situazione oggi?
2: In ogni epoca, i veri profeti di Dio hanno sempre elevato la loro voce possente con parole simili o analoghe contro i sacerdoti, che, a torto, affermavano di guidare gli uomini a Dio. Per questo motivo i profeti di Dio dovettero continuamente subire sofferenze terribili. Tanto per fare due esempi, Geremia fu gettato in una fossa piena di fango in cui avrebbe dovuto morire di fame e Amos fu scacciato dal paese dopo che il sommo sacerdote Amasia lo diffamò davanti al re.
1: Sì, e sono sempre stati i sacerdoti coloro che hanno continuamente falsificato le parole dei profeti. Per esempio le parole del grande profeta di Dio, Mosè, tramite il quale si dice sia stato introdotto tutto il culto sacerdotale con i terribili macelli di animali, nonostante esso sia stato in realtà ripreso dal culto di Baal in Egitto. Oppure si afferma che Dio, tramite Mosè, abbia comandato il genocidio delle popolazioni confinanti. In realtà Dio non si pronunciò mai contro il suo stesso comandamento che dice non uccidere. Ed è significativo il fatto che una delle fonti scritte della Bibbia che contiene tali falsificazioni si intitola Scritto sacerdotale.
2: Anche nel Nuovo Testamento i teologi hanno raccolto o cambiato molte parole di Gesù, il Cristo, secondo la loro coscienza. Gesù non scrisse nulla di sua mano e alcuni racconti della sua vita e il suo messaggio sono stati redatti in forma scritta solo molti decenni dopo. Tuttavia, ciò che Gesù espresse in merito ai sacerdoti e ai teologi della sua epoca è decisamente inequivocabile. Così egli disse, per esempio, «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, oggi si potrebbe anche dire voi teologi». E più avanti leggiamo, «Tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini. Amano i primi posti nei convitti e i saluti nelle piazze ed essere chiamati dalla gente maestro. Ma voi non fatevi chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro».

0: mente che a nessuna persona sulla terra deve venire assegnato il titolo di padre. Perché la Chiesa introduce il Santo Padre, ossia il Papa? Questo non dimostra forse che le parole di Gesù sono state distorte nel loro contrario?
1: Gesù non ha istituito né sacerdoti né papi. Nel Nuovo Testamento si parla invece sempre di profeti per mezzo dei quali Dio parlerà all'umanità, anche dopo la venuta sulla terra di Gesù di Nazareth. Tuttavia le autorità ecclesiastiche affermano che il compito della profezia sia stato trasmesso ai sacerdoti. Così, ad esempio, nel Concilio Vaticano II dell'anno 1964, la Chiesa Cattolica dichiarò, e ora cito, da Neuner Ross, enunciato numero 80, «Dopo la venuta di Gesù non ci si aspetta più alcuna rivelazione in forma pubblica». Nella Chiesa vengono considerate al massimo come eccezione le profezie date all'interno della Chiesa che devono comunque venire convalidate come verosimilmente autentiche da papi e vescovi, in quanto, secondo il Concilio Vaticano II, il compito di insegnare appartenente ai discepoli di Gesù è stato trasmesso ai vescovi della Chiesa Cattolica. E più avanti, nell'enunciato numero 149 si legge letteralmente: «Tuttavia il compito di interpretare in modo autentico la parola scritta o trasmessa è affidato unicamente al magistero vivente della Chiesa». Fine della citazione. E nella rivista ufficiale del Vaticano Congregazione per il clero dell'anno 94 si afferma: «È ancora una volta lo Spirito Santo che trasmette il compito profetico ai sacerdoti con la consacrazione agli ordini sacri». E questo insegnamento falso e senza alcuna prova, inventato dai rappresentanti delle chiese, costituì la condanna a morte o la causa per la persecuzione di molti veri profeti e profetesse di Dio negli ultimi 2000 anni.
0: Con questo insegnamento, i teologi smascherano anche la loro posizione in netta contraddizione con Gesù, il Cristo. Infatti, lo Spirito del Cristo Dio non ha mai istituito neanche un solo prete o vescovo, ma al contrario, ha inviato in tutti i tempi dei profeti attraverso i quali lo Spirito libero, chiamato in Occidente Dio, ha continuamente parlato e parla agli uomini. Nel corso degli ultimi 2000 anni, ogni volta che gli strumenti di Dio, profetesse o profeti, hanno operato al di fuori della Chiesa o non si sono sottomessi a questa istituzione, essi sono stati mandati al rogo come presunti eretici e le trascrizioni dei loro messaggi furono distrutte.
2: Nel suo amore inesauribile, Dio inviò i suoi profeti, messaggeri del regno di Dio, anche ai suoi figli all'interno dell'istituzione ecclesiastica. Tuttavia i suoi strumenti ebbero una vita molto dura anche all'interno della Chiesa, basata sul potere, dal momento che il compito dell'insegnamento era esclusivamente nelle mani dei vescovi. Per questo, per incarico dei sacerdoti, i messaggeri di Dio all'interno della Chiesa furono osteggiati, asserviti, rinchiusi in convento e infine messi a tacere in diversi modi, con la condanna a morte o con la tortura, oppure ci si è appropriati della parola di Dio trasmessa tramite di loro e la si è falsificata. Nello stesso modo in cui ci si è comportati e ci si comporta con Gesù di Nazareth e con i profeti di Dio dell'Antico Testamento, si agì anche nei confronti dei messaggeri e delle messaggere di Dio che operano all'interno della Chiesa. Il loro insegnamento fu distorto e travisato. Soprattutto le messaggere di Dio del Medioevo operarono all'interno della Chiesa. Perché? Perché furono rinchiuse dietro alle mura spesse dei conventi. In queste donne ardeva il fuoco dello spirito profetico. Sottomesse e umiliate dalla gerarchia ecclesiastica maschile, cercarono di portare la verità nella Chiesa e alle guide della Chiesa. Quindi, le autorità ecclesiastiche non possono dire di non essere venute a conoscenza della verità. La vita delle messaggere di Dio nella Chiesa fu sempre pericolosamente in bilico tra il messaggio dello Spirito libero che percepivano in sé e il rischio di essere denunciate come eretiche ed essere quindi imprigionate, torturate e giustiziate.
1: Se riuscirono a scampare a tale destino, ci si impadronì di ciò che esse rivelarono all'interno della Chiesa

0: e ciò venne falsificato secondo i precetti della Chiesa. Dopo la loro morte, alcune di queste donne furono addirittura beatificate o fatte sante. Due di loro, Teresa d'Avila e Caterina da Siena, nel XX secolo furono elevate al titolo di dottori della Chiesa. Esse erano profetesse di Dio, ma la Chiesa le degradò a dottori della Chiesa. Nonostante il bavaglio imposto loro dalla Chiesa, queste portavoci di Dio e oggi dottori della Chiesa parlarono in modo chiaro nei confronti della casta sacerdotale, come avevano fatto in passato i veri messaggeri di Dio dell'Antico Testamento e Gesù, il Cristo. La cosiddetta nominata dottore della Chiesa, Teresa d'Avila, disse ad esempio: «È proprio vero che al momento temo ancora di più del diavolo coloro che temono loro stessi moltissimo il diavolo. Infatti esso non mi può affatto nuocere, mentre codesti mi procurano invece molta inquietudine, soprattutto quando sono in veste di confessori. Di fronte alle migliaia di crimini sessuali commessi da sacerdoti nei confronti dei bambini, questa ammonizione in merito ai confessori gode ancora oggi di un'attualità particolarmente triste».
1: La messaggera di Dio e cosiddetta dottore della Chiesa, Caterina da Siena, asserì già allora: la Chiesa va risanata a partire dalle sue fondamenta. A questo punto si presenta la domanda: la Chiesa non dovrebbe forse fare ciò che annunciarono le sue maestre? Tuttavia, nonostante Caterina sia stata definita ufficialmente dottore della Chiesa, la purificazione della Chiesa fino alle sue fondamenta non è ancora avvenuta tutt'oggi. A che cosa serve allora il titolo dottore della Chiesa? Caterina da Siena rimproverò senza mezze parole il clero di tradimento e smascherò determinati malcostumi, cosa che le procurò molta ostilità. Un monaco una volta la trascinò fuori dalla chiesa per i capelli e la insultò dicendo che le sue visioni erano un inganno.
0: Così come Teresa e Caterina si espressero con parole chiare, anche Hildegarda da Bingen, che verrà nominata anch'essa dottore della Chiesa, non si trattenne dal dire le cose in modo chiaro, nonostante rischiasse di perdere la vita per questo. Hildegarda disse ai sacerdoti di Colonia: «Tutti i profeti hanno preferito rinunciare alla loro vita piuttosto di trascurare il loro mandato superiore. E voi, stolti, vi caricate per il futuro di tormenti incommensurabili per assicurarvi ora la vostra calma indisturbata. Avidità, ricchezza, divertimento, questo è ciò che caratterizza la vostra vita». Ma chiediamoci ora com'è la situazione oggi. Tutti i profeti preferirono rinunciare alla loro vita piuttosto che trascurare il loro mandato superiore. Questo è ciò che caratterizza un vero profeta di Dio. Proviamo ad immaginare la sofferenza interiore dalla quale Hildegarda espresse queste parole. Conosceva i molti profeti di Dio, primo fra tutti Gesù di Nazareth, i quali furono spesso uccisi in maniera atroce, poiché rimasero fedeli a Dio e alla verità e non trascurarono mai il loro mandato.
2: Hildegarda da Bingen si rivolse a Papa Anastasio in carica a quel tempo, addirittura con le seguenti parole: «Tu, o uomo che siedi sul trono papale, disprezzi Dio». Da queste parole si può riconoscere che Hildegarda certamente non vedeva nel Papa un rappresentante di Dio. Cari ascoltatori, care ascoltatrici, tutte queste cose sono soltanto alcune briciole di verità che si possono trovare ancora oggi negli scritti e negli appunti di Hildegarda. Hildegarda, per esempio, contemplò anche i grandi collegamenti nel microcosmo e nel macrocosmo e insegnò: «L'uomo, e ora la cito, racchiude in sé il cielo e la terra e tutte le altre creature. Quando volgi il tuo sguardo verso il tuo creatore, in te si infiamma il fuoco dell'amore dal quale nasce tutta la vita e dal quale proviene tutto il bene». Questo lo insegnò anche Gesù, il Cristo, quando disse: il regno di Dio è insito in voi. L'uomo porta quindi in sé tutto ciò che è divino. Di conseguenza non ha bisogno né di sacerdoti né di ostie, né del battesimo con l'acqua, né di edifici di pietra della Chiesa e altre cose del genere.
1: Hildegard da Bingen ci indicò anche l'unità di tutta la vita, quando spiegò, ad esempio, che l'uomo porta in sé tutte le creature, quindi anche le anime parziali degli animali, concetto che porta a un rapporto completamente diverso con gli animali e con la natura. Ma queste conclusioni provenienti dall'insegnamento di Hildegard di Bingen vengono taciute nella Chiesa. Se ora, dal 2012, anche Hildegard di Bingen verrà nominata dottore della Chiesa, anche se in realtà bisognerebbe dire che viene degradata a dottore della Chiesa, perché allora la Chiesa non segue gli insegnamenti che sono stati rivelati per mezzo di lei? È stata sminuita a insegnante della Chiesa perché i sacerdoti l'hanno voluta convogliare nell'insegnamento della Chiesa, ricoprendo i suoi insegnamenti con quelli della Chiesa. Ma che cosa è avvenuto della verità portata da Hildegard?
2: Perché invece si continua a riferirsi a uomini come Agostino e Tommaso d'Aquino, per i quali, ad esempio, gli animali e la natura erano esseri privi di ragione, che non hanno un'anima immortale e che sono unicamente destinati ad essere sfruttati dall'uomo? Si tratta di creature che, secondo l'insegnamento della Chiesa, non è necessario amare. O come insegnò il santo Tommaso d'Aquino, non è importante se gli animali vengono trattati bene o male. Perché si continua a seguire uomini come Agostino e Tommaso d'Aquino e non Teresa d'Avila o Hildegard da Bingen? Anche Agostino e Tommaso sono considerati dottori della Chiesa. Quindi, o si nega loro tale titolo, oppure si restituisce alle donne lo stato di profetesse di Dio, invece di degradarle a dottori della Chiesa. Le donne hanno sempre parlato in modo diverso rispetto agli uomini. Perché le profetesse di Dio nella Chiesa debbono essere definite dottori della Chiesa? Perché il messaggio di Dio è diverso da quello che vogliono i sacerdoti. Di conseguenza i sacerdoti hanno falsificato il messaggio di Dio e inserito tali falsità nei loro statuti, facendo così delle profetesse di Dio dei dottori della Chiesa, in modo che tornino nuovamente i loro conti.
0: Per quanto riguarda le donne, gli uomini di Chiesa si sono rifatti per secoli ad un'affermazione attribuita a Paolo, che dice che la donna taccia nella comunità, che fino ad oggi ha provocato una disuguaglianza delle donne enorme nella Chiesa. Così, ad esempio, il cosiddetto santo Tommaso d'Aquino scrisse che la donna è stata creata soltanto come un aiuto per la riproduzione, in quanto, e ora cito le sue parole, per ogni altro scopo l'uomo potrebbe trovare miglior sostegno in un uomo che in una donna. E già Agostino insegnò che la donna non serve ad altro se non a partorire bambini. A questo punto bisogna chiedersi come sia possibile che delle donne siano riconosciute dottori della Chiesa. Non è questa una contraddizione? Pensiamo ora a ciò che è stato insegnato per secoli. Tra l'altro, anche la parola della Bibbia, nella, ad esempio, lettera ai Corinzi, che dice che la donna deve tacere nella comunità. Di conseguenza bisognerebbe togliere il titolo di santo a Paolo, ad Agostino e anche a Tommaso d'Aquino, o disconoscere il loro stato di dottori della Chiesa. Ma perché non lo si fa? Perché?
1: La diplomazia del potere ecclesiastico accetta anche, senza batter ciglio, che i padri della Chiesa si contraddicano tra di loro. L'importante è che ci si possa impadronire di ciò che hanno insegnato, se necessario anche falsificando. Quando oggi si leggono dei libri ecclesiastici su Hildegard di Bingen, Teresa d'Avila e Caterina da Siena, pubblicati con l'approvazione del Vescovo, non si può essere sicuri che il contenuto corrisponda veramente alla realtà e non sia stato falsificato. La cosa che salta più all'occhio è che sembra che tutte le profetesse che hanno agito nell'ambito della Chiesa non abbiano toccato la Chiesa come istituzione, ma sembrano addirittura aver affermato che, nonostante tutto, si debba prestare obbedienza al Papa. Ma può essere veramente così?
0: Se guardiamo indietro in tutti i secoli passati, sia prima di Gesù di Nazareth sia dopo di lui, possiamo notare che ogni volta che la casta sacerdotale si impossessò degli insegnamenti rivelati da Dio, essa utilizzò sempre la stessa tattica. Si impadronì della parola rivelata da Dio, ma non la seguì, anzi ne cambiò il significato, falsificandola e abusando di essa. Cari amici all'ascolto, la parola dell'Eterno ci è stata data in ogni epoca e viene data anche nell'epoca odierna. Il ciclo dei grandi profeti di Dio comprende un arco di tempo di circa 5.000 anni. Di Abramo, Mosè, Elia, Isaia e altri profeti di Dio, e anche di Gesù, il corregnante dei cieli, il più grande profeta di Dio di tutti i tempi, ci sono stati trasmessi solo pochi aspetti della loro vita, del loro operato e di ciò che l'Eterno ha trasmesso all'umanità per mezzo di loro. Purtroppo la maggior parte di tutto questo è andato perso e molte cose, come abbiamo già detto, sono state tramandate in modo contraffatto. Eppure, nonostante la situazione precaria del mondo, nonostante le cose terribili che avvengono a livello globale e nonostante la decadenza dell'etica e della morale su tutti i continenti e in tutti i paesi di questa terra, nei nostri tempi è iniziata una grande nuova epoca. È l'epoca dello spirito libero. Da più di 37 anni, lo spirito libero possente, lo spirito del Cristo Dio, si rivela per mezzo della sua profetessa Gabriele. Già da 37 anni, quindi, l'umanità ha un profeta di Dio, una profetessa, tramite la quale lo spirito libero del Cristo Dio trasmette la sua parola sacra e incorruttibile all'umanità in innumerevoli rivelazioni divine. Come tutti i grandi profeti di Dio di tutte le epoche, anche Gabriele, una donna del popolo, è stata chiamata da Dio a divenire il suo strumento, la sua tromba per la nostra epoca e per i tempi futuri. Gabriele all'inizio quasi non era in grado di comprendere questo compito ed è stata preparata con cautela dallo Spirito di Dio al suo grande mandato. Nella vincente bibliografia su di lei, dal titolo «L'inviata del Cristo Dio, la sua profetessa dell'epoca odierna, Gabriele», vengono descritti, in parte da lei stessa, gli avvenimenti di quei tempi. Il lettore si rende conto come da allora lei sia stata e sia tutt'oggi fedele a Dio e al Cristo e come abbia dato e dia la sua parola per gli uomini.
1: Per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, nei nostri giorni si adempie ciò che ci annunciò Gesù di Nazareth, come sta scritto nel Vangelo di Giovanni, nella Bibbia. Ma quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me. Molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Ma quando verrà Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà nella verità tutta intera, perché non parlerà di Suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà. Tutto questo avviene nella nostra epoca. È giunto il Consolatore, lo Spirito della verità, e noi ascoltiamo la sua sacra parola in più di 1.000 rivelazioni, e la sua parola, tramite la sua profetessa, è possente.
2: Un grandioso messaggio dall'universo è l'opera rivelata, questa è la mia parola, Alfa ed Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi da tutti i veri cristiani in tutto il mondo. In quest'opera, il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce tramite la parola profetica ciò che è stato tramandato su di lui e spiega che cosa corrisponde alla verità e che cosa è stato falsificato. Il Cristo parla anche del contrasto tra i sacerdoti e i profeti e dice: i farisei, gli scribi e i sostenitori del diritto furono nemici dei retti profeti in tutti i tempi. I loro preconcetti e le loro ambizioni, la pretesa di saperne di più dei loro simili, li spinsero continuamente a combattere contro i messaggeri di Dio. Furono sempre e sono tuttora i farisei, gli scribi e i sostenitori del diritto che avevano ed hanno timore di perdere la loro posizione e la loro stima. Le tenebre sanno qual è il piano di Dio e sentono la forza che viene portata dai veri profeti e illuminati. Agli occhi e per i sensi di coloro che si sono appropriati di una parte del grande potenziale terra, i grandi profeti ed illuminati sono quindi nemici che vogliono togliere loro ciò che in fondo non è di loro proprietà. Per questo motivo hanno combattuto e combattono ancora, anche nell'epoca odierna, contro il retto profeta e gli illuminati, che disprezzano e perseguitano, li ridicolizzano e riversano su di loro scherno e derisione. Cari ascoltatori, è stato così in ogni epoca ed è così anche oggi.
1: Nello stesso modo in cui la parola dell'Onnipotente, donata tramite i profeti dell'Antico Testamento e per mezzo di Gesù, il Cristo, il Redentore di tutti gli uomini e di tutte le anime, è stata rifiutata dal clero della rispettiva epoca, questa parola è stata rifiutata anche nell'epoca dopo Gesù di Nazareth, fino ai nostri giorni. Anche nel caso di Gabriele, in un primo tempo si è tentato di appropriarsi della parola di Dio donata tramite di lei e quindi di poterla controllare e disporre di essa. Durante il periodo in cui si cercò di operare in questo modo, Gabriele rimase per un breve periodo indisturbata.
0: Uno dei suoi accompagnatori in questo primo periodo fu il professore Walter Hoffmann. In una dichiarazione giurata del 20 dicembre 2011, egli spiegò quanto segue. Dopo aver preso contatto con l'opera di rimpatrio di Gesù Cristo, da cui nacque in seguito Vita Universale, nell'anno 1979 e 80 mi offrii di collaborare in modo più intenso. In quel periodo ricevetti una telefonata. Mi ricordo chiaramente che la persona al telefono si presentò dicendo: «Sono un cristiano che ha un buon contatto con il vescovo di Asburgo. Sarebbe mio desiderio che l'opera della profetessa venisse connessa alla Chiesa». La persona al telefono disse che avrebbe potuto fare in modo che questo avvenisse. Gli spiegai che avrebbe ricevuto una risposta scritta. La risposta scritta si limitò a questa indicazione: credo che sia meglio marciare su strade separate. Il professore Hoffmann continua: c'è un altro episodio di cui mi ricordo molto bene. L'incaricato per le sette della diocesi di Würzburg, che si chiamava Graf von Magnis, mi telefonò nella casa della Bergstrasse a Würzburg, dicendomi che sarebbe stato suo desiderio che l'opera di rimpatrio di Gesù Cristo agisse nella chiesa. Nel corso della telefonata io gli dissi che sarebbe stato meglio che ciò non avvenga. Poco tempo dopo, iniziarono degli attacchi molto, molto forti che ci accusarono di cose che non erano vere. Per esempio, dicevano che il contenuto degli insegnamenti dell'opera di rimpatrio di Gesù Cristo sarebbe provenuto da me, dal professor Hoffmann, e che quindi non sarebbe esistita nessuna rivelazione di Dio. Anche l'insegnamento della reincarnazione, che lo Spirito di Dio ha rivelato nell'opera di rimpatrio di Gesù Cristo, oggi chiamata Vita Universale, sarebbe pervenuto dal professore Hoffmann e pertanto non ci sarebbero state rivelazioni di Dio. Si affermava inoltre che il professore Hoffmann sarebbe stato il mentore della profetessa. In colloqui diretti con Graf von Magnis ho ribadito in continuazione che queste affermazioni erano false, così spiega il professore Hoffmann. Con il mio calendario in mano potrei confermare che le affermazioni di Graf von Magnis in merito alla reincarnazione erano decisamente false, poiché lo Spirito di Dio diede le rivelazioni divine in merito alla reincarnazione in un periodo in cui io non ero ancora nell'opera di rimpatrio. Graf von Magnis pubblicò poi anche opuscoli in cui continuarono ad essere diffuse menzogne in merito a me, il professore Hoffmann, in merito all'opera di rimpatrio di Gesù Cristo e alla profetessa di Dio. Questo è il testo della dichiarazione giurata. La risposta del professore Hoffmann alla persona che aveva chiamato da Asburgo e all'incaricato del vescovo di Würzburg, Graf von Magnis, era chiara. Credo che sia meglio se continuiamo a marciare per vie separate. Perché questa richiesta venne rifiutata? La profetessa di Dio, Gabriele, chiese una spiegazione all'Eterno e la risposta dello Spirito di Dio fu la seguente. Io ho inviato in continuazione dei portavoce all'istituzione della Chiesa. Essi ricevettero la scelta di portare la mia parola soltanto o nella Chiesa o nei conventi. Dopodiché la mia parola venne falsificata e inserita nel costrutto degli insegnamenti della Chiesa. E l'Eterno disse, la mia parola è la verità, e la verità resta al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche. Cari ascoltatori, cari amici che ci seguite alla radio, con queste parole lo Spirito di Dio stesso spiegò alla profetessa di Dio come furono le cose per i messaggeri e le messaggere di Dio vissuti prima di lei, come ad esempio Teresa d'Avila, Caterina da Siena, Hildegarda da Bingen e ancora altre donne e altri uomini che servirono Dio quali portavoce e strumenti. Le loro opere furono falsificate. Per questo motivo Dio espresse le parole chiare. La mia parola è la verità, e la verità resta al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche.
1: La reazione della casta sacerdotale non si fece attendere a lungo. Dato che Gabriele, la portavoce del Cristo Dio, non permise di essere fagocitata dalla Chiesa e non si fece legare agli insegnamenti ecclesiastici, fu discriminata e resa oggetto di diffamazione e di calunnia. Da allora, la possente parola profetica, la parola di Dio, viene di nuovo repressa, trasmessa in modo errato e ridicolizzata in continuazione dalla Chiesa istituzionalizzata e dai suoi incaricati. Tutto questo si può leggere sulla base di molti esempi, soprattutto nel libro dal titolo Le vecchie vesti di Satana. Dio è la verità, Satana la menzogna. La profetessa di Dio dà testimonianza. Gli uomini della Chiesa presagiscono tuttavia di non poter più falsificare la parola di Dio dell'epoca odierna, data tramite Gabriele. Per questo cercano in continuazione di monopolizzarla in modo sottile. Per far questo, prendono alcune parole dello Spirito di Dio e le inseriscono nelle loro affermazioni, come si fa anche con le parole di Hildegarda da Bingen. Ma ciò che loro predicano non lo mettono in pratica, sono parole vuote, vuote come le loro chiese di pietra, altra cosa che Dio non ha mai voluto.
2: Questo lo rimproverò ai teologi del suo tempo anche Stefano, il profeta di Dio del cristianesimo delle origini, quando disse «L'Altissimo però non abita in tempi fatti da mano d'uomo. Come dice il profeta Isaia, il cielo è il mio trono e la terra lo scabello dei miei piedi. E quale casa mi edificherete voi, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio riposo?» Non ha forse la mia mano fatto tutte queste cose? O gente testarda e pagana nel cuore e nelle orecchie, voi sempre opponete resistenza allo Spirito Santo, come i vostri padri, così anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Nonostante queste parole si trovino anche nelle Bibbie della Chiesa, malgrado Stefano venga venerato quale santo, l'istituzione ecclesiastica, in forte contrasto con tutto ciò, fece erigere tempi e chiese di pietra in modo mai visto fino ad allora e fece perseguitare i profeti di Dio come avvenne in tutti i tempi. Stefano venne lapidato per le sue parole inequivocabili. Oggi, Papa Ratzinger dice di Stefano che egli avrebbe ricevuto, cito, da Dio il dono del martirio, fine della citazione. Qui si vede lo schema cattolico. Da sempre i portavoci di Dio vennero perseguitati, messi a tacere e il loro messaggio venne distorto e monopolizzato. Chi ha orecchi per intendere, intenda.
1: Nella grande opera rivelata Questa è la mia parola, viene spiegato cosa stava dietro a queste persecuzioni. Il Cristo ci spiega e ora cito. Le tenebre conoscono il messaggio e la discendenza di tutti i grandi profeti ed illuminati e sanno anche quale sangue scorre nelle loro vene. In tutti i grandi profeti ed illuminati, da Abramo a Mosè, a Daniele e Isaia, sino alla grande profetessa istruttrice di Dio nell'epoca odierna, agisce la stessa forza, l'essere primordiale di Dio, la luce che proviene dal santuario di Dio. Molti uomini e donne, e anch'io in veste di Gesù di Nazareth, provennero e provengono, per quanto riguarda il corpo terreno, dalla stirpe di Davide. Questa generazione del Cristo di Davide ha le sue radici nel santuario di Dio ed ha il suo mandato spirituale in me, il Cristo Dio, ossia liberare con me tutto ciò che è legato. Un segno che dimostra l'autenticità di un vero e grande profeta è che questi viene perseguitato, calunniato, disprezzato, deriso e schernito con i mezzi e i metodi disponibili nell'epoca in cui vive. Questo avvenne nei tempi passati, nella vecchia alleanza. Accade a me quando ero sulla terra in veste di Gesù di Nazareth ed accade oggi nuovamente alla profetessa di Dio. Il passato diviene continuamente presente, dato che si incarnano sempre le stesse anime che come uomini hanno perseguitato ed ucciso i profeti già nelle vite precedenti. Il loro mandato di compiere tutto ciò proviene dal basso. Per tutti i veri profeti ed illuminati e per tutti coloro che realizzano la parola di Dio, la sua sacra legge, hanno validità le mie parole, come hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi.
3: Gelten meine Worte. Haben Sie mich verfolgt, so werden Sie auch euch verfolgen.
4: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
0: Cari ascoltatori, care ascoltatrici e cari amici, il mandato spirituale dei veri profeti di Dio è di liberare tutto ciò che è legato. E questo mostra lo spirito libero che ha agito in ogni epoca e che ha guidato e guida l'umanità verso la libertà interiore. I profeti di Dio percepirono in sé la libertà e adempirono il loro difficile mandato per amore di Dio e per il loro prossimo. Poiché tutti i profeti hanno preferito dare la loro vita piuttosto che trascurare il loro compito. Questo lo disse il De Garda da Bingen, che viene oggi monopolizzata dalla Chiesa e chiamata come profetessa tedesca.
1: Perché viene chiamata profetessa tedesca e non viene definita solo dottore della Chiesa, dal momento che, da quanto si afferma, dopo Gesù di Nazareth non c'è più stato alcun profeta, ma solo dottori e donne dottori della Chiesa? Abuso e menzogna in passato e abuso e menzogna di nuovo anche oggi. Gabriele, l'inviata del Cristo Dio, la profetessa tedesca dell'epoca odierna, vive in mezzo a noi e ha compiuto il mandato che le è stato trasmesso da Dio, nonostante tutte le accuse e le calunnie. Nel suo interiore rimane fedele allo spirito libero, non si lascia legare nell'esteriore e per questo viene perseguitata ancora oggi. Nonostante tutte le ostilità, la parola dell'Eterno è rimasta quindi in tutta la sua purezza. Il messaggio monumentale di Dio viene trasmesso oggi tramite centinaia di stazioni radiofoniche e televisive per gli uomini di tutti i popoli, di tutte le culture.
0: Nella Biblioteca Sofia, il centro dello spirito libero in Germania, tutti gli uomini hanno la possibilità di accedere alla vera parola dell'Eterno, a tutta l'opera di insegnamento di Gabriele. Pubblica, libera e non falsificata, la parola di Dio è a disposizione di tutti gli uomini in una cornice dignitosa. Si tratta di un evento con un significato enorme, cosmico, che viene a poco compreso da molte persone. Nell'opera rivelata divina Questa è la mia parola, Alfa ed Omega, viene spiegato il significato grandioso di ciò che accade nei nostri tempi. Qui il Cristo dà spiegazioni per l'umanità attuale e per le generazioni che seguiranno. Io cito ora: il raggio femminile, il serafino della sapienza di Dio, è oggi incarnato ed opera per l'Eterno e per me quale profetessa e messaggera di Dio. Attraverso di lei, l'Eterno e Dio, il Cristo, abbiamo portato e portiamo la nostra chiamata in questo mondo e doniamo, per quanto sia possibile farlo in parola, tutta la verità agli uomini di buona volontà.
2: Sofia, che dà il nome a questa biblioteca, significa sapienza di Dio. E la sapienza è l'azione nello spirito libero universale. La sapienza divina era ed è instancabilmente attiva. Nel libro Questa è la mia parola leggiamo ancora: tramite la profetessa e messaggera di Dio, le anime e gli uomini ricevono da me, il Cristo, tutta la verità nella parola rivelata. Il raggio parziale incarnato della sapienza divina insegna le eterne leggi anche nei dettagli e mostra a tutti i volenterosi come possono adempierle nel mondo. Tramite Gabriele è stata e viene rivelata tutta la verità all'umanità. Tuttavia ognuno è e rimane libero. Chi è in grado di comprenderlo, lo comprenda. Chi vuole lasciarlo, lo lasci. Le leggi eterne che Gabriele ha insegnato e insegna in tutti i suoi dettagli si trovano nella Biblioteca Sofia, il centro dello spirito libero per tutte le culture in tutto il mondo, come manifesto spirituale. La parola in forma di scritto, di suono e di immagine.
0: Le leggi del regno di Dio che lo spirito libero possente, il Cristo Dio, ha dato tramite la sua profetessa sono così estese e dettagliate che non è possibile riassumerle in poche parole. Di esse fa parte anche la conoscenza primordiale dell'umanità in merito alla reincarnazione, così come la legge di semina e raccolta e il sapere sulla vita dell'anima che continua dopo il decesso del corpo. La parola dell'Eterno, data tramite Gabriele, spiega che non esiste alcuna dannazione eterna, ma che tutte le anime faranno ritorno a Dio, a Lui, l'Eterno universale, percorrendo la via che consiste nel sistemare il comportamento errato, riconoscendosi, pentendosi, chiedendo perdono e perdonando, riparando al male fatto e non ripetendo più i peccati riconosciuti. La via che ci riconduce alla nostra eterna patria è la via del discorso della montagna, che Gabriele ci insegna in tutti i dettagli e in tutte le sfaccettature, e che lei vive come esempio per noi. Lo Spirito libero, l'Eterno, ha dato per mezzo di Gabriele tantissimi aiuti in tutti i campi della vita, in merito all'alimentazione, all'educazione dei bambini, alla cura degli anziani, alle abitazioni, all'abbigliamento e molti altri aspetti ancora.
3: weist uns immer wieder darauf hin.
1: Egli ci fa continuamente presente che la terra è la creazione di Dio per noi uomini e che dovremo trattarla come un organismo vivente, in base al principio della vita che dice: quello che vorresti che gli altri facessero a te, fallo tu a loro per primo. Lo spirito libero ci ha insegnato di aver rispetto per tutto ciò che si trova sulla terra, in essa e al di sopra di essa, e insegna a noi uomini di proteggere con amore e in pace la madre terra, che nutre l'umanità. La realizzazione degli insegnamenti, l'opera attiva, è la Fondazione Gabriele Internazionale per tutte le culture in tutto il mondo, che viene rappresentata con un punto di informazione della Biblioteca Sofia.
2: Cari ascoltatori, care ascoltatrici, la Biblioteca Sofia è quindi un centro spirituale internazionale in cui la verità tutta intera annunciata da Gesù di Nazaret è a disposizione di tutti gli uomini che cercano Dio, in forma scritta, sonora e visiva. E questo non solo in lingua tedesca, ma anche in inglese, francese, italiano, spagnolo, portoghese, polacco, sloveno, serbo, croato e in molte altre lingue.
0: Nell'Antico Testamento, nella vecchia alleanza, prima di Gesù di Nazaret, gli uomini conservarono ciò che avevano di più prezioso, i 10 comandamenti dati tramite Mosè nell'arca dell'alleanza. Quindi si può dire l'arca dell'alleanza dell'epoca odierna e futura è la Biblioteca Sofia. Per mezzo di Gabriele sono state date le leggi divine eterne in ogni loro dettaglio. Gli innumerevoli messaggi dello Spirito del Cristo Dio, la parola autentica e non falsificata di Dio nella nostra epoca, è il contenuto dell'Arca dell'Alleanza per l'epoca odierna, la Biblioteca Sofia, in Germania, il centro dello Spirito Libero. Cari amici, l'ascolto, con queste parole giungiamo alla fine della nostra trasmissione. Abbiamo spiegato come Dio, l'Eterno, lo Spirito Libero, abbia sempre parlato agli uomini tramite i suoi profeti e messaggeri del Regno di Dio e come sia sempre stata la casta sacerdotale a mettersi contro i profeti, monopolizzando e falsificando la parola di Dio. Nell'epoca unica in cui viviamo oggi, grazie a Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, non è più possibile che la parola di Dio venga falsificata, poiché l'Eterno disse tramite lei: «La mia parola è la verità, e la verità resta al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche». Cari amici all'ascolto, questa verità che proviene dalla mano di Dio è a disposizione di tutti gli uomini in tutta la sua pienezza nella Biblioteca Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero oggi. Auguriamo a tutti ogni bene. Arrivederci e un saluto in Dio.
5: Auf Wiedersehen und Gott zum Gruß.

0: Cari amici, un saluto cordiale, benvenuti a questa trasmissione che oggi vi propone il tema della profezia, dei profeti, i profeti di tutti i tempi ed in particolare di una persona che ha scosso la società del suo tempo verso la fine del 400 a Firenze. Si tratta di Girolamo Savonarola. Faremo un percorso storico ed alcune riflessioni, ma in base al suo esempio giungeremo anche a parlare in generale della profezia ed in particolare della profezia del nostro tempo. Giorgio ed io abbiamo preparato per voi questa trasmissione e vorrei subito passare alla prima domanda. Cosa si intende con il termine profeta? È un visionario? È qualcuno che predice il futuro?
1: Il profeta è uno strumento di Dio. Dio non parla come noi, quindi per comunicare con gli uomini ha bisogno di preparare delle anime nel corso di diverse reincarnazioni che siano pronte a ricevere, a tradurre e a trasmettere i suoi messaggi all'umanità. Strumento di Dio significa che la vita del profeta è completamente dedicata a Dio e al suo prossimo. Non è un visionario, non ha allucinazioni e non va in trance così come potremmo intendere noi oggi. Conosce certamente i piani di Dio e Dio comunica tramite lui i consigli che ci possono aiutare nella nostra vita sociale, nella nostra vita materiale e anche nella nostra vita spirituale. Possiamo pensare ad esempio ai 10 comandamenti dati da Dio a Mosè che contenevano delle norme etiche e morali e anche delle norme pratiche per la vita. Il profeta non si definisce mai profeta da se stesso, è sempre Dio che tramite l'uomo lo definisce il suo strumento profetico. Non bisogna neppure pensare che il profeta sia una persona particolare. Generalmente è una persona semplice, priva di conoscenze religiose o esoteriche che potrebbero interferire con i messaggi inviatogli da Dio. È una persona che conduce una vita normale al servizio di Dio e del suo prossimo, come fecero Mosè, come fece Savonarola e come fa Gabriele oggi, una donna tedesca nella quale molti riconoscono la profetessa di Dio per i nostri tempi.
0: Ma perché i profeti sono così scomodi? Perché vennero spesso combattuti, in molti casi perseguitati ed uccisi?
1: Penso che la migliore risposta la troviamo nella storia della Chiesa che tutti conoscono, nella storia stessa, anche nella Bibbia e in particolare però in una rivelazione dataci dal Cristo stesso tramite Gabriele a Firenze nel 1982. Voglio leggere un brano. Come mai i veri profeti, le profetesse, i veri strumenti dello Spirito furono perseguitati, maltrattati e uccisi in tutti i tempi? Perché il potere esteriore non ha riconosciuto e realizzato l'amore eterno. Tutti coloro che si ribellarono contro i dogmi e contro gli intrighi di una religione esteriore furono perseguitati e spesso uccisi. Questa religione esteriore riuscì a mantenersi al potere solo travestendosi con il mantello del Cristo. Ma è giunta l'ora in cui il vero cristiano che mi segue tolga la maschera a questa potenza esteriore e sveli il suo travestimento. Che cosa si scoprirà? Omicidi, assassini, persecuzioni, crudeltà, guerre e molte, molte altre cose. Io vi insegnai ad amare il vostro prossimo come voi stessi e ad amare i vostri nemici.
0: Nel preparare questa trasmissione ci siamo imbattuti in un articolo apparso sulla rivista tedesca PM del mese di novembre 2008 che ha scritto purtroppo delle falsità su quest'uomo, Savonarola, che fino a poco tempo fa era considerato un eretico. Oggi, almeno a partire dal 1998, a 500 anni dalla sua morte, viene definito quasi un santo. Spesso accade che i profeti non vengano riconosciuti se non dopo la loro morte, cioè quando non possono più nuocere in un certo senso, quando la loro opera resta storia che si può citare la loro grandezza, senza però aver più bisogno di accogliere i loro messaggi, cioè senza aver bisogno di cambiare, senza ascoltarli veramente. Così è stato per molti profeti. Vogliamo quindi di tanto in tanto citare questo articolo della rivista tedesca per far luce sulla verità, sul Savonarola, ma anche sui veri contenuti del suo mandato e affrontare il tema più ampio della profezia e dei veri profeti di Dio e anche del loro compito. Come molti sanno, Savonarola fu una vittima dell'Inquisizione, una vittima anche quindi della Chiesa della fine del 400. Allora c'era questo Papa Borgia che, non potendo sopportare le sue critiche scomode e giuste sulla dissolutezza della Chiesa e del papato, lo fece torturare e bruciare al rogo nel 1498. Giorgio, forse potresti introdurci con alcuni passaggi o riassunti storici sulla sua vita?
1: Certamente. Savonarola nasce a Ferrara nel 1452 e, come hai già detto, muore a Firenze nel 1498. Una vita breve, 46 anni, in cui farà di tutto per rinnovare la società politica e civile fiorentina, e soprattutto religiosa. Una vita nella quale scriverà 29 volumi importantissimi, nel quale darà molte rivelazioni, e che inizia appunto a Ferrara nel 1452. Suo nonno è un medico laureato all'Università di Bologna ed avrà una grossa influenza sulla sua formazione mentale e spirituale. All'inizio si interessa di medicina, ma durante una predica ascoltata in chiesa sente le parole: «Vieni, esci dalla tua casa, lascia la tua terra», e ne rimane molto colpito. Pochi giorni dopo, in un sogno, sente dell'acqua fresca che scorre sul suo capo, che lo rinfresca e che lo sveglia dal sonno. Decide così di andarsene di casa e, come spiegherà più tardi in una lettera a suo padre e al nonno, decise in quel momento che per lui era meglio e più importante interessarsi della vita delle anime e della salute delle anime piuttosto che della salute del corpo. Va in un convento domenicano e da qui verrà poi mandato a Firenze con il compito di iniziare i suoi giovani confratelli alla lettura dei testi biblici. Il 1485 è un anno importante poiché avviene la sua illuminazione, che si può riassumere in una frase. Il suo compito viene riassunto in questa frase: la Chiesa dovrà essere rinnovata, flagellata e presto. Predica in molte città toscane e del nord Italia, alla fine però ritorna a Firenze, dove su invito di Pico della Mirandola incomincerà a predicare nel Duomo di Firenze, a Santa Maria del Fiore. Qui inizia a predicare in tono profetico e dove prima le prediche riguardavano solo la politica, la filosofia e la cultura, egli cerca di introdurre, grazie anche alle rivelazioni date dallo Spirito di Dio, di introdurre un rinnovamento politico, sociale, culturale, giovanile, sia nella vita interiore che nella vita esteriore dei fiorentini. Propone un rinnovamento totale. Il suo uditorio in quel periodo è enorme, 14-15 mila persone che lo ascoltavano alle prediche. È una cifra enorme per la Firenze di quel tempo. E tra le persone che lo ascoltavano c'era Lorenzo de' Medici, Michelangelo, che allora era giovanissimo, Pico della Mirandola e molte personalità

0: veramente nella società di quel tempo. Molti fiorentini lo seguirono per diversi anni, ma poi divenne troppo scomodo per alcune correnti politiche e anche per il Vaticano. Egli voleva fare sul serio, parlando spesso contro la dissolutezza della Chiesa di quel tempo.
1: Sì, esatto, è come dici tu. Le sue prediche e le esposizioni, le spiegazioni e le rivelazioni che gli venivano date dallo Spirito del Cristo tendevano a migliorare la vita in tutti i sensi, così come tutti i messaggi dati dal Cristo e dallo Spirito di Dio tramite i profeti di tutti i tempi. Anche Savonarola dà consigli per la vita sociale e spirituale, ma nello stesso tempo non evita di additare come false tutte le devozioni esteriori che lui chiama la fiera della Chiesa. Parlando per esempio della Settimana Santa, dice in un suo libro: si comincia il giovedì saltando da una chiesa all'altra, inseguendo indulgenze e perdoni. Vai di qui, vai di là, bacia il santo, bacia il crocifisso, altari e chiese ornate, e dopo 3 giorni è tutto finito. Dio e anche il diavolo, per motivi diversi tra loro, ridono di tutto questo, poiché se uno vive male, i riti non servono a nulla. Oltre a questi richiami, però, ci sono anche delle lezioni date da Savonarola. Trae ispirazione nelle sue prediche dalla vita dei profeti. Spiega Osea, Mosè, Ezechiele, Elia, Isaia, Zaccaria e ancora molti altri.
0: Quindi Savonarola criticò la Chiesa del suo tempo, ma io potrei forse aggiungere molte critiche si potrebbero anche riportare ai nostri giorni. Egli scrisse in modo duro frasi come queste, ad esempio: i prelati ed i predicatori del nostro tempo, salvo pochissime eccezioni, sembrano adatti a distruggere la vita cristiana piuttosto che a costruirla e conservarla. Il giudizio sul clero e sui religiosi è parecchio duro, parla di ipocrisia, avarizia, simonia, manca l'amore per Dio. Essi sono come gli scribi e i farisei, sono come sepolcri imbiancati, all'esterno sembrano magnifici, all'interno sono pieni delle ossa, dei morti e di ogni sporcizia. Se il Cristo, dice il Savonarola, si recasse ora a Roma, essi lo metterebbero a morte, così come fecero i giudei. Non una, ma 1000 croci inventerebbero. Scrive il Savonarola nel suo libro Verità della profezia. È un libro che lui ha scritto in cella tra una tortura e l'altra, prima della sua esecuzione. In questo libro possiamo ancora leggere: il primo segno della vera profezia è la vita interiore e spirituale del profeta e consiste nella rettitudine dell'anima verso Dio.
1: Sì, per questo il profeta è sempre scomodo, perché Dio porta una chiarezza che taglia molto chiaramente il bene dal male, lo divide e obbliga le persone a scegliere, e per questo aborrisce i tiepidi. Questo è un messaggio che tutti i profeti hanno portato. Dio stesso dice: io vi vomiterò, perché i tiepidi non prendono parte. Ed era questo che anche il Savonarola voleva cambiare nelle anime e nelle persone del suo tempo, lasciare questo status di tiepidezza e riaccendere dentro le persone il fuoco dell'amore per Dio.
0: Quindi bisogna fare una bella distinzione tra chi voleva fare sul serio e chi invece preferisce definire, come in questo giornale, Savonarola come un fanatico. Riprende delle parole di Ernst Pieper, il giornale PM, che considera Savonarola come il prototipo di tutti i fanatici. Secondo Thomas Klau, ci sarebbero ovunque discepoli islamici del Savonarola. E il giornale tedesco Die Welt attribuisce addirittura al presidente dell'Iran il titolo di Savonarola musulmano. Guardiamo semplicemente che cosa si costruisce intorno ad una persona che innanzitutto di musulmano non aveva niente e neanche di terroristico. Anzi, Savonarola era un pacifista, si potrebbe dire. Era sempre stato pacifico nelle sue azioni. Fine della citazione di questo giornale. Io trovo questo paragone col terrorismo islamico espresso da questo articolo non solo assurdo, ma anche ingiusto.

0: Guardiamo un attimino sotto perché si usa in questo modo la figura del Savonarola, di un profeta, e lo si cita a torto, additandolo come un fanatico, mentre in realtà era egli stesso, era stato una vittima del fanatismo religioso di quell'epoca.
1: Sì, con una certa leggerezza si vuol fare passare il Savonarola come un fanatico, e poi guarda caso 500 anni dopo, nel 1998, 500 anni dopo la sua morte, la Chiesa stessa lo vuole mettere nella categoria dei santi. Esatto.
0: Cioè viene riabilitato, scusa se ti interrompo, perché i giornali di quel tempo ne parlarono moltissimo. Savonarola, 5 secoli si spegne il rogo, viene riabilitato come maestro di vita e appunto, come detto, si è pensato perfino di farlo santo. Ma andiamo avanti, scusa che ti ho interrotto.
1: La Chiesa ha sempre bisogno di un 500 anni, abbiamo visto anche con Galileo che cosa ha fatto. Nell'articolo di PM però si vuol passare la coerenza e la correttezza di Savonarola come il fanatismo, però questo non ha nulla a che fare con la vita del Savonarola se la si guarda bene, poiché lui era un pacifista, lui portava i messaggi di Dio. Fanatici erano invece quelli che ricorrevano alla violenza in nome della religione. Savonarola salvò la vita a molti fiorentini. Basta pensare, per esempio, a tre rivelazioni importanti nel 1495, nel 1497 e nel 1498, nel quale egli avvisa i fiorentini della venuta della peste, dell'alluvione e della guerra, cose che poi si avverarono. Quindi cercò di aiutare i cittadini anche nella vita pratica, con queste rivelazioni che venivano date tramite lui dallo Spirito del Cristo. Però con un articolo e con molte insinuazioni si può trasformare la figura di una persona che è un profeta di Dio ed evitare i suoi argomenti, eludendo così che la sua opera che fu invece di un profondo rinnovamento cristiano. Questo fanatismo religioso portato avanti dalla Chiesa fu causa di milioni di morti. E dobbiamo pensare una cosa: un fanatico vuole sempre che gli altri facciano quello che vuole lui. Un profeta o Dio stesso portano dei messaggi all'umanità e poi lasciano all'uomo l'assoluta libertà di agire come vuole.
0: Questo spiega molte cose, anche dei fatti attuali. Chi erano allora i veri carnefici, i veri fanatici? Che cosa fece? A questo punto l'accusa si gira un pochino verso l'istituzione. Cosa fece la Chiesa a molti profeti o la casta sacerdotale ed illuminati nel corso dei secoli? Io non penso solo all'Inquisizione, penso magari a fedi diverse, a persone di fedi diverse in Spagna, in Sud America ed in altri paesi ancora.
1: Beh, quello che ha fatto la Chiesa nel corso della sua storia non è un segreto per nessuno, lo possiamo leggere in qualsiasi libro, in qualsiasi giornale. Vorrei fare un breve excursus dal passato ai giorni nostri. La Chiesa cattolica ha determinato la storia in misura enorme. Per 1800 anni ha perseguitato, torturato, ucciso e ha condotto guerre contro tutto ciò che non era cattolico. Dei dettagli storici precisi li possiamo trovare negli scritti dello storico tedesco Karl-Heinz Deschner, premiato per la sua opera in 10 volumi, Storia criminale del cristianesimo, dove egli descrive questo fanatismo religioso che giunge fino ai nostri tempi. Deschner definisce, sono sue parole, la Chiesa come un'organizzazione violenta e criminale. Egli parla di milioni di morte, ma non si riferisce solo al tempo dell'Inquisizione e della persecuzione delle streghe. Si pensa agli indiani d'America, al tempo delle colonizzazioni, agli schiavi neri e agli ebrei. Egli ricorda anche lo sterminio di 800.000 serbi ortodossi per mezzo degli Ustascia, che venne sostenuto anche da molti religiosi armati e sotto gli occhi di una chiesa che non mosse un dito per fermare quel genocidio. Oggi ci sarebbe un processo per questo. Però tutto questo pone molte domande scomode sul comportamento della Chiesa e della sua gerarchia fino ai tempi del secolo scorso, fino ai tempi del nazismo.
0: Bisogna dire che storicamente l'intolleranza alle prediche dei papi e della Chiesa cattolica contro tutto ciò che non era cattolico hanno creato quindi per secoli un clima di terrore e di paura. Prima di tutto la paura della dannazione eterna, se mi permetto di inserire. Ma ogni progresso tecnico, tu hai parlato di Galileo Galilei, ogni progresso scientifico dell'umanità veniva spesso considerato in modo scettico. Questi progressi della scienza furono spesso conquistati contro il volere o il potere della Chiesa, secondo la quale se li avessimo creduto ancora, la Terra oggi sarebbe ancora piatta.
1: Sì, e il perché sia necessario dire queste cose e quale collegamento vi sia con il Savonarola appare evidente se analizziamo quanto fu difficile per i profeti in tutti i tempi, in tutti i luoghi, portare la parola di Dio all'umanità. Il teologo Walter Nigg afferma che la Chiesa, o meglio la casta sacerdotale di tutti i tempi, ha sempre combattuto i profeti di Dio fino al punto di perseguitarli e ucciderli. L'esempio più chiaro è Gesù Cristo, che fu ucciso dalla casta sacerdotale, ma molti altri profeti fecero la stessa fine.
0: Sì, forse perché facciamo sempre questo paragone tra casta sacerdotale e profeti, qual è la differenza fondamentale? Che la casta sacerdotale sta in mezzo tra Dio e gli uomini, si pone un po' quasi come mediatore. Il profeta invece vuole condurre l'umanità ad un collegamento diretto con Dio, a trovare Dio dentro di noi. Per questo chi trova Dio dentro di sé diventa un pericolo per la casta sacerdotale, perché in quel momento non ha più bisogno di un intermediario, non ha più bisogno di dogmi, di sacramenti, di riti, di ripetizioni, di gesti, di messe, non hai bisogno di nulla perché in quel momento hai trovato la tua dignità, sai quali sono le leggi di Dio, ti impegni ad osservarle nella tua vita quotidiana. E nel momento che tu scopri questo non hai più bisogno di un prete che ti confessi i peccati, ma vai direttamente a chiedere scusa a colui a cui tu hai fatto del male e viceversa. In questo modo si crea la pace. Per questo il profeta, vorrei aggiungere, è anche un po' pericoloso, è sempre stato visto come il nemico della casta sacerdotale. Ma vorrei tornare a Savonarola.
1: Scusa, un altro chiarimento ancora. È importante chiarire anche che la Chiesa è cattolica, mentre il cristianesimo è una religione interiore di persone che si rifanno all'insegnamento del Cristo. Questo è il cristianesimo. La Chiesa e tutti i cristiani ormai oggi si definiscono cattolici perché si rifanno all'insegnamento della Chiesa, che è sola una delle varie istituzioni sorta sull'insegnamento, sorta e costruita in maniera poi disturbata sull'insegnamento del Cristo. Il cristianesimo è una cosa, il cattolicesimo è un'altra.
0: Sì, potremmo dire che dopo l'insegnamento cristiano, dopo il Cristo, si sono formate un sacco di correnti che oggi chiamiamo religione cattolica, religione anglicana, ortodossa, e poi protestante, poi una fila ancora di altre sette minori che possiamo dire. Però di fatto che cos'è che contraddistingue quello che tu vuoi dire? La differenza tra cristianesimo e cattolicesimo. Il cattolicesimo si basa su dei riti, su dei dogmi, su delle funzioni, su dei riti esteriori, su delle cose che però Cristo non ha mai insegnato, nemmeno i sacramenti. Li ha costruiti nel corso di secoli, nel corso di vari concili, ha stabilito che cosa era giusto, che cosa era sbagliato, ha eliminato la reincarnazione dal credo del primo cristianesimo, che invece era una realtà abbastanza conosciuta dei primi secoli, e altre cose, ha immesso altri dogmi, ha inventato i santi. Dio non ha mai parlato di santi, Cristo non ha mai parlato di santi, ha inventato preghiere e cose che Cristo non ha insegnato, e così ha costruito una propria religione, un proprio che tu oggi sei obbligato a seguire perché altrimenti cadi nella dannazione eterna. Anche questo Gesù non l'ha insegnato. Per questo è necessario fare una differenza tra cristianesimo e recuperare questa corrente del primo cristianesimo, che in fondo è quello che voleva anche Savonarola, tornare ad una purezza del cristianesimo e sfrondarsi di tutto ciò che non è cristiano, che non appartiene all'insegnamento originario del Cristo, e in questo ci metto anche i dogmi, i riti, le istituzioni, le gerarchie, il potere. Tutto questo con Cristo non ha niente a che fare.
1: Quello che hanno sempre portato i profeti, possiamo dire in due parole, è una religione interiore a confronto con una religione esteriore.
0: È l'osservanza delle leggi di Dio. Hanno portato la parola di Dio e con questo il collegamento diretto tra lo spirito e l'uomo, tutti gli uomini, e non una religione che divide attraverso altre religioni, ma delle leggi universali, cosmiche, che collegano tutti gli uomini, tutte le culture, si può dire. Torniamo indietro a Savonarola. Quindi ancora questo fatto che lui venne in fondo messo a morte da un papa, mentre aveva nel suo tempo grande rispetto, Savonarola aveva ricevuto grande rispetto per la sua cultura, per i suoi insegnamenti, per la sua correttezza morale. Ma questo papa, Alessandro VI Rodrigo, detto il Borgia, sanno tutti chi era. Era un criminale. La parola è giusta, un assassino, addirittura della sua stessa famiglia, che fece delle orge nella propria casa e poi il giorno dopo andava a dire messa in Vaticano. Allora, scusatemi questo breve percorso personale, se si pensa che nel 98 la Chiesa voleva fare santo il Savonarola, dopo averlo ucciso 500 anni prima, allora per coerenza si dovrebbe scomunicare il Papa Borgia e spedirlo alla dannazione eterna. Bene, ma se si seguisse coerentemente questo pensiero, allora si andrebbe subito a scontrarsi con il dogma dell'infallibilità del Papa. Quanti papi hanno fatto parlare di sé con una storia fatta di crimini, di omicidi, di lotte per il potere, di guerre, di dissolutezza? Questa è storia. Però chi ci mette il dito rischia l'eresia, la scomunica o la morte, come accadde al Savonarola.
1: Ma questa storia del dogma dell'infallibilità del Papa, secondo me, è un trucco che hanno inventato i papi per risolvere i loro problemi di fronte a delle soluzioni di temi religiosi o di temi sociali a cui non riuscivano a portare delle soluzioni vere. Per cui sono stati istituiti questi dogmi che in realtà sono delle cose abbastanza ridicole. Non bisogna essere grandi intellettuali per capire che cosa succede. Osserviamo semplicemente la vita della gerarchia ecclesiastica, dei papi anche. Come vivono, di che cosa e di chi si circondano. Vivono quello che insegnano, e cioè vivono il messaggio del Cristo, oppure no? La vita di molte eccellenze ha ancora a che fare con il discorso della montagna nel quale viene detto beati i poveri, beati i semplici, beati i puri di cuore? Onestamente, la Chiesa Vaticana oggi sembra essere più una chiesa degli scandali che una chiesa delle beatitudini. Basta pensare a tutti i processi di pedofilia a cui deve rispondere, a tutti i processi di violenza, gli scandali finanziari, alcuni li ricordiamo ancora, lo IOR, o gli scandali del cardinale Marcinkus, il problema di Calvi, oppure ancora la morte non ancora chiarita di Giovanni Paolo I o della Guardia Vaticana. Ricordiamoci delle parole del Cristo. Non date scandalo a questi piccoli, poiché sarebbe meglio per voi legarvi una macina al collo e buttarvi nel profondo degli abissi.
0: Tornando a Savonarola, egli predica quasi ogni giorno nel Duomo davanti a migliaia di persone. In tal modo, come afferma Ernst Pieper, è divenuto la coscienza pubblica di Firenze. È lui che tiene in mano le fila quando Firenze si dà una nuova Costituzione, prendendo come esempio la Repubblica di Venezia. E lui ha un nuovo motto rivoluzionario: i ricchi dovrebbero dare ai poveri. Questo mi sembra cristiano, però è pericoloso.
1: Certamente, è cristiano ed è pericoloso. Dobbiamo pensare che a Dio sta a cuore la giustizia e la misericordia, e ci vede tutti come suoi figli, senza preferenze, davanti a lui siamo tutti uguali. Per questo non vuole la ricchezza e lo strapotere degli uni contro la miseria, la fame, la malattia e la povertà di altri. Guardiamo le chiese oggi, come vivono. Sono un esempio di giustizia?
0: In questo giornale PM purtroppo c'è un accostamento veramente mal riuscito, perché addirittura si confronta l'articolo, l'autore di questo articolo confronta la truppa dei bambini del Savonarola che andavano a raccogliere cose lascive che il Savonarola in fondo tolse dalle strade, addirittura lo vogliono paragonare al nazismo. Si riferiscono al Savonarola e alla sua polizia, così la chiamano, costituita da bambini. E Pieper afferma che si trattava di uno strumento di potere in cui si servivano anche i nazisti. nella Germania dell'Est per spiare addirittura i genitori. L'abuso più terribile dei bambini dell'epoca moderna si manifesta nell'impiego di bambini soldati nelle guerre in Africa. Quindi addirittura si accosta il Savonarola ai nazisti e ai bambini soldato dell'Africa. Questo è veramente un grosso errore, un grosso sbaglio che bisogna qui chiarire. Per questo vorrei far partire ora un nastro, una registrazione che abbiamo fatto direttamente telefonicamente con il priore del convento di San Marco, quindi un'intervista telefonica. Ascoltiamo cosa ci dice lui a proposito.
2: Veramente dal punto di vista storico, oggettivo, cioè di come sono andati i fatti, non c'è motivo per poter pensare una cosa del genere, anzi è tutto il contrario. Bisogna pensare prima di tutto i bambini o i fanciulli o i ragazzi, qual era la loro situazione al tempo di Savonarola. C'era molta miseria, c'era molta povertà, poi soprattutto nelle città, e c'era un enorme sfruttamento dei ragazzi. E questo sfruttamento era sia a livello politico, venivano usati, c'erano continuamente lotte di parte e i ragazzi, i fanciulli venivano usati per le scaramucce, per all'interno della città eccetera, poi venivano soprattutto usati e si abusava di loro a livello sessuale. In una città poi come Firenze, che era conosciuta, purtroppo tristemente conosciuta, come particolarmente dedita a quello che a quell'epoca veniva chiamata la sodomia, il vizio contro natura, e in cui i bambini, i ragazzi venivano sfruttati. Ecco, quello che oggi fa scandalo, fa diciamo assolutamente la pedofilia, al tempi di Savonarola era una cosa molto molto diffusa, e anche se c'erano leggi che punivano, proibivano cose, però di fatto l'andazzo era quello lì. E Savonarola cerca di tirar fuori i ragazzi da questa situazione, come? Istituendo una confraternita o delle confraternite che raccoglievano i ragazzi, ecco, e li educavano. Sia li educavano dando loro un'istruzione, e poi li educavano dal punto di vista religioso, quindi altro che truppe bambini, si radunavano e per cantare le lodi, a volte facevano delle processioni, ma erano processioni assolutamente inermi, cioè senza né armi né cose, e anzi erano processioni che facevano in cui cantavano inni eccetera. Questa era la realtà dei fanciulli, come venivano chiamati, di Savonarola. Quindi era un'attività, quella verso i fanciulli, meramente, puramente educativa, e per un'educazione non militarista, non violenta, ma è tutto il contrario.
1: Noi dobbiamo pensare com'era la Firenze dei tempi. Sicuramente c'erano dei ragazzi o delle bande di ragazzi che ci sono anche oggi, che avevano delle liti per strada, c'erano delle sassaiole, a volte c'erano dei giochi di coltelli anche. Però il Savonarola aveva un grande collegamento sia con i giovani sia con le donne del tempo, e cercò di migliorare la loro situazione, soprattutto civile, perché erano gli ultimi, erano dimenticati. Quando si parla dei giovani al tempo del Savonarola, i libri parlano delle schiere angeliche, perché lui riuscì a organizzarli in modo tale che loro si organizzarono da se stessi, indivisi in diversi quartieri, organizzarono addirittura dei tribunali per redimere queste liti che c'erano fra di loro, e nello stesso tempo incominciarono a raccogliere tutti i segni di questa violenza con cui erano cresciuti, di questa non moralità della vita, per esempio le carte da gioco, per esempio i dipinti osceni, per esempio le armi, e arrivarono addirittura a fare un rogo delle vanità, cioè un anticarnevale, mentre tutta la società festeggiava il carnevale, loro arrivarono a bruciare su questo rogo della vanità tutti questi mazzi di carte, dipinti, segni di corruzione di quei tempi, e si dice che anche Botticelli venne e bruciò insieme ai giovani anche un ritratto di una donna che lui stesso fece.
0: Sì, su questo ci sono discussioni qui e là, però arrivare a definire tutto questo soldati o così, paragonarlo con i soldati di oggi e bambini soldati, è un pochino molto esagerato e sbagliato. Gli si attribuisce ancora in questo articolo di PM una spietatezza religiosa, quindi si dice Savonarola contribuì a creare un clima in cui potevano venire messo a rogo anche le streghe. Questa è un'altra assurdità di questo articolo che bisogna chiarire. L'autore confonde la vittima con il carnefice. Erano gli inquisitori della Chiesa coloro che misero al rogo il Savonarola, non il contrario. Era lo stesso spirito ispirato dai papi di allora che destinò migliaia di donne, chiamate cosiddette streghe, a terribili violenze, a terribili torture e poi la fine su terribili roghi.
1: Per capire queste cose non bisogna essere dei grandi intellettuali, bisogna farsi solo delle domande logiche. Per esempio, chi ha bruciato chi? Chi ha crocifisso chi? Chi ha inventato l'Inquisizione? Chi parla e ordina di aiutare i bambini poveri e poi vive nel lusso e negli sfarzi? Chi benedice le armi, i soldati, le guerre, dicendo che è Dio che lo vuole? È buffo che proprio queste organizzazioni accusino altri di fare proprio quello che loro stessi fanno. Comunque, secondo uomini di chiesa come il teologo svizzero Walter Nigg, definire il Savonarola come un fanatico, cito una sua frase, costituirebbe un imperdonabile disconoscimento del suo mandato. Secondo Nigg, nelle parole di Savonarola si sarebbe rivelata la vera parola di Dio agli uomini, nel mezzo di un rinascimento divenuto ormai empio. Per lui il Savonarola sarebbe forse la più grande personalità in assoluto del cristianesimo. Il teologo Martin Sittiger dell'Università di Teologia di Coira vede nel Savonarola un cristiano senza timore, che rimase fedele fino all'ultimo alla sua vocazione e alla sua coscienza.
0: I discorsi apocalittici di Savonarola avrebbero mirato al degrado del clero, all'avidità di sfarzo della città di Firenze. Ma inoltre Savonarola annunciava delle profezie davvero molto audaci, ed esse si avverarono veramente. Per gli uomini era una prova chiara, questo profeta meritava la loro fiducia. Addirittura un altro conosciuto monaco tedesco di quel tempo, Martin Lutero, disse: io rendo onore a Savonarola come a un santo.
1: Sì, vediamo che ciò che fa paura ai fondamentalisti della Chiesa sono le persone che cercano di vivere veramente gli insegnamenti del Vangelo, poiché questi pongono alla Chiesa lo specchio, fanno vedere come si vive se si segue i principi insegnati dal Cristo e come si vive se solamente li si predica e non li si mette in pratica. In questo caso mi riferisco ai profeti di tutti i tempi che hanno sempre fatto da specchio alla Chiesa dei tempi. Non solo il Savonarola annunciò il regno della pace, che sorgerà dopo molte sofferenze e tribolazioni a tutta l'umanità. Anche nella nostra epoca assistiamo al rinascere della profezia tramite una donna tedesca, Gabriele di Würzburg, attraverso la quale soffia lo stesso spirito del primo cristianesimo. Anche tramite Gabriele parla Dio e parla il Cristo e ci richiamano ai valori del primo cristianesimo, che sono in diretto contrasto con le gerarchie o con il potere delle chiese, contro i riti, i dogmi della Chiesa che non furono mai insegnati da Gesù Cristo, ma introdotti nel cristianesimo secoli e secoli dopo, insieme a molti riti e cerimonie che oggi vediamo sono solo di origine pagane e non volute dal Cristo. Riportiamo ora un passaggio di una rivelazione data tramite Gabriele dallo Spirito del Cristo a Firenze il 5 ottobre 1982, in cui si fa anche riferimento al Savonarola. Il Figlio agisce nel Padre ed il Padre nel Figlio. Questa eterna forza universale si rivela nell'Io Sono tramite la bocca di profeti e di profetesse. Lo Spirito interiore, lo Spirito del Cristo, si rivela nell'Io Sono. Non è l'uomo che parla nell'Io Sono, ma è lo Spirito che si rivela tramite l'uomo. Anche questo paese, questa città e i suoi dintorni hanno avuto molti profeti e molte profetesse. Profeti maggiori e minori hanno portato la mia sacra parola, la parola dell'Io Sono, all'interno dell'istituzione ecclesiastica e anche al di fuori di questa potenza esteriore. Anche questa città ha avuto il suo profeta. Fu un grande profeta che si ribellò al baluardo dell'esteriorità. Là dove egli dovette interrompere, continuo io. Come mai i veri profeti e le profetesse, i veri strumenti dello Spirito, furono perseguitati, maltrattati e uccisi in tutti i tempi? Perché il potere esteriore, il baluardo della religione esteriore, non ha riconosciuto e realizzato l'amore dell'Eterno e i suoi principi. Tutti coloro che si ribellarono contro i dogmi e contro gli intrighi di una religione esteriore furono perseguitati e molto spesso uccisi. Questa religione esteriore riuscì ad ottenere e a rimanere al potere esteriore travestendosi con il mantello del Cristo. Ma è giunta l'ora in cui il vero cristiano che mi segue tolga la maschera a questa potenza esteriore e sveli il travestimento che c'è sotto. Cosa si scoprirà? Omicidi, assassini, persecuzioni, crudeltà, guerre, torture e molte, molte altre cose. Io vi insegnai ad amare il vostro Dio sopra ogni cosa ed il prossimo come voi stessi e ad amare i vostri nemici. Voi che siete figli di Dio, guardate sotto questo logoro travestimento. Cosa si nasconde dietro di esso? Una religione che porta il mio nome ma che non ha nulla a che fare con la mia opera dell'amore per Dio e per il prossimo. In tutti i tempi ho insegnato questo, tramite veri profeti e profetesse, ma il popolo prestò ascolto a coloro che sostenevano un potere esteriore, una religione esteriore. Questo baluardo di egoismo, intolleranza, sì, la prostituta di Babilonia sprofonderà. Le mura di questa città emanano sensazioni di sofferenza, preoccupazioni, miseria, povertà, persecuzioni, morte e molte altre cose. Colui che riconobbe queste cose e si mise a mia disposizione quale strumento, denunciò i misfatti dell'istituzione ecclesiastica, richiamò il popolo affinché si convertisse e realizzasse l'unità, l'amore ed il sacrificio. E cosa accadde? Fu perseguitato, torturato e ucciso perché lo spirito che parlava tramite lui era troppo scomodo alle trame dell'istituzione ecclesiastica. Questo tempo non appartiene al passato, ma si inserisce nel presente e si manifesterà. L'anima di questo grande profeta e molte altre non solo stanno al mio fianco, ma anche al fianco di tutti coloro che sono incarnati per lottare per la verità, la via e la vita. Il passato si rialza ed opera nel presente. È di nuovo il Cristo che agisce tramite i suoi. Io non sono venuto per distruggere, ma per ricostruire spiritualmente. Questa è la rivoluzione del Cristo che arderà anche in questa città come in molti paesi, poiché ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Cosa ha seminato l'istituzione ecclesiastica e coloro che la servono?
0: Vorrei concludere con la lettura di un altro passaggio di questa grande rivelazione profetica data da Gabriele nel 1982 a Firenze. È molto importante che voi sappiate che non avete bisogno di una chiesa esteriore, di edifici di pietra fatti da uomini. Se siete coscienti di essere voi stessi il Tempio dello Spirito Santo e che lo Spirito Santo dimora in voi, riconoscerete che non avete bisogno di duomi sontuosi che definite chiese. Vi renderete conto che un Duomo deve essere purificato affinché l'Altissimo si possa rivelare. Anche questo fu insegnato da un profeta che operò in questa città. Era lo Spirito che parlava attraverso di lui. E io chiedo a tutti voi, quanto tempo volete aspettare ancora? Per quanto tempo resterete legati ad una istituzione esteriore? Questo venne detto nel 1982 a Firenze per mezzo di Gabriele, la profetessa di Dio per la nostra epoca. Possiamo dire che anche lei non è stata ascoltata, anzi è stata ignorata piuttosto dall'istituzione, combattuta dagli incaricati delle sette della Chiesa Cattolica ed Evangelica. Gabriele però ha portato 34 anni di insegnamenti e rivelazioni profetiche elevatissime. Si può dire che ha portato il cielo sulla terra. Se fosse stata ascoltata, questi insegnamenti avrebbero potuto aiutare l'umanità a cambiare. In particolar modo, se questa, l'umanità, e in particolare anche i cristiani, avessero preso sul serio gli insegnamenti contenuti nel discorso della montagna. Potremmo dirlo in una frase che ognuno di noi può provare a mettere in pratica nella sua vita. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te, oppure, in altre parole, non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Ma nel discorso della montagna si trovano anche i moniti che forse potremmo ancora citare brevemente.
1: Sì, vorrei leggerli dal libro Questa è la mia parola, Alfa ed Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani di tutto il mondo. E leggo i moniti dati da Cristo allora. Guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione in questa vita. Guai a voi sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete. Guai a voi se tutti gli uomini parleranno bene di voi, perché così fecero anche i loro padri con i falsi profeti.
0: Siamo quasi al termine della nostra trasmissione, forse impegnativa per molti, forse riflessiva per molti altri. Savonarola, nonostante la sua giovane età, ha lasciato all'umanità un enorme patrimonio letterario. Molto di questo lo si può trovare nella sua stessa chiesa, il convento di San Marco a Firenze. In particolare lui ha scritto un'opera di 29 volumi che potete trovare appunto anche a Firenze o nelle migliori librerie. Su di lui sono stati scritti naturalmente anche molti libri. Savonarola era dunque un grande profeta. Ma prima di lui, dopo di lui, ci furono anche altri profeti o mistici, uomini e donne illuminati che sono stati fedeli alla parola di Dio e hanno cercato di portarla agli uomini, nonostante calunnie e persecuzioni. Nell'ambito del cristianesimo vogliamo citare alcuni di questi profeti, profetesse o mistici in una carta storica che vi vogliamo mostrare ora, che parte da Abramo e giunge fino alla grande profezia della nostra epoca, alla donna conosciuta oggi col nome di Gabriele, la profetessa per la nostra epoca. Molti di queste persone, di questi illuminati, furono perseguitati e uccisi, come testimonia Walter Nigg, in quanto la profezia fu sempre combattuta dalla casta sacerdotale. Con questo vi ringraziamo per l'ascolto, per l'attenzione. Vi invitiamo a guardare e osservare questa carta e vi salutiamo cordialmente con un arrivederci ad una prossima trasmissione.

0: Cari amici, un cordiale saluto a tutti dalla tenda di Dio, dall'arca dell'alleanza tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Qui si trova e da qui viene trasmessa direttamente la parola eterna, la verità data tramite tutti i profeti e le profetesse di Dio, prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Oggi proseguiamo con la seconda parte della lettura del libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, una rivelazione data dal Cristo Dio per mezzo di Gabriele. Nella prima puntata abbiamo spiegato che questa rivelazione è stata data più di 40 anni fa e che il linguaggio utilizzato allora era spesso diverso da quello dei nostri giorni. Per questo è importante comprendere il contenuto delle parole. In questa rivelazione il Cristo Dio spiega il cammino che ogni anima, e quindi ognuno di noi, deve percorrere per fare ritorno alla nostra vera patria di origine, nel regno eterno, presso Dio, nostro Padre. Questo cammino passa attraverso 7 livelli, dall'ordine alla misericordia, che ogni anima ha il compito di attivare in sé durante la sua vita qui sulla terra oppure nelle sfere dell'aldilà. Oggi proseguiamo con le spiegazioni sul primo livello. Il Cristo Dio ha rivelato. In particolare sul livello dell'ordine, il principio basilare dice: riconosci te stesso. Alle anime dei miei figli vengono insegnate molte cose. Proprio sul livello dell'ordine possono essere necessari, secondo i concetti umani, migliaia di anni prima che le anime si risveglino. I miei figli, che vivono come anime su questo livello, aspirano in modo particolare a incarnarsi di nuovo, dato che non hanno un collegamento di amore con Dio e con la sua vita. Gli angeli istruttori si impegnano molto per insegnare e mostrare alle anime l'onnipotenza di Dio. È proprio passando dal livello dell'ordine che i raggi parziali dei minerali, le particelle parziali o anime di gruppo o piccole anime parziali delle piante e degli animali salgono verso l'alto. Poche di queste anime legate alla terra si lasciano coinvolgere attivamente nell'essere protesi verso l'alto, che caratterizza ogni forma di vita della creazione. Specialmente su questo livello si può osservare in modo meraviglioso l'evoluzione degli elementi della creazione, poiché anch'essi, dopo un determinato ritmo di vita terreno, vengono attirati dai livelli spirituali puri o da forme di vita più elevate. Su questo livello l'anima non ha interesse per l'amore divino e i suoi insegnamenti. Come l'umanità orienta le sue aspirazioni sulla materia, così si comporta anche l'anima in queste sfere delle anime. Un detto degli uomini afferma: come l'albero cade, così rimane al suolo, che significa: come l'uomo ha vissuto, così saranno le condizioni in cui rimane la sua anima dopo la morte.
1: Continuiamo a leggere la rivelazione del Cristo data tramite Gabriele. Il mondo degli animali, che a sua volta si sofferma sul livello basilare dell'ordine, viene orientato in modo meraviglioso dall'essere spirituale responsabile. Le anime interessate possono fare l'esperienza del leone che si sdraia accanto all'agnello, di come il gatto e il topo vivano insieme, e anche il gatto con il cane. Gli uccelli vivono in armonia con gli animaletti che strisciano. Non si divora più e non si viene più divorati. Contemplare tutto questo potrebbe essere per i miei figli che vivono come anime un modo bellissimo, già sul grado dell'ordine, di essere guidati a compiere ulteriori passi, se solo potessero dischiudere il loro cuore per tutto questo. O vedete, è così che operano l'angelo guida e l'angelo istruttore. Vi chiederete, da dove provengono gli esseri spirituali responsabili e gli angeli istruttori? Provengono dalle sfere della patria. Gli angeli istruttori e gli angeli guida provengono dalle loro sfere dei cieli. Se, per esempio, c'è bisogno di un angelo istruttore sul livello basilare dell'ordine o della volontà, allora un essere spirituale proveniente dai cieli puri, dalla sfera celeste dell'ordine o della volontà, si recherà nei livelli di istruzione. Nelle sfere di purificazione, chiamate anche sfere di istruzione, gli esseri spirituali puri rappresentano la reggenza della sfera dei cieli alla quale appartengono. Istruiscono poi le anime in base alle loro conoscenze. Se gli insegnamenti non vengono accolti, nel corso di un determinato ciclo spirituale, la protezione dell'anima, la protezione del Cristo, si ritirerà, in modo che le sue azioni possano essere riprodotte come immagini. In questo modo, l'anima dovrebbe venire stimolata a sviluppare il pentimento. Quando la protezione dell'anima si ritira, i raggi cosmici entrano nelle particole dell'anima, stimolandola a riconoscere le proprie colpe. Inoltre, l'anima viene stimolata a riconoscere se stessa, a perdonare e anche a sviluppare l'amore per il prossimo. La capacità degli uomini di pensare con il cuore si è ridotta. Anche se parlano del loro Redentore, il loro cuore è ben lontano dall'unica forza che permane costantemente. Tramite la redenzione, dice il Cristo, ho dischiuso ognuno dei livelli che spiego, non solo nell'infinito, ma anche in ogni anima. Poiché sono trascorsi quasi 2000 anni di tempo, di grazia, l'uomo avrebbe già potuto raggiungere una maturazione molto grande nello spirito. Durante questo tempo gli uomini e le anime avrebbero potuto assolvere alcuni di questi livelli. A ognuno è data la forza per raggiungere la vittoria su tutti i livelli in veste terrena. Tuttavia, dato che il Cristo vittorioso non viene riconosciuto, io chiedo: con quale forza volete vincere? Con l'egocentrismo? E l'egoismo con l'illusione dell'esteriore? È l'uomo che si è creato questi tratti caratteriali terreni e per questo l'anima vi è legata. Ogni anima raggiungerà il cielo quando si sarà staccata da questi tratti caratteriali terreni per aspirare ai livelli di coscienza dello spirito, dato che dovrà passare attraverso ogni singolo livello.
0: Il Cristo continua con le sue spiegazioni sul livello dell'ordine. Cos'è un'illusione? Per esempio la vostra chiesa esteriore. Se l'uomo è radicato nella fede della chiesa, l'anima non potrà divenire libera.

0: nella vita a sette dimensioni, nella quale non esistono né il tempo né lo spazio, ci sono molte possibilità per scontare. Per questo, ogni anima deve essere guidata e istruita in base al suo grado di maturazione. L'umanità si aggrappa alle sue Bibbie e parla delle parole di Gesù, che vi sono citate, ma solo pochi dei miei figli vivono in base a esse. Se quanto è stato tramandato per iscritto non viene vissuto, ogni libro, anche la Bibbia, non ha alcun valore per gli uomini. Non parlo volentieri delle Bibbie, dato che vi si possono trovare solo mezze verità. A causa delle numerose traduzioni fatte da persone non illuminate, la sacra opera è diventata un'opera umana, dalla quale lo Spirito cita solo le verità o di cui rettifica alcuni aspetti. Riprendo ora il livello dell'ordine. Le anime in cammino stanche, provenienti dalla terra, che sono tormentate da droga, da alcol, da parole e opere malvagie, hanno bisogno di molta tranquillità dopo aver abbandonato il loro corpo terreno. In nome e secondo la volontà del Signore, l'essere spirituale responsabile ha dato forme e aspetti diversi ai pianeti concessi come luoghi in cui riposano le anime. Nel livello basilare dell'ordine e nei suoi sottolivelli si trovano tra l'altro i pianeti per riposare. Le anime possono scegliere liberamente il luogo in cui riposare. Tuttavia, il pianeta deve essere in armonia con le vibrazioni dell'anima. Su questi pianeti in cui le anime riposano ci sono pinete, prati su cui riposare, case, giardini. Tutte le forme e i colori corrispondono al livello di vibrazione della sfera dell'ordine. Come la Terra crea la sua vita materiale con la forza di Dio, così avviene su tutti gli altri pianeti. L'anima può rigenerarsi come preferisce in un giardino, su una panchina, in casa o su un prato per riposare e viene comunque sempre sorvegliata da un angelo istruttore. Le anime non dormono come l'uomo, ma riposano. Alle anime viene dato ogni aiuto possibile, tuttavia non sempre lo accettano. Sia che l'anima si ravveda o no, che riposi o continui a vivere e agire tra i suoi simili, per ogni anima arriverà il momento in cui si farà sentire l'irradiazione, anche se forse saranno necessari eoni. Il sole che la risveglia irradierà un giorno ogni azione. La luce manifesta tutto. In questo modo ogni anima viene guidata a prendere una decisione: seguire il suo ulteriore sviluppo o incarnarsi di nuovo. Tutto viene rivelato all'anima con amore dagli angeli istruttori.
1: Continuiamo a leggere dalla rivelazione del Cristo. Tramite le immagini dell'anima, che prendono forma attraverso l'irradiazione cosmica, le anime possono riconoscere le proprie condizioni, anche con l'aiuto del loro angelo istruttore, ma vedono anche le possibilità che hanno di svilupparsi ulteriormente. L'angelo istruttore spiega loro le difficoltà di un'ulteriore incarnazione o quali possibilità hanno di compiere passi verso livelli superiori. Parla anche dei pericoli che una nuova incarnazione può comportare. Viene anche accennato al ciclo eonico e alle possibilità che offre all'anima per evolversi verso livelli superiori. Proprio sul grado dell'ordine, molti esseri spingono a incarnarsi di nuovo, dato che la persona che erano in passato o anche l'anima stessa

0: non avevano e non hanno conoscenza. Non tutte le anime accettano gli insegnamenti. Gli angeli istruttori vengono trattati con rifiuto dalle anime in base a come esse hanno vissuto e si sono comportate in veste umana in passato. I messaggeri di luce hanno una pazienza infinita per trasmettere alle anime il sapere necessario. In tutte le sfere si opera per la vita secondo il principio ricondurre in patria tutti i figli di Dio. Quello che avviene nelle sfere di purificazione dovrà avvenire anche sulla terra. Anche sulla terra vale ricondurre in patria tutti i figli di Dio tramite Gesù, il Cristo, suo Figlio, il Redentore dell'umanità. Tenete presente che ogni immagine del futuro che l'uomo si crea si riflette nell'anima. Per questo è molto importante vivere sempre nel presente, con Dio, nostro Padre, e con il vostro Redentore. Chi fuorvia altri con parole o azioni deve scontare la colpa di averli condotti sulla strada errata, finché non gli verranno perdonate le sue colpe. Solo allora Dio potrà perdonarlo. Anche chi insegna in modo errato dovrà scontare per questo. Colui che è stato fuorviato deve perdonare chi lo ha fatto. Un'anima rimane legata finché chi è stato fuorviato non l'avrà perdonata, grazie alle conoscenze spirituali. Pertanto, fate attenzione ai vostri pensieri, alle vostre parole e azioni. Quanto rapidamente possono divenire fatali per l'anima? Chi continua a parlare di una determinata causa non l'ha ancora sistemata, anche se crede di averlo fatto. Parlando della causa, continua a riprenderla a sé, perché tutto è vibrazione. Chi ama la creazione del Padre mio, ama anche le sue creature, l'uomo e anche tutte le forme di vita più o meno elevata. Impegnatevi a incontrare con amore tutte le forme di vita della creazione. Sottraetevi all'influsso negativo, cercate di pensare in modo positivo. Così, miei figli amati, nella vostra anima si risveglierà la forza creatrice che la libera dal livello dell'ordine, poiché lo avete percorso già in veste umana, grazie alla forza del pensiero positivo.
1: Al termine del capitolo sul livello dell'ordine, il Cristo spiega: il primo livello basilare, l'ordine, contiene anche i suoi sottolivelli. Affinché possiate comprendere meglio, li ripeto. L'ordine è il livello basilare. I sottolivelli sono volontà, sapienza, serietà, pazienza, amore e misericordia. Il Cristo conclude questo capitolo sull'ordine divino con le seguenti parole: io sono la vita in ogni anima e in ogni uomo. Venite a questa vita consapevole. Chi vive in me diviene libero. Libero, come ero io in veste di Gesù di Nazaret. Io sono il Cristo vivente che dimora in ogni anima. Il Cristo era in Gesù. Tramite l'atto di redenzione, io sono in voi. Chi aspira alla luce della verità, in pensieri, parole e azioni, vive nell'eterna forza, nella benedizione del Padre mio. Cari amici, il Cristo è lo Spirito libero. Con le sue parole ci invita ad afferrare, in piena libertà, la mano che ci porge in modo possente in quest'epoca, tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Con questo suo invito ad avvicinarci sempre più a Lui, alla vera vita, siamo giunti al termine della trasmissione di oggi, tratta dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione. Vi invitiamo a seguire anche le prossime trasmissioni dalla tenda di Dio, dall'Arca dell'Alleanza per tutti gli uomini di tutti i popoli di questa terra. E vi salutiamo cordialmente. Arrivederci e un saluto in Dio.

possiamo attivare le forze di autoguarigione con un modo di vivere positivo, orientato su Dio, lo Spirito libero in noi. Riconosci e guarisci te stesso tramite la forza dello Spirito, un libro che è veramente un grande aiuto per chi desidera guarire o restare sano. In questa rivelazione data dallo Spirito di Dio, viene spiegato in modo dettagliato come si formano le malattie e come possiamo riconoscerne le cause in noi. Un libro affascinante con indicazioni pratiche per attivare le forze di autoguarigione tramite la forza dello Spirito, che fluisce nell'uomo tramite i 7 centri di coscienza, al quale sono collegati gli organi del nostro corpo. Richiedete il libro al numero 011-191-156-77 o sul sito www.edizioni-gabriele.com. 380 pagine a soli 23 euro.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus.
1: Cari fratelli, care sorelle nel Cristo. La vera preghiera è una potenza del cielo. Su questa terra, in questo mondo, si prega molto. Tuttavia, come possiamo vedere, questa preghiera sembra non venire ascoltata. Perché? Perché noi non ci dedichiamo alla preghiera, perché noi non adempiamo le nostre preghiere, perché spesso la preghiera è solo una preghiera detta con la bocca. Si prega quindi così e si pensa di aver pregato. Sì, si ha pregato, ma le parole o i pensieri della preghiera hanno raggiunto nostro Padre. Solo pochi si chiedono se Dio li ascolta, se le preghiere vengono dette semplicemente in modo meccanico e la vita quotidiana però è così come sempre. Solo pochi si rendono conto che ogni persona, ogni uomo è un figlio di Dio, che Dio, nostro Padre, ci chiama Suoi figli e Sue figlie e che noi possiamo chiamare Dio, che è la Maestà Celeste, l'amore infinito, la forza e la luce, possiamo chiamarlo Padre. Diciamo a Dio, nostro Padre, il cui spirito dell'amore compenetra l'universo, pulsa in ogni anima, fluisce nel nostro respiro. Diciamo, tu, Padre. Questo dire consapevolmente, tu, Padre, può creare un collegamento direttamente col nostro vero essere e con Dio, nostro Padre. Se guardiamo nel mondo, vediamo come gli uomini si danno dei titoli e hanno dei corrispondenti mezzi. Ognuno vuole essere il più grande. Però, prima o poi, da qualche parte, forse in chiesa, questa persona prega, ma la sua vita quotidiana è di nuovo qualcosa di completamente diverso. È contro il prossimo. Gli uomini mentono, gli uomini odiano, gli uomini invidiano. Quindi ognuno è contro l'altro. L'inimicizia continua a crescere. Le aggressioni aumentano e sotto tutto questo non soffrono solo gli uomini, ma anche molti animali e tutta la madre terra. Ma gli uomini pregano. Cari fratelli, care sorelle, queste preghiere non solo non vengono ascoltate da Dio, ma entrano nel nostro corpo e nella nostra anima quale colpa, quale causa, perché ogni pensiero, ogni parola è energia e se sprechiamo l'energia anche in preghiera, allora ci incolpiamo. Pregare significa vivere secondo i comandamenti di Dio e secondo gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Pregare significa adempiere le preghiere. ma se diventano una cosa ripetuta a memoria, le persone non sanno quello che, per cui pregano. Per questo, in preghiera non dovremmo fare molte parole, ma dovremmo renderci conto che pensiamo e parliamo in immagini e così preghiamo anche in immagini. Ma se preghiamo in modo veloce, senza pensare veramente, non afferriamo quello che vogliamo veramente pregare e che ci sta a cuore. Per questo, in preghiera, dovremmo lasciar salire le immagini, immagini di preghiera, per entrare con le sensazioni in queste immagini, in questa preghiera, per seguirli quindi coi sentimenti. Se riusciamo a entrare coi sentimenti nella preghiera, ci chiederemo anche se viviamo anche in modo corrispondente a quello che preghiamo. Se noi preghiamo per i nostri fratelli e sorelle, chiediamoci come ci comportiamo nei loro confronti. È veramente una cosa che ci sta a cuore quello per cui preghiamo o agiamo contro le nostre stesse preghiere? Se è così, allora non porteranno frutto. Cerchiamo insieme di fare salire le immagini quando preghiamo. Cerchiamo di entrare con le sensazioni nella preghiera per imparare a percepire, a sentire anche la difficoltà, la sofferenza che c'è in questo mondo. E così diremo anche a noi stessi: o uomo, cambia te stesso, diventa buono così come vuole Dio. E allora puoi partecipare con la tua preghiera e fare sì che le preghiere raggiungano gli uomini, che le persone riescano a percepire quello che stanno facendo, che la loro coscienza cominci a farsi sentire. Ma noi che preghiamo, dobbiamo far sì che le nostre preghiere diventino la nostra vita quotidiana. Per far salire le immagini nei pensieri delle preghiere, abbiamo bisogno di un punto fisso in modo che i pensieri non scappino via. Cerchiamo quindi di prendere consapevolezza della luce interiore, della luce del Cristo Dio in noi. Come sentiamo dire spesso, vicino al nostro cuore c'è il sole luminoso e pulsante dell'amore. È lo Spirito del nostro Eterno Padre nel Cristo. Cerchiamo di rivolgere i nostri sensi in questo meraviglioso sole dell'amore. Così come diciamo, entriamo nel nostro interiore per pregare. Ci rivolgiamo al Cristo in noi. Cristo, tu sei la luce, la misericordia,
2: die Güte und Wärme,
1: la bontà e il calore.
2: Lasst die Bilder oder das Bild entstehen.
1: Lascia che salgano le immagini. La luce ci avvolge. Avvolti nella grande luce del Cristo.
2: Bitten wir,
1: preghiamo,
2: für unsere kranken Brüder und Schwestern,
1: per i nostri fratelli e sorelle ammalati.

0: Von uns kommt ein anderes Gebetsbild.
1: In ognuno di noi sorgono immagini diverse. Entriamo con le sensazioni in questa immagine della preghiera e svegliamo il sentimento e la compassione. Percepiamo che diventiamo un'unica cosa con l'anima del nostro prossimo, con i nostri fratelli e sorelle. Le nostre preghiere si immergono nell'immagine e quindi la compassione, il calore e la luce. La preghiera si esprime in noi.
0: Ruhig betet es im Bild.
1: In noi.
0: Im Gebetsbild.
1: La preghiera si esprime in immagini.
0: Wir empfinden Schmerz.
1: Percepiamo il dolore e la sofferenza del nostro prossimo. Ed ora ci chiediamo, e noi possiamo ancora essere contro il nostro prossimo se Dio è per suo figlio? Quello che desideriamo è di essere per il bene che c'è nel prossimo, in modo da acquisire più luce e forza. E così anche le persone per le quali preghiamo. Rimaniamo avvolti nella luce possente. Nei nostri pensieri di preghiera accogliamo la Madre Terra con i suoi animali, piante e minerali. In ognuno di noi si forma un'altra immagine di preghiera. Si sviluppa in noi. Percepiamo.
0: Für wen oder für was?
1: Per chi o per che cosa vogliamo pregare? La Madre Terra ce lo rispecchia. Ognuno entra con le sensazioni nell'immagine che sale in lui, la sofferenza degli animali, la speranza della Madre Terra, molte immagini di preghiera.
0: Es entwickelt sich.
1: si sviluppa la capacità di percepire come sta l'altro. Questa è la preghiera. Si sviluppa una gratitudine. Questa è la potenza dei cieli. Permettete che questo avvenga. Lasciate che si formi la preghiera.

0: nostre sile.
1: La nostra anima prega.
0: Si sendet uns Empfindungen.
1: Ci trasmette delle sensazioni. Ci aiuta a sentire.
0: Si zeigt uns aber auch auf.
1: Ci mostra però anche come noi dovremmo pensare e vivere nella vita quotidiana. E se lo facciamo, allora le nostre preghiere sono una potenza dei cieli e noi stessi ci avviciniamo al cielo. Avvolti nel grande amore, nel sole che scalda e si irradia, nella luce del Cristo, percepiamo cosa significa pregare. Ognuno di noi è un essere che proviene dall'infinito. La forza dei cieli è in noi. E noi siamo in Dio, il nostro eterno Padre, figli e figlie dei cieli. Lo Spirito fluisce infinitamente. L'eternità pulsa dentro di noi. L'eternità è la nostra vera vita. Dalla luce che ci circonda scorre l'infinito, l'eternità verso di noi. L'immagine di preghiera si forma. Noi siamo esseri dell'eternità, esseri dell'amore, immortali. Lasciamo che venga questa immagine bellissima. Lasciamo che sorga l'unità dentro di noi. Sentiamo dentro il nostro vero essere. Chi siamo noi in Dio, nostro Padre? Lasciate che questa sensazione scorra nel vostro cuore. Scorre. La vita ci avvolge. L'alito di Dio ci tocca. Chi siamo noi in Dio?

0: percepiamo che il nostro corpo fisico diventa più leggero. Tutti gli aspetti umani non sono importanti. Che cos'è importante per noi adesso che siamo avvolti dall'infinito? Questo lo tratteniamo. Questo dovrebbe dare l'impronta alla nostra vita quotidiana ed accompagnarci ogni giorno. Noi siamo figli e figlie dei cieli, esseri immortali,
1: die in Gottes Einheit geborgen sind,
0: che sono protetti nell'unità di Dio, l'unità di Dio nell'anima di ogni uomo, l'unità divina negli animali, nelle piante e nei minerali, l'unità di Dio in tutto l'infinito. La preghiera può essere una forza dei cieli. Non finiremo mai di imparare. Tutta la nostra vita terrena è un imparare. Impariamo a pregare. Diventeremo felici e renderemo anche altri felici. E allora anche la Madre Terra tirerà un sospiro. E in questa consapevolezza che pregare, che la vera preghiera è una potenza dei cieli, preghiamo, lasciamo che nella luce del Cristo sorgano i pensieri e le immagini di preghiera per vedere noi stessi nella preghiera e nell'immagine, in modo che ogni giorno diveniamo più ricchi

0: Cari amici, vi diamo il benvenuto alla trasmissione di oggi dal titolo L'amore di Gesù per gli animali finora tenuto nascosto. Ascoltando questo titolo, per molti di noi sicuramente può sembrare ovvio che Gesù, il più grande giovane pacifico rivoluzionario di tutti i tempi, il figlio di Dio, colui che ha portato il messaggio d'amore per Dio e per il prossimo, colui che disse «Non fate del male neanche alla più piccola delle mie creature», amasse gli animali. Ma allora, se Gesù amava gli animali, viene spontanea la domanda: come si comportava Gesù nei confronti degli animali? Gesù era vegetariano? Erano vegetariani i suoi discepoli e i primi cristiani che portarono nel mondo il suo messaggio? E perché non se ne parla? L'amore di Gesù per gli animali finora tenuto nascosto è un libretto che contribuisce a dare una risposta a queste domande e a portare alla luce la verità. Raccoglie diverse citazioni dalla Bibbia, dai Vangeli ufficiali o da documenti storici, ma soprattutto dal Vangelo «Questa è la mia parola», il Vangelo originario, conosciuto oggi in tutto il mondo. Un'opera mondiale fondamentale per tutti coloro che sono interessati a leggere cosa disse e come visse realmente Gesù di Nazareth. Questo interessante libretto comincia con una citazione dalla Genesi. «Poi Dio disse: Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero in cui è il frutto che produce seme. Saranno il vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona.
1: Cari amici che ci seguite da casa, nella premessa del libretto L'amore di Gesù per gli animali tenuto nascosto, si fa riferimento al fatto che i testi della Bibbia siano stati redatti nel corso dei secoli da persone che scrissero ciò che era stato tramandato e tradotto in diverse lingue in una forma corrispondente agli usi e ai costumi del tempo, oppure che si adeguava alla pressione delle istituzioni religiose di allora, spesso ben poco conciliabile con la volontà di Dio. Pensiamo, ad esempio, ai diversi passaggi della Bibbia in cui si fa credere che Mosè avesse comandato la brutale uccisione degli animali sugli altari come sacrificio per placare un Dio vendicativo. Lo stesso dicasi anche per molte indicazioni che sarebbero state date da Dio nel Vecchio Testamento riguardo all'uccisione di bambini, a saccheggi e genocidi che hanno giustificato e giustificano da 2000 anni comportamenti contro la vita non solo degli animali quanto anche degli uomini, per esempio gli esperimenti sugli animali e la loro uccisione per poterne consumare la carne, così come pure le guerre in nome di Dio.
0: Nella premessa di questo libretto leggiamo inoltre: anche il Nuovo Testamento è opera umana, ossia una raccolta di testi che viene definita nel suo insieme Sacra Scrittura da decreti ecclesiastici. Molti aspetti che sarebbero stati altrettanto sacri non vi furono tuttavia inseriti. Molte cose insegnate da Gesù di Nazareth rimasero nascoste in diversi scritti apocrifi e non vennero inserite nella raccolta di scritti che ci viene oggi presentata come Vangelo. Circa 1600 anni fa, quando Girolamo redasse la prima traduzione completa della Bibbia in latino su incarico del Papa, egli si trovò sotto la grande pressione esercitata dal potere della Chiesa che stava nascendo e delle forze politiche del tempo. Temi come la reincarnazione, la legge di semine raccolta e gli insegnamenti portati dal Nazareno in merito ad un rapporto pacifico tra gli uomini e gli animali non trovarono più posto nella Bibbia ecclesiastica. La citazione che ora leggeremo dimostra invece che Girolamo era ben al corrente dell'amore che Gesù provava per gli animali. Egli scrisse: «Fino al diluvio non si conosceva il piacere dei pasti a base di carne. Ma dopo questo evento c'è stata riempita la bocca di fibre e di secrezioni maleodoranti della carne degli animali. Gesù Cristo, che venne quando fu compiuto il tempo, ha collegato la fine con l'inizio. Pertanto, ora non c'è più consentito di mangiare la carne degli animali».
1: Nonostante molte cose siano state occultate dalla Bibbia ufficiale, la verità viene comunque alla luce. Dio inviò in tutte le epoche profeti che si espressero molto chiaramente contro le brutalità dell'uomo nei confronti della creazione e contro i sacrifici animali. Primo fra tutti, Gesù di Nazaret, che racchiuse nel discorso della montagna il cuore del proprio insegnamento ed in particolare nella famosa regola d'oro, che dice: «Fai tu per primo ad altri ciò che vuoi che venga fatto a te», che si può anche esprimere come «non fare ad altri ciò che non vorresti fosse fatto a te». Ed in questa frase sono inclusi anche naturalmente gli animali. Continuiamo ora a leggere dal libro. Nei libri di Mosè si presentano al lettore pagine e pagine in cui si cerca di far credere che Dio volesse che gli animali venissero torturati e uccisi per lui. Questi testi sono stati manipolati in modo così abile per far credere ai fedeli che Dio sia un essere crudele, brutale, privo di amore e iracondo, e che provi gioia nel vedere come animali vengono uccisi in modo brutale e insensato. Chi è convinto che ciò corrisponda alla parola di Dio, come le grandi istituzioni cercano di far credere, è vittima dell'adombramento della verità. Chi invece ricerca più a fondo ciò che è stato detto dai profeti, troverà persino nella Bibbia alcuni aspetti della vera parola di Dio, che sono, a quanto pare, sfuggiti ai correctores e a coloro che hanno falsificato gli scritti originari.
0: Ma cominciamo ora a leggere le parole dei profeti dell'Antico Testamento contro i sacrifici di animali e il mangiar carne citati in questo libretto. Osea disse: «Essi offrono sacrifici e ne mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce, si ricorderà della loro iniquità e punirà i loro peccati». Sempre Osea disse ancora: «Poiché io voglio l'amore più che il sacrificio, la conoscenza di Dio più che gli olocausti».
1: Sentiamo ora cosa riporta Isaia, conosciuto da molti di noi soprattutto per aver preannunciato il regno della pace sulla terra, regno nel quale il lupo dimorerà con l'agnello, la pantera con il capretto, e in cui non ci saranno più iniquità e saccheggi. Attraverso di lui si rivelò Dio dicendo: «Si sacrifica un bue e si uccide un uomo. Si immola un agnello e si strozza un cane. C'è chi fa un'oblazione e offre sangue di porco, chi brucia incenso e venera un idolo. Come costoro si compiacciono nelle loro vie e amano le loro abominazioni». Cari amici all'ascolto, chi agisce contro la vita, che è Dio, uccidendo o sacrificando un animale, si farà forse scrupoli ad uccidere un uomo? La vita è vita, che si tratti di un animale o di un uomo. Essa proviene in entrambi i casi da Dio. Quale diritto abbiamo noi uomini di appropriarcene o di porvi termine? Leggiamo ora alcuni passaggi tratti sempre da Isaia. «Che mi importa dei molti vostri sacrifici?» dice il Signore. «Sono sazio degli olocausti degli arieti e del grasso dei vitelli. Non gradisco il sangue dei buoi, degli agnelli e dei capri. Quando venite a presentarvi davanti a me, chi reclamerà questo da voi? O ancora, quando voi stendete le vostre mani, distolgo da voi i miei occhi. Anche se voi moltiplicate le preghiere, io non le ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi, allontanate le vostre cattive azioni dai miei occhi. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene. Cercate la giustizia, aiutate l'oppresso». Come può un Dio dell'amore desiderare che l'uomo si comporti in modo così barbaro e crudele nei confronti della creazione? Quale padre o quale madre desidererebbero qualcosa del genere dai propri figli?
0: E Dio si rivelò attraverso Amos con queste parole: «Io odio le vostre feste, non mi piacciono le vostre solennità. Se mi offrite olocausti e oblazioni, non le gradisco. Ai vostri sacrifici di grasse vittime non volgo nemmeno lo sguardo. Lungi da me la voce dei tuoi canti. Non voglio sentire i suoni delle tue arpe. Sgorghi invece l'equità e la giustizia scorra come torrente perenne. Nell'Antico Testamento leggiamo anche nel libro di Geremia le parole che il Padre trasmise agli uomini in quel tempo in merito a questo tema. Che me ne importa dell'incenso importato da Saba o della canna aromatica che viene da una terra lontana? I vostri olocausti non mi piacciono e i vostri sacrifici non mi sono graditi. Sempre da Geremia leggiamo:

0: al Signore e mi prostrerò dinanzi al Dio sommo. Mi potrò presentare con olocausti, con vitelli di un anno. Gradirà il Signore migliaia di arieti libagioni di olio a torrenti? Offrirò forse il mio primogenito per il mio delitto, il frutto del mio seno per il peccato della mia anima. Ti è stato fatto conoscere, uomo, ciò che è bene e ciò che il Signore richiede a te. Nient'altro che praticare la giustizia, amare la misericordia e comportarti con umiltà con il tuo Dio. Parole molto chiare, parole scritte sulla stessa Bibbia nell'Antico Testamento. Bibbia riconosciuta come il fondamento di diverse religioni ancora oggi, in cui si evince che in fondo tutti i profeti di Dio in ogni epoca hanno riportato un Dio che non desidera sacrifici di animali, ma la sapienza in Lui. Un Dio che non vuole solennità, riti, feste, ma che impariamo a fare il bene, ad aiutare il prossimo, ad essere gli uni per gli altri. Un Dio che ci guida nella ricerca di misericordia e di giustizia.
1: E cosa accade oggigiorno? La Chiesa Cattolica celebra tutt'oggi, nelle festività più solenni quali la Pasqua o il Natale, il sacrificio di milioni e milioni di animali e ne giustifica la pratica. Ci si domanda semplicemente in nome di chi vengono uccise milioni di creature innocenti? Si può definire tutto ciò cristiano? E cosa disse Gesù, il Cristo, in merito agli animali? Gesù di Nazareth parlò spesso contro i sacrifici di animali. Sui Vangeli e i testi ufficiali della Chiesa se ne trova ancora qualche traccia. Per esempio, leggiamo: «Io sono venuto per abolire i sacrifici e se non smetterete di compierli, nemmeno l'ira di Dio» e in questo caso si intende naturalmente la legge di causa ed effetto «smetterà di colpirvi». Parole di Gesù citate da Epifanio Panarion. Oppure ancora: «Io voglio misericordia e non sacrifici» da Matteo. «Non sta forse scritto che la mia casa dovrà essere una casa di preghiera per tutte le genti? Voi invece ne avete fatto una spelonca di ladri» da Gesù in Marco.
0: Ma leggiamo ora un passaggio dal Vangelo «Questa è la mia parola», il Vangelo originario, conosciuto oggi in tutto il mondo, un'opera mondiale fondamentale per tutti coloro che sono interessati a leggere cosa disse e come visse realmente Gesù di Nazareth. E mentre andava a Gerico, Gesù incontrò un uomo con alcune giovani colombe ed una gabbia piena di uccelli che aveva catturato. E vide come soffrivano, perché avevano perso la loro libertà e avevano anche fame e sete. E disse all'uomo: «Che cosa ne fai?» E l'uomo rispose: «Vivo degli uccelli che vendo e che ho catturato». E Gesù gli disse: «Che penseresti se un uomo più forte di te o più furbo di te ti catturasse e ti incatenasse? Oppure se gettasse in prigione anche tua moglie e i tuoi figli insieme a te, per venderti e trarne profitto e per guadagnarsi così da vivere? Non sono forse anch'essi creature simili a te, solo più deboli? E non è lo stesso Dio, padre e madre, che provvede ad essi come a te? Lascia in libertà questi tuoi piccoli fratelli e sorelle e bada a non rifare più tali cose, ma a guadagnarti onestamente il tuo pane».
1: E l'uomo si meravigliò di queste parole e della sua autorità e lasciò liberi gli uccelli, che usciti dalla gabbia volarono da Gesù e si posarono sulle sue spalle e cantarono per lui. E l'uomo gli chiese di spiegargli il suo insegnamento e prese la sua strada ed imparò a intrecciare cesti. Si guadagnò il pane con il suo lavoro, distrusse le sue gabbie e le sue trappole e divenne un discepolo di Gesù. E Gesù disse ancora: «In verità vi dico che io sono venuto nel mondo per abolire tutti i sacrifici di sangue e il consumo della carne di animali ed uccelli macellati dagli uomini».
0: Cari amici, con questa immagine piena di gioia e di speranza vogliamo salutarci augurandoci che le parole dei grandi profeti di tutti i tempi e soprattutto le parole di Gesù di Nazareth.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata. Buongiorno. State cominciando la vostra giornata. Che cosa mai vi porterà? Se lo volete, potete riflettere su quanto segue. Dio in noi. Dio è amore e sostegno. Dio è sempre presente. Vale la pena riflettere su queste parole. Presto percepirete che Dio è in voi, che Dio è onnipresente. Vi auguro una giornata appagante.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: La terra fa crollare questo mondo materialistico, è lontano da Dio. Dalla nuova epoca scaturisce la nuova era, un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il ritorno del Cristo Dio nello Spirito che è stato annunciato è imminente. L'istituzione cattolica romana ha combattuto coloro che volevano portare nel mondo il discorso della montagna, l'insegnamento per un'epoca di pace. Questi erano per esempio i Bogumili, i Valdesi, i Catari, gli Albigesi, i Battisti, i Mennoniti o gli Avventisti, e li ha anche in parte eliminati. In parte sono stati trucidati con persecuzioni cruente. Secondo la Chiesa, il discorso della montagna che è stato personificato da Gesù di Nazaret e che egli ha insegnato agli uomini per l'epoca di una vita più elevata, non doveva essere reso noto. Se il discorso della montagna fosse stato insegnato e vissuto, oggi avremmo un mondo diverso, pacifico, un mondo con valori etici e morali, un'epoca nella quale gli uomini si incontrerebbero in modo pacifico. Ma lo spirito del discorso della montagna, lo spirito redentore e liberatore, il Cristo Dio, non desiste. Il Cristo invia di nuovo il suo appello nel mondo per mezzo di figli e figli di Dio. Il discorso della montagna si può vivere, il discorso della montagna è vivibile, il discorso della montagna può essere messo in pratica. La sua parola quindi ha validità, cari ascoltatori, care ascoltatrici. Entrate con noi, cristiani delle origini, nella nuova epoca, nell'epoca elevata di Gesù il Cristo. Cominciate quindi a compiere insieme a noi i passi del discorso della montagna, poiché il discorso della montagna è un dono dei cieli, è la legge del regno di Dio dell'amore, per un'epoca di pace, di riconciliazione, di sincerità, di onestà, di giustizia, un'epoca di principi sublimi dei cieli per un nuovo mondo, con educazione, buone maniere, etica, morale e stile. Cari amici all'ascolto, vi salutiamo cordialmente per questa nuova serie di trasmissioni che oggi comincia, per voi, per noi tutti, per una nuova epoca. Il titolo di questo programma è La nuova epoca del Cristo Dio. Il discorso della montagna si può vivere. Da centinaia di anni, certe istituzioni sostengono che il discorso della montagna di Gesù sarebbe un'utopia, in questo modo quindi non vivibile. Ma allora perché Gesù di Nazaret ha portato il discorso della montagna in questo mondo 2000 anni fa? Cristiani delle origini di oggi, seguaci del Nazareno, dimostrano che il discorso della montagna si può mettere in pratica nella vita quotidiana, passo dopo passo. Come questo sia possibile, lo vedremo in questa nuova serie, ripeto il titolo, La nuova epoca del Cristo Dio, il discorso della montagna si può vivere. Siamo felici che in studio ci siano anche altri cristiani delle origini, tra i quali anche Gabriele, che Dio chiama la sua profetessa e messaggera per la nostra epoca. Gabriele ci ha dato le basi, cioè i contenuti per questa serie di trasmissioni, e ci ha dato anche indicazioni essenziali per questo tema, il discorso della montagna, che possiamo dire è di importanza vitale. Cari amici all'ascolto, la nostra epoca è un'epoca materialistica, nella quale si fanno sentire tante voci. Una voce parla della povertà in questo mondo, un'altra dei ricchi che si arricchiscono sempre di più. Un'altra voce parla ancora dei poveri, che divengono sempre più poveri, e un'altra denuncia la violenza che aumenta sempre più e coinvolge anche i giovani. In generale si afferma che la criminalità prende il sopravvento. Si parla di omicidi, di assassini, di violenza, di guerre, di una brutalità che assume dimensioni inimmaginabili. Altre voci ancora parlano di malattie enigmatiche per i medici e di molte altre cose ancora. Le voci dei politici sono confuse, come quelle delle autorità ecclesiastiche. Si cercano delle soluzioni. Gli unici che traggono vantaggi dall'attuale crisi economica sono le banche e i grandi capitalisti che riempiono sempre più di denaro le loro fauci insaziabili. Il ceto medio riesce a malapena a restare aggrappato alla sua fiammella che si sta spegnendo.
1: E non per ultimo, il clero, che se ne sta seduto sui suoi miliardi, tiene come sempre prediche ipocrite e fa appelli di beneficenza, parlando della grande povertà degli uomini, che riguarda sia l'anima che il corpo. Nelle loro prediche parlano di donare per amore per il prossimo, ma il loro amore personale per il capitale è così grande che non lo vogliono di certo ridurre, ma al contrario moltiplicare, cercando di riprendersi le pecore che desiderano scappare per rimetterle nel greggio dei contribuenti. L'insegnamento del Nazareno è già andato perduto da molto tempo ed è stato sostituito da dogmi, riti, sacramenti, culti e dalla cosiddetta indulgenza, per la quale si è disposto di tanto in tanto a pagare. Tuttavia, indipendentemente da tutte queste cose, molte persone si rendono conto di ciò che avviene e si fanno sentire con voce sempre più forte, dicendo: non si può più andare avanti così. Ed effettivamente non si può più andare avanti così, perché la terra pone ora un freno al popolo che la saccheggia, che la dissangua e che fa soffrire gli animali nel mondo più crudele.
0: Nei suoi discorsi, Gesù di Nazareth ha profetizzato all'umanità la fine di questo mondo. Da più di 35 anni lo Spirito del Cristo Dio si rivela per mezzo del suo strumento, mettendo in guardia l'umanità da quest'epoca che è stata preannunciata da tanti profeti, che sarebbe giunta se l'umanità non fosse cambiata. Ora quest'epoca si trova alle porte per molte persone. Qua e là le porte sono già state sfondate. Lo spettro terrificante che avanza sempre più e che è stato creato e messo in moto dall'intera umanità viene chiamato in modo lapidario cambiamento climatico. Le persone influenti in questo mondo sono convinte di poter fermare questa catastrofe cosmica con restrizioni nell'aspetto materiale esteriore, ma ben presto molte persone dovranno riconoscere che questo è soltanto un miraggio. Al più tardi, quando il cosiddetto cambiamento climatico sfonderà le porte degli esperti sul clima e di coloro che annunciano la salvezza. Una cosa è certa, la terra si purifica, poiché i segni indicano tempesta. Essa si purifica da lussuria, violenza e brutalità, da sopraffazione, uccisioni e assassini, dall'inquinamento della terra e dal saccheggio delle risorse, da tutto ciò che la terra ha dovuto subire per un periodo di tempo incredibilmente lungo. Ciò avviene affinché si possa compiere ciò che è stato annunciato dal grande maestro di sapienza, Gesù di Nazareth, e che il Cristo Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini, annuncia da oltre 35 anni in questo mondo per mezzo del suo strumento, la sua profetessa, dicendo: io, ossia il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo mio.
1: Queste parole sono valide perché sono la verità. Le istituzioni ecclesiastiche non hanno preso sul serio le parole di Gesù e nemmeno il suo discorso della montagna, che è l'insegnamento sublime dai cieli del regno di Dio. Gli ecclesiastici, quali rappresentanti della loro religione esteriorizzata, imposta dall'imperatore Giustiniano nel VI secolo come miracolo cattolico e quindi incoronata con la corona dell'ego, hanno ricusato il discorso della montagna di Gesù, definendolo un'utopia e predicandolo come principi validi per un altro mondo. Cosa che del resto è giusta, poiché questo mondo, il mondo materialistico brutale e crudele, non ha nulla in comune con il grande maestro di sapienza, Gesù, il Cristo, e con il suo discorso della montagna, che è l'unico insegnamento che potrebbe rinnovare il mondo. La verità vince. Dalle macerie di questo mondo sorge una nuova epoca. E da essa l'era del Cristo Dio, che è vivere il discorso della montagna, l'ancora di salvezza per la nuova terra e per coloro che si lasciano salvare da Gesù, il Cristo.
0: Le autorità ecclesiastiche, sia che siano cattoliche o luterane, o simili nel loro modo di pensare, parlare ed agire, hanno estratto il Padre Nostro dal discorso della montagna e lo hanno presentato ai loro fedeli solamente come una preghiera da recitare. Gli ecclesiastici non hanno insegnato il significato profondo del Padre Nostro. Recitano in modo vuoto la preghiera sublime nello stesso modo dei loro fedeli acquisiti con il rito del battesimo. Invece il Padre Nostro racchiude gran parte del discorso della montagna. Basti pensare solamente alla frase «Viene il tuo regno e si compie la tua volontà». Chiediamoci, in questo mondo accade la volontà di Dio? Se si afferma che il discorso della montagna sia un'utopia, non si può nemmeno spiegare il Padre Nostro, che è stato estrapolato dal contesto del discorso della montagna e che, secondo quanto affermano gli ecclesiastici, è incluso in ciò che essi definiscono con il luogo comune di utopia, quando si riferiscono appunto al discorso della montagna. Nel Padre Nostro si dice tra l'altro «E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori». Chiediamoci, chi perdona e chi può perdonare? Gesù, il Cristo, in Dio nostro Padre, oppure gli ecclesiastici o addirittura la porta delle indulgenze a Roma?
1: Cari amici all'ascolto, ci sarebbe ancora veramente molto da dire, ma sarebbe uno spreco di tempo, poiché sta sorgendo una nuova epoca, la nuova era di Gesù, il Cristo, che ha il discorso della montagna come criterio per la vera vita. Tuttavia, se qualcuno desidera informarsi ulteriormente sui criteri dello spirito del tempo delle chiese e dei loro rappresentanti, lo può fare acquistando libri su questo tema disponibili in molte librerie.
2: Ma ritorniamo al discorso della montagna. Se lo desiderate, entrate nella nuova epoca insieme a tutti coloro che seguono Gesù, il Cristo. Iniziate, iniziamo tutti coloro che sono di buona volontà, ad elevare la nostra coscienza, ad ampliarla, in modo che la luce della nuova epoca non solo ci possa raggiungere, ma possa anche brillare attraverso di noi. È la luce del discorso della montagna di Gesù. Nello spirito di Gesù, il Cristo, già ora molte persone possono affermare: è possibile vivere il discorso della montagna, è possibile vivere il discorso della montagna. Entrate a far parte anche voi di coloro che, insieme a molti cristiani delle origini, seguaci di Gesù di Nazareth, fanno i passi in una nuova epoca, nei valori del discorso della montagna di Gesù, che includono un insegnamento di morale elevata che noi uomini esprimiamo con le seguenti parole: educazione, buone maniere, etica, morale e stile. Il discorso della montagna di Gesù è il concetto per la nuova epoca, per l'era che sta giungendo di Gesù, il Cristo, poiché il Figlio di Dio, il co-regnante dei cieli, nostro Redentore, disse: Io, il Cristo, vengo presto. Iniziamo con le beatitudini nel discorso della montagna. Desideriamo porre le parole di Gesù nel suo discorso della montagna all'inizio delle beatitudini, affinché i nostri amici all'ascolto si possano staccare da ciò che affermano le istituzioni ecclesiastiche. Una di queste affermazioni è che sarebbe sufficiente la sola fede. Questo è ciò che insegna la Chiesa, ma non è l'insegnamento di Gesù, poiché nel suo discorso della montagna egli insegnò agli uomini: chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande.
0: Cari amici, non continuate a costruire sulla sabbia, ma costruite invece sullo Spirito del Cristo Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini. E provate anche voi, quando sentirete persone che raccontano le loro esperienze, fatte con il discorso della montagna. Gesù ci insegnò: beati nello spirito sono i poveri, poiché di essi è il regno dei cieli. Le sue parole sono molto profonde. Vogliamo esaminare insieme la profondità delle parole di Gesù. Per iniziare vogliamo dire che nessun uomo può nominare beato un altro. Gesù ha rivolto le beatitudini agli uomini. Ogni uomo viene così stimolato da queste beatitudini a riconoscere la volontà di Dio e a compierla. Noi uomini non dobbiamo solamente credere, ma possiamo fare noi stessi le nostre esperienze interiori. Ognuno di noi può fare i passi per percepire, poco alla volta, che cosa significhi aver raggiunto un pezzetto di beatitudine.
1: Pensiamo prima di tutto ai comandamenti di Dio, donati a noi uomini per mezzo di Mosè. Nessun comandamento afferma che dobbiamo fare qualcosa, o tantomeno credere a qualcosa. Si dice infatti: farai così. Ci viene data un'indicazione per adempiere i comandamenti. Dall'espressione farai che vi è contenuta, riconosciamo il libero arbitrio donato da Dio. Dio non costringe, egli dona e ci consiglia di fare la sua volontà, affinché possiamo liberarci dalle nostre colpe umane, che chiamiamo anche peccati. Se facciamo ciò che Dio, nostro Padre, ci insegnano i comandamenti che dicono farai, a poco percepiremo una beatitudine interiore. Diverremo più liberi e più felici. Impareremo a comprendere i nostri simili. Ci riconcilieremo con coloro che vivono in inimicizia con noi e con i quali noi siamo in inimicizia. Possiamo comprendere il significato della parola poveri nelle beatitudini del discorso della montagna soltanto se vediamo come i ricchi arraffano e accumulano ricchezze. Questo è il loro mondo spiritualmente povero. Ogni ricchezza terrena è un peso dell'anima, poiché la ricchezza diviene un vizio che pretende sempre di più. Le persone che anelano alla ricchezza esteriore si dimenticano in genere dei loro simili, del prossimo che chiede aiuto e assistenza lungo la strada.
0: Con la parola poveri non si intende la povertà, bensì la sobrietà delle persone che non accumulano per il loro bene personale, ma che compiono passo per passo la volontà di Dio. Nei nostri tempi, nella società del benessere, vengono erroneamente derisi e messi da parte coloro che sono sobri, perché aspirano ai comandamenti di Dio e al discorso della montagna. Queste persone non sono povere, ma hanno ricevuto da Dio ciò di cui hanno bisogno e anche di più. Sanno come comportarsi in modo corretto, sono sincere ed oneste, poiché aspirano alla ricchezza interiore, allo spirito della verità. Di questo fa parte, tra l'altro, anche il principio di vita prega e lavora e sii giusto nei confronti dei tuoi simili. Lo spirito di questo mondo è lo spirito del benessere. Esso è povero nello spirito della verità, poiché la sua coscienza è orientata soltanto su questo mondo, con i suoi vizi, l'avidità e il suo modo di atteggiarsi e di eccedere, che non può essere definito come la vita.
2: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, cominciate anche voi, insieme a tanti cristiani delle origini in questo mondo, nella consapevolezza che si può vivere il discorso della montagna. Provate a prendere in mano i comandamenti di Dio che sono contenuti anche nel discorso della montagna e a leggerli con il cuore e con una mente lucida. Uno dei 10 comandamenti vi vuole dire qualche cosa. Nel sistema nervoso centrale, che chiamiamo anche plesso solare, si fa sentire ciò che definiamo un sentimento strano o di disagio. Soffermatevi. Questo comandamento vi vuole dire qualche cosa. Agisce su di voi. Lasciate che ciò avvenga. Ascoltate con attenzione cosa vi vuole dire. Affiorano pensieri e immagini dal passato. Sono situazioni che spesso abbiamo messo da parte da molto tempo, che abbiamo dimenticato. Tuttavia, le abbiamo dimenticate solo apparentemente e, senza accorgercene, le abbiamo relegate nel nostro subconscio e memorizzate anche nella nostra anima. Ora si fanno sentire. Cosa si può fare?
0: Lasciate affiorare in voi i pensieri e le immagini, essi possono eventualmente stimolare la vostra coscienza. Se divenite inquieti, la vostra coscienza vi vuole comunicare qualche cosa e indicare che cosa dovrebbe essere sistemato ed eliminato, in modo che ve ne possiate liberare. Non pensate alla leggera «ma a che cosa deve servire questo?». Sforzatevi di esaminare le situazioni che risalgono a molti anni indietro per trovare la vostra parte in ciò che vi viene mostrato. E se vi pentite di ciò che pesa sul vostro conscio e sulla vostra anima, anche se non ve ne rendete conto, e lo sistemate, anche soltanto in pensieri, se non è più possibile farlo in un altro modo, in questo modo diverrete più liberi e indipendenti. Chiedete perdono e perdonate. E riproponetevi fermamente di adempiere passo per passo questo comandamento che vi ha stimolati a riflettere sulla vostra esistenza. Chi prende sul serio questi segnali che provengono da ciò che è memorizzato nel subconscio e sistema queste colpe, cammina passo per passo verso la beatitudine interiore. Ciò significa che la vostra anima diverrà più luminosa e l'uomo più libero e più sano. I vostri cinque sensi si affinano. Il vostro respiro diviene più profondo.

0: nervi si rilassano e farete voi stessi l'esperienza, poiché intuite che cosa significa vera beatitudine.
1: Restate viandanti consapevoli sulla via che Gesù, il Cristo, ci offre con le parole: Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. E nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Camminate con il Cristo e insieme a voi molte altre persone verso il regno di Dio, di cui ci parlò Gesù, dicendo: Il regno di Dio è insito in voi.
0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, a questo punto vorremmo fare una piccola pausa musicale per dare la possibilità a noi tutti di riflettere su ciò che abbiamo ascoltato. Vorremmo anche darvi un'indicazione che ci sono due libri su questa trasmissione che parlano della nuova epoca del Cristo Dio. Il discorso della montagna può essere vissuto. Questo è un libro, il secondo è Il Vangelo di Gesù, questa è la mia parola, Alfa ed Omega, nel quale il discorso della montagna viene spiegato in tutti i dettagli.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
1: cari ascoltatrici e cari ascoltatori, continuiamo ora la nostra trasmissione che parla del tema La nuova epoca del Cristo Dio. Il discorso della montagna si può mettere in pratica, si può vivere. Nella prima parte abbiamo sentito che il regno di Dio è dentro di noi, un'affermazione che Gesù fece già 2000 anni fa. Se il regno di Dio, la legge dello Spirito universale, è in noi, allora abbiamo anche la forza per adempiere il discorso della montagna di Gesù, che potrebbe essere l'insegnamento sublime per il mondo. Il meraviglioso insegnamento dei cieli, il discorso della montagna di Gesù, è come una promessa che dice: fai ciò che ti viene detto nei comandamenti, ossia che ti viene promesso, e la tua anima farà ritorno alla casa del Padre. Gesù promise a noi uomini un altro passo verso la beatitudine. Egli disse: beati gli afflitti, perché saranno consolati.
2: Le sofferenze, pene, malattie e disgrazie che molte persone devono sopportare non provengono da Dio. Sono forze energetiche che scaturiscono dal nostro subconscio e dalla nostra anima e fluiscono nel nostro corpo, portandoci sofferenze, pene e disgrazie. Noi stessi, ognuno di noi, ha inciso le energie di sofferenza corrispondenti nella propria anima e nel proprio subconscio con le proprie azioni contrarie alla vita, con un modo egoistico di pensare, parlare ed agire. Molte persone conoscono il principio che vale per il nostro mondo, la causalità, che definiamo anche causa ed effetto, oppure semina e raccolta. Noi uomini diciamo anche che un'azione provoca una reazione e ciò significa che non può esserci una reazione se non è preceduta da un'azione. La stessa cosa vale per i concetti di causa ed effetto oppure semina e raccolta. Anche queste correlazioni ci dicono che non può esistere un effetto se non è preceduto da una causa posta o un raccolto senza che ci sia stata prima una semina.
3: Gran parte dell'umanità ha la tendenza a dare la colpa agli altri per ciò che capita di spiacevole. Se invece abbiamo fortuna nella sfortuna o siamo scampati all'ultimo momento a una disgrazia, in genere lo attribuiamo al nostro merito, diciamo che è la nostra fortuna. Quando però dobbiamo sopportare il nostro destino, per esempio una sofferenza, ossia subirla, in genere abbiamo subito qualcuno a cui dare la colpa e ci avvolgiamo eventualmente ben presto con il mantello dell'autocommiserazione. La colpa è dell'altro o perlomeno l'altro ha una grande parte di colpa per ciò che dobbiamo sopportare, oppure diamo la colpa a Dio. Raramente attribuiamo completamente a noi stessi ciò che ci ha colpiti, che è la sofferenza che noi stessi abbiamo provocato. Sono gli effetti che noi abbiamo creato come cause, oppure è il seme maligno che noi abbiamo posto nel campo della nostra anima. Noi e nessun altro ha posto questo seme negativo nel campo, nell'anima. Quindi noi stessi e nessun altro. Molte persone non riflettono su ciò che pensano, dicono e fanno giorno per giorno. La maggior parte degli uomini vive alla giornata. Molte persone continuano a pensare, parlano e parlano, agiscono senza sapere cosa fanno fluire nel loro mondo costituito dal loro comportamento, nella loro anima, nel loro subconscio e nel loro corpo. Tutto, veramente tutto ciò che noi emettiamo trova un eco nel nostro subconscio e nella nostra anima e inoltre, al momento opportuno, anche nel nostro corpo. Se un giorno l'anima fa fluire nel corpo una parte del carico pesante di cui l'abbiamo caricata, ne siamo sconcertati e cerchiamo un colpevole.
4: Suchen einen Schuldigen.
3: Ma non si può trovare il colpevole da nessuna parte, poiché noi stessi siamo i colpevoli.
1: Chi accetta la propria sofferenza, che definiamo anche destino, e chi la sopporta, chiedendosi allo stesso tempo quale colpa sia presente in lui contro la vita, riceverà aiuto. Gesù ci ha insegnato: chiedete e vi verrà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Quindi, se chiediamo lo Spirito del Cristo Dio che dimora in ognuno di noi di aiutarci ed assisterci, prenderemo coscienza dei 10 comandamenti di Dio che sono la luce che ci illumina.
2: I comandamenti di Dio sono contenuti anche nel discorso della montagna. La prima beatitudine dice: beati nello spirito sono i poveri, poiché di essi è il regno dei cieli. Partendo dalla prima beatitudine, arriviamo alla seconda, che potrebbe costituire un altro passo per noi, che dice: beati gli afflitti, perché saranno consolati.
3: Per trovare noi stessi in queste parole, leggiamo prima di tutto un comandamento dopo l'altro con il cuore, con la mente, tranquilli e riflessivi. Mentre leggiamo uno di questi 10 comandamenti, in noi si fa sentire il sistema nervoso centrale. Diveniamo inquieti, oppure sentiamo una pressione sullo stomaco. Anche un senso di nausea può essere una reazione a ciò che il subconscio e l'anima desiderano comunicarci.
1: Se percepite questa situazione o qualcosa di analogo, restate in attesa. Restate pronti a ricevere ciò che affiora nel conscio dal subconscio oppure dall'anima, sotto forma di pensieri o di immagini. È possibile che tutto un tratto la coscienza si faccia sentire e che affiorino dei sensi di colpa. Nel conscio non è ancora giunto alcun pensiero o immagine. Abbiate pazienza. D'un tratto vi verranno in mente situazioni e fatti che forse avete dimenticato da molto tempo. Voi li avete dimenticati, ma non la vostra anima o il subconscio. Questi aspetti

0: molti anni fa. Se confrontate i vostri schemi di comportamento di allora, che vi sono stati inviati dal vostro subconscio o dalla vostra anima, con il vostro comportamento di oggi, è possibile che notiate una certa risonanza. Ogni situazione simile o addirittura uguale porta movimento nel vostro stato d'animo, nel sistema nervoso e nella vostra coscienza.
1: Che cosa si potrebbe fare? Prendete sul serio le parole di Gesù, il Cristo. Avete chiesto aiuto allo Spirito di Dio per riconoscere cosa si trova alla base della sofferenza o del vostro destino. Con l'aiuto dello Spirito di Dio avete trovato nel vostro conscio alcuni aspetti che vi sono stati rispecchiati dal subconscio e dall'anima. Ed ora bussate, e vi verrà aperto. Riceverete la forza per sciogliere ciò che avete riconosciuto. E se non penserete, non direte, o addirittura non farete più cose analoghe, e non attribuirete più all'altro la colpa per il vostro destino, vi verrà aperto. Riceverete più luce dallo Spirito di Dio. Vi viene dato aiuto, in modo che possiate portare più facilmente le vostre sofferenze o che esse vi possano venire addirittura tolte, se ciò è bene per la vostra anima, o se verrete perdonati dal vostro prossimo al quale avete inflitto qualche cosa. Liberarsi dal peso del peccato significa divenire più luminosi, più dediti a Dio, più felici. Liberarsi dal peccato significa anche aiutare altri che stanno soffrendo, senza mettersi in mostra perché voi avete dato un aiuto. Questo è un passo verso l'umiltà. Umiltà, senza mettersi in mostra, facendo vedere quanto si è misericordiosi, è un aspetto dell'insegnamento della morale, che ha inizio con la rettitudine e continua con le buone maniere, l'etica, la morale e lo stile. Come è meraviglioso l'insegnamento dei cieli, il discorso della montagna di Gesù. È la via che conduce alla casa del Padre. Questa via ci viene insegnata anche dal Padre nostro, che troviamo a sua volta nel discorso della montagna.
2: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, se lo desiderate, accogliete le parole di Gesù che Egli ha rivolto a tutti gli uomini e a tutte le anime e che dicono: Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Cari amici, affidatevi in ogni situazione alla sua chiamata, che è una promessa di aiuto. Gesù si rivolse di nuovo a noi con le seguenti parole: «Venite tutti a me, il Cristo, voi che siete affaticati e oppressi, io, il Cristo, vi voglio ristorare». Chi lo può dire se non il co-regnante dei cieli, che è il nostro Redentore, Gesù, il Cristo. Egli è il Salvatore, Egli è colui che ci aiuta, Egli è la fiducia in ogni situazione difficile, in ogni situazione che sembra senza via d'uscita. rivolgetevi a Lui.

0: con il cuore, con la mente, con la fede, con speranza e fiducia, e percepirete nel profondo del vostro interiore, dal profondo dell'anima, le parole a senso che dicono: io sono presente, colui che aiuta, il Consolatore, io, il Cristo, in te e in fondo in tutti noi.
1: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, cosa si può ancora aggiungere dopo queste parole incoraggianti di Gabriele? Cristo è la nostra via. Basate il vostro fondamento sul Cristo e sarete nelle mani migliori. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, noi tutti con il Cristo, per il Cristo, in una nuova era. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Cari amici all'ascolto, benvenuti alla seconda parte del tema L'assassinio degli animali e la morte degli uomini. Oggi, più che mai, siamo consapevoli che la natura e gli animali sono indispensabili per la vita sul pianeta. Ma noi come ci comportiamo nei loro confronti? In questo libretto, il profeta L'assassinio degli animali e la morte degli uomini è il profeta di Dio della nostra epoca che ammonisce l'umanità a riconoscere i crimini commessi anche nei confronti degli animali e della natura. Questo ha molte sfaccettature. Oggi parleremo in particolare del tema della caccia. Infatti, un gruppo collegato da sempre in modo macabro alla sorte degli animali è quello dei cacciatori. Ci domandiamo, la caccia è oggi ancora sostenibile? È una cosa giusta? A questo riguardo i cacciatori spesso giustificano il loro comportamento affermando che devono occuparsi di mantenere un cosiddetto equilibrio naturale. Dicono che altrimenti ci sarebbero troppi animali o che una determinata specie potrebbe prendere il sopravvento su un'altra. Ciò tuttavia non viene confermato dalla scienza e osservando le esperienze di paesi o di zone dove si è abolita la caccia si notano altri fenomeni. Leggiamo cosa dice il libretto. Secondo alcuni studi effettuati da ecologisti, gli animali possiedono un meccanismo intrinseco di regolazione della popolazione. Nel caso degli elefanti, per esempio, si è constatato che la crescita numerica non viene determinata dalla fame o dalla morte, bensì dalla flessibilità delle femmine all'inizio della maturità sessuale. Se c'è il pericolo di un aumento eccessivo della popolazione di questi animali, diminuisce il numero delle nascite. Lo stesso meccanismo è stato verificato anche nel caso dei cervi, delle alci, dei camosci e di altri grandi mammiferi. Anche molte specie di uccelli regolano la cova in base alla densità della loro popolazione. Se vengono uccisi molti animali della stessa specie, entra in azione la riserva di esemplari che ancora non covavano e così nascono di nuovo più uccelli di quanti ne esistevano prima che ne venissero uccisi molti. Quindi nessuna specie prolifica senza misura e senza uno scopo. Il numero di esemplari esistenti non viene determinato dall'esterno con la lotta e la morte, bensì da un criterio intrinseco.
1: Pertanto si può veramente dire che cacciare per mantenere l'equilibrio naturale non ha assolutamente senso, ma addirittura che è inutile e dannoso. Nell'opuscolo della Fondazione Gabriele Internazionale, l'opera samlinica di amore per il prossimo verso la natura e gli animali, leggiamo ciò che Dio, il Creatore, onnisciente e onnipotente dell'universo, ha da dire in merito. Gli animali che vivono nei boschi e nei campi non hanno una patria, poiché il perfido uomo predone è sempre in agguato per ucciderli. Molti uomini sono erroneamente convinti di dover mantenere l'equilibrio naturale, ma Dio ha detto: «Io sono l'equilibrio in tutto l'infinito», e anche nei regni naturali sulla terra. Non ho bisogno di uomini che si reputano importanti e che credono di dover mantenere l'equilibrio naturale. L'uomo non ha quindi bisogno di diventare un predone artificiale per sostituire i cosiddetti nemici naturali. In tal modo l'uomo non fa che alterare l'armonia interiore della natura, disperdere i gruppi sociali degli animali, distruggere i loro rifugi e le loro fonti di cibo, provocando grandi migrazioni estranee al ritmo naturale. Nel caso della caccia ai cinghiali, per esempio, i cacciatori prendono di mira e uccidono innanzitutto la femmina, che ha un ruolo di guida all'interno del branco. E in tal modo essi non solo disturbano, ma addirittura distruggono la struttura sociale di questi animali. Ma questo non importa ai cacciatori. Ecco le spiegazioni che ha dato un cacciatore professionista su questo argomento. La femmina posta alla guida del branco conduce e organizza il gruppo. Chi la uccide distrugge la struttura sociale di un intero branco e lascia quindi dietro di sé un mucchio caotico di cinghiali che è privo di ogni senso di orientamento e comincia a vagabondare senza meta, prolifica in modo incontrollato e finisce per provocare danni alle coltivazioni. E da questo esempio possiamo vedere in che modo i cacciatori mantengono l'equilibrio naturale.
0: In che modo i cacciatori conquistano i propri trofei e cosa consumano come ringraziamento lo leggiamo ancora in questo libretto. Nel caso delle lepri, per esempio, il cacciatore conquista il proprio trofeo con una carica di pallini che non solo perforano la pelle della vittima, ma riducono anche il suo sistema nervoso ad un colabrodo. Le lepri si contorcono per il dolore e gridano spesso come dei bambini. Poi il cacciatore si avvicina con orgoglio e sferra alla vittima in agonia il colpo mortale con un bastone, con il manico di un coltello, con il proprio fucile o con il dorso della mano. Naturalmente sono necessari più colpi prima che il cacciatore riesca ad avere successo. E non si tratta di metodi illegali. Questo procedimento viene addirittura consigliato nei corsi per cacciatori. E come ringraziamento si potrà poi mangiare la lepre arrosto, anche se ogni tanto ci si può ritrovare sotto i denti un pallino. Cari amici, forse possiamo fermarci un attimo e riflettere. Possiamo immaginarci questa lepre che prima saltellava nel prato con i suoi grandi occhi, con le orecchie ben diritte, poi viene colpita da uno sparo mortale per essere servita come pasto. Non lo so, ce lo possiamo domandare. Io credo che forse potremmo rinunciare ad un pasto del genere, non credete?
1: Abbiamo parlato delle lepri, ma leggiamo adesso cosa succede anche con gli altri animali. Per colpire caprioli e cinghiali, il temerario cacciatore non usa semplici pallottole, ma proiettili che si dilatano nel corpo dell'animale, le cosiddette pallottole a espansione, oppure che si deformano. E perché lo fa? In tal modo, dall'animale colpito fuoriescono il maggior numero possibile di cosiddette tracce. E che cosa sono? Sono sangue, parti del contenuto dello stomaco o dell'intestino, peli, frammenti di ossa e altre cose del genere. E ciò permette al cacciatore di trovare più in fretta l'animale che è stato ferito, ma che non è ancora morto. Affinché l'animale non continui a scappare nel corso di questo inseguimento, lo si lascia ammalare, come si dice, per alcune ore. Passato questo tempo, ci si mette alla ricerca per uccidere poi finalmente l'animale in agonia con un colpo di grazia. Oltre a questo modo di uccidere, le leggi venatorie ammettono anche l'uccisione con una pugnalata. La maggior parte della grossa selvaggina, come caprioli, cervi rossi, daini, camosci e cinghiali, muoiono in questo modo dopo un'agonia di molte ore. Non appena l'animale è finalmente morto, viene subito aperto. L'interiora e gli altri organi interni vengono strappati dal corpo ancora caldo. In questo senso, il comportamento dei cacciatori non si distingue quasi per niente da quello di un predone sanguinario. E a questo punto possiamo veramente chiederci chi è che è bestiale.
0: Eppure, tutti questi sono metodi che vengono detti conformi alle leggi venatorie. La prossima volta che qualcuno ordina un arrosto di capriolo, forse ci può pensare sopra e chiedersi per quanto tempo questa vittima si è trascinata nel bosco dopo essere stata colpita da una pallottola, quasi priva di sensi, per lasciare dietro a sé delle tracce. Le sofferenze subite dall'animale hanno provocato una sovrapproduzione di ormoni che si trovano ancora in questo arrosto. Quindi ci cibiamo anche di questi tormenti. Ci possiamo chiedere, lo vogliamo veramente? Alcuni dati: solo in Germania sono circa 300.000 i cacciatori che distruggono ogni anno la pace nei boschi e nei campi. In Italia sono circa 700.000. Questo porta stress, paura, disordine, sofferenza e morte. Pensiamo che ogni giorno i cacciatori uccidono da 13.000 a 15.000 animali, standosene spesso comodamente seduti in appostamenti fatti apposta, oppure catturando gli animali con trappole o uccidendoli in altri modi crudeli. Gli animali devono spesso sopportare sofferenze indicibili perché restano feriti con una pallottola in corpo o cercano inutilmente di liberarsi da una tagliola fino a che sopraggiunge la morte. Gli animali non hanno alcuna possibilità di scappare per salvare la propria vita. Per quanto terribile questa parola caccia, abbellisce ancora ciò che avviene nella realtà. E si tratta in fondo della passione di uccidere. La caccia è sempre stata una forma di guerra, affermò Goethe. La caccia è una forma collaterale della pazzia umana, constatò Theodor Heuss, il primo presidente della Repubblica Federale Tedesca, il quale, pur non essendo un cacciatore, doveva andare a caccia con i diplomatici. Dall'uccidere gli animali all'uccidere gli uomini il passo è breve. Questo lo affermò il famoso scrittore russo Lev Tolstoi. Cari amici, ma oggi sono sempre più numerose le persone che se ne rendono conto. I risultati delle inchieste condotte mostrano un crescente rifiuto della caccia. Quasi l'80% della popolazione in diversi stati, e soprattutto tra le donne, è contraria all'omicidio di massa perpetrato nei campi e nelle foreste.
1: E durante la stagione della caccia si sente parlare sempre più spesso anche di incidenti che avvengono proprio a causa della caccia, perché un cacciatore ne colpisce per sbaglio un altro. I mass media riportano sempre più spesso di questi fatti e possiamo provare a leggerne qualcuno. Un cacciatore ucciso da un altro cacciatore. Tragico incidente provocato dalla caccia. Un 39enne ha ucciso per sbaglio il suo amico mentre erano a caccia di cinghiali e poi, preso dalla disperazione, si è ucciso con un colpo alla testa. E questo è soltanto uno degli esempi.
0: Sì, ne succedono tutti i giorni. Se dovessimo guardare in tutta Europa e leggere i giornali, purtroppo sono cose che accadono. E esiste anche un giornale che si chiama Weisse Pferd, tedesco, che ha riassunto diversi di questi incidenti, giusto per renderci un attimino conto che anche i cacciatori vivono in modo pericoloso. Per esempio, nell'anno 2000, all'apertura della caccia del cervo negli Stati Uniti, è successo una catastrofe. Infatti, questa volta, oltre a migliaia di cervi, sono stati uccisi anche 9 cacciatori. Nello stato del New York, 2 cacciatori sono stati scambiati per animali e sono stati uccisi. Un cacciatore inoltre è morto di infarto per l'agitazione, un altro ancora è caduto dall'appostamento e si è rotto il collo. E anche nel Wisconsin è stato ucciso un cacciatore e altri 4 sono morti di infarto. A causa della crescita numerica dei cervi, nello stato di New York le autorità avevano sollecitato i cacciatori a uccidere il maggior numero di animali. Ma poi sono successe queste cose. E non vorrei continuare, sono cose che sentiamo. E credo che comunque ci possa far riflettere tutto questo.
1: Questa è la caccia che si pratica nei boschi, ma da alcuni anni c'è una nuova moda, che è quella della caccia comoda. E che cos'è? Si sono create delle zone recintate, i cosiddetti parchi per la caccia, nei quali si allevano e si curano anche, per esempio, i cinghiali e si lascia che prolifichino. Gli animali vengono addirittura ingrassati con dei buoni mangimi. E leggiamo che cosa succede. Per esempio questo in Germania. Il parco di Cloppenburg conta 280 ettari, una superficie sulla quale si potrebbero nutrire al massimo 15 cinghiali. E invece ne vengono allevati almeno 300. Chi andava a passeggio in questo parco anni fa aveva buone possibilità di incontrare alcuni di questi animali, che erano addirittura mansueti. Alcuni esemplari erano addirittura conosciuti per nome nel vicino villaggio di Niersbach, come per esempio una femmina di nome Rita, della quale si diceva che le piaceva chiedere pane e mele alle famiglie e anche ai bambini. E uno dei maschi, si raccontava, aveva addirittura cercato di chiedere cibo, ai suoi cacciatori. Fino a pochi anni fa, questi cinghiali avevano potuto godere di un'esistenza pacifica in questo parco per la caccia di proprietà del commerciante Ulf Kloppenburg di Düsseldorf, senza presagire però per quale scopo erano stati da lui messi in quel recinto e allevati. Uno dei cacciatori più noti in Germania, che si chiama Konstantin Freiherr von Heeremann, ritiene moralmente accettabile sparare per divertimento ai cinghiali mansueti e afferma: si è cacciato secondo le norme e le regole venatorie, e lo assicura. Le norme venatorie, ha spiegato alla giornata federale della caccia, prevedono un modo di cacciare che fa del rispetto e dell'onore alla vita un proprio principio.
0: Anche la citazione che segue è tratta da un articolo pubblicato in Germania dal giornale Die Zeit e può darci un'idea in merito a che cosa sia questo rispetto e onore per la vita. In origine i parchi per la caccia furono istituiti dai signori feudali e divennero una moda soprattutto nel XVI secolo. Da un lato, essi permettevano ai cacciatori nobili di aumentare la media di colpi andati a segno, dall'altro avevano lo scopo di proteggere i campi dei contadini dagli animali selvatici e dai bracconieri. Oggi questi parchi agevolano i cacciatori benestanti. Essi possono così mettere a segno qualche colpo senza sforzo, tra un appuntamento e l'altro, senza dover aspettare a lungo in un appostamento. Nelle riviste specializzate per cacciatori vengono addirittura pubblicate numerose inserzioni che dicono più o meno: successo assicurato al 100%. Un parco dall'atmosfera tipica nel Bayerische Wald in Germania offre ai cacciatori la possibilità di sparare a selvaggina di diversa specie. Sono daini, cervi, mufloni. Uno degli argomenti presentati per convincere i clienti è che il parco è situato in un luogo appartato. Questo permette di sperimentare le ore di caccia più eccitanti dell'anno, sparando ai cervi di tutte le categorie di grandezza e a cinghiali selvatici, rimanendo nascosti e schermati dagli sguardi dell'opinione pubblica. Questo è un articolo che ha riportato la pubblicità per un parco per la caccia situato nell'Allgäu, ancora in Germania.
1: E leggiamo ancora in merito a questi parchi per la caccia. Non tutti hanno la grandezza e le sembianze di quello di cui abbiamo parlato, di Ulf Kloppenburg. Come scrive il giornale Die Zeit, i più piccoli arrivano a una superficie di appena 75 ettari. E quindi si può affermare a ragione che i parchi per la caccia come conquiste feudali servono per assassinare gli animali in modo subdolo. Ma in base al principio che conosciamo, a ogni azione segue una reazione, oppure a ogni causa segue l'effetto corrispondente, gli uomini dovranno anche sperimentare gli effetti corrispondenti. E per questo si può affermare che l'assassinio degli animali è la morte degli uomini.
0: Qualcuno dirà: in fondo si tratta di animali. Molte persone stanno a guardare e non riflettono molto su queste cose. A me viene una riflessione, mi viene in mente questo film che certamente molti conoscono, La lista di Schindler. Anche lì la maggior parte delle persone rimase a guardare come i loro simili venivano perseguitati e assassinati. E qui leggiamo che ci sono anche poi diversi partiti che adottano la definizione di cristiano. Tuttavia sostengono questo potenziale subdolo di violenza, distruggendo con successo ogni tentativo degli animalisti di ancorare la protezione animale nel contesto dei diritti costituzionali e di mettere così dei limiti alla passione dell'uccidere legalmente riconosciuta. Tuttavia, come nel film citato, Schindler, che era un industriale, egli lottava con il proprio impegno personale contro questo potere dei regnanti. Egli è riuscito a salvare, correndo molti rischi, la vita di molte persone, scrivendo il loro nome su una lista. E forse, leggo qui anche oggi, esiste una speranza per la natura e per gli animali. E queste potrebbero essere tutte le fondazioni che si impegnano per la protezione degli animali. Una di queste in Germania è la Fondazione Gabriele, l'opera samlinica di amore per il prossimo, per la natura e gli animali. Si tratta di un'opera che si è posta alla meta di creare degli spazi nel quale gli animali possano sopravvivere per salvarli dalla persecuzione fatta da persone di grezza natura.
1: Dopo quello che abbiamo sentito, si può veramente dire che se si lasciasse agli animali lo spazio vitale che spetta loro per poter vivere, si potrebbe smettere di assassinarli e non ci sarebbero più danni né al bosco, né alla natura, né alle coltivazioni. Leggiamo ancora dal libretto. Nello stretto spazio vitale che rimane loro, gli animali non trovano cibo a sufficienza. I signori feudali non sanno naturalmente che la fame porta alla disperazione e non permette di scegliere. Ciò vale anche per gli animali. Hanno fame e per questo mangiano tutto quello che possono trovare. Nelle riserve per la selvaggina gli animali vengono stipati in spazi vitali ancora più ristretti, ma solo fino a che i signori feudali danno loro il colpo di grazia. I cacciatori dovrebbero essere guardia caccia, nel senso che dovrebbero prendersi cura della natura e degli animali, e invece sono divenuti, potremmo dire, dei predatori che inseguono, cacciano, opprimono e uccidono ogni animale che incontrano. Riportiamo a questo punto, sempre tratto dal libretto, alcune parole del Cristo date in quest'epoca nell'opera rivelata «Questa è la mia parola». Sentiamo: «Guai ai cacciatori e guai a coloro che esigono l'alimentazione basata sulla carne. Sia i cacciatori, sia coloro che consumano avidamente la carne degli animali, come dei cannibali, verranno tormentati e perseguitati dalle pene, dal dolore, dalla sofferenza degli animali. Lo stesso vale anche per coloro che oltraggiano i regni vegetale e minerale. Anch'essi soffriranno a causa dei loro misfatti. Ciò che l'uomo semina lo raccoglierà».
0: Sì, cari amici, certamente ci sentiamo richiamati da queste parole a riflettere sul nostro comportamento verso gli animali e la natura. Certamente nessuno di noi è perfetto, ma se riconosciamo oggi i nostri errori, possiamo anche cambiare. E se in futuro guarderemo negli occhi un animale, forse riconosceremo che non è molto diverso da noi. Infatti, anche in lui si trova lo stesso alito vitale che dà la vita a noi uomini. Quindi, anche l'animale è una parte della creazione e merita rispetto e protezione. Nella prossima puntata continueremo la lettura di questo libretto «L'assassinio degli animali e la morte degli uomini». Per oggi vi ringraziamo per l'ascolto. Arrivederci alla prossima puntata.

0: Eine Bitte für die Tiere.
1: Una preghiera per gli animali.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Gesù di Nazareth ci insegnò che il suo regno non è di questo mondo. Facciamo agire sul nostro animo questo mondo e osserviamo più da vicino come stanno gli uomini e gli animali e come la terra deve soffrire a causa dello sfruttamento.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari telespettatori e cari amici all'ascolto, benvenuti a tutti a questa trasmissione della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Oggi potrete seguire la quarta puntata. Nelle istituzioni ecclesiastiche si parla a volte di Dio e di Gesù, e spesso anche di misteri, per esempio dei misteri di Dio, del mistero della fede, e di altre cose del genere. Ma Dio non ha misteri. Già 2000 anni fa, Gesù di Nazareth rivelò molti aspetti della legge di Dio alla cerchia interna dei suoi seguaci. Nella nostra epoca, egli avvera ciò che ci promise in veste di Dio. Tramite lo Spirito della verità, il Consolatore, egli ci conduce nella verità tutta intera. Per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, il Cristo Dio rivela i suoi grandi insegnamenti cosmici affinché noi uomini possiamo comprendere che in origine siamo esseri divini. Gli insegnamenti cosmici contengono una profonda conoscenza delle leggi della vita. Si tratta di una conoscenza molto vasta e altrettanto pratica che ci dà tanti aiuti e indicazioni che possono essere sperimentati e messi in pratica nella vita quotidiana, sia in famiglia, al posto di lavoro o nel tempo libero. Non importa da quanti anni viviamo già su questa terra o in quale paese viviamo. Questi insegnamenti portano un beneficio per ogni persona, di qualsiasi età o cultura. Qui sul tavolo davanti a noi vediamo il libro dal quale è tratta la trasmissione di oggi. È il primo di 5 volumi contenenti spiegazioni su questi insegnamenti, nel quale si possono leggere i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth e oltre ad essi le spiegazioni date da Gabriele in una serie di istruzioni tenute all'inizio degli anni 90. Oggi leggeremo da questo libro insieme a Gabriele, che è presente qui con noi in studio. Iniziamo a leggere da pagina 70.
2: In seinen großen kosmischen Lehren spricht Christus.
3: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo ci dice: sta sorgendo una nuova umanità. Io, il Cristo, porto ai miei che mi seguono veramente la riforma interiore, il rinnovamento spirituale per la vita interiore. Il mondo dei sensi scompare, il mondo spirituale sorge e con esso tutti coloro che sono orientati su di me, il Cristo. Sono gli uomini nobili, fini, che portano la vita interiore, la nuova umanità in me, il Cristo. Gabriele ci spiega che cosa comporta per noi la riforma interiore, il rinnovamento spirituale. Dobbiamo diventare persone nuove, e ciò significa cambiare il nostro modo di pensare, liberarci dagli aspetti umani, ovvero dai peccati, per raggiungere gli aspetti spirituali. Il Cristo ci ha detto che sono gli uomini nobili, fini, che portano la vita interiore. Come possiamo diventare nobili? Come diventiamo fini? Dobbiamo lasciarci levigare. Un'immagine. Si dice che il diamante si forma solo sotto pressione, luccica solo se viene molato e levigato. Noi dobbiamo divenire come un diamante. Come? Le giornate ci portano ciò che dovremmo guardare. Se non lo guardiamo, ci porteranno sofferenza. Se lo guardiamo e lo sistemiamo, le giornate diverranno sempre più luminose. Porteranno più gioia. Perché? Perché il diamante è stato molato e levigato.
4: Rendiamoci conto che cosa vogliamo divenire. uomini nobili, porcellana finissima, vetro molato, un diamante levigato? Osserviamo noi stessi nel corso della giornata. Come reagiamo? Come pensiamo? È nobile? È fine? Dio, la luce, mi può forse irradiare in questo pensiero che sto facendo o in questa parola che sto per dire? Con le mie parole e i pensieri sono permeabile alle forze superiori? Sono fine e nobile? Chiediamocelo ogni giorno. Mettiamoci di tanto in tanto davanti ad uno specchio chiedendoci: il mio essere è forse porcellana finissima, vetro molato o come un diamante levigato? Le mie sensazioni, i sentimenti, i miei pensieri e parole ed azioni sono nobili? Se è così, nobilito la mia anima e la nobiltà della mia anima fa venire alla luce la nobiltà anche dell'uomo. Attraverso la nobiltà dell'anima, nell'uomo si esprime anche la finezza. Abbiamo rispetto per la nostra vita e per il prossimo. Diveniamo permeabili per forze superiori, perché siamo levigati. Pensieri ed opere altruistiche sono l'espressione della nobiltà dell'anima, di ciò che è fine e nobile nell'uomo e che si esprime anche nel suo aspetto.
1: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, osserviamoci quindi. Confrontiamoci con i criteri elevati che corrispondono al nostro essere più profondo, all'immagine di Dio. Nobilitiamo la nostra anima. Siamo già porcellana finissima, vetro molato, un diamante levigato. Se è così, ce ne accorgeremo nel nostro modo di pensare, parlare e agire. Se non è così, perché no? Prendiamoci come compito per la nostra vita quotidiana: Dio è e io sono divino. Queste parole che provengono dalla legge divina racchiudono in sé la presa di coscienza del nostro vero essere. Esse ci sono di aiuto per riconoscere i nostri aspetti umani, ossia i nostri peccati, partendo dalla legge della vita. Se raggiungiamo il rispetto per la nostra vera vita, sistemeremo anche gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto e non li rifaremo più. In tal modo nobiliteremo l'anima e affineremo il nostro essere. Diverremo quindi nobili perché diveniamo puri.
4: Nei suoi insegnamenti il Cristo continua dicendo: molti che sono orientati sul mondo vedranno il campo della morte e passeranno poi a mani vuote nel regno della morte, in cui vivranno quali morti spirituali. Sono coloro che non hanno preso in mano le redini della loro esistenza terrena, che hanno trascurato la crescita dell'interiore nella scuola terrena. Nelle spiegazioni date da Gabriele, possiamo leggere che cosa significhi per noi uomini e anche per la nostra anima. Se il nostro comportamento è orientato solo sulla dimensione temporale, se per noi contano solo le cose materiali, restiamo rozzi nella nostra struttura globale perché tutte le nostre aspirazioni sono orientate solo sul mondo e sul nostro ego rozzo e scontroso. Con queste aspirazioni di potere materiali e combattive, la nostra anima, quando dormiamo, non può giungere di notte in sfere più elevate e nemmeno nelle sfere di purificazione più vicine. Resta legata alla terra con la propria coscienza e quindi resta anche vicina alla terra. Questo significa che l'anima non sa quasi nulla dei mondi dell'aldilà perché si occupa solo della materia, così come anche l'uomo si identifica solo con l'aldiquà. Quando il corpo umano muore, ossia quando decede, dove andrà l'anima ignara? Resta sulla terra. Non ha una patria, poiché come l'albero viene abbattuto, così rimane al suolo. Questa è la morte spirituale. Quando era in veste umana, l'anima non ha superato la scuola terrena. L'uomo era orientato sul mondo e l'anima resta orientata sul mondo. Non conosce il suo cammino nei mondi dell'aldilà e ancor meno conosce l'eterna patria.
1: Il Signore ha rivelato: sono coloro che non hanno preso in mano le redini della loro esistenza terrena, che hanno trascurato la crescita dell'interiore

0: le azioni contro la legge fatte dagli uomini, il peso dei loro peccati, la loro semina è quasi completamente colma. Semina e raccolta si susseguono ora in modo sempre più immediato. Le cause maturano più rapidamente. Gli effetti colpiscono sempre più velocemente l'uomo. L'edificio del mondo, costruito nella presunzione di pensare e vivere lontano da Dio, crolla su se stesso.
1: Cari amici, sono parole serie, donate dall'amore, per aiutarci a comprendere quanto è prezioso il tempo che trascorriamo sulla terra. Continuiamo ora a leggere le spiegazioni di Gabriele. Chi agisce consapevolmente contro il divino non dovrebbe esitare a lungo a ravvedersi. Dovremmo afferrare la mano del Cristo per non venir travolti dall'ondata del mondo e dalla sorte che noi stessi abbiamo creato. Chi conosce le leggi di Dio e non agisce in conformità, agisce consapevolmente contro di esse. Noi cristiani abbiamo i 10 comandamenti e il discorso della montagna. Queste leggi ci impegnano a compiere ciò che il Signore ci ha comandato. Quindi non possiamo dire di non averle mai conosciute. I 10 comandamenti sono registrati nella nostra anima, perché ci sono stati dati da Dio tramite Mosè. E così anche il discorso della montagna che ci è stato dato da Gesù, dal Cristo Dio. Mettiamoci quindi in cammino per uscire dal modo di pensare umano, per non ritrovarci a mani vuote quando scoccherà l'ora per il corpo fisico.
2: Cristo ci dice: il nuovo uomo vive la vita in comune, poiché ha sviluppato il senso comunitario, il bene comune, uno per tutti e tutti per uno. Ascoltiamo le spiegazioni di Gabriele in merito. Il nuovo uomo, nella luce del Cristo, coltiva quindi la comunità. Cos'è la comunità nell'eterno essere? Uno per tutti e tutti per uno. La comunità è la grande famiglia di Dio nella quale tutti gli esseri spirituali vivono e operano nel contesto della legge. Se sviluppiamo tra noi questo senso comunitario, non gireremo più attorno al nostro ego umano, attorno al nostro modo di pensare meschino, alle leggi umane che ci siamo creati noi stessi. Tutto è legge. Nella legge di Dio tutto ha un proprio ordine, è conforme alla legge. È assoluto ed è in ordine così come è. La legge celeste racchiude in sé le 7 forze basilari di Dio: l'ordine divino, la volontà divina, la sapienza divina, la serietà divina, la pazienza divina, l'amore divino e la misericordia divina. Così è stato creato, così è stato prestabilito, così è in eterno.
3: Ciò che non rientra nella legge assoluta, nel divino, rientra nella legge di causa ed effetto. È la parte infima, umana, effimera, negativa. Anche i nostri pensieri del tutto umani sono quindi aspetti della legge causale. Se ci occupiamo solo delle nostre bassezze, del nostro ego totalmente umano, non potremo percepire il prossimo. Non siamo in grado di afferrarlo nel nostro interiore. Non l'abbiamo accettato.

0: e ancor meno accolto. Accoglierlo in noi significa farlo divenire vivo dentro di noi. Questo significa allo stesso tempo che se non percepiamo il prossimo nel nostro interiore, se i suoi aspetti positivi non risuonano e non vibrano dentro di noi, siamo ancora occupati con i nostri aspetti del tutto umani.
1: Se il nostro prossimo, che è una parte della nostra eredità divina, non è vivo nel profondo del nostro interiore, non avremo nemmeno il senso comunitario, perché coltiviamo la comunità solo con noi stessi e non abbiamo sviluppato la sensibilità dei nostri sensi nei confronti del nostro prossimo. Ci manca la comunicazione positiva e divina, che è la base del senso comunitario. Se una persona non ha il senso comunitario, per essa non esiste neanche il bene comune, dato che pensa solo al proprio benessere. Il bene comune è il benessere per tutti. Quindi chi sviluppa il senso comunitario è proteso verso il bene comune, come in cielo, così in terra. Nei cieli vale il seguente principio: tutti sono nell'unico, in Dio, e a tutti appartiene tutto, poiché sono eredi dell'infinito. Se non siamo protesi verso il senso comunitario, verso il bene comune, dove tutto appartiene a tutti, non potremo nemmeno seguire il Cristo. Egli ci guida nella legge dell'amore, nella nostra eredità spirituale, che include la vita comunitaria e quindi il bene comune.
0: Il regno di Dio verrà sulla terra, e anche nel regno di Dio, su questa terra, sarà come nei cieli, ossia nell'eterno essere. Per questo il Cristo ci dà la legge della vita. Infatti, questa legge avrà validità tra coloro che lo seguono. Nell'eterno essere tutte le cose appartengono ad ogni essere, poiché il grande tutto è in ognuno come essenza. Il grande tutto, il macrocosmo, costituisce come microcosmo il nostro corpo spirituale, poiché noi siamo la legge divina che ha assunto forma. Da ciò risulta che se noi rifiutiamo anche una sola persona, non coltiviamo il senso comunitario e quindi non viviamo nemmeno nel pensiero del bene comune e nemmeno nella legge della vita. Se disprezziamo anche solo il più piccolo elemento della natura, disprezziamo Dio, dato che Dio, la totalità, è anche in questa forma di vita.
2: Quando siamo divenuti esseri umani, ci siamo assunti un grande compito, ossia quello di divenire divini. Questo significa per noi solamente che dovremmo ridischiudere tutte le caratteristiche divine, gli aspetti divini, le forze divine insite in noi. Il compito di ogni uomo e di ogni anima è di ridischiudere tutta la nostra eredità divina. Nel nostro profondo abbiamo l'eredità divina, tuttavia essa deve di nuovo sbocciare completamente in noi. La nostra eredità divina rivivrà pienamente in noi quando l'essenza di ogni più piccolo elemento dell'universo sarà ridivenuta attiva in noi. Se siamo coscienti di questo, non ignoreremo più le piccole e le grandi forme di vita della natura, perché siamo sovrappensiero, indifferenti o sprezzanti. Dio, nostro Padre, ha permesso che si creassero queste forme di vita provenienti dalla sua irradiazione, per rammentare a noi uomini la bellezza e la pienezza della patria celeste. Avremo rispetto del prossimo come di noi stessi, poiché ognuno di noi è il figlio dell'Eterno Padre, che dovrebbe ridivenire la sua immagine.
1: Cari amici, ciò che Gabriele ci spiega racchiude in sé la meta e allo stesso tempo la via per raggiungerla. E anche noi che stiamo leggendo da questo libro ci troviamo ancora su questa via. Gabriele ci esorta tutti con le seguenti parole. Diveniamo sempre più coscienti della comunità, dell'unità con tutti gli esseri, e per fare questo ci sono di aiuto le seguenti domande. Chi o che cosa disprezzo ancora? Verso chi o cosa sono indifferente? Calpestiamo ancora, senza fare attenzione, le pietre, l'erba, i fiori? Dio è infinitamente saggio e grande. Noi mettiamo i nostri piedi sull'erba, sui fiori, sulle pietre e perfino sugli animali. Egli, Dio, è dentro di loro, è insensolato il tappeto su cui possiamo camminare. È in questo modo che Dio ci serve. Sotto i nostri piedi si trova tutta la creazione, Dio. La grandezza infinita, Dio, vorrebbe dirci: riconosci chi sei. Tu sei la mia immagine. Raggiungi la tua vera grandezza, poiché tu sei sulla terra per divenire divino.
3: Chi non aspira alla comunità interiore con tutti gli uomini e con tutto ciò che esiste, è contro Dio. Chi non include Dio nella propria vita è contro Dio e contro tutto ciò che è divino. Una tale persona ama solo se stessa, il suo basso sé. Dove regnano l'egoismo e l'egocentrismo, non ci può essere la pace che cresce dalla comunicazione interiore. Dall'altruismo nasce il senso per la vita comunitaria, per il bene comune. Il senso comunitario si esterna anche esteriormente, nell'azione. Quindi chi coltiva la comunicazione interiore con tutto l'essere entrerà anche a far parte della grande famiglia di Dio e sosterrà il bene comune. Come in cielo, così dovrà essere anche sulla terra.
1: Se siamo ancora prigionieri nel mondo del nostro ego, vediamo solo la corazza del nostro ego umano. La ristrettezza, la limitazione si palesa nel fatto che pensiamo solo a noi. Io, mio, me, per me. Ora dovremmo invece uscire dalla nostra limitatezza, dal mio e a me, per andare dal nostro prossimo che è una parte di noi. Se siamo prigionieri della ristrettezza del nostro ego, Non siamo in grado di contemplare l'onnipotenza di Dio che ci circonda. Non percepiamo le sue sensazioni di amore che Egli ci sussurra attraverso innumerevoli bocche, attraverso il raggio del sole, il vento, le foglie, i fiori, attraverso ogni pietra, ogni animale, attraverso i raggi degli astri. Ovunque andiamo o ci troviamo, c'è Dio.
2: Dio è nel profondo dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri e delle nostre parole. Se prendiamo coscienza di questo, iniziamo a risvegliarci passo per passo, nella consapevolezza che siamo figli di Dio, eredi dell'infinito. Solo allora ci metteremo in cammino per percorrere con coerenza la via che conduce a Lui, dato che ci siamo risvegliati. Chi è assopito nella dimensione del mondo pensa solo a se stesso. Chi si risveglia pensa sempre di più a Lui, al Cristo. Più altruisti ci siamo nei confronti del prossimo, e più saranno le persone che incontreremo, alle quali potremo dare gocce di vita provenienti dall'Eterno Essere, in modo che anch'esse giungano nel grande oceano, Dio, che è la comunità di tutte le gocce.
1: Sviluppare il senso comunitario significa vivere consapevolmente. Dobbiamo imparare ogni giorno ad afferrare la salvezza nel profondo dell'uomo e non a guardare solo l'involucro umano. Se teniamo conto solo dell'aspetto esteriore, vediamo solo i difetti dell'uomo. Se invece accogliamo in noi il nostro prossimo, se facciamo divenire attiva in noi l'impressione globale, vediamo anche il positivo. Se affermiamo il positivo nei nostri simili e su di loro, ci sarà sempre più facile accettarli e accoglierli. Non dimentichiamo che ognuno di noi è una parte nel vero essere del prossimo. Ognuno di noi reca in sé l'essenza dell'infinito e ogni essere puro appartiene all'infinito. Se disprezziamo oppure non rispettiamo qualche persona, disprezziamo e non rispettiamo Dio.
3: Prendiamo come sostegno di coscienza, come aiuto per le prossime giornate, l'affermazione «Dio è in tutto, anche nel nostro prossimo», poiché la via che conduce a Dio passa unicamente attraverso il nostro prossimo. Ci è comandato di rendere onore a Dio in tutti i nostri sentimenti, sensazioni, pensieri, parole ed azioni, nobilitando, ossia purificando sempre di più, la nostra anima. Rendere onore a Dio significa quindi realizzare e compiere le sue sacre leggi, per ridivenire l'essere conforme alla legge come siamo al cospetto di Dio.
4: Dass wir in Gottes Angesicht sind.
1: Se raggiungiamo l'unità con il nostro prossimo, viviamo la vita come in cielo. Ognuno si sente a casa nell'altro, ognuno si sente in ciascuno. Questa è l'unione comunitaria della vita interiore, è la comunicazione divina nell'universo. Lo stesso vale per i regni della natura nella patria, per gli animali, per le piante, per i minerali. Lo stesso vale per gli astri nell'eterno essere. È una grande rete di comunicazione che abbraccia ogni cosa. è l'universo. Tutte le comunicazioni, ogni singolo impulso e raggio in questa pura rete cosmica sono contenuti come essenza nell'essere spirituale. Ogni essere spirituale è contenuto nell'altro come essenza e tutti e tutte le cose costituiscono la grande unità in Dio.
2: Cari amici, nei suoi grandi insegnamenti cosmici, lo Spirito del Cristo Dio dice: «Il nuovo uomo in me, il Cristo, non conosce la violenza, le pretese di possesso e un modo di pensare basato sul potere. Egli è il portatore di luce che irradia la luce e infiamma con la luce della verità tutti coloro che aspirano veramente alla verità. La nuova umanità e la nuova terra hanno una vibrazione più elevata di alcuni gradi. E chi è irretito dal mondo, chi è avido, chi aspira a potere e prestigio, non la potrà più raggiungere. Verrà travolto dai propri flutti, da ciò che lui stesso si è creato. La nuova umanità è costituita da uomini spiritualmente nobili, che hanno valori interiori, poiché io, il Cristo, sono risorto in loro. Il nuovo uomo, nell'epoca dello Spirito, possiederà la terra. L'eterno essere scorre attraverso tutti i regni e sulla terra. Chi si è risvegliato alla verità, si è risvegliato nell'essere, nella forza creativa e nella vita creativa che inonda la terra, che pervade e compenetra gli uomini che nobilitano le proprie anime. Questi uomini apportano i pensieri creativi per la nuova terra.
0: Cari amici all'ascolto, cari telespettatori, con queste parole tratte dai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, desideriamo concludere la trasmissione di oggi. Abbiamo sentito alcuni esercizi pratici per sviluppare il senso comunitario. Uno di questi compiti è di portare con noi come sostegno per le nostre giornate la frase «Dio è in tutto, anche nel nostro prossimo». Noi proveremo a farlo. Volete provarci anche voi? Se desiderate rileggere ciò che avete sentito in questa trasmissione, potete richiedere il libro dalla quale è stata tratta, che è il primo volume dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Potete richiederlo in libreria o in internet. Saremo lieti se vi rimetterete in ascolto anche per la prossima puntata, nella quale Gabriele, con le sue spiegazioni, ci aprirà uno spiraglio attraverso il quale potremo gettare uno sguardo nella nostra eterna patria dei cieli. Vi invitiamo quindi a seguirci di nuovo e auguriamo a tutti ogni bene. Arrivederci e un saluto in Dio.

buoni pensieri per una buona notte di Lio Banì. Buonasera, cari bambini. Sì, la giornata sta per finire. Il sole sta tramontando e la natura diventa più calda.

prima che anche voi vi mettiate a letto, ascolteremo, se volete, qualcosa da Liobanì, l'essere angelico della nostra patria eterna. Sono buoni pensieri che ci accompagneranno nella notte. Liobanì dice: «Caro bambino, ciò che vive sulla terra, come piante, animali, pietre, esiste anche nel grande infinito, molto, molto al di là delle tante stelle che vedi di notte». Lì ci sono grandi mondi di luce, che sono infinitamente grandi. Vi abitano innumerevoli esseri spirituali, che voi chiamate anche angeli. In questi grandi regni del cielo vivono anche molti animali. Ci sono anche meravigliosi cristalli, che sono senza peso. Si direbbe semplicemente minerali che non hanno peso. Ci sono anche gli alberi più magnifici, fiori e arbusti. Tutto è immerso in una luce brillante, pura e dai colori celestiali. Le molte forme di vita che vedete sulla terra esistono in forma modificata nel regno divino, senza peso e traslucide, cioè senza ombra. Devi anche sapere che nella tua casa eterna, alla quale tornerai quando avrai superato le ombre della tua anima, non c'è la tempesta come su questa terra, ma solo un dolce sussurro del vento. È lo Spirito del Padre che delicatamente si muove e attraversa tutto. Chiamiamo questo vento anche l'alito del nostro Padre Celeste. Questi erano i buoni pensieri di Liobanì per una buona notte. Quindi già da ora, cari bambini, auguriamo anche a voi una buona notte. Dormite bene.

0: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto alla serie di trasmissioni La via interiore verso la coscienza cosmica. Oggi ascolterete la 17ª puntata sul grado dell'ordine, che è il primo livello sulla via dell'amore per Dio e per il prossimo, la via che conduce a Dio in noi. In quest'epoca così seria e turbolenta, in cui si susseguono senza tregua tanti eventi preoccupanti e l'uomo non trova più alcuna sicurezza e alcun sostegno nell'esteriore e molte volte non vede più alcuna prospettiva, lo Spirito Libero invia la sua chiamata in tutti i continenti dicendo: «Venite tutti a me, poiché io vi voglio aiutare. Io desidero ricondurvi al Padre». Il Cristo Dio è il vero sostegno, è la roccia, anche in questo mondo che è come un mare in burrasca. Egli ci insegna che Dio non è un Dio che punisce, ma il Padre di tutti noi, che desidera riavere ogni suo figlio presso di sé. Egli è l'amore e questo amore dimora in ogni uomo. È Dio in noi. Affinché possiamo giungere alla consapevolezza che Dio è in noi, imparando a vivere in modo consapevole e secondo le leggi di Dio e a purificare sempre più il nostro Tempio, la sapienza divina, in collegamento con il Cristo, insegna la via interiore nell'epoca sofianica e messianica, per valori etici e morali più elevati e per un'umanità pacifica. Questa via ci è stata donata dal Regno di Dio, il cherubino della sapienza divina, il nostro insegnante spirituale fratello Emanuele, ha rivelato il testo di istruzione e Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, ci ha dato ulteriori spiegazioni per aiutarci a comprenderlo e a metterlo in pratica. Elisabetta, Elena ed io mi chiamo Barbara, vi leggeremo il testo di istruzione quali allieve tra allievi. Se volete, potete preparare già ora carta e penna, dato che anche oggi riceveremo compiti concreti e frasi da annotare. Oggi iniziamo con il sesto capitolo del testo di istruzione dal titolo «L'educazione del senso del tatto». All'inizio di questa nuova lezione donata dallo Spirito di Dio, Gabriele disse: «Un saluto in Dio, caro fratello, cara sorella. Che la pace del Signore abbia a vivificarci tutti, affinché ci sia possibile comprendere e realizzare gli ulteriori insegnamenti, i compiti e le domande che fratello Emanuele, nostro insegnante spirituale, ci ha rivelato». Abbiamo sentito che dovremmo affinare i cinque sensi per avvicinarci alla nostra origine. L'educazione delle sensazioni, dei pensieri, delle parole e dei cinque sensi costituisce la materia di insegnamento sul grado spirituale dell'ordine. Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, ci ricorda continuamente di percorrere con gioia la via interiore, orientati sull'amore sublime, su Dio.
1: Nel testo di istruzione, Gabriele ci ha dato ulteriori indicazioni per l'affinamento dei sensi. Sono già stati dati dei compiti per affinare i primi quattro sensi. Ogni giorno dobbiamo orientare nuovamente i nostri sensi in modo nuovo, ricordandoci sempre di pensare in modo positivo, fino a che saremo maturi al punto da compiere per principio ogni cosa dall'interiore, finché saremo in grado di attingere alla nostra coscienza dischiusa e di farci guidare dal nostro interiore. Questa è la consapevolezza. Questa è una vita edificante e orientata sulla meta. Il quinto senso di cui parleremo ora è quello del tatto. Caro fratello, cara sorella, se osserviamo i cinque sensi dal punto di vista dello spirito, ci rendiamo conto che molto spesso la mano desidera toccare ciò che vede l'occhio fisico e l'occhio vuole vedere la fonte degli odori e dei profumi che il naso percepisce. Contemporaneamente reagisce anche il senso del tatto. Ad esempio, l'uomo prende l'oggetto che emana profumo e lo avvicina al naso. Attratto dai profumi della cucina, si avvicina al fornello, alza il coperchio della pentola dal contenuto che emana un buon profumo e ci mette il naso per goderne appieno il buon odore. Potremmo continuare all'infinito a citare esempi del genere. Se ci troviamo in città, in un grande magazzino, e vediamo una bella stoffa, il senso del tatto ci spinge a toccarla. Se vediamo dei mobili di diversi colori e forme e abbiamo la possibilità di osservarli più da vicino, vogliamo toccarli per esaminarli e farcene un'idea. Quando camminiamo in giardino o facciamo una passeggiata nei campi o nei boschi e vediamo dei bei fiori, è probabile che i sensi della vista, dell'odorato e del tatto ci sollecitino nuovamente. Vogliamo osservare i fiori più da vicino, sentirne il profumo e toccarli.
0: Nelle trasmissioni precedenti abbiamo già sentito che ogni singolo organo dei sensi esercita un influsso sugli altri, ma agisce anche sui nostri sentimenti e sui nostri pensieri. Gabriele ha spiegato in merito. I nostri cinque sensi manovrano impercettibilmente il nostro animo e anche il mondo dei nostri pensieri e delle nostre sensazioni. Anche i nostri desideri e le nostre idee vengono stimolati dai cinque sensi. In tal modo veniamo indotti ad assecondare i desideri dei sensi e a rafforzare con i nostri pensieri i desideri, le aspirazioni umane o spirituali che si trovano in noi. Siamo quindi manovrati dai nostri sensi e per questo li dobbiamo affinare. Quindi, chi non ha fatto ordine nei propri sensi cerca continuamente di toccare ciò che vede e recepisce. Il senso dell'udito, ad esempio, ci spinge ad andare alla finestra quando i vicini parlano fra di loro. Ci precipitiamo senza controllo ad aprire la finestra o la porta del balcone, o addirittura ci sporgiamo dal balcone per sentire quello che i vicini hanno da dirsi. Tutti questi moti e queste tendenze sono umani e nella misura in cui li assecondiamo ci spingono sempre più nel mondo degli stimoli dei sensi. In tal modo si rafforza la curiosità, la vita passionale, l'avidità di piaceri e molte altre cose. I nostri sensi incontrollati ci portano sempre più verso le cose esteriori e di conseguenza i desideri orientati sul mondo aumentano sempre più. I desideri stimolano ancor più i pensieri relativi al voler possedere, essere e avere. Da ciò scaturiscono sentimenti di invidia, inimicizia e gelosia quando desideriamo cose uguali o simili. Tutto è basato sulla vibrazione. Sappiamo che ciascuno di noi si trova a un livello di coscienza diverso in base al proprio modo di pensare e di vivere. Finché noi uomini siamo ancora individui annebbiati dal nostro basso ego, riusciremo solo raramente ad essere in sintonia con il nostro prossimo. Ognuno dei livelli di coscienza spirituali, che in tutto sono sette, racchiude in sé tutti gli altri. Quindi ogni livello di coscienza basilare, considerato nel suo insieme, presenta sette aspetti, sette luci spettrali. Esse scaturiscono dalla forza primordiale come unica forza, come unico raggio e vengono scomposte nei soli prisma che ruotano attorno al sole centrale primordiale. Quindi anche il grado dell'ordine ha in tutto sette aspetti di coscienza. Questo grado contiene tutti gli altri livelli spirituali della coscienza, volontà, sapienza, serietà, pazienza, amore e misericordia. Continuiamo a leggere dal testo di istruzione dove Gabriele spiega. L'eredità spirituale che Dio ci ha donato è costituita da 7 volte 7 forze. È la legge assoluta. Dio è la pienezza dell'infinito. È la coscienza. Dio è la nostra vita. Dobbiamo riscoprire la vita, la nostra vita, riconoscendo e realizzando le leggi. Ritroveremo così la pienezza, ritorneremo in patria, nella legge che noi siamo e che ci ha creati. Tramite un modo di pensare conforme alla legge e operando con rettitudine, ossia realizzando una vita spirituale, subordinandoci alla volontà divina, ritorniamo di nuovo all'origine della fonte dalla quale un tempo siamo scaturiti. C'è quindi comandato di dischiudere le 7 forze basilari della vita, di divenire liberi per essere in unità con Dio. Per dischiudere tutte e 7 le forze basilari, dobbiamo iniziare dalla prima, ossia dall'ordine. Per questo ci sforziamo di mettere ordine nei nostri pensieri, di frenare la lingua e di dominare i nostri sensi, per porre delle fondamenta stabili su cui poi poter edificare i successivi livelli spirituali. Pertanto, la frase che fratello Emanuele ci ha dato nel 1985 è di grande importanza per la nostra vita. Essa vale per tutti i livelli spirituali in cui ci troviamo o che dobbiamo sviluppare. La frase dice: come l'uomo percepisce, pensa e vive, così è. Questo è il suo essere. Questa è la sua sfera di conoscenza, la sua coscienza dischiusa. Caro fratello, cara sorella, annota nel tuo diario mistico questa frase significativa, essenziale sulla via interiore e può essere riscoperta a ogni livello. Ripeto a senso l'affermazione di fratello Emanuele. Come l'uomo percepisce, pensa e vive, così è. Questo è il suo essere. Questa è la sua sfera di conoscenza e lo stato di evoluzione della sua coscienza.
1: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, dopo questa frase significativa di fratello Emanuele,

0: o il lasciarsi andare non porta al silenzio interiore. I nostri cinque sensi orientati verso l'esterno si impadroniscono di noi ogni giorno, facendo di noi delle marionette dei nostri desideri, delle nostre passioni e dei nostri istinti. Se osserviamo noi stessi e i nostri cinque sensi, dobbiamo riconoscere che noi siamo come sono i nostri sensi. Siamo quindi il prodotto dei nostri cinque sensi. Perciò possiamo dire che noi stessi siamo, in fondo, i nostri cinque sensi. Se non li affiniamo e non impariamo a dominarli, faranno di noi un soggetto privo di volontà, spinto a destra e a sinistra, secondo la volontà dei sensi incontrollati. Se l'uomo non riesce a mettere i sensi sotto controllo, il gioco che essi fanno con lui può causare altre colpe all'anima, dato che essi agiscono più intensamente sul mondo delle sensazioni e dei pensieri. Quindi, chi lascia libero sfogo ai propri sensi assorbe molte vibrazioni uguali o simili alle sue rispondenze. A causa dei suoi sensi che lo dirigono e lo manovrano, passa da un campo di vibrazione all'altro. È quindi in balia dei propri sensi. Noi uomini saremo in balia dei nostri sensi finché non li avremo sotto controllo. Quando avremo nobilitato i nostri sensi e i nostri pensieri, vivremo sempre più dall'interiore verso l'esteriore, poiché la meta della via interiore è di incamminarci verso il regno interiore, partendo dall'esteriore, per percepire, pensare e agire, attingendo dall'interiore. Non appena i nostri sensi, le nostre sensazioni e i nostri pensieri saranno nobilitati e ubbidiranno alla vita interiore, toccheremo e prenderemo in mano solo ciò che è necessario, e lo faremo coscientemente, ossia collegandoci con Dio, facendo scaturire le sensazioni ed i pensieri dal nostro interiore. Pertanto, se i nostri pensieri, i nostri sentimenti e il nostro volere saranno subordinati all'Eterno, saremo anche protetti dalle numerose vibrazioni negative, anche dai virus e dai batteri nocivi che possono penetrare in noi se siamo proiettati verso il mondo.
1: Continuiamo a leggere dal testo di istruzione. Fratello Emanuele ci ha rivelato: le persone che non hanno queste conoscenze toccano tutto ciò che hanno a portata di mano e che è interessante per loro. Toccano quindi mobili, stoffe, vestiti e molti altri oggetti, lasciando ovunque le loro impronte, ossia le loro vibrazioni. A ogni sedia, ad esempio, sono attaccate le innumerevoli vibrazioni delle persone che per anni ne hanno fatto uso. A tutti gli oggetti materiali aderiscono vibrazioni di ogni genere. Quindi, chi non sa dominare il senso del tatto, dato che non ha ancora ampiamente affinato i suoi cinque sensi e non li ha sotto controllo, ossia chi vive ancora nel mondo e con il mondo dei sensi ed è di conseguenza proiettato verso la materia e non è consapevole di Dio, accoglie e assorbe in sé tutte le vibrazioni che si trovano sul suo stesso livello di coscienza, ne è contagiato e si identifica con esse. Gabriele spiegò a questo riguardo: le vibrazioni che assorbiamo con il senso del tatto, ossia con le nostre mani, fluiscono dapprima nella nostra aura. La nostra aura è lo specchio della nostra anima e anche del nostro conscio e del subconscio. Sia nel conscio che nel subconscio, come pure negli involucri dell'anima e nelle sue particole, si trovano rispondenze e ricordi, oltre a rispondenze che si stanno formando. Si tratta di complessi di pensieri, ossia di campi energetici che noi stessi abbiamo creato con il nostro modo errato di pensare e agire. Alcuni di essi sono molto forti, altri meno. Sono le nostre colpe spirituali e fisiche che vibrano in modo più o meno forte, a seconda dell'intensità del singolo complesso di pensieri. Il nostro

0: insegnante spirituale, fratello Emanuele, spiegò: un complesso di pensieri, detto anche campo energetico, può rafforzarsi e ampliarsi se si continua a pensare la stessa cosa. Un pensiero dopo l'altro raggiungono la rispondenza che già si trova nell'anima oppure che si sta formando, creando in tal modo un campo energetico negativo sempre più grande che agisce magneticamente nell'aura, attirando pensieri uguali o simili dal regno dei pensieri. Anche le colpe già scontate, esistenti solo sotto forma di ricordi, possono essere stimolate e trasformarsi nuovamente in rispondenze, a causa del ripetersi di un comportamento errato.
1: Gabriele ci ha dato ulteriori indicazioni. Perciò dobbiamo sforzarci ogni giorno di tenere sotto controllo i nostri lati umani. Ciò non significa che dovremmo mortificarci. Dovremmo superare noi stessi gradualmente, poco alla volta, ossia eliminare poco a poco i nostri lati umani e non commettere più gli stessi errori. Quindi le rispondenze che agiscono magneticamente nella nostra aura sono campi energetici che attirano tutto ciò che si trova sulla stessa lunghezza d'onda. Se non controlliamo il nostro senso del tatto, assorbiamo le vibrazioni dei pensieri che aderiscono all'oggetto toccato e che sono simili alle nostre rispondenze. In un primo tempo queste forze, che sono pensieri, desideri e aspirazioni di altre persone, simili alle nostre rispondenze, fluiscono nella nostra aura. Se poi noi continuiamo a pensare o a dire sempre le stesse cose o cose simili, queste forze estranee toccano le nostre rispondenze che si trovano nel conscio o nel subconscio o negli involucri dell'anima, in base alle rispondenze attive in noi e alle vibrazioni che assorbiamo. Se ci fissiamo ostinatamente su qualcosa e vogliamo imporre la nostra volontà, se ad esempio siamo invidiosi, astiosi o altro, possiamo risvegliare dei ricordi nella nostra anima facendovi fluire delle negatività che ritornano poi a noi sotto forma di rispondenze. I ricordi dell'anima sono effetti che abbiamo già scontato in questa vita o in una vita precedente e che quindi sono già espiati. Pertanto, se non prestiamo attenzione ai nostri pensieri, ai nostri sentimenti e alla nostra volontà e se diamo libero corso ai nostri sensi, rafforzeremo o addirittura ingrandiremo dall'esterno le rispondenze che agiscono in noi, oppure risveglieremo dei ricordi, ossia cose che abbiamo già scontato, trasformandoli in rispondenze. Dobbiamo perciò riconoscere che un complesso di pensieri, una rispondenza, costituisce il bersaglio di diverse forze che assorbiamo dall'esterno in modo incontrollato. Se siamo rivolti verso il mondo, ossia se i nostri sensi, le nostre antenne, sono orientati verso l'esterno, verso il mondo degli stimoli dei sensi, siamo un bersaglio per diversi campi energetici che si trovano sia nell'atmosfera sia nelle sfere di purificazione. Anche le anime che hanno una vibrazione simile ai nostri complessi di pensieri, alle nostre rispondenze, possono poi influenzarci. Anche i virus e i batteri nocivi riescono così ad entrare nel nostro corpo. Se ad esempio emettiamo pensieri di timore nei confronti di una determinata malattia, di determinati germi patogeni, questo timore costituisce il magnete che attira ciò che temiamo. Quindi, chi vive senza controllarsi, ossia lasciando libero corso alle proprie sensazioni, ai propri pensieri, alle proprie parole ed azioni, nonché ai sensi, è continuamente esposto alle forze negative, sia umane che astrali, ed anche ai virus e ai batteri nocivi.
2: Cari amici, oggi abbiamo ricevuto indicazioni concrete riguardo all'influsso che i nostri sensi esercitano sul nostro stato d'animo, ma anche sui nostri pensieri, sui nostri desideri e le nostre aspirazioni. Sono aiuti che ci danno una chiave per comprendere noi stessi, per riconoscerci in modo sempre più profondo e cambiare. Vale quindi la pena di vivere in modo consapevole la giornata per comprendere e utilizzare in modo giusto i compiti che l'energia della giornata, che è il nostro maestro, ci porta. Nelle spiegazioni date nel testo di istruzione per il grado dell'ordine, Gabriele ci descrive molte volte anche la nostra meta. È l'origine della fonte, la nostra eterna patria, dalla quale siamo provenuti. È la nostra vera vita eterna, alla quale possiamo giungere se purifichiamo sempre più il nostro tempio, realizzando le leggi di Dio, l'amore per il prossimo e per Dio. In questo modo possiamo far splendere sempre più la fiamma in noi, la luce del Cristo Dio. Questa meta ci collega in tutto il mondo, quali fratelli e sorelle, sulla via interiore verso la coscienza cosmica, verso Dio in noi. Ci congediamo restando collegati interiormente con un cordiale saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, care ascoltatrici, ci fa piacere che vi siate messi di nuovo all'ascolto per imparare insieme a noi. E cosa impariamo nelle istruzioni donateci dalla Sapienza Divina? In quasi 50 anni, Gabriele, la profetessa e messaggera del Regno Eterno, ha insegnato e insegna a persone di tutte le culture la via verso la vera vita, verso il bene, verso ciò che è nobile, verso la libertà interiore e la felicità interiore, la via che conduce a Dio in noi. L'istruzione di oggi, in cui sentiremo anche un passaggio della registrazione originale con la voce di Gabriele, riguarda il tema delle mete, dei buoni propositi che ognuno di noi si prefigge, non solo all'inizio del nuovo anno. All'inizio dell'istruzione, Gabriele ha spiegato: per me un proposito significa proporsi qualcosa. Ci proponiamo, immettiamo qualcosa. Se ci prefiggiamo di fare qualcosa, significa che non l'abbiamo ancora adempiuto. Cosa mettiamo davanti a questo o a quello? E l'aspetto decisivo è: cosa vogliamo fare d'ora in poi in modo diverso? E come ci siamo comportati a riguardo negli anni passati?
2: Gabriele prosegue dicendo: uno dice, desidero smettere di fumare. Un altro dice, desidero esercitarmi nella disciplina o desidero avvicinarmi a Dio. Sentiamo sempre dire desidero. Quindi questo non significa ancora sono disciplinato, ho smesso di fumare, sono in Dio o sono più vicino a Dio. Pertanto la parola desidero oppure vorrei ci dice che non siamo ancora come ci prefiggiamo di essere. Di conseguenza la meta rimane un proposito e dobbiamo aspirare ogni giorno a realizzare questo proposito. Il proposito deve rimanere presente nella nostra coscienza, deve ancorarsi, per così dire, nel conscio e nel subconscio. E questo non avviene se oggi diciamo desidero diventare più disciplinato o desidero avvicinarmi a Dio. Questo io vorrei deve essere presente in noi ogni attimo. Dobbiamo averlo sempre presente, anche quando ricadiamo nelle nostre vecchie abitudini. Deve risvegliarsi nel conscio e nel subconscio. Solo quando si è risvegliato nel conscio e nel subconscio abbiamo anche la forza di superare quello che si trova dietro al proposito, ossia la trascuratezza, la mancanza di disciplina, l'indifferenza, la lontananza da Dio e molte altre cose.
3: In questa istruzione Gabriele ci ha spiegato inoltre: quando ci proponiamo qualcosa, quello che abbiamo fatto finora non scomparirà. Dovremmo e dobbiamo elaborarlo, perché non vogliamo ripeterlo più. Per smettere di comportarci così, dobbiamo impegnarci e dichiarare battaglia alle vecchie abitudini. È una lotta, ma vale la pena di lottare. Se accogliamo come ammonimenti nel conscio e nel subconscio il positivo, questi pensieri positivi, gli aspetti positivi che ci siamo prefissi. Il collegamento con il Cristo ci dà poi la forza di lavorare su quello che è ancora presente, su quello che è contenuto nella parola desidero. Questo significa che quello che vogliamo eliminare si trova ancora nel conscio e nel subconscio, e in fondo anche nella nostra anima e al di là di essa negli astri, dal momento che si tratta degli aspetti che abbiamo immesso. Infatti, quello che emettiamo si basa sui nostri sentimenti, pensieri, sulle nostre parole e azioni.
1: Il primo passo, quindi, è quello di riconoscere quello che abbiamo immesso e che ha provocato il nostro comportamento negativo e trascurato. Gabriele descrive di seguito come possiamo continuare a lavorare su quello che abbiamo riconosciuto. Ci dice: vogliamo comportarci in modo diverso. Ci siamo prefissi un proposito positivo. E questo proposito deve prima risvegliarsi. Pertanto, ogni giorno, soprattutto la sera prima di andare a letto, dovremmo riproporci questo buon proposito cristiano. E dico consapevolmente proposito cristiano, quindi che è contenuto nei comandamenti, nelle leggi di Dio. Se ci prefiggiamo questo proposito cristiano, inizialmente di sera, il subconscio lo accoglie e poi, poco alla volta, anche l'anima. Quando dormiamo profondamente, l'anima segue le sue vie nei mondi dell'aldilà, in base al nostro livello di coscienza, ma ha con sé questo proposito, e nei mondi dell'aldilà si confronterà con questo proposito, con questo aspetto cristiano che ci proponiamo. Infatti incontra eventualmente anime simili a lei. Entra in una sfera di vibrazione dove sente parlare di queste cose, di come può realizzare il suo proposito cristiano in veste terrena. Con queste esperienze dei mondi dell'aldilà, torna poi indietro e quando ci svegliamo è rientrata nel corpo.
2: Gabriele ha continuato a spiegare. Abbiamo immesso il nostro proposito nel conscio e nel subconscio. Quindi è presente lì come magnete e attira nel subconscio e poi nel conscio quello che l'anima ha elaborato nel suo cammino mentre dormivamo profondamente. Tutto a un tratto affiorano pensieri positivi. Tutto a un tratto, al mattino, percepiamo che c'è qualcosa in noi che ci dà nuova forza, nuovo coraggio. Chiediamo al Cristo già al mattino di riuscire a mantenere fede a questo proposito, al proposito cristiano, di riuscire a esercitarlo e a metterlo in pratica durante la giornata. Così già al mattino, in preghiera, accogliamo di nuovo in noi questo proposito cristiano. Non sarà quindi solo un pensiero che ci siamo riproposti, per così dire, ieri, l'altro ieri o una settimana fa, dicendo «desidero avvicinarmi a Dio», ma è un proposito che si edifica poco alla volta. Come posso avvicinarmi a Dio? Cosa farò oggi? Tutto a un tratto durante la giornata si presentano dei problemi. Il nostro proposito, che si sta edificando sempre di più, che prende forma sempre di più nel nostro conscio e subconscio, ci ammonisce e ci guida nei colloqui, guidandoci eventualmente verso una soluzione secondo la legge. Cari ascoltatori, ora abbiamo la possibilità di ascoltare un breve estratto di questa istruzione di Gabriele nella registrazione originale.
3: Se verso mezzogiorno ci siamo dimenticati del nostro proposito, come accade quando non ha ancora preso piede nel nostro conscio e nel subconscio, dovremmo entrare brevemente nell'interiore e immettere di nuovo in noi questo proposito. E sottolineo che si tratta di un proposito cristiano, quindi secondo i comandamenti, secondo le leggi di Dio. E prendere coscienza, io ora immetto questo mio proposito nel conscio e nel subconscio, e immetto questo proposito anche nella mia anima, affinché lo porti con sé. Questo porta subito alla comunicazione con lo Spirito del Cristo Dio in noi. E allora non solo ripeteremo il nostro proposito, ma rivolgeremo anche alcune preghiere profonde al Cristo, pensieri profondi di preghiera. Sono sufficienti anche solo 5-7 minuti verso mezzogiorno, bastano anche solo 3 minuti. Se questi 3 minuti sono profondi, abbiamo fatto di più per la nostra anima e per il nostro corpo che se ci fossimo seduti 10 minuti per una meditazione superficiale, in cui semplicemente ripetiamo nel conscio quello che ci siamo riproposti. Riceviamo così nuova forza per il pomeriggio e il nostro proposito comincia ad affermarsi. Il Cristo diviene vivo nel nostro proposito ed è colui che ci ammonisce, è anche colui che ci ricorda, che ci ammonisce ogni volta che cadiamo di nuovo nel nostro desidero, nelle nostre vecchie abitudini, che ci ammonisce, ci ricorda e allo stesso tempo ci dà degli impulsi su come dovremmo comportarci sul lavoro, su come possiamo iniziare e portare a termine un determinato lavoro, ci dà la forza per il lavoro, ci incoraggia nei colloqui e molto altro ancora. Abbiamo avuto la possibilità di ascoltare un breve estratto di questa istruzione con la voce originale di Gabriele, che ci ha dato anche il seguente consiglio. La sera, poi, poco prima di andare a dormire, immettiamo di nuovo il proposito nel conscio e nel subconscio e lo affidiamo di nuovo all'anima perché lo porti con sé nel suo viaggio. Se lo facciamo seriamente, sì, se vogliamo seriamente diventare persone nuove nello Spirito del Signore, ci sentiremo più forti ogni mattino. La nostra anima diventerà più luminosa, riceveremo molta più forza. Il nostro proposito o i nostri propositi si saranno risvegliati in noi. Ci ammoniscono, ci guidano, ci indirizzano. Le nostre preghiere diventeranno più profonde, i nostri pensieri più positivi, la nostra vita più consapevole. E poi avremo anche la forza per sistemare tutti gli aspetti del peccato che il giorno ci mostra. Perché i propositi positivi, i propositi cristiani, sono risorti in noi. Sono aspetti del Cristo Dio in noi che ci ammoniscono, che ci ricordano, che ci conducono e ci guidano. Gabriele conclude la sua istruzione con le parole: quindi, la persona nuova, come posso rimanere fedele ai miei propositi? Come? Attieniti ad essi. Il Cristo ti sostiene. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, le parole di Gabriele ci incoraggiano e ci invitano a sperimentare e a mettere in pratica quello che abbiamo sentito, poiché la vera scuola è la vita. Per oggi vi salutiamo. Alla prossima volta, un cordiale saluto in Dio e arrivederci.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, Jesus war kein Kirchgänger.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, Gesù non era una persona di chiesa, persone pregano. Se accogliamo le parole nel profondo del nostro cuore, percepiamo che non abbiamo bisogno di chiese né di cattedrali. Noi stessi, ognuno di noi, dovrà essere il Tempio dello Spirito Santo, poiché il grande Spirito, lo Spirito del nostro Eterno Padre, dimora nel profondo della nostra anima e bussa ogni attimo al nostro cuore. Ogni battito del nostro cuore è Dio che bussa in noi.
2: Wie oft beten wir das Vater unser.
1: Quante volte preghiamo il Padre nostro dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno, si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Wer ist denn dieser große Gott,
1: chi è questo grande Dio, lo Spirito in noi? È il Padre che ci ama.
2: Es ist die unendliche Liebe,
1: è l'amore infinito che ci ha creati come esseri di luce. È l'amore che bussa al nostro cuore in ognuno di noi. È lo Spirito di nostro Padre che ci chiama dicendo: Figlio mio, io ti vedo nella mia luce, fai ritorno. Cambia, rivolgiti alla grande luce che io sono in te.
2: Lass ab von all den Gedanken.
1: Staccati da tutti i pensieri che sono umani e che si frappongono tra di noi.
2: Als das Licht in mir.
1: Riconosci te stesso come la luce in me, poiché io sono l'amore, così parla il grande Spirito che bussa in noi. L'amore, la bontà, la misericordia. Egli ci chiama a ridivenire il suo amore. Egli ci chiama a fare pace con il prossimo e a mantenere la pace. Egli ci chiama a divenire gocce di vita, poiché suo Figlio, il Cristo, il nostro Redentore, edifica un nuovo cielo e crea una nuova terra. Egli ci chiama a divenire gocce di amore, di bontà e di misericordia, gocce che si uniscono e scendono come gocce di pioggia in questo mondo, poiché in questo mondo crudele ci sono ancora tanti che invocano Dio, ci sono ancora tante persone che desiderano trovare Dio. Ognuno di noi è chiamato a divenire una goccia di bontà, di amore. Fino a che non siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia, non potremmo nemmeno pregare secondo la sua volontà, secondo la sua sapienza, grandezza e amore, poiché le preghiere che noi stessi realizziamo sono le gocce, e quante più gocce si uniscono e scendono come una pioggia in questo mondo, allora il Signore che dimora in noi porgerà ancora a molti il pane della vita e qualcuno troverà la via che conduce all'Eterno, che bussa in ogni cuore. Così Egli ci chiama a divenire gocce. E come diveniamo gocce di amore e di bontà? Pensando ai nostri simili, se pensiamo alla natura e agli animali. E come possiamo aiutare il nostro prossimo? Come possiamo aiutare la Madre Terra? Soltanto se scendono gocce di amore e di bontà, gocce che provengono dal nostro cuore. Se siamo disposti a perdonare il nostro prossimo, se siamo disposti a chiedere perdono al nostro prossimo, allora cominciamo ad amare Dio e le nostre preghiere diverranno preghiere di amore, preghiere di ringraziamento, preghiere che si riuniscono come gocce e portano agli uomini salvezza e amore. Gocce che percepiscono di che cosa ha bisogno la Madre Terra, gocce che creano un nuovo mondo, un mondo di pace. La chiamata non è rivolta a chi è fuori, siamo noi ad essere chiamati, ognuno di noi, per divenire una goccia di amore, di bontà, di misericordia, affinché la natura possa respirare di sollievo e persone di buona volontà trovino la via. Nel mondo regna il caos, ma il caos verrà assorbito dalla terra e la terra si orienta sul Cristo, poiché dovranno sorgere un nuovo cielo e una nuova terra. Dove sono le gocce? Dove sono le gocce di amore, di bontà e di misericordia? Siamo noi.
2: So rufe ich in unser Herz hinein.
1: Così io invio nel nostro cuore la chiamata. Portate le gocce di amore, di bontà, di pace e di misericordia nelle vostre famiglie. Portate le gocce di Dio, di amore, di pace e di misericordia nelle vostre comunità di vita. Portate amore, bontà, pace e misericordia al posto di lavoro. Distribuite e donate attingendo a ciò che pregate con il cuore e percepirete Dio, nostro Padre, e toccherete alcuni e porterete loro la forza di benedizione della goccia di cui ha bisogno per attingere di nuovo speranza affinché si possa risvegliare la fede nella potenza dell'amore. Padre nostro, dov'è il Padre? È in noi. Non allontanatevi da Lui. Cambiate. Rivolgetevi a Lui. E portate con voi nel vostro cuore il vostro prossimo, esercitando misericordia. Portate con voi la Madre Terra, vedendo di che cosa ha bisogno, portate nel cuore in preghiera con voi le piante e gli animali, sì, pregate, pregate di cuore rivolgendovi a Lui, poiché Dio è in noi. Una preghiera di amore è una preghiera di pace. Una preghiera di amore aiuta noi stessi a risvegliarci e ad amare Lui. Poiché chi non ama il suo prossimo non ama nemmeno Dio. Quindi il primo passo è amiamo il nostro prossimo. In questa consapevolezza dovremmo entrare in una preghiera profonda, in questa consapevolezza che Dio, lo Spirito di nostro Padre, è in noi. Dovremmo pregare nel nostro cuore, nel centro dell'amore del Cristo Dio. E se poi affiorano pensieri, se salgono immagini e in queste immagini ci sono persone che dovremmo perdonare o alle quali dovremmo chiedere perdono, facciamolo in preghiera e manteniamo la pace con loro. E così ci avvicineremo a Dio in noi e il nostro Padre nostro sarà la coscienza della preghiera. Sentiremo poi come il regno si dischiude in noi, il regno della pace, e noi siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia che si collegano, divenendo una grande forza e che scendono come gocce di pioggia in questo mondo triste e privo di pace. Gocce che portano salvezza, gocce che portano pace, gocce che portano speranza, gocce che portano fede, gocce che portano nel cuore la salvezza del Cristo Dio, gocce che nutrono la Madre Terra, che le donano speranza, gocce

0: agisce in noi. Sentiremo che siamo esseri provenienti dal suo spirito, che si sono allontanati da lui e che ora si rivolgono a lui, che bussa nel nostro cuore. Ogni battito del cuore è il Padre che bussa in noi, nel Figlio suo, nella Figlia sua. Ogni respiro è la sua vita. In ogni respiro c'è il suo amore. Siamo vivificati dal suo spirito.
1: Lasst uns zum Tempel des Geistes werden.
0: Diveniamo templi dello Spirito. E questo tempio può essere una goccia possente di amore, di bontà e di misericordia.
1: Gehen wir gemeinsam in ein stilles Gebet.
0: Entriamo insieme in una preghiera in silenzio. Ognuno prega per sé e ognuno pensa che ogni battito del cuore è la chiamata del Padre che dice: Figlio mio, figlia mia, ascoltami, sii il tempio del mio amore, purificalo e lasciami agire attraverso di te. Sii una goccia in questo mondo crudele e oscuro. Sii la goccia di bontà e misericordia. In preghiera sperimentiamo cosa si frappone tra Dio e noi, l'essere umano. E se lo sistemiamo con il suo aiuto, con il suo spirito, e non ripetiamo più le stesse o simili cose, sentiremo come bussa dentro di noi: Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno e si compie la tua volontà. Che la sua volontà si possa risvegliare nelle nostre preghiere. Rivolgiamoci al centro del Cristo Dio. Non cerchiamo parole di preghiera. La nostra anima è dischiusa. Lasciamo che essa preghi e noi uomini siamo desti per percepire che cosa ci vuole dire in preghiera.

0: wenn ihr zu Hause im stillen Kämmerlein betet.
1: Quando pregate a casa nella stanzetta silenziosa, pensate sempre alla goccia di amore, di bontà e di misericordia. Ricordatevi sempre che tante persone aspettano queste gocce, che i regni della natura le desiderano profondamente. Ogni animaletto chiede queste gocce di vita. È ciò che guadagniamo ed è il guadagno per molti altri che accolgono queste gocce. Questa goccia di vita ci aiuta a non pensare sempre a noi stessi. Questa goccia di vita ricolma le preghiere per i nostri simili, ricolma le preghiere per la Madre Terra, per i suoi animali, le piante e i minerali. Questa goccia di vita che noi diveniamo è un grande guadagno per noi stessi e per molti che sono disperatamente alla ricerca.

Un saluto in Dio, cari ascoltatori, cari ascoltatrici. Oggi ascoltiamo un'istruzione spirituale interiore dal titolo «Superare l'apparenza, giungere alla verità». L'istruzione spirituale interiore ci viene data da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, per mezzo della quale lo Spirito del Cristo Dio ci parla da molti anni. Tramite Gabriele il Cristo ci ha dato innumerevoli rivelazioni, tra cui i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Questi insegnamenti sono pubblicati nel libro omonimo. Nel corso dell'istruzione spirituale interiore, leggiamo dei passaggi dagli insegnamenti del Signore contenuti in questo libro. Gabriele ci dà poi spiegazioni per aiutarci a comprendere meglio il loro contenuto profondo e soprattutto cosa comportano per noi nella nostra vita quotidiana.

0: il Cristo ha rivelato. Riconoscete, l'apparenza inganna e chi si lascia ingannare può divenire un truffatore. Perciò non circondatevi di immagini ingannevoli, di apparenza, ma diventate il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito. Molte anime e molti esseri umani si muovono verso l'essere, ma pochi si trovano nell'essere. Chi si limita a riflettere sull'essere riceve solo dall'apparenza e non dalla fonte della vita che è l'essere. Cosa ci vuol dire il Cristo con queste parole?
1: L'apparenza che illude e inganna è quindi il nostro ego umano, che desidera sempre mettersi in mostra, si aspetta sempre qualcosa e si comporta sempre in modo da ricevere a sua volta aspetti umani. Chi si fissa solo sull'apparenza e quindi sull'ego umano, occupandosi di esso, non giungerà mai alla verità. Chi si basa sull'apparenza, sull'ego umano, che è ingannevole, può divenire un truffatore, perché l'ego è contrapposto alla verità. Chi si trova nell'apparenza, nella debolezza, perché si è fissato su altre persone e comunica con i loro aspetti umani, sarà vittima della debolezza anche quando gli si avvicinerà la tentazione. Può quindi diventare un traditore. Perciò, così ci ha rivelato il Cristo, non circondatevi di immagini ingannevoli, di apparenza. E questo significa per noi che non dovremmo circondarci di ciò che è ingannevole, credendo all'ego umano ed esprimendo ciò che forse non corrisponde alla verità. Il Cristo ha rivelato: diventate il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito. Questo significa per noi che dovremmo aspirare alla legge eterna, al sole dell'amore e della giustizia, per immergerci così nel mare dell'infinito e muoverci nel cuore di Dio, nella legge dell'amore. Le persone che hanno compiuto alcuni passi sulla via che conduce all'amore non guarderanno l'apparenza, ma cercheranno sempre l'essere dentro di essa e lo troveranno con l'aiuto del Cristo. Non parleranno in modo da compiacere l'ego umano, ma troveranno l'essere, la legge della vita, traendolo dall'apparenza ed esprimeranno la legge della vita. In questo modo non prenderanno mai la via sbagliata e non diventeranno mai dei truffatori. Anche se il nostro prossimo vuole ingannarci con l'ego umano, se desidera farci credere qualcosa, se vuole farci prendere la via sbagliata, chi ha compiuto alcuni passi sulla via che conduce all'amore non si lascerà abbagliare e fuorviare dall'apparenza. Coglierà l'essere nell'apparenza e ciò che esprimerà sarà la legge della vita. Non si lascerà sviare, ma sarà stabile e sicuro in se stesso. Per questo la nostra via è la via dell'amore, per ridivenire il sole dell'amore e della giustizia e immergerci nel mare dell'infinito. Molte anime e molti esseri umani si muovono verso l'essere e si trovano quindi sulla via che conduce all'essere, alla legge eterna. Ma pochi si trovano nell'essere, quindi solo pochi, come dice il Signore, il Cristo, si sono già immersi nel mare dell'amore infinito, nella legge eterna.

0: Il Cristo ci ha ammonito: chi si limita a riflettere sull'essere riceve solo dall'apparenza e non dalla fonte della vita che è l'essere.
1: Se ci limitiamo a parlare dell'eterna legge e non la adempiamo, rimaniamo apparenza. Irradieremo solo le nostre immagini ingannevoli, facendo credere di essere vicini alla legge, a Dio, oppure di vivere nella legge, in Dio. Così facendo, ci limitiamo a parlare della legge, ma non abbiamo ancora realizzato quello che esprimiamo. Chi si limita a parlare dell'amore eterno, ma non lo realizza, non è nell'amore eterno e mantiene ed esprime solo l'apparenza. L'apparenza si manifesta in molti modi. Se diamo ancora importanza a quello che il nostro prossimo o i nostri simili pensano di noi, in fondo aspiriamo ancora a ingannare il nostro prossimo, a illuderlo. Se scopriamo questo aspetto in noi, dovremo lasciare agire brevemente, far vibrare in noi quello che abbiamo riconosciuto, il pensiero che è affiorato in noi, per esempio le parole: per me è ancora importante quello che il prossimo pensa di me. Così facendo, sperimenteremo alcuni aspetti del nostro ego umano dentro di noi. Ne prenderemo coscienza in questa affermazione, nelle parole che abbiamo rivolto a noi stessi. Ora possiamo sistemare con il Cristo gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto, per poi non ripeterli più. Il passo successivo consiste nel chiedersi: se non voglio più compiere e non ripeterò più determinati aspetti, cosa voglio fare invece? Se ci poniamo seriamente questa domanda, essa racchiude già in sé la risposta. Sono alcuni aspetti della legge della vita. Ci segniamo questi aspetti positivi, li immettiamo nelle nostre cellule cerebrali e viviamo in base a essi. In questo modo cambiamo il nostro modo di pensare. Riconoscendo i nostri aspetti negativi e con la decisione di voler invece compiere d'ora in poi il positivo, ciò che piace a Dio, ci creiamo un nuovo programma positivo che ci è di sostegno e ci rende liberi. Se ci rendiamo conto di voler convincere altre persone di una determinata cosa, siamo anche in questo caso sulle tracce di una debolezza umana, di un aspetto della nostra apparenza. Se vogliamo convincere gli altri, non siamo raccolti nell'amore di Dio, non stiamo adempiendo la sua volontà, ma siamo noi, l'essere umano, a volere qualcosa. Teniamo presente che Dio non vuole mai convincerci, perché Lui è convinto del suo amore. Egli è l'amore. Invece noi, se vogliamo convincere, non siamo la legge dell'amore. Di conseguenza, vogliamo dimostrare qualcosa al nostro prossimo che non abbiamo ancora dimostrato a noi stessi, vale a dire che non abbiamo ancora realizzato. Per esaminare e comprendere le nostre debolezze e le nostre mancanze, possiamo chiederci: dove si trova la mia insicurezza? Di cosa non sono ancora convinto? Anche quando cerchiamo di farci compatire dal prossimo, alla base si trova una debolezza umana, una carenza di energia che il nostro prossimo dovrebbe compensare. Chi cede alla nostra richiesta di energia umana, dandoci l'energia di incoraggiamento, di conferma, approvazione o commiserazione che desideriamo, agisce a sua volta in modo contrario alla legge. In tal modo l'uno si lega all'altro. Ogni scambio di energia umana crea un legame. Se invece uno dei nostri simili si trova in difficoltà e ha bisogno di aiuto, lo aiuteremo e assisteremo nella misura del possibile, se lo desidera. La vera partecipazione alla situazione del prossimo, che ci dà forza e sapienza per donare il vero aiuto, è un aspetto della misericordia divina. Diveniamo il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito, riconoscendo ogni giorno le nostre ombre, gli aspetti dei nostri peccati, per scioglierli con la forza del Cristo Dio, affinché il sole dell'amore possa compenetrarci sempre di più. Dalle nostre debolezze sviluppiamo così la forza interiore, grazie al sole dell'amore. Il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito è la nostra vera vita. Portiamo con noi questo sostegno di coscienza e riflettiamoci ogni giorno. E in questo modo ci renderemo conto che siamo molto più grandi di quanto pensiamo.

0: Il Cristo ci ha insegnato inoltre: chi appartiene all'apparenza porta molte maschere e si mette di volta in volta la maschera adatta alle circostanze del momento. Chi vive nel mondo dell'apparenza con le proprie maschere non conosce se stesso né conosce chi porta maschere uguali o simili alle sue. Entrambi parlano solo delle loro maschere, dell'apparenza, e non trovano la realtà. Chi si maschera si sente solo e abbandonato, perché non si occupa dei suoi simili. Pensa solo a se stesso e vuole mantenere intatta la propria maschera.
1: Sappiamo che le parole sono simboli. I sentimenti, le sensazioni, i pensieri e le parole creano immagini, poiché il nostro linguaggio è costituito da immagini. Le parole, sia che le ascoltiamo, sia che le leggiamo, agiscono su di noi. Se leggiamo con tutta la nostra attenzione o ascoltiamo le parole accompagnando con i nostri pensieri quello che recepiamo con l'udito, anche la nostra coscienza è presente e recepisce quello che viene detto. Da tutto questo, dentro di noi, si formano delle immagini. Queste immagini sono importanti per ognuno di noi e possono essere determinanti per la nostra attuale vita terrena. Ci indicano come pensiamo oggi o come erano i nostri sentimenti, le nostre sensazioni e i nostri pensieri in passato. Ognuno di noi ha in sé immagini diverse, poiché ognuno pensa in modo diverso. In passato, ognuno di noi ha anche avuto sentimenti, sensazioni, pensieri e parole diversi, dai quali derivano immagini differenti. La nostra vita terrena diviene interessante non appena iniziamo a osservare le nostre immagini. A guardare quindi nel profondo delle nostre parole o pensieri, dove vedremo noi stessi. Ci sperimenteremo nei nostri sentimenti, nelle sensazioni, nei pensieri, parole e azioni. Vedremo anche il nostro prossimo, con il quale abbiamo vissuto in pace o nell'inimicizia. In questo modo possiamo riconoscere noi stessi. Le parole irradiano quello che contengono, stimolando gli aspetti luminosi e le ombre memorizzati in noi. Esaminiamo le parole. Chi appartiene all'apparenza porta molte maschere. Proprio le parole apparenza e maschere possono far affiorare tante immagini dentro di noi. Cos'è l'apparenza? L'apparenza si presenta spesso sotto forma di ipocrisia tra le persone che vivono insieme. Esprimiamo, per esempio, parole dolci, di approvazione, collegamento, benevolenza e amorevoli. Ma come sono i nostri pensieri, i nostri sentimenti e le sensazioni? Forse denigriamo il prossimo. Eventualmente gli inviamo sensazioni e pensieri di invidia o addirittura di inimicizia. Mentre le nostre parole esprimono amicizia, collegamento e altri aspetti analoghi. Siamo quindi ipocriti quando parliamo diversamente da come pensiamo, e da questo derivano le nostre maschere. Le sensazioni e i pensieri sono creativi e per questo segnano il nostro aspetto esteriore, la nostra mimica, i nostri gesti, tutto il nostro comportamento. È quello che siamo come esseri umani, che ci caratterizza, che costituisce la nostra irradiazione. Ci comportiamo in modo corrispondente. Così è il nostro aspetto esteriore e anche il nostro modo di agire. Spesso però, solo quando siamo soli e non ci sentiamo osservati. Nel rapporto con il nostro prossimo ci comportiamo invece molte volte in modo diverso. Per nascondere i nostri sentimenti, le sensazioni e i pensieri negativi e di svalutazione, indossiamo maschere costituite da parole apparentemente positive, da un atteggiamento che sembra positivo, da gesti apparentemente positivi. Tutte queste componenti costituiscono la maschera. L'uomo ha maschere di diverso tipo. A seconda di quello che stiamo facendo o delle persone con cui stiamo parlando, ci comportiamo in modo differente, in base ai sentimenti, alle sensazioni, ai pensieri, alle parole e azioni che abbiamo immesso nella nostra anima, nel conscio e nel subconscio. Possiamo comportarci in modo retto, chiaro, con sovranità e altruismo, perché con la nostra realizzazione abbiamo sviluppato in noi questi aspetti di vita divina e secondo la legge. Oppure ci comportiamo in modo ipocrita, facendo credere di possedere questi valori spirituali. Dietro questa maschera nascondiamo quello che forse ancora ci caratterizza come esseri umani, gli aspetti di invidia, denigrazione e dominio sugli altri. L'ipocrisia è quindi costituita da maschere di diverso tipo che portiamo a seconda delle circostanze. Ogni volta che ci comportiamo in modo diverso da come siamo, diversamente da come sono i nostri pensieri e sentimenti, ci siamo messi una maschera. E quante volte ci comportiamo così? Solo quando inizieremo a controllare i nostri pensieri e sentimenti, ci renderemo conto di quanto siamo lontani o vicini dall'essere veritieri. Quindi non siamo consapevoli delle maschere che portiamo. Guardiamo le cose solo in superficie, senza andare in profondità dentro di noi. Perciò chi si accontenta delle maschere non si conosce e non conosce nemmeno il prossimo. Non si controlla, non esamina ciò che avviene dietro la sua maschera di apparenza. Dietro al gioco di nascondersi con le maschere si trova sempre l'ego insaziabile e avido, l'egoismo che afferma tutto solo per me. Il nostro ego pretende sempre e vuole avere sempre di più. Questo può avvenire solo a spese del nostro prossimo, poiché la legge di Dio prevede l'uguaglianza. L'essere umano vuole ricevere riconoscimento, ricchezza, stima, una buona posizione nel campo professionale e tante altre cose. Dato che vuole ottenere qualcosa solo per sé, guarda soltanto le maschere del suo prossimo, osservando attentamente come reagisce, come dà forma a sua volta alla sua maschera, ossia come si comporta nei suoi confronti. Guarda solo le maschere dei suoi simili, valutando quale maschera deve indossare a sua volta per ottenere dal suo prossimo quello che vuole raggiungere. Entrambi portano quindi una maschera, e nessuno si occupa veramente dell'altro, ma ognuno mira solo a raggiungere il proprio vantaggio personale. Chi è prigioniero di questo mondo delle apparenze rimane solo, poiché si occupa solo di se stesso e mira solo ai propri vantaggi, non si muove verso l'unità con il prossimo. Al contrario, a causa delle sue maschere, della sua diffidenza e di come inganna gli altri, rimane separato dal suo prossimo, creando allo stesso tempo legami, ossia colpe. Il più astuto poi si affermerà tra le persone che portano una maschera. Siccome la persona pensa solo a se stessa, è contro il suo prossimo, diventa priva di scrupoli e coltiva l'inimicizia. Vive nel principio satanico, separa, lega e domina. Tutto quello che è contrario al divino è la nostra eredità umana, che noi stessi ci siamo creati. L'eredità umana del singolo è costituita dai suoi sentimenti, dalle sue sensazioni, pensieri, parole e azioni umani, dai quali può eventualmente ricavare ricchezza esteriore, prestigio e altro ancora. Lo scopo della nostra vita terrena, tuttavia, non è quello di moltiplicare i nostri aspetti terreni e di conseguenza forse anche le nostre colpe. Dovremmo aspirare a raggiungere la nostra eredità divina, riconoscendo le nostre maschere, liberandocene passo dopo passo con il Cristo e attivando i principi di vita interiore: uguaglianza, libertà, unità, fratellanza e giustizia, che sono al tempo stesso i principi della nostra eredità divina. Chi desidera superare le maschere per giungere a una vita consapevole, al punto centrale dentro di sé, che è il suo essere originario, verso il Cristo che dimora in noi, inizia a riconoscere le maschere. Comincia a sistemare gli aspetti umani del peccato e a non ripeterli più. Se sistemiamo passo dopo passo i nostri aspetti del tutto umani con il Cristo, nostro Redentore, Egli ci farà riconoscere in tanti modi diversi cosa o come dovremmo vivere. Ci mostrerà poi aspetti della nostra eredità divina, per esempio l'aspetto della libertà che dice: non costringere il tuo prossimo a fare quello che tu stesso non vuoi compiere. Non costringere il tuo prossimo a legarsi a te e a fare quello che vuoi tu, affinché tu possa stare bene. Riconosci il comandamento divino. Fai tu per primo quello che ti aspetti dal tuo prossimo. Da questo scaturisce la libertà. Così facendo, riceveremo in vari modi impulsi che provengono dal punto centrale in noi, dal Cristo. Li potremo sperimentare se siamo disposti a deporre le nostre maschere e ad accettare le leggi della vita, vale a dire a raggiungere passo dopo passo la nostra eredità divina, poiché dovremo ridivenire perfetti, come Dio ci ha creati quali Suoi figli e come ci contempla nel Suo cuore. Rendiamoci sempre conto che per deporre la maschera è necessario prima di tutto riconoscere se stessi e cambiare in modo concreto dagli aspetti contrari al divino a quelli positivi e divini. Questo comporta distaccarsi dalle negatività per trovare sostegno nel positivo. Espresso in altre parole, cambiamo noi stessi, un punto dopo l'altro, passo dopo passo. Se ci togliessimo semplicemente le nostre maschere, non cambieremmo affatto e ci rimetteremmo di nuovo le stesse maschere. Se mettessimo semplicemente da parte gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto, chi saremmo poi? Le nostre maschere ci compenetrano, poiché sono la nostra vita, i nostri sentimenti, le sensazioni, i nostri pensieri, parole e azioni. Siamo noi. Non dovremmo semplicemente eliminare i nostri aspetti umani senza sostituirli, né volerli reprimere o respingere, ma dovremmo invece trasformarli, elevando questo potenziale energetico dalle tenebre alla luce. Per questo si dice: riconosci te stesso e sistema. Non ripetere più gli stessi errori e adempi invece gli aspetti delle leggi divine che ne risultano. Un consiglio. Viviamo in modo consapevole. Non occupiamoci continuamente del nostro passato o di quello che il nostro prossimo dice e fa. Se viviamo nel presente e siamo disposti a riconoscere noi stessi, diventeremo poco alla volta consapevoli degli aspetti umani che abbiamo creato. Non dovremmo più subire come sofferenza quello che sistemiamo giorno dopo giorno.

0: Il Cristo ci annuncia inoltre: chi vive invece nel mondo interiore, in me, il Cristo, ha una visione chiara e ampia delle cose. Non ha più bisogno di maschere, perché vede ogni cosa in profondità e riconosce tutto attraverso la luce della verità. Questo è l'essere nella corrente dell'essere, l'essere personificato, il microcosmo nel macrocosmo.
1: Cari fratelli, care sorelle, è lì che vogliamo giungere, nella corrente dell'essere. Potremmo proporcelo come compito. In tutto quello che ci accade, sia che vi troviamo aspetti umani, sia divini, affermiamo di voler giungere nella corrente dell'essere. Chi lo desidera può affermare l'immagine ideale dell'assoluto, come per esempio «sono nella corrente dell'essere». Percepiremo così la dolcezza, il calore e la delicatezza della corrente. Sperimenteremo di essere protetti nel Padre, l'amore infinito che ci infiamma. Cari fratelli, care sorelle, Dio, nostro Padre, è la legge dell'amore. Il suo Spirito è la corrente dell'amore. Vogliamo entrare in questa corrente dell'amore, perché lì, nell'eterno essere, siamo eternamente felici, gioiosi, pacifici e viviamo nell'amore altruistico di Dio, che si dona in eterno.

0: Nei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth leggiamo anche: tutto quello che vedi e ti irrita è il tuo specchio, caratterizza la tua parte umana. Se non percorri la via dell'autoconoscenza, recepisci solo i riflessi del tuo basso ego e del basso ego del tuo prossimo. Se continui così, ti ingarbugli sempre di più nei principi del mio e del tuo, creando in questo modo una separazione tra te e il tuo prossimo. Questa è la legge dell'ego umano che dice separa, lega e domina.
1: Alles, was uns erregt.
2: Tutto quello che ci irrita vuole quindi dirci qualcosa. Ci irritiamo perché veniamo toccati da un determinato potenziale di trasmissione. Quando vediamo, sentiamo o ricordiamo qualcosa che provoca un movimento dentro di noi e veniamo presi dall'agitazione, ci sentiamo di malumore, indignati, arrabbiati o addirittura adirati, oppure quando continuiamo a pensare a quello che è accaduto, dovremmo chiederci cosa ci ha irritati. Riconoscerlo è molto importante per noi, poiché è quello che siamo noi stessi. Consideriamo la legge eterna, la nostra eredità divina. Come esseri puri non ci irritiamo né a causa di aspetti umani né per il divino. Dio non si irrita per i nostri peccati, poiché è perfetto. Se i peccati del nostro prossimo o quello che afferma ci irritano, siano essi nella legge o contrari alla legge, significa che c'è qualcosa dentro di noi come causa. Dentro di noi sono stati toccati aspetti umani del peccato che si trovano nella nostra anima e attendono che li riconosciamo e sistemiamo, ossia espiamo. Questi peccati ci caratterizzano, segnano la nostra personalità umana con tutti gli aspetti del nostro ego. Segnano i tratti del nostro viso e il nostro corpo umano. Poco tempo fa rivolsi la seguente domanda al mondo divino: ora che siamo in veste umana, gli esseri puri ci riconoscono? La risposta fu a senso. Guardiamo la parte incorruttibile nell'essere umano, la parte interiore e pura nel centro dell'anima. In questo modo possiamo riconoscervi. Se guardassimo solo l'involucro, l'essere umano, non vi riconosceremmo. Questo dimostra che con i nostri peccati ci siamo sfigurati. I nostri peccati ci segnano. Con i nostri sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azioni diamo l'impronta al nostro corpo e ci comportiamo di conseguenza. Parliamo e agiamo in modo corrispondente e così viviamo con il nostro prossimo. Il nostro comportamento è quindi ogni attimo anche il nostro specchio. Se non ci osserviamo in questo specchio e non sistemiamo i nostri aspetti umani, vediamo solo il nostro basso ego e anche il basso ego del nostro prossimo. E recepiamo quindi solo il peccato che continua così a irritarci. Così facendo, ci creiamo continuamente nuove cause, peccati, poiché l'irritazione genera tanti pensieri che ci incolpano. Per questo motivo ci sono date le giornate, le ore, i minuti e gli attimi per osservare noi stessi quando ci irritiamo o riconosciamo o ci occupiamo continuamente degli stessi o simili pensieri. Ogni giorno ci offre la possibilità di osservarci negli innumerevoli attimi per riconoscere come siamo. Noi, l'essere umano, non siamo altro che lo specchio, l'espressione della nostra anima, con i suoi lati luminosi e le sue ombre. Possiamo quindi partire dal presupposto che al mattino non ci risveglieremmo se la giornata non avesse diverse cose da dirci. La nostra anima attende che scopriamo le sue ombre e le sistemiamo con la forza del Cristo Dio in noi. Quando ci rendiamo conto di un nostro comportamento errato, di un peccato, seguiamo la via che consiste nel pentirsi, chiedere perdono, perdonare e porre rimedio. In questo processo è essenziale il pentimento, vale a dire che percepiamo nei nostri sentimenti un dolore per la mancanza di amore nei confronti del nostro prossimo. Se chiediamo al Cristo la forza per pentirci, Egli ci darà anche la forza per pentirci di cuore. Ci pentiamo, chiediamo perdono, perdoniamo a nostra volta e poniamo rimedio a ciò che possiamo.

e sono aspetti della bontà. Ci esprimiamo con un linguaggio più fine e agiamo in modo più riflessivo. Da tutto questo si sviluppano sempre di più il senso comunitario e la fratellanza, detta anche comunione di fratelli e sorelle. Quindi, prima di tutto dobbiamo ammorbidire la nostra durezza con il pentimento che prepara l'anima. Dal pentimento sincero si sviluppano la forte volontà e la forza di non ripetere più gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto. Poiché tutto è contenuto nel tutto, ne derivano aspetti della legge di Dio che adempiremo da quel momento in poi. Se non riusciamo a trovare un aspetto della legge di Dio, richiamiamo alla nostra coscienza i 10 comandamenti e il discorso della montagna, come ce li insegna il Signore, dai quali possiamo trarre uno o più aspetti della legge della vita interiore, che adempiamo poi ogni giorno. Così facendo, maturiamo per entrare nella nostra eredità divina. La meta della nostra vita terrena è di immergerci di nuovo, già nel corpo terreno, nella nostra origine, nella nostra patria interiore, dischiudendo la nostra eredità eterna. Se invece di osservare noi stessi ci fissiamo sul nostro prossimo, iniziamo a valutare. Denigriamo il nostro prossimo per sopravvalutare il nostro ego umano. Da questo deriva: questo sei tu e questo sono io. E inoltre, questo è mio e questo è tuo. Ci separiamo così dal nostro prossimo, legandoci ai nostri concetti. Se il nostro ego umano è più forte di quello del nostro prossimo, cerchiamo di dominarlo. È così che agisce il principio satanico: separa, lega e domina. Rendiamoci conto che se aspiriamo al dominio e al potere, a lungo andare non ne trarremo alcun vantaggio. È possibile che staremo bene per un certo periodo, ma alla fine saremo i più deboli, poiché il potere serve solo a imporre l'ego umano. Un giorno soffriremo per questo. Il principio divino dice invece: collega e sii, che significa collegati con il tuo prossimo nell'amore altruistico e divino. Riconosci che le forze positive in lui sono una parte di te e rimani in Dio. Rimani nel tuo interiore, sii a casa dentro di te e attingi sempre di più dalla fonte dell'amore infinito. Dal principio divino collega e sii ha origine la sintonia delle forze, l'uguaglianza dalle quali deriva l'unità, poiché siamo per il nostro prossimo e con lui. Ne deriva anche la libertà, poiché non rendiamo il nostro prossimo dipendente da noi, né ci leghiamo a lui. L'unità in Dio è la vita della comunità, che al tempo stesso è fratellanza, la comunione di fratelli e sorelle. In questo modo non ci sarà nessuno al di sopra o al di sotto. Uguaglianza significa che siamo tutti fratelli e sorelle, figli e figlie di un unico padre. Se includiamo questi principi nella nostra vita, si risveglierà la giustizia. Non giustificheremo

Giudicheremo e non giudicheremo più, ma soppeseremo per essere sempre giusti secondo la volontà di Dio. Soppesare significa comprendere interiormente, recepire l'essenziale. La persona spirituale soppesa, esaminando in profondità la questione, la situazione o la difficoltà. Guarda dietro la facciata degli aspetti umani e nella situazione coglie il positivo, il nocciolo, la legge divina sulla quale può costruire. Non si lascia abbagliare dall'ambiguità delle circostanze esteriori, segnate da aspetti umani, ma in grado di valutarle in modo esatto. In questo modo trova la risposta in ogni domanda e la soluzione in ogni difficoltà. Diviene giusto con i suoi simili. È in grado di dare consigli e aiuti secondo la giustizia divina, in base alla legge divina. L'essere umano può acquisire questa capacità soltanto se è giusto con se stesso, se si riconosce giorno dopo giorno e supera i suoi aspetti umani. Solo la legge di Dio è la giustizia. Tutti gli aspetti umani della legge, come li conosciamo nel mondo, li definiamo il diritto. Finché pretendiamo i nostri diritti, ci basiamo sempre sul nostro ego. Se lasciamo agire la giustizia di Dio, soppesiamo e ognuno sperimenterà la giustizia. Se ci immergiamo sempre di più in questa consapevolezza, non giudicheremo e non condanneremo più in base alla parola diritto, affermando quello che dico è giusto. Ci immergeremo invece nella coscienza di Dio per ricevere giustizia, per essere giusti nei confronti dei nostri simili e non per ultimo verso noi stessi. Infatti, solo dalla giustizia nei nostri confronti potremo sviluppare rispetto per la nostra vera vita e rispetto per il nostro prossimo. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, riflettiamo sulla seguente affermazione. Finché pretendiamo i nostri diritti, ci basiamo sempre sul nostro ego. Solo la legge di Dio è la giustizia.

Cari ascoltatori, care ascoltatrici, possiamo portare con noi questo compito nei prossimi giorni e nelle prossime settimane e, se lo vogliamo, sistemare insieme al Cristo quello che riconosciamo che non corrisponde alla giustizia di Dio nella nostra vita e nel nostro comportamento. Facciamolo con Lui e lasciamoci guidare. Un saluto in Dio.

0: der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima, tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Due parole che sono importanti per la nostra vita, per la nostra anima, ma anche per la salute del nostro corpo, se ciò è bene per noi. Lo spirito cosmico, che in Occidente chiamiamo anche spirito del Cristo Dio, è la vita eterna. La vita eterna non può morire. La vita eterna, che proviene dalla possente fonte del creato, è sempre benessere e salute. Ogni disturbo fisico o addirittura una malattia ci indica che c'è qualcosa che non è in ordine nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri e in tutto il nostro comportamento. Quante volte preghiamo e invochiamo: «Buon Dio, aiutami, voglio guarire!» Oppure: «Voglio vivere la mia vita quotidiana senza le mie depressioni, senza i miei malumori. Buon Dio, voglio essere felice e sereno!» Tante persone sono deluse da Dio perché si sono rivolte a Lui chiedendogli aiuto e sostegno, ma non lo hanno ricevuto. Chi o che cosa può essere il motivo per la nostra delusione? Riflettiamo su quanto segue. Lo spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore. Sentendo medico e guaritore interiore, alcuni ascoltatori si chiederanno: che cosa vuol dire medico e guaritore interiore? Lo Spirito di Dio, lo Spirito del Cristo Dio, è forza cosmica, onnipresente. È la vita nel profondo della nostra anima e in ogni cellula del nostro corpo, quindi anche nel nostro respiro. La vita che proviene dal profondo dell'anima è salute. Per raggiungere una guarigione globale dell'anima e del corpo, è necessario, prima di tutto, purificare la nostra anima. L'anima è quindi la base per la guarigione globale. Se la base è a posto, e ciò significa che l'uomo dovrebbe creare una certa base, riconoscendo i propri aspetti umani, diciamo anche pentendosene, sistemandoli per poi non ripeterli più, allora entriamo in sintonia con la vita nel profondo della nostra anima. Cominciamo così a entrare in comunicazione con lo Spirito del Cristo Dio, con lo Spirito che guarisce in noi. Comunicare con la base nel profondo della nostra anima, ossia con la parte vera, è determinante per una guarigione globale dell'anima e del corpo, sempre con il presupposto che ciò sia bene per il nostro corpo fisico. Quando si dice Cristo guarisce, il medico e guaritore interiore tiene conto prima di tutto dell'anima e poi del corpo fisico. Come abbiamo appena sentito, dovremmo prima di tutto creare la base per una guarigione globale, per la guarigione dell'anima, affinché anche il corpo possa poi ricevere aiuto e guarigione. Iniziamo a fare ordine nella vita dei nostri sentimenti o nei pensieri ancora presenti. Per farlo, se c'è possibile, ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento e chi lo desidera appoggia i dorsi delle mani sulle cosce, avvicinando i dorsi al busto. In questo modo il nostro corpo fisico assume una posizione ben diritta e noi uomini riusciamo ad accogliere meglio la forza interiore. Vogliamo ora osservare più da vicino i sentimenti ancora presenti o i pensieri che ci disturbano, per poter respirare in modo tranquillo e profondo. Controlliamo che cosa avviene dietro ai nostri sentimenti e ai nostri pensieri. È ciò che ci disturba e ci impedisce di respirare in modo abbastanza profondo. Ogni irrequietudine dovuta al nostro comportamento ci vuole dire qualche cosa. Che cosa ci occupa quindi e che cosa possiamo sistemare ora in pensieri per respirare poi in modo più profondo? Facciamo ora una breve pausa in modo che ognuno possa esaminare se stesso per sistemare in pensieri ciò che provoca l'irrequietudine e si ripercuote sul nostro respiro. Se c'è qualcosa che potremo sistemare più tardi, affermiamo che lo faremo. Ci riproponiamo di sistemare ciò che non è buono dopo la guarigione del Cristo Dio. Facciamo ora una breve pausa per esaminare noi stessi.

0: Wir sind ruhiger.
1: Siamo più tranquilli, ossia più equilibrati.
0: Nun beginnen wir
1: mit Ora iniziamo con il respiro.
0: Wir atmen tief
1: Inspiriamo ed espiriamo profondamente.
0: Tief ein
1: Inspiriamo ed espiriamo profondamente.
0: Wenn Sie wollen,
1: Se volete,
0: können Sie Ihre Augen
1: potete chiudere gli occhi.
0: Sie atmen tief
1: Inspirate
0: ein
1: profondamente.
0: Und aus.
1: Ed espirate.
0: Sie atmen tief
1: Inspirate
0: ein
1: profondamente.
0: Langsam
1: ed espirate
0: aus.
1: Lentamente.
0: Nun begleiten Sie
1: Ora accompagnate il vostro respiro.
0: Sie atmen bis in
1: Respirate portando il respiro fin nel ventre.
0: Halten mit dem Atem
1: Vi soffermate un breve momento tenendo il respiro.
0: Und atmen
1: ed espirate poi attraverso il naso
0: aus.
1: O attraverso la bocca.
0: Wir atmen in den
1: Inspiriamo portando il respiro fin nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo attraverso il naso o attraverso la bocca.
0: Atmen
1: Inspiriamo portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente. Ed espiriamo di nuovo.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo.
0: Halten kurz
1: Ci soffermiamo brevemente.
0: Und atmen
1: ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole.
0: Diese Atemübung
1: Ripetiamo alcune volte questi esercizi di respirazione. Accompagnando il nostro respiro fin nel ventre e poi espirando di nuovo. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente. Ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo.
0: Und aus.
1: Ed espiriamo.
0: Ein.
1: Inspiriamo. Ed espiriamo.
0: Unsere Gedanken haben
1: I nostri pensieri si sono allontanati da noi.
0: Das Nervensystem
1: Il sistema nervoso è rilassato.
0: Sie atmen nun
1: Respirate ora in modo tranquillo e profondo.
0: Ruhig und tief
1: Il respiro è tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il respiro è tranquillo e profondo. In base al ritmo della vostra respirazione, lasciate ora fluire il respiro. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce. Dalla fonte di forza della vita interiore, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non accompagnarmi in pensieri, ma lasciate semplicemente che tutto ciò avvenga, respirando in modo tranquillo e profondo. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce nel vostro respiro. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Ed espirate cose spiacevoli come sofferenza, dolore o aspetti di malattia. Lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del corpo. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive.
0: Bleiben Sie ruhig.
1: Restate tranquilli, in completa armonia.
0: Denken Sie nicht mit.
1: Non seguite le parole
0: Lassen
1: con i pensieri,
0: Sie das Leben
1: ma lasciate fluire la vita.
0: Lassen Sie
1: lasciate das fluire Leben la vita.
0: Sie nehmen in ihrem
1: Accogliete nel vostro respiro la forza guaritrice del Cristo Dio ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive. Respirate e lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione. Lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione. Una musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo.

cresce attraverso l'anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Accogliete nel vostro respiro il profumo del fiore cosmico.

fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce e voi respirate. Fluisce, voi respirate. Fluisce, voi respirate.

0: zum Geleit.
1: Parole che vi accompagnano.
0: Der Christus Gott.
1: Lo spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore, il guaritore dell'anima. Ciò significa per ognuno di noi che dovremmo esaminare nella misura del possibile le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni nella nostra vita quotidiana, per poi sistemarli.
0: Sie zu beheben.
1: In questo modo creiamo la base per la guarigione globale. Allora la corrente potrà fluire e fluirà sempre più nel nostro corpo attraverso l'anima. Il vostro respiro sarà così colmo della forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Per finire, potremmo ascoltare ancora un po' di musica tranquilla e profonda.

0: Wenn Sie wollen.
1: Se lo desiderate, restate ancora un po' in questa atmosfera interiore. Possa la vostra via condurvi sempre più vicini al Cristo.
0: Denken Sie auch dann,
1: anche quando vi recate da un vostro medico di fiducia, ricordatevi che anche in lui c'è lo Spirito del Cristo Dio. E ricordatevi di respirare in modo tranquillo e profondo, perché nella calma fluisce la forza. Permettetemi di augurarvi una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist gut.
1: Dio è buono.
0: Diese Worte haben in der
1: Queste parole non hanno quasi più importanza nel mondo. Noi esseri umani usiamo la parola buono in molte occasioni. Fare il vero bene e non parlarne proviene dalla forza di Dio. Pertanto, un suggerimento per il nostro nuovo giorno. Sii buono nei tuoi pensieri. Sii onesto, sincero e disponibile. E ti avvicinerai sempre più alla parola buono. Un buon giorno nel vero senso della parola, Gabriele.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Abermals machen wir uns bewusst, der mächtige Geist der Christus Gottes.
1: Prendiamo coscienza ancora una volta che lo Spirito possente, il Cristo Dio, è la luce nella nostra anima, ma è anche la luce nel nostro corpo. Il Cristo, la luce, è sempre presente in tutte le anime e in tutti gli uomini. Il suo amore infinito e la sua misericordia desiderano donarci calore interiore, forza, luce, aiuto e guarigione. Non potremo mai prendere coscienza abbastanza spesso che noi, ognuno di noi, è il tempio di questa luce eterna e meravigliosa. Quanto più ci doniamo al Cristo Dio in noi, tanto più profondamente lo percepiremo nell'aiuto, nella guarigione, nel suo sostegno e in ogni situazione. Sentiamo continuamente dallo Spirito possente come voi date vi verrà dato, e di questo fa parte anche la preghiera. Per questo, in quest'ora, vogliamo rivolgerci verso il nostro interiore e accogliere nel nostro interiore fratelli e sorelle per i quali desideriamo pregare. Prima di tutto, ci sediamo con il busto ben diritto e appoggiamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Prendiamo coscienza che il Cristo Dio è in noi. Egli ci aspetta. Egli ci invita a rivolgerci a Lui. Nelle vicinanze del nostro cuore risplende la luce del Cristo Dio che si irradia attraverso i nostri nervi e inonda tutto il nostro corpo. Se noi non creiamo barriere. Ci rivolgiamo al Cristo, lo chiamiamo nel nostro interiore. Ci rivolgiamo alla coscienza del Cristo Dio, alla luce che risplende nei pressi del nostro cuore. Cristo. Ognuno di noi ha una o più richieste. Ci sono fratelli e sorelle in difficoltà che hanno bisogno di aiuto, di guarigione, di sostegno.
2: Großer gütiger Geist,
1: grande e buon spirito, in quest'ora ci riproponiamo fermamente di pregare per familiari, per parenti e conoscenti.
2: Alle sind unsere Nächsten.
1: sono tutti il nostro prossimo, nostri fratelli e sorelle in te, o Spirito possente. Ora accogliamo nel nostro interiore l'immagine di un nostro familiare, di un parente o conoscente e la poniamo nella possente luce redentrice.
2: Wir machen uns bewusst, dass wir mit diesem Menschen im Reinen sind.
1: Prendiamo coscienza che ci sentiamo a posto con questa persona, che tutto è ampiamente in ordine. Se non dovesse essere così, vogliamo ora sistemare le cose in silenzio.
2: Im mächtigen Christuslicht.
1: L'immagine del nostro prossimo si trova nella possente luce del Cristo. Ci concentriamo su questa immagine. Diciamo sì a nostro fratello, a nostra sorella.
2: Wir sagen ja,
1: diciamo sì alla grande unità.
2: Christus in unserem Inneren.
1: Cristo nel nostro interiore, nella tua luce redentrice, si trova l'immagine del nostro prossimo.
2: Dein Wille geschieht.
1: Si compie la tua volontà.
2: Du füllst unsere Gedanken
1: tu mit ricolmi deiner i nostri pensieri con la tua forza
2: in das Bild senden.
1: E noi li inviamo nell'immagine.
2: Wir bejahen.
1: Affermiamo la tua forza nel nostro prossimo.
2: Wir bejahen, dass er sich ganz öffnet für.
1: Affermiamo che si apre completamente a te.
2: Dein Geist strömt. In jede
1: il tuo spirito fluisce in ogni cellula del nostro prossimo.
2: In jedes Blutgefäß.
1: In ogni vaso sanguigno.
2: In alle organe.
1: In tutti gli organi.
2: In alle Sehnen, Knochen.
1: In tutti i tendini. Nelle ossa e nei legamenti,
2: in Lymphe und Hormone,
1: nel sistema linfatico e negli ormoni,
2: das Bild unseres Nächsten,
1: l'immagine del nostro prossimo nella tua luce si edifica.
2: Du stehst ihm bei.
1: Tu lo aiuti.
2: Du durchflutest ihn.
1: Lo pervadi.
2: Alles unreine
1: fai in modo che tutto ciò che è impuro venga eliminato.
2: Schwache und kranke Zellen.
1: Le cellule deboli e malate si avviano per essere eliminate.
2: Immer mehr atmest du dich in das Bild.
1: Con il tuo respiro entri sempre di più nell'immagine del nostro prossimo e noi percepiamo nel nostro cuore che tu agisci in lui.
2: Gesunde Zellen bauen sich auf.
1: Si edificano cellule sane.
2: Dein Geist leuchtet.
1: Il tuo spirito risplende in ogni cellula.
2: Unser nächster, den wir
1: il nostro prossimo che noi abbiamo posto come immagine nella tua luce si rilassa.
2: Wir fühlen es.
1: Lo percepiamo nel nostro corpo.
2: Wir fühlen deine Liebe in uns.
1: Percepiamo il tuo amore in noi e nell'immagine del nostro prossimo.
2: Tu hilfst.
1: Tu aiuti.
2: Tu linderst.
1: Tu porti sollievo.
2: Tu heilst.
1: Tu guarisci.
2: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
2: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
2: Christus gibt.
1: Il Cristo dona.
2: Christus wirkt.
1: Il Cristo agisce nel nostro prossimo.
2: Das Bild im Zentrum des Christuslichtes schwindet für uns.
1: L'immagine nel centro della luce del Cristo scompare per noi, ma percepiamo l'unità con nostro fratello o sorella.
2: Abermals wenden wir uns dem
1: Ci rivolgiamo ancora una volta alla luce interiore, il Cristo in noi.
2: Wir denken an alle Menschen.
1: Pensiamo a tutti gli uomini.
2: Und bitten den großen Geist, er
1: möge e preghiamo il grande Spirito di ricolmare i nostri pensieri con la sua forza e con la sua volontà.
2: Gemeinsam senden wir nun
1: ora inviamo insieme i nostri pensieri in questo mondo a tutti i nostri fratelli e sorelle.
2: Großer Geist,
1: grande Spirito, tu sai chi puoi raggiungere.
2: Unsere Gedanken schwingen hinein
1: i nostri pensieri vibrano ed entrano nell'aura di coloro che ti cercano e si troveranno.
2: Durch unsere Gedanken rufst du alle herbei.
1: Tramite i nostri pensieri chiami anche tutti coloro che sono affaticati ed oppressi. Tu li vuoi ristorare.
2: Abermals wenden wir uns dem inneren Licht zu.
1: Ci rivolgiamo ancora una volta alla luce interiore.
2: Christus.
1: Cristo.
2: In diesen Minuten,
1: in questi minuti in cui ti percepiamo in modo consapevole, ti preghiamo profondamente. Ricolma ancora una volta i nostri pensieri con la tua forza, con la luce e la guarigione.
2: Gebündelt senden wir es.
1: Li inviamo in un fascio ai nostri fratelli e sorelle ammalati.
2: Möge dein heilendes Licht,
1: che la tua luce guaritrice possa raggiungere molti.
2: Möge dein kraftvolles Licht,
1: che la tua luce colma di forza possa anche toccare tante persone,
2: sodass sie barmherzig sind
1: affinché siano misericordiose nei confronti dei loro simili.
2: Dann kannst du durch sie für die
1: e così attraverso di loro potrai agire per i fratelli e le sorelle che soffrono, per coloro che hanno fame e sete, per gli uomini che non hanno un tetto. Tu hai bisogno di recipienti di amore e misericordia. Possano i nostri pensieri contribuire a far sì che persone divengano recipienti di amore e di misericordia. Tu, grande Dio.
2: Die Gedanken ziehen und gehen in die Auren derer.
1: I pensieri vanno ed entrano nell'aura di coloro che sono aperti ad accoglierli, che ti cercano, che vogliono aiutare e servire. Pensieri di guarigione entrano attraverso le anime nei corpi degli ammalati. Tu sei la grande luce impersonale che guarisce, che allevia i dolori, che aiuta nella sofferenza.
2: Cristo,
1: ci rivolgiamo di nuovo verso l'interiore. Diciamo sì a te, nella consapevolezza che tutte le anime e tutti gli uomini sono templi del tuo amore. E così entriamo sempre più profondamente nel nostro interiore. Percepiamo nel nostro respiro il soffio. Il grande spirito ci pervade con il suo respiro.
2: O Gott und Herr,
1: o Signore e Dio,
2: du durchpulst uns mit deiner,
1: tu ci pervadi con il palpito del tuo amore e della tua misericordia.
2: Du durchströmst
1: unseren
2: Körper.
1: Tu compenetri il nostro corpo.
2: Jedes Organ,
1: ogni organo
2: empfängt
1: riceve
2: Kraft,
1: la tua forza, ogni cellula la tua luce, tutte le parti del corpo risplendono, le cellule stanche e malate si avviano ad essere eliminate e si edificano cellule sane. Percepiamo come si edificano cellule sane. Il nostro corpo comincia a vibrare dolcemente. Il Cristo ci pervade.
2: Wir fühlen vom Scheitel bis zu den Fußsohlen.
1: Percepiamo dalla testa fino ai piedi la sua forza che fluisce, aiuta e guarisce, che ritorna indietro fluendo e compenetra tutto il nostro corpo. La forza dell'amore inonda la nostra anima. Percepiamo che l'anima e l'uomo vogliono divenire tutt'uno. Cristo. Così anche noi possiamo riceverti, ognuno di noi, nella misura in cui si dona a te, fluisce. Respira. Collega.
2: Es führt zur Einheit.
1: Ci conduce all'unità
2: mit allen Menschen.
1: Con tutti gli uomini e gli esseri.
2: Leicht und beschwingt.
1: Il nostro corpo è leggero e vibra.
2: Denn durchflutet
1: poiché egli ci inonda.
2: Das Licht der
1: è la luce dell'amore.
2: Wir bejahen seine Kraft in uns.
1: Affermiamo la sua forza in noi. Affermatela.
2: Wir sagen ja.
1: Diciamo sì
2: zum heilenden Christus
1: al Cristo Dio che guarisce in noi. O affermatelo.
2: Wir sagen ja und ganz bewusst ja.
1: Diciamo sì, un sì del tutto consapevole alla vita eterna in noi. O affermatela.
2: Gott ist gut.
1: Dio è buono.
2: Gott ist gut.
1: Dio è buono. Affermatelo.
2: Lernt zu fühlen.
1: Imparate a percepire e lo percepirete.
2: Lernt zu spüren.
1: Imparate a sentire e sentirete, percepirete il suo operato nell'anima e nel corpo.
2: Bleibt in dem Bewusstsein.
1: Restate nella consapevolezza che ognuno di noi è il tempio dell'amore. L'amore dona, l'amore riceve, l'amore è unità.
2: Bleiben wir in unserem Tempel und danken.
1: Restiamo nel nostro tempio e ringraziamo il Grande Spirito.

0: Nehmen wir auch die Mutter Erde in uns auf.
1: Con pensieri profondi accogliamo in noi anche la madre terra. Pensiamo con amore ai regni della natura.
0: In liebe denken wir an alle Tiere.
1: Pensiamo con amore a tutti gli animali, nelle acque,
0: in den Lüften,
1: nell'aria,
0: in der Erde,
1: nella terra,
0: auf der Erde,
1: sulla terra,
0: in den Wäldern,
1: e nei boschi.
0: Großer Gott, tu atmest,
1: grande Dio, tu respiri attraverso di essi, come respiri attraverso di noi. Noi viviamo perché respiriamo e nel respiro tu sei la vita.
0: Christus, tu lässt uns die Einheit spüren.
1: Cristo, tu ci fai percepire l'unità con uomini, con la natura, con i minerali e gli animali. Tu apri completamente il nostro cuore e noi percepiamo che siamo esseri del cosmo, esseri dell'infinito, poiché il tuo soffio fluisce attraverso tutto l'essere, attraverso tutti i regni. Tutto è coscienza ed è sostenuto da te, Cristo. E tu ci permetti di essere partecipi e di riconoscere che noi siamo esseri cosmici.

Avete ascoltato una meditazione ed una preghiera espressa da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Per maggiori informazioni potete scrivere alla nostra redazione. Vi auguriamo un buon proseguimento dei programmi sulla nostra emittente.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen.
1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vogliamo darvi un benvenuto di cuore al nostro programma di oggi che tratta un tema del cristianesimo originario.
0: Es geht um das Beten.
1: Molti sono insicuri su questo tema che riguarda la preghiera. Oggi vogliamo provare a dare delle risposte su questo tema. Quali cristiani delle origini abbiamo fatto delle esperienze in questo campo, ma soprattutto abbiamo la fortuna di avere qui con noi Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. In molte rivelazioni divine ci ha trasmesso molte conoscenze su quanto Dio ci sia vicino. Inoltre, ci ha insegnato come possiamo essere certi di questa vicinanza e soprattutto di essere protetti in Lui, proprio con l'aiuto della preghiera. Per questo oggi vogliamo parlare con Gabriele di tre domande. Che cosa possiamo esprimere nella nostra preghiera? Come possiamo pregare e dove possiamo pregare?
0: Vielleicht beginnen wir mit der ersten Frage.
1: Cominciamo ora con la prima domanda. Per cosa possiamo pregare?
2: Was können wir beten?
3: Che cosa possiamo esprimere in preghiera? La preghiera dovrebbe essere un dialogo con l'Eterno. Non dovrebbe essere pregata con la mente. Essere recitata da un libro delle preghiere, ma dovremmo invece pregare di cuore per avvicinarci a Dio in noi. Forse per molti è strano sentire queste parole, avvicinarci a Dio in noi. Avvicinarci a Dio in noi significa che ogni uomo è il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio dimora in ognuno. Che cosa preghiamo quindi? Il Padre nostro, preghiere che recitiamo dal Libro delle Preghiere, ci sono anche i cosiddetti rosari, oppure preghiere che vengono prescritte o recitate, ripetute. Molti ritengono anche che sia normale congiungere le mani quando preghiamo. Non sono forse tutte cose che ci vengono prescritte, con le quali ci aggrappiamo a qualche cosa, per esempio al libro delle preghiere o per esempio alle perle del cosiddetto rosario, oppure quando congiungiamo le mani, in fondo vogliamo aggrapparci a qualche cosa. E a chi ci aggrappiamo in questo modo? Non lo sappiamo. Infatti, sia che si tratti del libro delle preghiere, delle perle con cui preghiamo o delle mani che congiungiamo, sono tutti soltanto segni esteriori che non toccano il profondo dell'interiore, poiché nell'interiore, nel profondo della nostra anima, c'è Dio. Che cosa pregate quindi? Soltanto voi sapete che cosa pregate. E la domanda successiva sarebbe: come preghiamo? Preghiamo forse al mattino quando ci svegliamo? E anche in questo caso congiungiamo di nuovo le mani e preghiamo il Padre nostro dei cristiani, oppure lo recitiamo soltanto? Preghiamo in una cosiddetta chiesa? Che cosa preghiamo quando preghiamo? Voi lo sapete. E la domanda successiva sarebbe: dove pregate? Pregate esclusivamente in una chiesa? Oppure di tanto in tanto pregate davanti a una croce? Allora dobbiamo chiederci di nuovo che cosa esprimete con le vostre preghiere, come pregate. E questo dove pregato è una cosa che decidete voi, dove pregate. La preghiera interiore dei cristiani delle origini è la preghiera più bella, meravigliosa. Essi non si attengono ad alcun libro di preghiera, a nessuna perla di un rosario per pregare e non congiungono nemmeno le mani, ma si interiorizzano, poiché sanno che Dio soltanto dimora nel profondo dell'anima. Dio soltanto dimora in ogni fiore, in ogni pietra, in ogni astro, nei raggi possenti del sole. Ovunque possiamo sperimentare Dio. Lo sperimentiamo nel mondo degli animali. Ogni animaletto porta in sé lo Spirito di Dio. Quindi in preghiera dovremmo parlare a Dio per ricevere risposta da Dio. Infatti, chi prega seriamente e si rende conto che Dio dimora in lui e che le sue preghiere potrebbero essere preghiere di cuore, potrebbero essere più preghiere di ringraziamento che non di richiesta, sperimenta la risposta di Dio dentro di sé. Ogni cristiano delle origini ha imparato la preghiera interiore, a pregare nel profondo dell'anima. All'inizio si è aggrappato, come fanno anche altri, a un libro di preghiera, a perle per pregare, oppure alle proprie mani congiunte. Se volete, provate a pregare con noi. Desidero mostrarvi in che modo i cristiani delle origini hanno imparato a pregare. Tramite lo spirito profetico, tramite la parola di Dio, per mezzo della bocca profetica, sappiamo che Dio è in noi. I cristiani delle origini sanno che nelle vicinanze del nostro cuore si trova una luce possente, che è la luce del Cristo Dio, che desidera compenetrare e vivificare anche il nostro corpo, ogni cellula del nostro corpo. Hanno iniziato nel modo seguente. Se volete, provate anche voi. Ponete la mano destra sul vostro petto. Prendete coscienza che nel vostro petto risplende una luce possente, la luce del Cristo Dio. Se volete, sedetevi con il busto ben diritto. Appoggiate tutti e due i piedi sul pavimento. Appoggiate il dorso della mano sinistra sulla vostra coscia e, se volete, chiudete gli occhi. Prendete quindi coscienza che profondamente, nel profondo, dentro di voi risplende lo Spirito del Cristo Dio. È lo Spirito dell'Eterno Padre tramite il Cristo, nostro Redentore. Voi quindi siete il Tempio di Dio e siete voi che pregate nel vostro stesso Tempio. Molti conoscono soltanto il Padre nostro e lo sanno a memoria. Mi permettete di pregare il Padre nostro dei cristiani delle origini? Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome. Vieni il tuo regno, è il nostro regno, e si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ci dai oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Tu ci guidi nella tentazione e tu ci liberi dal male, poiché tuo è il regno e la forza e la gloria per tutta l'eternità. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, cari amici che ci state seguendo, restate seduti tranquilli, continuate a respirare in modo profondo, percepite nel profondo della luce del Cristo, nella quale avete immesso le vostre preghiere. Voi avete richiamato la luce del Cristo, avete pregato verso questa luce, respirate in modo tranquillo. Ed ora, nell'uno o nell'altro, affiorano pensieri di preghiera. Non provengono dalla mente, ma provengono dall'anima splendente. Accogliete questi pensieri di preghiera che provengono dalla vostra anima. Questa è la preghiera interiore. Siete collegati con il Cristo nel vostro stesso interiore. Lasciate fluire la preghiera. Lasciate fluire la preghiera. E ora vi sentite rafforzati, felici, gioiosi, armoniosi. Questa è la risposta che proviene dallo Spirito del Cristo Dio, che ha accolto le vostre preghiere di cuore. Se lo desiderate, ponete il palmo della mano sinistra sul dorso della vostra mano destra e, se volete, ringraziate. Un breve ringraziamento interiore, immesso nel vostro interiore, è come inchinarsi dal grande ed eterno Spirito. Cari amici, come vi sentite ora? Vedete, non avete bisogno di un libro di preghiera o di un rosario con le perle per pregare o di congiungere le mani. Ciò che vi ho appena mostrato brevemente non è altro che un primo passo per arrivare a pregare in modo completamente libero. Ora direte: ma dove dovrei pregare ora? A casa, forse? Può darsi che abbiate un piccolo angolino tranquillo in una stanza, oppure una stanza tranquilla. Sedetevi con il busto ben diritto su una sedia Se volete, accendete una candela e pregate. Una preghiera al mattino può divenire una preghiera di azione. Cercate di pregare, esercitatevi nella preghiera e sperimenterete la risposta di Dio. Tuttavia potete pregare anche nella natura. Quando vi trovate nella natura, appoggiatevi a un albero oppure sedetevi sulla radice di un albero. Pregate. Pregate verso l'interiore, poiché voi siete il tempio di Dio e Dio dimora in voi. Improvvisamente sentirete il fruscio del vento, le foglie che si muovono, forse vedete anche un animale. È la risposta di Dio. Gioite! Dio vi ha risposto alla vostra preghiera. Guardate nel firmamento. Forse le nuvole si apriranno e il sole riuscirà a passare. È la risposta di Dio. Gioite e percepite che il Cristo Dio vi è molto, molto vicino. Dio è nella natura. Dio

giorno e riconoscerete e percepirete che vorrete pregare sempre più spesso ogni giorno, non preghiere lunghe, ma preghiere brevi che scaturiscono dal cuore, che provengono dall'anima, ciò che proviene da voi stessi e non ciò che si muove nella mente. Ben presto sperimenterete che Dio vi dà risposta. Vi dà risposta in tantissimi modi. E vi posso assicurare che diventerete felici, contenti e liberi e comincerete ad amare Dio poiché vi avvicinate a Lui. Non sarebbero queste preghiere meravigliose, dialoghi con l'Eterno in voi stessi? E se dite che avete bisogno di un sacerdote che recita le preghiere per voi o di una cosiddetta messa della Chiesa, una santa messa, Gesù nella vostra Bibbia ha detto cose ben diverse e gli disse: ma non fatevi chiamare rabbì, poiché soltanto uno è il vostro maestro, mentre voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno padre sulla terra, poiché soltanto uno è vostro padre, colui che è nei cieli. Che cosa ne dite? Rabbi è un sacerdote, un parroco. Il Cristo parla in modo contrario. Egli è il maestro della vita in noi. Egli ci conosce completamente. Egli percepisce le nostre preghiere di cuore e noi gli siamo totalmente vicini e non dovremmo chiamare nessuno padre sulla terra e tantomeno santo padre. Esiste un unico Santo Padre che è nei cieli, ma il suo Spirito è in voi, il suo Spirito è in ognuno di noi. Noi siamo il Tempio di Dio, Dio è in noi. Riflettiamo su questo. Preghiamo, rivolgendoci nel nostro interiore, verso il Cristo nella grande luce. E vi posso assicurare ancora una volta che diverrete felici, diverrete liberi, comincerete ad amare Dio, nostro Padre, il Cristo, nostro Redentore, ad amarlo di cuore. E il passo successivo sarà di rispettare i comandamenti di Dio, di osservare il discorso della montagna e di aspirare all'amore per il prossimo. Vi posso assicurare che diverrete persone totalmente diverse, una persona che ha chiarezza, giustizia, una persona che ha libertà, fratellanza, poiché davanti a Dio nostro Padre siamo tutti fratelli e sorelle, dato che siamo i Suoi figli. Ricordatevi sempre, pregare in modo vero rende felici. Gesù ci ha insegnato a pregare in una stanzetta silenziosa. Che cosa ci vuol dire questo? In fondo, nient'altro se non che dovremmo allontanarci nelle case di pietra in cui non dimora Dio. Gesù disse, e lo potete leggere nella vostra Bibbia, ma tu entra nella tua stanzetta quando preghi e chiudi la porta. Poi prega rivolgendoti al Padre tuo che è nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto te ne ricompenserà. Sono parole meravigliose di Gesù e sono scritte nella vostra Bibbia, quindi non abbiate timore ad entrare in una stanzetta per pregare, non abbiate timore ad andare nel grande Duomo possente che è la natura. Sopra di voi c'è una cupola gigantesca con innumerevoli astri. In tutto c'è lo Spirito del nostro Eterno Padre. Pregate di cuore

e sarete in contatto con lo Spirito possente, poiché noi tutti siamo i figli del nostro Eterno Padre, figli e figlie dell'Altissimo. Quando avremo raggiunto una certa interiorizzazione, non avremo più bisogno di aggrapparci al centro del Cristo, ma sappiamo che noi siamo in Cristo. Chi ha imparato ad essere in Cristo prega in modo completamente diverso. E come prega? Appoggiamo il palmo della mano sinistra sul dorso della mano destra e poniamo le mani poste una nell'altra sulle nostre cosce e le rivolgiamo verso il centro dell'ordine che si trova nelle vicinanze del coccige, dove è attivo. Che cos'è un centro dell'ordine? Dio è la legge della vita che è costituita da 7 forze basilari che vanno dall'ordine fino alla misericordia, chiamata anche mitezza. Sono quindi 7 forze che fluiscono nel nostro corpo, poiché, ripeto ancora, noi siamo il Tempio di Dio e la legge dell'amore è in noi. Nelle vicinanze del coccige pulsa il centro dell'ordine e così avviene poi anche nel resto del corpo: ordine, volontà, sapienza, serietà, bontà, amore e mitezza. Queste 7 forze basilari sono nell'anima e si irradiano nell'uomo. Esse si trovano quindi anche nell'uomo. Quindi, se poniamo le nostre mani poste l'una nell'altra verso il centro dell'ordine, allora è come in un'immagine, è un'interiorizzazione. Ci immergiamo nella legge della vita e chiediamo alla nostra anima di pregare. Diveniamo tranquilli, sediamo con il busto ben diritto e lasciamo fluire il respiro in noi. Respiriamo in modo più profondo perché diveniamo più tranquilli e ora in preghiera esprimiamo ciò che fluisce dalla nostra anima, non ciò che ci siamo abituati a pregare. Lasciamo fluire la preghiera. Preghiamo immettendo in noi la preghiera nel profondo dell'anima, dove pulsa l'essere di Dio, il cuore del nostro eterno essere, l'amore e le forze basilari alle quali ho brevemente accennato. Questo è un ulteriore passo nella preghiera. Pregare significa quindi lasciar pregare l'anima, non recitare preghiere imparate, dato che queste sono preghiere che ben di rado riscaldano il cuore. Le preghiere che scaturiscono dal cuore sono preghiere di comunicazione con Dio, nostro eterno Padre in Cristo, nostro Redentore. Abbiamo appena sentito che il regno di Dio è in noi. Il regno di Dio è costituito appunto da queste 7 forze basilari di cui ho parlato. Queste 7 forze basilari sono la legge dell'amore che pulsa in noi nel profondo dell'anima. È il cuore della nostra esistenza eterna, è il cuore dell'essere puro in Dio
e l'essere puro in Dio è Lui stesso, legge universale, eterna, compressa, il regno di Dio compresso. Noi uomini dovremmo fare divenire vivo questo corpo spirituale, dovremmo purificare la nostra anima in modo che le perle, le sette forze basilari della vita, possano splendere attraverso di noi. Infatti, possiamo passare attraverso la porta che conduce alla vita, attraverso la porta che conduce nell'eterna patria del Padre, soltanto se queste sette forze basilari, queste sette meravigliose perle della legge risplendono. Forse la prossima volta possiamo parlare di queste perle in noi.

0: die Masse der Christen.
1: La maggior parte dei cristiani non ha trovato il grande spirito dentro di sé. Gran parte dei cristiani è ancora alla ricerca e si chiede anche: Gesù, il Cristo, è veramente esistito? Quest'uomo era il figlio di Dio? Egli era ed è il figlio di Dio. Il Cristo ci ha portato la forza della redenzione. Egli è la luce che ci illumina il cammino verso la nostra eterna patria, verso il nostro eterno Padre. La luce del Cristo Dio, come dice già la parola Cristo Dio. Lo Spirito è un'unità, la forza del Padre e del Figlio. Il Cristo Dio che è in noi è la luce e la via. Chi siamo noi? Dio è la forza infinita, la forza onnipresente. Parliamo anche del divino. Che cosa portiamo noi nel profondo della nostra anima? La parte divina. Ne siamo consapevoli? Dio è la forza universale e noi portiamo in noi la parte divina, la forza dell'infinito. Noi siamo quindi esseri divini, dotati della forza infinita dello Spirito possente. Il nucleo centrale nella nostra anima è la forza primordiale, è la forza della creazione, di cui possiamo fare uso e di cui dovremmo fare uso per vivere sulla terra e con la terra come uomini nel suo Spirito. La forza di Dio è l'amore, la forza di Dio è unità, la forza di Dio è la libertà. Nella nostra anima c'è il nucleo centrale, la forza primordiale, la forza universale, il principio cosmico infinito dell'amore. Anche questa forza è a nostra disposizione, ma non per mettere in mostra il nostro ego, non per divenire ricchi per il nostro ego, bensì questa forza è a nostra disposizione per dare forma con il Cristo alla terra, darle forma nel suo Spirito, per aspirare con il Cristo alla vita cosmica, per raggiungere con il Cristo la libertà, per sperimentare con il Cristo che cosa significa amore cosmico. Noi uomini siamo in parte ciechi per la verità. Siamo ben miseri perché non siamo in grado di applicare questa grandiosa forza cosmica. Essa dona e continua a donare, ma soltanto se noi ci avviciniamo a questa forza, alla forza primordiale in noi, alla nostra eredità, per essere poi per l'unità, per gli uomini, per la Madre Terra con tutte le sue forme di vita e quindi per la pace che non può essere raggiunta con le armi, ma solo tramite l'amore che Gesù, il Cristo, ha vissuto per noi come esempio. Ed egli non disse: seguite i farisei e gli scribi, e gli disse: seguite me. Parole semplici. Seguite me. E ciò significa la legge della vita. Fate ciò che io vi ho insegnato e attingerete alla forza dell'unità. E come Egli ci disse, potrete compiere cose più grandi di me in veste di Gesù. E perché? Perché la forza del Cristo Dio desidera risorgere sempre più in ognuno di noi. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato anche che dovremmo sviluppare una fede attiva, che dovremmo uscire dalla fede morta che dice «Io credo, ma non so». Possiamo sperimentare la fede attiva in preghiera, in una profonda preghiera, nella quale mettiamo per una volta da parte tutti i nostri aspetti umani e ci facciamo un'immagine di preghiera, nella coscienza dell'unità e della forza, della potenza che c'è in noi, con la quale prendiamo coscienza della nostra parte divina, perché questa nostra parte divina è la nostra eredità. Chi lo desidera ora può pregare con noi per percepire a poco questa grandiosa unità. Non dovremmo camminare come dei ciechi su questa terra, non dovremmo essere dei deboli, bensì rafforzarci in Cristo e percepire in noi stessi questo possente Cristo Dio e in fondo il nostro vero essere.

0: ora sperimentiamo l'unità in preghiera. Chi lo desidera può pregare con noi. Ci sediamo con il busto ben diritto. Chiudiamo gli occhi per pregare di cuore. Ora prendiamo coscienza che lo Spirito del Cristo Dio, la forza redentrice, pulsa vicino al nostro cuore. Questa possente forza del Cristo Dio è l'unità che agisce in tutto e in tutti. Quando respiriamo, prendiamo coscienza che ogni respiro, respiriamo in modo consapevole, ogni respiro è la presenza di Dio, è la vita, e la vita è Dio. Respiriamo in modo consapevole, e così percepiremo che Dio respira attraverso di noi, poiché Dio è la vita. E finché l'anima è in noi, respiriamo, perché la vita fluisce attraverso il nucleo centrale nell'anima e nel nostro corpo. Respiriamo. È il soffio di Dio, la forza di Dio. Ogni respiro è la presenza di Dio. Ogni respiro è il suo amore. Respiriamo e osserviamo il nostro respiro. È la presenza di Dio. È la vita. Il suo amore respira per mezzo di noi. I pensieri riferiti alla vita quotidiana passano in secondo piano. Percepiamo nel grande campo di forza dell'amore e della pace, nella forza del Cristo Dio. Nella forza del Cristo Dio prende forma un'immagine possente, l'infinito. Percepiamo al di là della terra, fino nel cosmo.
1: Alles ist Energie.
0: Tutto è energia.
1: Jede positive Energie.
0: Ogni energia positiva è la presenza di Dio.
1: Ist unser Erbe.
0: È la nostra eredità di noi che siamo esseri divini. Continuiamo a percepire nel cosmo. Dentro noi stessi incontriamo soli e pianeti. Ci muoviamo attraverso la Via Lattea. Si fa sempre più chiaro, c'è sempre più luce. Possiamo soltanto presagire che l'infinito
1: ewiges Licht,
0: è luce eterna,
1: ewige Kraft,
0: forza eterna.
1: Wir sind,
0: noi siamo a casa in quest'essere grandioso.
1: Es ist unser,
0: è la nostra eredità.
1: Jeder von uns,
0: ognuno di noi è l'essere dell'infinito e proveniente dall'infinito, imprigionato nel corpo che è l'uomo. E tuttavia l'infinito pulsa in noi. Esso pulsa e risplende nel nostro corpo. Unità, una possente unità, infiamma l'anima e il corpo. Nel respiro sperimentiamo l'unità. Il respiro è vita e la vita è unità. Dio è presente in noi. Per farci una piccola immagine dell'unità come uomini, ritorniamo al pianeta terreno. Nel campo di forza dell'amore si muove il pianeta Terra, la madre Terra, sulla quale ora viviamo. Osserviamo in noi il possente pianeta Terra. Esso dona e continua a donare. Dappertutto c'è vita. Dappertutto respira lo spirito. Egli respira attraverso i minerali. Nell'immagine in noi prende forma l'immagine di minerali. Sicuramente ognuno ha un'immagine diversa, ma nei minerali c'è lo spirito. Egli ci tocca. Percepiamo nel profondo del mondo dei minerali. Percepiamo la forza possente. Essa è in noi.

Il mondo dei minerali respira anche attraverso di noi. È lo spirito onnipresente dell'unità. Il pianeta Terra porta la natura con una pienezza inimmaginabile. In noi prendono forma delle immagini. Ognuno ha un'immagine diversa della natura. Lo spirito onnipresente respira attraverso la natura. Egli respira negli alberi, nei cespugli e nei fiori. La forza della natura respira anche attraverso di noi. Ogni respiro racchiude in sé l'unità, la forza della natura.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo la presenza di Dio, l'unità nel nostro respiro.
1: In
0: noi prende forma un'altra immagine, è il mondo degli animali. In ognuno di noi affiora un'immagine diversa, con altri animali, e tuttavia tutti gli animali, grandi e piccoli, nell'aria, nell'acqua, nella terra, sulla terra, dappertutto c'è la vita di Dio, l'onnipresenza. Minerali, piante, animali sono nell'unità di Dio. La forza possente respira per mezzo di noi.

nel nostro interiore, sulla madre terra, si sviluppano altre immagini, persone, tante persone. Esse disturbano l'unità, sono contro l'unità, e tuttavia in ogni anima, in ogni uomo, c'è la potente forza universale cosmica, l'unità universale. La parte più profonda nell'anima di ogni uomo respira attraverso di noi. È lo spirito. Ogni respiro racchiude in sé anche la forza, la vita nell'anima di ogni uomo. La forza primordiale, il nucleo centrale che pulsa instancabilmente e che dona, che agisce in ogni uomo, respira anche attraverso ogni uomo, sempre come unità. Nel nostro interiore si dischiude l'infinito, il regno di Dio, nel quale vivono gli esseri divini. Quale essenza e forza lo spirito degli esseri divini respira attraverso di noi. Ogni anima che si trova nei regni intermedi o nelle sfere di purificazione porta in sé l'unità. Il palpito del nucleo centrale in ogni anima agisce anche in noi, in ogni nostro respiro, poiché il nostro respiro è vita e la vita è unità. Ora osserviamo il nostro respiro. Dio è presente nel respiro. L'amore di Dio respira attraverso di noi. Dio è presente nel possente centro del Cristo Dio in noi. Nella grandiosa preghiera dell'unità sperimentiamo la grande e possente presenza nella consapevolezza che ogni respiro è la presenza di Dio, la sua vita fluente. Chi cerca ancora? Soltanto chi non è in grado di credere. Ma la nostra ricerca
finisce quando noi lo percepiamo in noi. Allora egli ci ha preso consapevolmente per mano. È il Cristo Dio che ci conduce al Padre e che nel suo Spirito è in noi.

0: unsere menschlichen
1: I nostri pensieri umani si sono allontanati da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Lasciamo affiorare ancora una volta le immagini dell'unità. Prendiamoci alcuni attimi di tempo per sviluppare la gioia e la felicità, perché Dio è presente. Noi siamo esseri divini. Ogni respiro annuncia la sua presenza. Abbiamo fiducia in Lui e lo sperimenteremo e saremo le persone più felici, poiché soltanto Lui ci può rendere felici. Preghiamo alcuni attimi in silenzio e lasciamo crescere questa grande unità in noi. Lasciamo che si sviluppi e respiriamo in modo consapevole.

0: Cari amici, benvenuti alla quarta puntata della nostra serie di trasmissioni sul tema della malattia e della salute, tratte da un libro scritto da Gabriele, una donna tedesca che oggi è considerata in tutto il mondo la profetessa e messaggera di Dio. Questo libro porta il titolo «Tu stesso sei la tua malattia e la tua salute, tuttavia Dio è con te». Certamente ognuno di noi ha fatto l'esperienza che quando non ci sentiamo bene, quando veniamo colpiti da una malattia o ci troviamo in una situazione difficile, ci chiediamo spesso il perché di queste situazioni. Qualcuno pensa addirittura che sia Dio o chissà quale strana energia di pensieri ad inviare queste cose. Nelle puntate precedenti abbiamo sentito invece che siamo noi stessi responsabili per ogni nostro pensiero, sia che sia positivo o negativo, e che in questo modo possiamo così attirare delle energie corrispondenti. Tuttavia, noi abbiamo anche la possibilità di cambiare, poiché sappiamo che Dio ci è vicino in ogni situazione e che anche, come dice il titolo stesso di questo libro, Dio è con te, significa che Dio desidera il meglio per ognuno di noi e ci aiuta a superare gli ostacoli che troviamo nella nostra vita. Oggi continuiamo a leggere dal nostro libro, dal capitolo intitolato «Liberarsi dalla malattia e dalle colpe con la forza trasformatrice del Cristo». Rendiamoci conto ancora una volta del seguente aspetto. La via verso la guarigione interiore inizia con il riconoscere e superare le nostre debolezze, guardando i nostri errori e riproponendoci di non ripeterli più. Solo così è possibile pentirsi veramente. Chi si pente di cuore chiederà perdono e perdonerà a sua volta. Riceverà la forza per non arrendersi alle manovre del proprio ego umano. In tal modo scorrono in noi più forze positive, ossia energie che guariscono il nostro corpo, dato che la nostra anima diviene più luminosa. Queste energie positive provengono da Dio. Scaturiscono dalla trasformazione delle negatività che riconosciamo e che elaboriamo. La forza per mutare gli aspetti negativi in positivo è la forza del Cristo in noi. Se cambiamo, la forza redentrice del Cristo trasforma le nostre colpe di nuovo in energia divina fluente, e questa energia è la forza guaritrice che diviene attiva nell'anima e nel corpo. Solo quando probabilmente riconosceremo che ci siamo illusi ed ingannati per anni, perché non volevamo vedere la nostra parte di colpa e abbiamo simulato a noi stessi di vivere in modo irreprensibile, soltanto allora saremo disposti a cambiare e a rendere onore a Dio in noi con una fiducia illimitata in Lui. E solo allora potrà subentrare la forza di guarigione, la guarigione globale. Solo Dio potrà donarci le sue forze e la salute, se è bene per la nostra anima e per il nostro corpo. Dio sa se non ripeteremo più gli stessi o simili errori, ossia gli stessi peccati. Dio conosce la nostra anima e che cosa può trovarsi eventualmente ancora in noi di cui non siamo consapevoli. Quando non sussisteranno più cause gravi, sarà possibile una vera guarigione.
1: Gesù di Nazaret disse: «Va ed ora in poi non peccare più». Cosa significa questa frase per noi? Significa che la causa che ha provocato la malattia, che è stata appena eliminata o che abbiamo superato, non dovrebbe più ripetersi. Egli espresse questo concetto in modo ancora più chiaro dicendo: «I tuoi peccati ti sono stati perdonati». Detto con le nostre parole, significa che le cause che erano alla base della malattia sono state sistemate. E se non commetti più lo stesso peccato, se non ricadi di nuovo nella stessa colpa, resterai sano. Dato che non tutti avevano questi presupposti, Gesù di Nazaret non poté risanare tutti quelli che gli chiedevano la guarigione. Fino a che esistono altre cause gravi che devono essere prima sistemate o scontate, non può avvenire una guarigione globale. È possibile ottenere aiuto o sollievo, o può anche darsi che il complesso di questa malattia non debba essere scontato interamente. Però in questi casi il paziente non potrà raggiungere una guarigione globale. Per questo chi desidera guarire non dovrebbe mai rassegnarsi. Riceviamo sempre aiuto da Dio, ma siamo noi che determiniamo se potremo poi ottenere la guarigione.
0: Nel capitolo Il primo passo, l'autoconoscenza, leggiamo che l'autoconoscenza è un passo fondamentale per dare un nuovo corso alla nostra vita. Essa costituisce il primo passo sulla via verso la guarigione globale. In questo capitolo vengono elencate alcune domande che possono aiutarci a riconoscerci, come ad esempio: quali problemi o addirittura quali problemi repressi, quali conflitti aperti o nascosti si trovano dietro la nostra malattia? Che cosa avviene quindi nella prigione del nostro ego umano? Proviamo ad esaminarci. Come sono le nostre paure e il desiderio di potere? In che misura agiamo in modo dominante o assillante, anche legando i nostri simili? Forse il comportamento errato che abbiamo tenuto per anni ha alimentato le nostre paure o infiammato la nostra sete di potere?
1: Cari amici, nel libro ci sono anche altre domande che possono essere di aiuto per riconoscerci. Leggiamole insieme. Per esempio, diamo ancora la colpa ai nostri genitori perché la nostra infanzia o la nostra adolescenza non sono state come ci eravamo immaginati? Siamo forse risentiti perché il nostro partner non ci dà l'amore che desideriamo, ma che non ci può dare perché lui stesso non lo possiede? Cerchiamo di legare altre persone a noi con la nostra capacità di persuasione? Siamo gelosi di qualcuno? Ci siamo resi dipendenti dall'amore o dall'affetto di altri? Di chi non abbiamo fiducia? Chi odiamo addirittura? Come sono il nostro orgoglio o la nostra avidità? Denigriamo altre persone e chi? Abbiamo bisogno di persone davanti alle quali cerchiamo di metterci in mostra o di rivalutarci? Abbiamo ancora sentimenti e pensieri di vendetta verso chi pensiamo ci abbia feriti? Tutte queste domande indicano dei modi di comportarsi umani, ci mostrano il nostro comportamento errato. Non è il nostro prossimo che può risolverlo per noi. Il difetto o la carenza che sentiamo sono nostri, sono dentro di noi. E solo noi stessi possiamo quindi cambiarli.
0: Nel libro Gabriele scrive: teniamo sempre presente che Dio è in tutto, anche nel nostro prossimo. Quindi chi desidera, ad esempio, vendicarsi dei suoi simili, pecca contro Dio, dato che Dio è in tutto. Se siamo contro una persona, sia in sentimenti, pensieri, parole o azioni, siamo quindi anche contro Dio, contro l'energia di amore che è in grado di mantenere e di rendere sani. Ogni comportamento errato ricade alla fine su noi stessi e provoca scoraggiamento, fino a spingerci addirittura a pensieri di suicidio, poiché ci si sente abbandonati. Queste cose possono anche provocare delle malattie. Nel capitolo dal titolo In ogni negatività c'è Dio, la forza positiva, leggiamo ancora le seguenti spiegazioni. Se abbiamo riconosciuto la nostra parte, allora non c'è alcun motivo per disperare. L'autoconoscenza racchiude già in sé la forza per superare il male. Cambiamo quindi, e subito, ora, in quest'attimo, poiché ogni attimo è prezioso. Ringraziamo Dio perché ci aiuta ad uscire dalla prigione dell'ego umano che noi stessi abbiamo costruito, affinché l'anima e il corpo possano guarire. Ringraziamo Dio anche nella sofferenza e nel dolore. Affermiamo la salute, qualsiasi sia la reazione del nostro corpo. Affermiamo la salute e il bene nella malattia e la forza del Signore potrà divenire attiva. Utilizziamo quindi anche gli attimi di sofferenza nella nostra vita, poiché essi sono preziosi.
1: Sempre nello stesso capitolo leggiamo anche in che modo Dio ci aiuta. Il bene, ossia la forza che aiuta e guarisce Dio, diviene attivo se riconosciamo il nostro atteggiamento errato che ha provocato la malattia. Se seguiamo la via che ci conduce a sistemare ogni cosa, attiviamo la forza positiva, la forza vitale e di guarigione, ossia la forza della salute nella malattia. Affermando la salute, affermiamo la forza divina dentro di noi. La risvegliamo e la rinforziamo. In tal modo ci affidiamo alla realtà dell'essere spirituale che è imperituro, al nostro vero ed eterno essere. Ciò che affermiamo lo approviamo e si sviluppa dentro di noi. Ciò che non affermiamo e non riconosciamo deve per forza allontanarsi da noi. Quindi possiamo affermare la salute anche se al momento nel nostro corpo si manifesta una malattia. Il pensiero positivo ha sempre un effetto positivo, dato che un modo di pensare positivo è vita, è forza per l'anima e per il corpo. Per molte persone, penso che lo abbiamo sperimentato tutti, non è facile ringraziare Dio anche nel dolore e nella sofferenza. Il primo passo per riuscire a farlo è quello di riconoscere che non è Dio che ci ha inviato la malattia e quindi il dolore o la sofferenza. Noi stessi ci siamo inflitti questo dolore e questa sofferenza. Dio, nostro Padre, desidera sempre aiutarci, liberarci dal dolore e dalla sofferenza. E proprio per questo dovremmo affidarci a Dio in ogni situazione. In questo modo potremo sviluppare la gratitudine e nel ringraziare Dio troviamo anche la sicurezza, la consapevolezza che Dio ci aiuta. Egli però non tiene conto solamente del corpo, ma si occupa della parte immortale in noi, dell'anima. Infatti è proprio l'anima che dovrà fare ritorno all'origine della sua vita, a Lui che è nostro Padre.
0: Continuiamo a leggere dal nostro libro. Un proverbio dice: nella sofferenza l'anima matura, oppure la necessità insegna a pregare. Fino a che noi uomini ci sentiamo bene, non sprechiamo nemmeno un pensiero per Dio. Solo quando veniamo colpiti da una sofferenza, da una mala sorte, da pene, ci ricordiamo nuovamente di Lui. Molti hanno fatto questa esperienza, ossia che spesso l'uomo si rivolge a Dio solo quando nessuno è più in grado di aiutarlo, quando la medicina stessa non trova più alcun rimedio e i dolori non possono più essere alleviati. Spesso i pazienti raccontano che la malattia ha segnato una svolta nella loro vita. Prima vivevano in modo superficiale, oppure in discordia con i loro parenti. Percorrevano una strada che li conduceva in una direzione sbagliata. Quando si manifestò la malattia, non hanno dapprima riconosciuto quale grazia avrebbe portato loro. Solo dopo un certo periodo hanno fatto l'esperienza che se non fosse subentrata la malattia avrebbero continuato a vivere in modo errato. Solo quindi in seguito ad una malattia hanno potuto imboccare una nuova strada, quella giusta.
1: E come possiamo trovare questa nuova strada, la strada giusta, per cambiare qualcosa nella nostra vita? Lo possiamo leggere nel prossimo capitolo, che ha come titolo «Smaschera il tuo ego umano per divenire libero». Ogni attimo ci vuole dire qualcosa e ci vuole indicare anche il nostro comportamento errato e umano. Apriamo la porta della nostra prigione, dell'ego umano, e la luce guaritrice del Signore agirà in noi. È possibile giungere alla guarigione interiore solo eliminando la rabbia, i dolori, l'aggressività, l'inimicizia, i sentimenti di vendetta, la mancanza di amore e le aspettative. E Dio ci aiuta a farlo. Se l'irrequietudine e i dubbi cercano poi di insinuarsi di nuovo in noi, prendiamo in mano un buon libro che contenga parole di conforto e di aiuto. In questo modo possiamo ricevere sostegno e speranza e ritrovare così la calma interiore ed esteriore. Se immettiamo in noi parole di conforto con i nostri pensieri e con le nostre parole, esse svilupperanno in noi stabilità e fiducia in Dio. Riusciremo così a esaminare di nuovo con più facilità gli aspetti umani e negativi ancora esistenti dentro di noi per sistemarli, in modo che la porta della prigione si possa aprire sempre di più e affinché le mura del nostro ego possano divenire sempre più sottili, fino a crollare completamente. Se ci esercitiamo per diversi giorni ad affidarci e a rivolgerci a Dio in ogni situazione perché ci aiuti e ci sostenga, i nostri dubbi scompariranno a poco e al loro posto subentreranno speranza e fiducia. Grazie ad esse saremo così in grado di esaminare i nostri difetti ancora presenti e di superarli con la forza del Signore. Nella misura in cui la porta della nostra prigione, della prigione dell'ego, si apre e le mura dell'ego crollano, crescono

racchiude in sé la finezza, la dolcezza, la coerenza, la rettitudine, la nobiltà e la bontà. E quindi anche la parte altruistica che dona e che non pensa a sé. Cari amici, se ci rendiamo conto di queste parole che dicono che tutti noi siamo figli di Dio e che Egli, che è il Padre di ognuno di noi, ci ama, così come ama anche il nostro prossimo, sarà forse più facile seguire le indicazioni che abbiamo sentito oggi, come per esempio perdonare, chiedere perdono, guardare la propria parte e riappacificarci con il nostro prossimo, per vivere dunque in pace e dare così anche un contributo per portare più pace in questo mondo. Vi invitiamo a seguire anche la prossima trasmissione tratta da questo meraviglioso libro Tu stesso sei la tua malattia e la tua salute, ma Dio è con te. Per oggi vi salutiamo cordialmente. Arrivederci.

0: die Masse der Christen.
1: La maggior parte dei cristiani non ha trovato il grande spirito dentro di sé. Gran parte dei cristiani è ancora alla ricerca e si chiede anche: Gesù, il Cristo, è veramente esistito? Quest'uomo era il figlio di Dio? Egli era ed è il figlio di Dio. Il Cristo ci ha portato la forza della redenzione. Egli è la luce che ci illumina il cammino verso la nostra eterna patria, verso il nostro eterno Padre. La luce del Cristo Dio, come dice già la parola Cristo Dio. Lo Spirito è un'unità, la forza del Padre e del Figlio. Il Cristo Dio che è in noi è la luce e la via. Chi siamo noi? Dio è la forza infinita, la forza onnipresente. Parliamo anche del divino. Che cosa portiamo noi nel profondo della nostra anima? La parte divina. Ne siamo consapevoli? Dio è la forza universale e noi portiamo in noi la parte divina, la forza dell'infinito. Noi siamo quindi esseri divini, dotati della forza infinita dello Spirito possente. Il nucleo centrale nella nostra anima è la forza primordiale, è la forza della creazione, di cui possiamo fare uso e di cui dovremmo fare uso per vivere sulla terra e con la terra come uomini nel suo Spirito. La forza di Dio è l'amore, la forza di Dio è unità, la forza di Dio è la libertà. Nella nostra anima c'è il nucleo centrale, la forza primordiale, la forza universale, il principio cosmico infinito dell'amore. Anche questa forza è a nostra disposizione, ma non per mettere in mostra il nostro ego, non per divenire ricchi per il nostro ego, bensì questa forza è a nostra disposizione per dare forma con il Cristo alla terra, darle forma nel suo Spirito, per aspirare con il Cristo alla vita cosmica, per raggiungere con il Cristo la libertà, per sperimentare con il Cristo che cosa significa amore cosmico. Noi uomini siamo in parte ciechi per la verità. Siamo ben miseri perché non siamo in grado di applicare questa grandiosa forza cosmica. Essa dona e continua a donare, ma soltanto se noi ci avviciniamo a questa forza, alla forza primordiale in noi, alla nostra eredità, per essere poi per l'unità, per gli uomini, per la Madre Terra con tutte le sue forme di vita e quindi per la pace che non può essere raggiunta con le armi, ma solo tramite l'amore che Gesù, il Cristo, ha vissuto per noi come esempio. Ed egli non disse: seguite i farisei e gli scribi, e gli disse: seguite me. Parole semplici. Seguite me. E ciò significa la legge della vita. Fate ciò che io vi ho insegnato e attingerete alla forza dell'unità. E come Egli ci disse, potrete compiere cose più grandi di me in veste di Gesù. E perché? Perché la forza del Cristo Dio desidera risorgere sempre più in ognuno di noi. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato anche che dovremmo sviluppare una fede attiva, che dovremmo uscire dalla fede morta che dice «Io credo, ma non so». Possiamo sperimentare la fede attiva in preghiera, in una profonda preghiera, nella quale mettiamo per una volta da parte tutti i nostri aspetti umani e ci facciamo un'immagine di preghiera, nella coscienza dell'unità e della forza, della potenza che c'è in noi, con la quale prendiamo coscienza della nostra parte divina, perché questa nostra parte divina è la nostra eredità. Chi lo desidera ora può pregare con noi per percepire a poco questa grandiosa unità. Non dovremmo camminare come dei ciechi su questa terra, non dovremmo essere dei deboli, bensì rafforzarci in Cristo e percepire in noi stessi questo possente Cristo Dio e in fondo il nostro vero essere.

0: ora sperimentiamo l'unità in preghiera. Chi lo desidera può pregare con noi. Ci sediamo con il busto ben diritto. Chiudiamo gli occhi per pregare di cuore. Ora prendiamo coscienza che lo Spirito del Cristo Dio, la forza redentrice, pulsa vicino al nostro cuore. Questa possente forza del Cristo Dio è l'unità che agisce in tutto e in tutti. Quando respiriamo, prendiamo coscienza che ogni respiro respiriamo in modo consapevole. Ogni respiro è la presenza di Dio. È la vita. E la vita è Dio. Respiriamo e respiriamo in modo consapevole. E così percepiremo che Dio respira attraverso di noi, poiché Dio è la vita. E finché l'anima è in noi, respiriamo, perché la vita fluisce attraverso il nucleo centrale nell'anima e nel nostro corpo. Respiriamo. È il soffio di Dio, la forza di Dio. Ogni respiro è la presenza di Dio. Ogni respiro è il suo amore. Respiriamo e osserviamo il nostro respiro. È la presenza di Dio. È la vita. Il suo amore respira per mezzo di noi. I pensieri riferiti alla vita quotidiana passano in secondo piano. Percepiamo nel grande campo di forza dell'amore e della pace, nella forza del Cristo Dio. Nella forza del Cristo Dio prende forma un'immagine possente, l'infinito. Percepiamo al di là della terra, fino nel cosmo.
1: Alles ist Energie.
0: Tutto è energia.
1: Jede positive Energie.
0: Ogni energia positiva è la presenza di Dio.
1: Ist unser Erbe.
0: È la nostra eredità di noi che siamo esseri divini. Continuiamo a percepire nel cosmo. Dentro noi stessi incontriamo soli e pianeti. Ci muoviamo attraverso la Via Lattea. Si fa sempre più chiaro, c'è sempre più luce. Possiamo soltanto presagire che l'infinito
1: ewiges Licht,
0: è luce eterna,
1: ewige Kraft,
0: forza eterna.
1: Wir sind,
0: noi siamo a casa in quest'essere grandioso.
1: Es ist unser,
0: è la nostra eredità.
1: Jeder von uns,
0: ognuno di noi è l'essere dell'infinito e proveniente dall'infinito, imprigionato nel corpo che è l'uomo. E tuttavia l'infinito pulsa in noi.
1: In uns. Si pulsiert,
0: esso pulsa e risplende nel nostro corpo.
1: Einheit.
0: Unità.
1: Eine mächtige Einheit.
0: Una possente unità.
1: Durchglüht.
0: Infiamma l'anima e il corpo.
1: In
0: nel respiro sperimentiamo l'unità. Il respiro è vita e la vita è unità. Dio è presente in noi.
1: Uns als Menschen.
0: Per farci una piccola immagine dell'unità come uomini, ritorniamo al pianeta terreno.
1: Im Kraftfeld der Liebe.
0: Nel campo di forza dell'amore si muove il pianeta Terra, la madre Terra, sulla quale ora viviamo.
1: Betrachten wir in uns,
0: osserviamo in noi il possente pianeta Terra. Esso dona e continua a donare. Dappertutto c'è vita. Dappertutto respira lo spirito. Egli respira attraverso i minerali. Nell'immagine in noi prende forma l'immagine di minerali. Sicuramente ognuno ha un'immagine diversa, ma nei minerali c'è lo spirito. Egli ci tocca.
1: Wir empfinden.
0: Percepiamo nel profondo del mondo dei minerali. Percepiamo la forza possente. Essa è in noi.

Il mondo dei minerali respira anche attraverso di noi. È lo spirito onnipresente dell'unità. Il pianeta Terra porta la natura con una pienezza inimmaginabile. In noi prendono forma delle immagini. Ognuno ha un'immagine diversa della natura.

0: gegenwärtige Geist.
1: Lo spirito onnipresente respira attraverso la natura.
0: Er atme.
1: Egli respira negli alberi, nei cespugli e nei fiori.
0: Die Natur,
1: la forza della natura respira anche attraverso di noi.
0: Jeder Atem,
1: ogni respiro racchiude in sé l'unità, la forza della natura.

Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo la presenza di Dio, l'unità nel nostro respiro. In noi prende forma un'altra immagine, è il mondo degli animali. In ognuno di noi affiora un'immagine diversa, con altri animali, e tuttavia tutti gli animali, grandi e piccoli, nell'aria, nell'acqua, nella terra, sulla terra, dappertutto c'è la vita di Dio, l'onnipresenza. Minerali, piante, animali sono nell'unità di Dio. La forza possente respira per mezzo di noi.

nel nostro interiore, sulla madre terra, si sviluppano altre immagini, persone, tante persone. Esse disturbano l'unità, sono contro l'unità, e tuttavia in ogni anima, in ogni uomo, c'è la potente forza universale cosmica, l'unità universale. La parte più profonda nell'anima di ogni uomo respira attraverso di noi. È lo spirito. Ogni respiro racchiude in sé anche la forza, la vita nell'anima di ogni uomo. La forza primordiale, il nucleo centrale che pulsa instancabilmente e che dona, che agisce in ogni uomo, respira anche attraverso ogni uomo, sempre come unità. Nel nostro interiore si dischiude l'infinito, il regno di Dio, nel quale vivono gli esseri divini. Quale essenza e forza lo spirito degli esseri divini respira attraverso di noi. Ogni anima che si trova nei regni intermedi o nelle sfere di purificazione porta in sé l'unità. Il palpito del nucleo centrale in ogni anima agisce anche in noi, in ogni nostro respiro, poiché il nostro respiro è vita e la vita è unità. Ora osserviamo il nostro respiro. Dio è presente nel respiro. L'amore di Dio respira attraverso di noi. Dio è presente nel possente centro del Cristo Dio in noi. Nella grandiosa preghiera dell'unità sperimentiamo la grande e possente presenza nella consapevolezza che ogni respiro è la presenza di Dio, la sua vita fluente. Chi cerca ancora? Soltanto chi non è in grado di credere. Ma la nostra ricerca
finisce quando noi lo percepiamo in noi. Allora egli ci ha preso consapevolmente per mano. È il Cristo Dio che ci conduce al Padre e che nel suo Spirito è in noi.

0: unsere menschlichen
1: I nostri pensieri umani si sono allontanati da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Lasciamo affiorare ancora una volta le immagini dell'unità. Prendiamoci alcuni attimi di tempo per sviluppare la gioia e la felicità, perché Dio è presente. Noi siamo esseri divini. Ogni respiro annuncia la sua presenza. Abbiamo fiducia in Lui e lo sperimenteremo e saremo le persone più felici, poiché soltanto Lui ci può rendere felici. Preghiamo alcuni attimi in silenzio e lasciamo crescere questa grande unità in noi. Lasciamo che si sviluppi e respiriamo in modo consapevole.

Un saluto in Dio, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Solo poche persone sanno che Gesù di Nazaret raccolse attorno a sé una cerchia interna dal gran numero dei suoi apostoli e discepoli. Erano uomini e donne che egli istruì riguardo alle leggi sublimi della vita, i grandi insegnamenti cosmici. Per la prima volta, questi insegnamenti sono stati rivelati di nuovo dal Cristo tramite la parola profetica, in base alla promessa che fece in veste di Gesù di Nazaret, quando disse: «Molte cose avrei ancora da dirvi, ma per ora non sareste in grado di portarne il peso. Ma quando verrà lo Spirito della verità, egli vi condurrà nella verità tutta intera». Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, ha messo per iscritto queste rivelazioni nel libro «I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret», dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, mettendoli così a disposizione di tutte le persone alla ricerca di Dio. Nell'istruzione spirituale interiore che stiamo per ascoltare, vengono letti un paragrafo per volta gli insegnamenti dati dal Signore, che vengono poi spiegati e approfonditi da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, affinché possiamo comprendere meglio la legge assoluta, la legge eterna dell'amore, e soprattutto comprendere come possiamo applicare queste leggi nella nostra vita quotidiana, quindi come possiamo metterle in pratica. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, dopo una breve pausa musicale, iniziamo a leggere dai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret.